0: è impossibile,
1: sì,
0: veramente
1: cammina,
0: impossibile.
1: Proprio.
0: Allora, e quindi un numero chiuso ci deve essere, una prenotazione obbligatoria, ma non a pagamento, deve essere una prenotazione libera, nella quale dobbiamo ovviamente mettere dei parametri di esclusione, cioè io da buon veneto devo per forza dire che i veneti non hanno obbligo, cioè, registrazione sì, ma obblighi di costi no, cioè nel senso ragazzi non, non si può. Allora, poi cosa che abbiamo fatto? Venezia, pochi lo sanno, hanno una tassa di soggiorno molto bassa rispetto a molte altre città a livello internazionale che hanno un flusso turistico importante. Faccio per esempio, ad esempio Parigi ha 15 euro di tassa di soggiorno, Venezia ce l'ha un terzo. La nostra idea è quella di portare la tassa di soggiorno al massimo consentito per legge per qualsiasi locazione turistica e sono i famosi 10 euro, ma contestualmente dare l'opportunità ai turisti di andare a, a potenzialmente abbatterla anche integralmente. Abbiamo idealizzato due card per coloro i quali risiedono a Venezia. Una è una card molto easy, molto semplice per coloro i quali stanno soltanto al massimo due notti. È una card dal costo abbastanza limitato perché sono 25 euro e acquistando questa card il turista va ad abbattere il costo dei 10 euro a 3,50 euro. Questa card ha diritto ad accesso ad alcuni musei di seconda fascia di Venezia. Questo permetterebbe di dare implementazione agli ingressi a musei che magari non hanno un grandissima affluenza e allo sconto del 50% su quelli che sono i costi dei trasporti urbani, che parliamo dei vaporetti
1: alti, sì.
0: Allora, un turista paga oggi 9 euro a biglietto, anche se che fasso pagare 4,50 euro, la CTV c'ha Pascheo stesso e comunque c'è quindi una redditività. C'è una seconda card invece per coloro i quali stanno più di 3 notti. Ora, per coloro i quali sono in ascolto e sono stati magari a New York, sanno che a New York esiste la New York Pass. È una card eccezionale e consiglio a tutti di comprarla nel momento in cui vanno a New York. Ha un costo importante perché a New York costa $250, almeno l'ultima volta che l'ho comprata costava $250. A Venezia vorremmo creare una card paritetica, 250 euro a spanne. Questa card però darebbe accesso illimitato a tutti i musei di Venezia e vi posso garantire che di musei Venezia ne ha tanti e sono i più belli al mondo,
1: sì.
0: Così come la città è la più bella al mondo,
1: molto più belli di quelli di New York,
0: diciamo che anche là non scherzano, però Venezia è Venezia,
1: però, sì,
0: quindi lo direi a partito preso, cioè senza problemi,
1: cioè, arte moderna ci batte,
0: sì, sì, c'è tanta roba, c'è tanta roba,
1: però insomma,
0: e darebbe lo sconto integrale a questo punto per i trasporti, perché con 250 euro ci marcio tranquillamente dentro. In più, sia per l'una che per l'altra card vorremmo istituire un sistema di diciamo così aggancio a attività commerciali che potrebbero promozionarsi all'interno della card medesima offrendo degli sconti ai clienti, ma attenzione, delle attività commerciali selezionate, cioè non la paccottiglia, per dirti il vetro cinese, quello non va dentro, dentro roba seria. E ultima cosa, sempre all'interno di questa card sarebbe acquistabile o dal sito del comune o direttamente attraverso le strutture, ma nel momento in cui tu ti vai a registrare il cliente, cioè il turista deve mettere la locazione nella quale soggiorna. Se la locazione non è in regola, in automatico arriva la segnalazione, perché è giusto far guadagnare chi è in regola. In più, così come hanno fatto a Barcellona, così come hanno fatto anche in altri posti, mettere un limite massimo alla concentrazione di attività di locazione per singola partita IVA. Qui dopo si può discutere, perché qualcuno potrebbe dirmi sì, ma la holding può avere più partita IVA, può gestirla assieme. Bene, troviamo dei sistemi per fare in modo che le holding non possano avere concentrazioni importanti di strutture.
1: Holding vuol dire per chi?
0: Grosse aziende che
1: esatto.
0: E mentre ribadisco, sembra una stupidaggine ma non lo è, il veneziano che ha la seconda casa a Venezia che la mette a reddito, se tu lo critichi è perché non ce l'hai, perché se tu ce l'avessi la metteresti a reddito.
1: Lo fanno tutti quelli,
0: appunto,
1: che ce l'hanno,
0: cioè. Però il problema non è il singolo ma è la concentrazione.
1: Allora, Michele da Venezia scrive: buongiorno al candidato sindaco, buongiorno dottor Muscari, al di là dell'autonomia e dell'insula che sarebbero fondamentali economicamente, cortesemente come agirebbe il dottor Agirmo per regolare il turismo e la residenzialità? Questo è arrivato pochi minuti, ti ha già risposto.
0: Se vuoi ti do un input in più per la residenzialità, però perché la residenzialità è un altro degli elementi importanti. Allora, Ovviamente Venezia oggi vive fondamentalmente di due hub di base, che sono il turismo e il porto. Questo è il grosso, il clou dell'economia territoriale. Venezia ha delle caratteristiche implicite a se stessa che possono dare la possibilità di poter sviluppare anche altre idee, altri sistemi di attività. Una delle opportunità, che piaccia o non piaccia, è così: Venezia è una delle città più connesse che esistano in Italia. Sarà la sua dinamicità territoriale, sarà la sua grandezza o quello che volete. Io immagino una zona tipo la Giudecca, che ha molte strutture vuote, dismesse, eccetera eccetera, che possono essere riqualificate come centri di sviluppo, centri di ricerca a livello internazionale. Ora, la concentrazione in uno spazio limitato, faccio l'esempio della Silicon Valley. La Silicon Valley è grande ma piccola, Venezia è piccola ma grande, nel senso che se noi riuscissimo a concentrare anche quelli che oggi sono gli studenti che arrivano a Venezia e farli rimanere per centri di sviluppo e di ricerca, li porteremo ad abitare a Venezia. Primo, perché uno che studia a Venezia si innamora di Venezia perché la città è meravigliosa, ma poi facciamolo restare. Però per fare questo bisogna trovare dei sistemi di defiscalizzazione delle imprese, bisogna trovare dei sistemi che incentivino le imprese a premiare chi vive nel territorio, e quindi bisogna cercare di sviluppare questo sistema. Poi è inutile star là a menarla tanto, ci sono tutta una serie di case anche dell'Atre, in questo caso della regione, che sono chiuse. Ragazzi, qua bisogna tirare fuori il vecchio bel portafoglio, rimetterle a posto e darle a disposizione. Però anche qui, a chi darla a disposizione? Dato che nella maggior parte dei casi si lavora con l'ISEE, io lavorerei anche con degli altri elementi, ovvero sia andiamo a premiare o ad aiutare coloro i quali magari già lavorano a Venezia. Io penso ad infermieri che lavorano agli ospedali di Venezia, quel poco che è rimasto, e se magari vivono in terraferma, diamogli l'opportunità di prendere la casa a Venezia, così sono anche vicini col lavoro. Penso alle forze dell'ordine, che anche lì vivono magari in terraferma e poi devono andare a lavorare a Venezia. Diamogli questa opportunità. Quindi bypassiamo il discorso dell'ISEE o teniamolo come secondo elemento, ma diamo già sviluppo a chi ha nel territorio. Perché se dovessimo guardare soltanto l'ISEE, a questo punto non è cattiveria, non voglio fare il cattivo, ma sappiamo a chi andrebbero queste case, purtroppo non a chi già sta lavorando nel territorio.
1: Sì. E sempre Michele, salto qualche frase. Altra cosa, lo stadio: è proprio necessario costruire un altro Moloch e non invece attorno al Penso, che ha uno dei manti erbosi migliori d'Italia? Costruire una cittadella dello sport rilanciando Sant'Elena e i limitrofi? Grazie al candidato per una considerazione, Michele.
0: Allora Michele, ti do una risposta secca, nel senso che ormai stadio e palazzetto, palazzetto ormai è praticamente finito, quindi lo stadio ormai è su, per cui non si può tornare indietro ad una cosa del genere. Da tifoso ed abbonato del Venezia, perché io sono anche un abbonato del Venezia, e ti dirò di più, per 5 anni l'ho anche sponsorizzato, per cui cioè, sono proprio uno di quelli matti a cui piace il gioco del calcio. Ti dico, la bellezza anche di farsi la sgaloppata per arrivare allo stadio, fermarsi a Torre Spris in via Garibaldi, e quello mancherà senz'altro. Anche a me sarebbe piaciuta l'idea di vedere il Penso completamente rifatto in modo moderno, figo, con la copertura eccetera eccetera, anche perché andare in tribuna Solesina, andare fino in alto, girarsi dall'altra parte e vedere il Lido è magnifico. Però ormai non si va più indietro. Però su questo voglio anche rilanciare un altro elemento che pochi hanno memoria storica per ricordarlo. Allora, si può criticare la giunta Brugnaro su come ha gestito a livello di finanziamenti per arrivare a costruire lo stadio e il palazzetto, poi consideriamo che il palazzetto se l'è fatto ad personam, ma questo è un altro paio di maniche. Però vorrei ricordare a tutti che il piano urbanistico del quadrante di Tessera in realtà è nato, non ricordo se con la prima o con la seconda giunta Cacciari, e per chi avesse voglia, perché si possono trovare le tracce online, il quadrante di Tessera voluto da Cacciari aveva circa 10 volte tanto il cemento che ha messo Brugnaro. Quindi la gente dovrebbe anche ricordarsi il passato, criticare anche il presente per guardare meglio al futuro, ma bisogna anche ricordare cosa è successo nel passato. Se Brugnaro avesse voluto portare avanti il piano urbanistico di Cacciari, de cemento, che ne sarebbe 10 volte tanto, si può ancora criticare a livello tecnico quello che stanno facendo adesso per lo stadio, perché ad esempio manca la fermata del treno, ma io ritengo che sarà illogico non farla, quindi più o meno arriveranno a trovare un accordo per fare la fermata del treno. Però ad esempio un'altra cosa sulla quale invece si può ancora intervenire, per chi è del territorio sa che il progetto del treno in questo momento è il cosiddetto laccio, ovvero sia, giusto per capirci, il treno arriva dalla zona di Marcon, va alla parte sinistra della tangenziale, arriva all'aeroporto, poi riprende la parte destra vicino allo stadio e poi torna a Venezia. Quindi c'è un doppio binario, nel senso che c'è un binario che va da destra in giù e da sinistra in su. Ecco, una cosa che si potrebbe ancora provare a bloccare, e di questo ne stiamo parlando anche con altri candidati sindaci, è il fatto di poter cambiare il progetto e fare un binario secco, ovvero sia andata e ritorno in un'unica direttiva, in modo tale che si va a consumare la metà dello spazio di suolo, quindi di campagna. Potrebbe essere un'idea, e tra le altre cose si spenderebbe anche di meno. Non è escluso che questo si possa portare come battaglia anche in consiglio comunale, e quindi è una battaglia che noi faremo, anche perché ribadisco, il laccio non è che velocizzi più di tanto il sistema, anche perché alla fine non è che di treni passeranno una quantità inenarrabile, ce ne sarà il solito, ma ti va all'aeroporto e ti torni in Drio, quindi senza dover fare per forza il giro col laccio.
1: E altro ascoltatore, Marco da Marghera, dunque dove si terrà il prossimo incontro elettorale prima delle votazioni di domenica?
0: Ma stai parlando, immagino stia parlando dell'incontro nostro?
1: Sì.
0: Allora, dovrei guardare l'agenda, ma in questo momento il mio telefono, per ragioni radiofoniche, è spento e quindi non posso guardare, e onestamente la memoria mi tradisce, non ce l'ho. Che domani è giovedì. Sicuramente sì. Ci trovi in Piazza Ferretto domani pomeriggio.
1: Ecco.
0: E oggi pomeriggio, guarda, io esco da qua e più o meno raggiungerò gli amici in campo Santi Apostoli a Venezia tra un paio d'ore.
1: Impegnatissimo in questi giorni, sei veramente una trottola.
0: Assolutamente
1: proprio, mamma
0: sì.
1: Mia. Comunque sì, basta andare sul profilo Facebook.
0: Tanto guarda, è facile trovare il mio profilo, dato che io, mio padre e mio figlio siamo gli unici uomini al mondo che hanno il cognome Agirmo. Trovarmi è facilissimo.
1: Sì, basta scrivere Roberto Agirmo. Bene, bene. E quindi poi ti dice: sicuramente darò il mio voto. Quindi molta fatica a dare il mio consenso ad altri partiti, cioè proprio.
0: E noi ti accogliamo a braccia aperte.
1: Sì, Marco da Marghera. Bene. Bene, e poi altro. Sì, dobbiamo fare attenzione che i minuti corrono.
0: Se vuoi io sto qua anche guarda un'altra ora te lo do, se vuoi. No, non ho problemi, se vuoi ti racconto di tutto e di più, perché vedi, l'altro giorno c'è stato un candidato importante di cui non farò il nome. Io ero seduto, ero al mercato a Mestre, e dopo con una persona mi sono fermato a prendere lo spritz. Cosa si prende a Mestre? Lo spritz, no?
1: Certo.
0: Un candidato importante mi ha visto, è entrato al bar e mi fa: ma sa che te cavaliavo su bene nella nostra lista. Non dico chi era, è importante comunque. E gli faccio: carissimo, io oggi dico le cose che dico e le dico nel modo che le dico perché credo in ciò che dico. Se io fossi stato con te, le cose che avrei dovuto dire non ci credevo, quindi non sarei quello che sono. Per cui io non so come spiegare, come far capire che quello che dico è vero, però vi garantisco che io faccio politica per passione. Io faccio politica perché a me della carica non me frega niente, io sto bene, non ho, io sto bene. Io faccio politica perché mi piace, perché mi crea passione. Sa, dire, me fa sangue.
1: Sì, poi ti tiene vitale.
0: Sì, cioè, mi proprio. Io ho altri hobby e altre passioni, però la passione per la politica, per fare le cose. Io sono sempre stato un antisistema, ho sempre rotto le scatole quando c'era qualcosa che non mi piaceva, non facevo nulla per non dimostrarlo. A partire dalla scuola a quando ho fatto il militare, cioè, se io vedo qualcosa che è ingiusto, poi magari sto sbagliando.
1: Non riesco a star zitto,
0: non ce la faccio. Proprio è più forte di me, è proprio nel mio DNA. Me l'hanno inculcato i miei genitori. Porta avanti le tue idee, sempre. Poi mia mamma è la classica persona anti De Coubertin. Gioca per vincere, non per partecipare.
1: È
0: la filosofia che mi hanno inculcato sin da piccolo e io l'ho recepita al 100%.
1: Certo.
0: Poi i valori della vittoria possono essere diversi, tant'è che la nostra vittoria è essere presente in consiglio. Oggi sappiamo che la nostra vittoria non può essere quella di andare a fare il sindaco. La nostra vittoria è essere presenti, quindi io punto a quello.
1: Certo. E quindi sì, come dicevi prima, il primo turno è sufficiente quello.
0: Dateci la forza al primo turno, poi fate quello che voi.
1: Fate quello che volete, giusto, esatto. Giusto. Bene, mancano 5 minuti. Sì, un bassanese può votare il candidato che ora è in trasmissione. Maurizio, vorrebbe votarti a tutti
0: Maurizio,
1: i costi.
0: Non so se fai a tempo in 3 giorni a prendere la residenza a Venezia. Ecco, se prendi la residenza a Venezia puoi votarmi, però se non fai un casino.
1: Sì. Però
0: un voto in più ci starebbe, quindi provaci.
1: Ecco, sì. Daniele scrive: ho votato Sumski alle regionali, l'ho trovato coerente e retto soprattutto agli anni del Covid. Mi auguro che non siano solo parole al vento, perché negli anni partiti e politici che si sono venduti anche l'anima ne abbiamo a iosa. Si potrebbe scrivere un romanzo, soprattutto appena mettono piede a Roma, per ovvi motivi si allineano, vedi il Movimento 5 Stelle, perché o ti fanno fuori politicamente o fisicamente. Credo che nella storia siano innumerevoli i casi, Daniele.
0: Sono assolutamente d'accordo con te, Daniele. Certo. Nel senso che di persone che si sono vendute alla prima occasione ce ne sono tantissime. Io conosco Riccardo da parecchi anni. Lo conosco da quando era sindaco di Santa Lucia di Piave, e già quando era sindaco di Santa Lucia di Piave ha dimostrato in innumerevoli occasioni, con atti concreti, di essere un sindaco sui generis, quindi di qualcuno che guardava il suo territorio, solo esclusivamente il suo territorio, che il suo territorio non era soltanto il comune di Santa Lucia di Piave ma era il Veneto. E l'ho sempre apprezzato per questo. Tu pensa che 5 anni fa io ho proposto ad un gruppo importante di passami il termine, di movimenti e politici vari del territorio, di candidare Riccardo a fare il candidato governatore per il Veneto, 5 anni fa. Poi purtroppo la cosa non è andata in porto, eccetera eccetera. Appena ho percepito che Riccardo stava intraprendendo questa nuova avventura con il nuovo costituito Resistere Veneto, gli ho detto: Riccardo, io ci sono, se vuoi sono a tua completa disposizione, perché vedo in Riccardo una persona retta moralmente e incapace di piegarsi a qualunque tipo di proposta che possa arrivare da qualsiasi posto. Io non posso dire la stessa cosa di me, nel senso che vorrei dirla ma non sta a me dirlo. Però ti do un esempio. Mia moglie mi ha chiesto, mia moglie è il mio avvocato del diavolo, no?
1: Spesso le mogli.
0: Sì, ma io apprezzo questa cosa. Vabbè, lasciamo perdere, non entriamo nel personale. Comunque,
1: abbiamo 2 minuti.
0: Allora, velocissimamente,
1: alla pubblicità,
0: mia moglie mi ha detto: ma parliamoci chiaro, se tu diventassi parlamentare, te ciapi 10.000 euro al mese, ti vendi? La mia risposta, vi garantisco, gli faccio: tu stai bene a casa? Sì, io sto bene a casa. Sì, ma manco qualcosa? No. E ora perché vado a vendermi?
1: Certo.
0: Cioè,
1: certo. Sì, sì, è semplice. Sì, sì, guarda, un sacco di messaggi, mi dispiace non riuscire a leggerli tutti, però il tema è: anch'io vorrei votarti, ma sono di Treviso. Quindi sei piaciuto, evidentemente.
0: Bene, ragazzi, vi ringrazio a tutti. È stato un grandissimo piacere essere ospite tuo. Radio Gamma 5 mi piace, per cui se capiterà, ben volentieri, sono di nuovo qui da voi. Ciao a tutti, ragazzi. Buona giornata.
1: Buona giornata a te, grazie dell'impegno. Grazie, Roberto.
0: Ciao, viva San Marco a tutti.
1: Sì, sì. E allora, a conclusione, di sentiamo qualche nota in questi ultimi secondi dei Los Masadores. Mi sembrano adeguati questi matti veneti. Ciao a tutti, ci risentiamo la settimana prossima, che tocca di venerdì.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il Medico Omeopata in Forma. Oggi è mercoledì 20 maggio, sono le 12:14 e vi do il consueto numero per interagire con la trasmissione, che è il 334-7102-672. Oggi avrò un ospite alle 14, che è il candidato sindaco al Comune di Venezia, Roberto Agirmo, uno degli 8 candidati sindaci, naturalmente, e con il gruppo Resistere Veneto. Praticamente si accomuna con Zumski e Lovat, i consiglieri regionali che sono stati eletti alle ultime elezioni regionali. Bene, allora, intanto un po' di musica, magari la teniamo anche di sottofondo.

Vabbè, leggiamo le iniziative promosse e organizzate dalla radio, cominciando con ricordarvi che la radio ha bisogno del vostro continuo aiuto. Non si può una tantum, bisogna ricordarsi periodicamente di aiutare la radio per mantenerla libera, per mantenerla indipendente. Quindi, come sentite anche dalla pubblicità, quest'anno c'è il 5 per 1000 e poi rimangono le solite possibilità di contribuire che trovate sul sito radiogamma5.it, quindi il conto corrente postale, un bonifico, oppure aggiungo io anche un lascito testamentario. Ecco, la radio, la cooperativa che la regge può ricevere anche questo genere di contributi. Altro modo è acquistare il libro, La frequenza della libertà, per edito per il 50° compleanno della radio. Ecco, adesso è finito Israel, quindi vediamo se riesco a farvi sentire Mozart, come vi avevo annunciato prima. Ovviamente prima sbagliavo qualcosa. Difficile che sbaglino i computer, sono sempre gli umani che sbagliano.

E un saluto ad Andrea Sceriffo da Verona, che mi aiuta, ha tentato di aiutarmi, che si sente un rumore sottofondo. Eh sì, Andrea, sì sì, ma comunque dai, ho risolto un piccolo inceppo tecnico.

E Adamo scrive: ciao, i Delirium, che era la musica che aveva introdotto Lilli prima, erano uno dei grandi e forse i migliori di tutti. Ecco, Adamo, un amante dei Delirium. E poi aggiunge: di solito nelle varie radio si sentono le campane delle chiese vicine, ma da voi no. Forse che siete dei comunisti sfegatati? Oppure, Adamo, ti rispondo, abbiamo semplicemente la finestra, la porta finestra chiusa. Oppure, ancora meglio, non abbiamo chiese vicine perché non siamo in un centro abitato, siamo un po' fuori Campo d'Arsego. Poi Michele da Venezia: buongiorno dottor Muscari, lieto che abbia colto il suggerimento di ospitare il candidato sindaco di Resistere Veneto, visto che nei pubblici media il confronto si limita ai cosiddetti due maggiori, diciamo all'abbennato un gatto e una volpe, o una volpe e un gatto, tanto invertendo i fattori il declino non cambia. Grazie a te, Michele. Bene, sì, mi fa piacere che apprezzi. Mi ricordo, sì, che me l'avevi suggerito anche tu, e poi ovviamente me l'hanno chiesto in tanti altri. E molto volentieri, essendo anch'io uno di quelli che appoggia con il proprio nome, appoggia questa lista civica collegata a Resistere Veneto di Zumski. Quindi dopo le due ci sentiamo Roberto Agirmo, che verrà proprio qui in sede radio. Poi, proseguendo con le iniziative radiofoniche, che le sentite un po' tutte anche in pubblicità, mi sembra di essere un po' un doppione. Comunque, ecco, c'è la conferenza sulla pedagogia e tecnologia, molto interessante come tema e anche preoccupante, no? Dobbiamo assolutamente preoccuparci della tecnologia in mano ai bambini e agli adolescenti. Quindi questo venerdì sera, qui in sede radio alle 9:15, ci sono due esperti: Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, che parleranno appunto della nuova società del digitale. Ingresso libero come sempre, magari con un contributo consapevole. Per informazioni, Valentino, che organizza insieme alla radio con la sua associazione Le Vibrazioni del Sapere, il numero di Valentino è 349 77 80 167.

E poi c'è una conferenza il giovedì 28 maggio, anche questa la sentite in pubblicità, non qui, non in sede radio, non qui, ma al Centro Culturale Civico 140. Ci sarà Alfredo Bellucco, Milena Zaggia e Patrizio Miatello che parleranno di questa, di questo decreto legge sul pignoramenti lampo da parte di avvocati senza giudice e anche con lo scudo penale, ingresso libero al Centro Civico 140 a Padova. E poi venerdì 29 maggio la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale, conferenza qui in sede radio tenuta da Paolo Girotto e Paola Fulgini, due esperti del mondo animale. Bene, poi c'è la gita, chiamiamola così, la grande giornata il 2 giugno nel bosco di Faont, ricordando Mara, e alle 9, come sentite anche questo dalla pubblicità, alle 9 si parte da Pedavena. E infine domenica 7 giugno c'è la gita in motonave, però sì, credo che sia tutto pieno, come già avrete sentito. Comunque, per saperne di più c'è il numero di Luca 329 0038 988. Ecco, bene, mi fermerei qui ricordando solo ciaobei.org, sito di annunci e progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ed è finito il concerto per flauto ed arpa di Mozart. Allora, vediamo, c'è qualche altro messaggio. Dunque, Roberto da Milano scrive: ho sentito che un ceppo di Ebola è uscito dal perimetro del Congo. Ne sa niente, dottore? Sì, ho sentito, ma sembra che non sia nulla di preoccupante, l'ennesimo allarme. Magari vi aggiornerò nei prossimi giorni. Poi Ada di Asolo scrive: buongiorno dottor Muscari, buona trasmissione. A me piace tutta la musica, però di più la musica classica. Ho anch'io CD di Mozart, Chopin, Bach, eccetera. Ascolto volentieri la sua sempre interessante trasmissione. Un saluto da Ada di Asolo. Sì, così come Enzo e tanti altri mi hanno scritto, per cui ho deciso, tutti scrivono appunto che adorano, amano la musica classica, e allora mi hanno consigliato di non cambiare la sigla, o al massimo passerò da una sinfonia ad un'altra dello stesso autore, Mozart, che sono le musiche più utilizzate in musicoterapia, perché toccano in profondità non solo l'anima, ma anche l'organismo intero, ecco, con le loro frequenze. Bene, allora vorrei parlarvi di un argomento che ritengo interessante, perché potrebbe anche salvare qualche vita, cioè i rischi
nel fumare guidando. Succede meno che una volta, tant'è vero che ormai le nuove automobili, quasi tutte, non hanno più il posacenere, non so se l'avete notato, perché si tende sempre più alla sicurezza in auto, no? Però si vedono ancora delle persone che fumano guidando. Allora, da varie ricerche si nota che fumare mentre si guida un'auto riduce drasticamente i riflessi, distrae il conducente e, se avete qualcuno in auto di vulnerabile, tipo donne incinta o bambini, rischiate anche una multa fino a 500 euro. Capito? Ve lo ripeto, se state fumando in auto, mi è capitato di vedere scene simili, con bambini a bordo, sui sedili posteriori, e se vi vede un agente delle forze dell'ordine o della polizia municipale, insomma i vigili, rischiate una multa fino a 500 euro. Ecco, la legge italiana non vieta comunque in modo assoluto il fumo al volante, però bisogna ammettere, bisogna diffondere la notizia che questa pratica compromette la sicurezza stradale e la salute di eventuali occupanti nell'auto. Allora, intanto rischi per la sicurezza. Accendere la sigaretta, scuotere la cenere, tenerla tra le dita occupa almeno una mano, ovvio, e questo impedisce di mantenere la presa corretta sul volante, cioè guidare con una mano sola e magari anche dover cambiare, se avete ancora il cambio manuale. La maggior parte delle macchine in circolazione hanno ancora il cambio manuale, e sono le stesse macchine che hanno ancora il posacenere. Questo appunto è un rischio per la perdita di controllo nel caso appunto ci fosse un'emergenza, dovete spostare il volante oppure posate lo sguardo sulla sigaretta, sul posacenere, eccetera. Questo appunto ovviamente può comportare un rischio. Poi i tempi di reazione sono rallentati. Cercare un accendino o il pacchetto di sigarette distoglie lo sguardo dalla strada anche per diversi secondi. Poi imprevisti pericolosi. Se vi cade la brace della sigaretta, la cenere calda, sui vestiti, sui sedili, può causare un momento di panico e movimenti improvvisi, ovvio, no? Naturali, istintivi. Questo è un altro rischio per la guida. E infine, nel caso ci fossero anche più persone che fumano a bordo, il fumo all'interno dell'abitacolo può ridurre la visibilità dei vetri, perché tra l'altro si accumula giorno dopo giorno, può rendere i vetri un po' opachi, oltre che irritare gli occhi del guidatore, magari già stanchi dopo ore di guida. Quindi ci sono rischi sia nella guida, sia rischi legali, rischi di sanzioni economiche.
che, ripeto, il fumo in auto in presenza di donne in gravidanza o minorenni comporta delle sanzioni abbastanza pesanti. Ecco, inoltre gettare il mozzicone dal finestrino, come fanno in molti ancora, ne ho visti anch'io anche recentemente, è vietato, con multe che possono superare i 200 euro sia per il danno ambientale sia per il rischio di incendi, soprattutto se siete in mezzo al verde, magari con l'erba secca al bordo della strada. E infatti molti incendi boschivi sono dovuti anche a questo. Non tutti, perché pare che una buona parte siano dolosi per interessi di qualcuno. Ecco. Inoltre, sì, in un ambiente chiuso e ristretto, come l'abitacolo dell'automobile, le sostanze chimiche tossiche saturano rapidamente l'aria. Quindi conviene aprire sempre il finestrino e non basta eliminare completamente il fumo passivo, ci vorrebbe tutti i finestrini aperti, in modo che ci fosse una corrente d'aria da una parte all'altra, insomma. Non parliamo poi se ci sono a bordo dei soggetti asmatici o con problemi respiratori o cardiologici. Alcune cardiopatie sono molto sensibili al fumo anche passivo. Per non parlare poi, non è da sottovalutare neanche questo, che c'è una svalutazione del veicolo, perché la nicotina ingiallisce i tessuti, lascia odori persistenti soprattutto sulla tappezzeria in tessuto o bruciature sulla tappezzeria sia in tessuto che in pelle, riducendo ovviamente il valore commerciale dell'auto. Ecco. Dunque Tiz scrive: ma se volessero fare danni più seri in Occidente, non potrebbero disperdere Ebola invece del Covid? Un caro saluto da Tiz. Sì, certo, però insomma è molto più complessa la situazione. Bene, sentiamoci un altro brano musicale. Adesso sono sicuro che funzionerà tutto. E quindi sentiamoci il pianoforte di Michael Neyman con La promessa.

0: Ecco, questo era Michael Nyman con Promessa. Allora, per tranquillizzare un po' voi ascoltatori che mi chiedete, mi sono arrivati altri messaggi sull'Ebola. Allora, sì, ci sono stati parecchi morti, per esempio. Il Fatto Quotidiano di ieri scrive 131 morti e oltre 500 casi sospetti. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo fa tremare l'Africa, mentre anche l'Italia si muove decidendo di attivare misure di vigilanza negli aeroporti, eccetera. Ma la domanda è: quanto è contagioso l'Ebola? Allora, prima di tutto non si trasmette per via aerea, ma solo attraverso il contatto con fluidi corporei, cioè sangue, saliva, sperma, urina, feci di un malato. Quindi, insomma, è più ospedaliero, ecco, più in ospedale che bisogna fare attenzione. E nella vita normale, insomma, a meno che non abbiate proprio un familiare stretto, è difficile avere contatti con questi fluidi corporei, no? E poi comunque deve esserci contatto attraverso le mucose ed eventuali ferite sulla pelle. E quindi sì, il rischio di scambio di siringhe, per esempio, ecco, proprio biancheria macchiata di sangue, feci, urine, e voi dovete avere delle mucose graffiate, delle ferite. Insomma, è difficile contagiarsi. Poi, vabbè, meglio non maneggiare la carne cruda di possibili animali infetti. Ecco, anche questo può accadere facilmente in Africa, dove vedete spesso anche nei film, no? Si vedono questi pezzi di carne attaccati così per le strade, no? All'aria aperta. E poi sì, animali infetti di vario tipo, e c'è da sottolineare che le zanzare non trasmettono il virus e non è possibile contrarlo neanche per via aerea, appunto su mezzi pubblici o visitando questi paesi interessati da questo virus. Bene, per cui insomma non allarmiamoci più di tanto, ecco, basta tenere questo minimo di regole igieniche, ma non servono mascherine. Ada di Asolo, mi dispiace, ma non rispondo per radio a disturbi, tentare di curare disturbi dei radioascoltatori così in radio. Bene. Allora, torniamo alle notizie, alle informazioni, e vorrei farvi sentire un breve audio di Roy De Vita, questo medico interessante, spesso sono d'accordo con lui, non sempre, soprattutto quando ha parlato di vitamina C che ne basta molto poca, qui non sono d'accordo, infatti è stato criticato, è stato anche in qualche modo contraddetto, corretto anzi. Invece sentite questa, è interessante, sulla tachipirina. Allora, vediamo. Arriva, eh?
1: E i dati di vendita parlano da soli. Sapete in Italia qual è il farmaco più venduto? È la tachipirina, con circa 40 milioni di confezioni ogni anno. E in Germania? La tachipirina è oltre il 120° posto nelle vendite. Il professor Grattini ci dice addirittura che è al 150°. Ma com'è possibile? Se fosse la scienza a guidare le scelte, la classifica di vendita dovrebbe essere inevitabilmente identica ovunque nel mondo, perché la nostra biologia non cambia al confine con il Brennero. E invece quello che trovate nel vostro armadietto dipende soltanto da dove vivete e da quanto le aziende hanno investito per convincere i medici di quel paese. Solo il 25% dei farmaci occupa un posto simile nelle classifiche mondiali di vendita. Il resto è marketing travestito da scienza. Attenzione, questo non significa che il vostro medico sia un incompetente, significa che opera in un sistema dove l'informazione scientifica indipendente è quasi del tutto inesistente, dove l'aggiornamento professionale è finanziato dall'industria, dove i congressi li paga chi ha interesse a vendere. Il medico, dal canto suo, fa del suo meglio con gli strumenti che ha, ma il problema è chi ha costruito quegli strumenti. Harvard nel 67, il Vioxx nel 99, la tachipirina oggi. La storia è sempre la stessa. Troppo spesso non è la scienza a decidere cosa prendete, ma chi ha i soldi per raccontarvi la storia giusta. Nella scienza non si crede, la scienza non è una fede, è un metodo. E i metodi possono essere corrotti. È tanto vero quello che abbiamo visto nei due video precedenti, che i dati di...
0: È interessante, eh? Com'è possibile che in Italia, riassumo con le parole mie, il farmaco più venduto sia la tachipirina e in Germania invece è al 127°, 150° posto. Com'è possibile? Se fosse veramente utile lo sarebbe un po' in tutta Europa, in tutto il mondo occidentale, no? Se fosse così importante da essere il primo farmaco venduto. E invece queste grandi differenze tra una nazione e l'altra vuol dire che è solo una questione di propaganda, di marketing, come dice Roy De Vita. Verissimo, molto vero. Ecco, allora magari sentiamoci, no, ma non faccio in tempo, mancano pochi minuti alla pubblicità, e allora vi leggo questo brano di Weltanschauung Italia, che è un canale Telegram che seguo, spesso, non sempre, pubblica e scrive di argomenti interessanti. Per esempio, lockdown, la parola lockdown che tutti conosciamo, no? Come Orwell insegna, ecco, 1984, le parole non sono mai neutre. Tempo fa si è parlato addirittura di lockdown energetico, riferendosi a ipotetiche misure di razionamento del carburante. Non so se avete sentito, lockdown energetico. Non razionamenti dei carburanti, non misure di emergenza, no, lockdown energetici. Una parola che nel giro di pochi anni è diventata un innesco emotivo puro, perché evoca clausura, paura, paralisi collettive ed evoca le sensazioni viscerali del 2020, del periodo Covid naturalmente. Questa non è comunicazione improvvisata, casuale, è ingegneria del panico. Prendi un termine che ha già prodotto traumi collettivi un po' in tutto il mondo, applicalo ad una situazione nuova. strutturalmente molto diversa e ottieni un trasferimento automatico di angoscia. Non devi argomentare nulla, basta la parola. Il resto lo fa la memoria emotiva del lettore. Un razionamento contingente, legato ad una crisi geopolitica ancora ipotetica, diventa un lockdown. Una possibilità di questo razionamento diventa una certezza imminente e la gente abbocca. La questione iraniana è seria? Sì, certo, e proprio per questo merita un linguaggio serio, non termini da un repertorio truffaldino che serve solo a tenere alta l'adrenalina e a tenere basso il pensiero critico. Weltanschauung Italia, vi invito a visitarlo, questo canale Telegram. Weltanschauung si scrive col doppio V iniziale, e comunque trovate anche sul mio canale Telegram una selezione di questi articoli di Weltanschauung Italia, o Weltanschauung, qualcuno pronuncia anche così, non so quale sia il termine giusto, la parola tedesca, quindi forse è Weltanschauung, adesso che ci penso. Mio canale Telegram, ormai molti lo sanno, è muscari.t.gennaro, medico omeopata, ma è sufficiente scrivere muscari.t. Ecco, e infatti chi è questo? Tiziana scrive: buongiorno, dove si trova questo audio di Roy De Vita sulla tachipirina? Beh, sul mio profilo Facebook, devi andare un po' indietro di forse una settimana, oppure cercando su internet Roy, scritto con la Y, Roy De Vita e tachipirina, magari così l'audio dovrebbe emergere. Bene, per non farmi interrompere bruscamente dalla pubblicità, sentiamoci un altro brano musicale. E magari rimaniamo sul classico con questo concerto, doppio concerto in D minore per i due violini, con Bach naturalmente.
1: Il sistema dov'è?
0: Sì, un attimo che adesso arriva.

Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro, sempre da Radio Gamma 5. Oggi mercoledì 20 maggio, sono le 13:06. Grazie Walter che mi scrive: ciao Gennaro, nonostante la tua poca affinità con la console, è sempre una bellezza ascoltarti. Sicuramente compenserai con la tua sapienza. Troppo buono Walter, ti guarda un abbraccio, uno strucco come si dice. E, sì, ti sarai accorto, vi sarete accorti che nonostante i quasi 20 anni qui in radio davanti alla console, non ho ancora imparato a gestire bene il tutto. Non è facile, perché non tutti i conduttori se la cavano bene. Sì, forse molti, ma non tutti. Perché 4-5 schermi, più il mio computer, i telefoni che non funzionano sempre bene, i collegamenti, telefonici. Però sì, hai pienamente ragione e spero sì, che vi interessi comunque, insomma, ascoltarmi. E poi, dunque, chi è questa? Maria scrive: buongiorno dottor Muscari, alla tachipirina è associata la vigile attesa in Italia. Magari negli altri paesi manca l'associazione famelica. Sì, forse il termine famelica non è proprio adatto. Comunque, Maria, hai ragione, qui la tachipirina è diventata famosa per merito tra virgolette di Roberto Speranza, no? Il ministro della sanità, quel pessimo ministro che abbiamo avuto, e invece all'estero magari mancava questa fama, ecco fama famelica. Andrea Sceriffo, ancora più buono di Walter, aggiungerei anche la simpatia che avrei io. Grazie Andrea, basta così. E invece Virgilio scrive: caro dottor Muscari, dovrebbe anche dire che a questi infami non gli interessa niente la nostra salute, evitando il fumo in auto ed evitando possibili incidenti. Sono interessati solo al controllo, trattandoci da eterni bambinoni idioti. Vero, Virgilio? Tant'è vero che da luglio l'Unione Europea pretende che tutte le macchine nuove, di nuova immatricolazione, abbiano questi sistemi di controllo con telecamere rivolte verso l'interno dell'auto, proprio per controllare che non ci si distragga dalla guida, che non si chiudano gli occhi, eccetera. Però questi dati potrebbero molto facilmente andare in mano all'Unione Europea, o perlomeno a agenzie, grosse agenzie di controllo. Se mi viene in mente i servizi segreti, non so, per esempio israeliani, no? Il famigerato Mossad, che sembra che una buona parte dei nostri sistemi di sicurezza siano stati affidati al Mossad già qualche anno fa. Che questo è molto strano, no? Che senso ha? Come se fosse anche in Europa, no? Magari ci affidiamo ai tedeschi, vabbè, può essere, no? Sono bravi in tecnologia, ma perché andare ad affidarci all'Israele, lontano dall'Europa, fuori dall'Europa? Il perché potete immaginarlo. Poi altro messaggio sempre di Virgilio: se chiudessero i biolaboratori non sentiremo più parlare di virus.
che è tutto un film. Qualche volta lo dica, dottore, così informiamo nel giusto modo. Grazie per leggere, ma grazie a te, Virgilio. Leggo volentieri. Sì, concordo. I virus più pericolosi sono quelli creati in laboratorio, non certo il virus dell'Ebola oppure l'antivirus. Questi non preoccupano più di tanto. Basta che poi non vengano manipolati, come è successo con il coronavirus. Poi, ciao Gennaro, non serve che facciano il lockdown energetico, è sufficiente che continuino ad alzare il prezzo del carburante e il lockdown ce lo facciamo noi da soli. Eh sì, vero, vero. Adesso, da come ho capito, dovrebbe finire il periodo senza le accise del governo. Vedremo dove andrà a finire il prezzo del carburante. Questo era Maurizio con questo condivisibile messaggio. E poi qualcuno sostiene di rimpiangere Speranza con la recente approvazione del piano pandemico. Beh, dai, non esageriamo. Poi, buongiorno dottor Muscari, ma l'antivirus di colpo è sparito? Come mai non ne parlano più? Forse perché non ha preso piede come volevano e hanno in riservo qualcos'altro? Mannaggia, ma i vaccini non scadono? Oppure cambieranno le etichette come facevano con le scadenze dei vaccini del coronavirus? Eh sì, Daniele, domande abbastanza scontate. Sì, sì, comunque sono d'accordo. Bene, allora vorrei tornare alla buona abitudine, un po' me l'ero scordata, un po' ho visto dei film poco interessanti, meno belli del solito, ma recentemente, qualche sera fa, insieme a Cristina ci siamo visti un bel film che si intitola Creature luminose, un film delicato, commovente, dolce per certi versi. Quindi, se avete voglia così di una serata da passare con la vostra consorte in un po' romantica, un po' delicata, vi consiglio proprio Creature luminose, un film toccante, dai, diciamo così. A proposito dell'antivirus, Daniele, che mi chiedevi, c'ho qui davanti un messaggio, non è un messaggio, è un brano di un articolo di Ilaria Capua, che ovviamente si è distinta negli anni del Covid come una patita dei vaccini, no? Una che promuoveva tutti i vaccini. Lei comunque scrive: antivirus poco contagioso, il mio livello di preoccupazione per l'antivirus vicinissimo al rischio zero. E se lo dice Ilaria Capua, vaccinista convinta, vuol dire che non c'è un vaccino per l'antivirus e non avrà uno sviluppo l'antivirus. Ecco, Daniele, quindi insomma per quello sì, non se ne parla più, non è interessante, non è conveniente, come diceva anche Crisanti, non è conveniente un vaccino per l'antivirus. E quindi c'è stato così un allarme dettato più dai media che
si attaccano a qualsiasi notizia brutta per creare allarme e vendere qualche copia dei loro pessimi giornali, qualche copia in più. Bene. Ora, beh, sentiamoci un altro brano musicale, dai. Allora, per esempio, Jan Tiersen, anche questa è delicata, gentile come musica, che richiama anche il film che è Il favoloso mondo di Amélie. Questa era una parte della colonna sonora. Ecco, sentiamola.

Ecco, questa era Comptine d'Autre, no, De Notre Été, Comptine de Notre Été, l'après-midi, il pomeriggio. Allora, vi farei sentire un altro brevissimo video. Video, audio, sì, c'è anche il video, ma insomma si vede solo la faccia di Roy De Vita, il mezzo busto di Roy De Vita. Ma interessante è quello che dice, lo condivido in pieno, e lo sa dire sicuramente meglio di me, per cui lascio a lui la parola, e parla dell'Alzheimer, il grande falso. Allora, sentiamolo. Da qui. E niente, cioè, non va, mi viene da ridere, ma sembra impossibile. Ho attivato l'audio, cioè, sembra tutto regolare. Non va, vabbè, comunque ve lo dico io, vi do il succo di questo audio. 650.000 malati di Alzheimer in Italia, 3 milioni di assistenti che assistono questi malati, che vengono chiamati caregiver, caregiver si scrive, no? Miliardi spesi in 20 anni di ricerca sull'Alzheimer. La rivista Cochrane, sì, non è una rivista, ma comunque è un articolo, uno studio dell'istituto Cochrane, ha appena analizzato 17 trial clinici su oltre 20.000 pazienti. Conclusione: i farmaci anti-amiloide hanno un'efficacia trascurabile e aumentano il rischio di emorragie cerebrali. E quindi i farmaci utilizzati fino ad ora, in tutti questi anni, in questi 20 anni, non sono serviti quasi a nulla, anzi hanno provocato emorragie cerebrali, spesso con ictus fulminanti.

dati semplicemente da uno studio del 2006, allora non sono 30 anni, vabbè, insomma, pubblicato su Nature, una delle più autorevoli riviste scientifiche, che è stato citato 2300 volte, tantissimo. Nel 2024 questo studio di Nature è stato ritirato. Motivazione? Manipolazione sistematica delle immagini, cioè era una fake, era un falso. In altre parole, hanno usato una specie di Photoshop per manipolare delle immagini per far venire fuori questo risultato, che ovviamente serviva per far vendere questi farmaci per ridurre la beta amiloide. Il primo autore di questo studio si è dimesso l'anno scorso. L'indagine ha trovato problemi di integrità, quindi di fedeltà, insomma, lealtà, integrità, nel senso di che fossero corretti gli articoli, di correttezza, ecco, in almeno 20 dei suoi lavori. La scienza si autocorregge, ma questa correzione è arrivata dopo 20 anni, bruciando speranze e risorse immense. La domanda non è solo chi ha sbagliato, ma come sia possibile che un sistema che deve proteggere la verità abbia lasciato prosperare il falso così a lungo. E c'è ancora chi risponde col mantra: io credo nella scienza. Nella scienza non si deve credere, non è una fede, è un metodo, e i metodi possono essere corrotti. Ecco, spesso questo collega finisce i suoi audio video con questa frase: la scienza è un metodo e i metodi possono essere corrotti. Bene, allora adesso sto guardando, ogni tanto guardo gli schermi per vedere se ci sono nuovi messaggi. No, bene. Allora, c'è una notizia che mi ha colpito in questa settimana nella mia rassegna stampa settimanale, perché questa trasmissione è, per la maggior parte, l'avrete notato, una rassegna stampa di notizie che ritengo interessanti e ritengo utile condividere con voi. La prendo da greenme.it, quindi greenme.it, uscita ieri proprio. Allora, PFAS, BPA e ftalati possono indebolire le ossa non delle donne in menopausa, che sono le più sensibili all'osteoporosi. No, possono indebolire le ossa dei neonati. Lo studio italiano che lancia l'allarme sugli interferenti endocrini, così vengono chiamate anche queste sostanze. Mi dispiace lanciare anch'io allarmi, ma in questo caso è utile sapere che PFAS, bisfenolo A, ftalati e parabeni sono sostanze presenti nelle plastiche, nei cosmetici, nei pesticidi e in alcuni prodotti di uso quotidiano, che potrebbero influenzare lo sviluppo osseo già nei primissimi mesi di vita. E quindi c'è questo studio italiano presentato

al 28° congresso europeo di endocrinologia di Praga, nei giorni scorsi, dai ricercatori dell'Università di Parma, Firenze e Messina, insieme a vari ospedali di queste città, che ha evidenziato una correlazione tra l'esposizione precoce, quindi già dai primi giorni di vita, agli interferenti endocrini, questi che ho letto prima, e una minore densità minerale ossea nei neonati, fase cruciale, come si può intuire, per la formazione dello scheletro e per la salute futura di questi bambini. Dunque, cerco di sintetizzare. Gli interferenti endocrini sono composti chimici capaci di alterare il normale funzionamento del sistema ormonale, si chiamano così appunto interferenti endocrini, e si trovano in moltissimi oggetti di uso quotidiano anche per i neonati, tipo contenitori di plastica di qualsiasi tipo, rivestimenti alimentari, cosmetici, detergenti anche per bambini, tessuti, pesticidi, quindi ai bambini bisognerebbe dare solo alimenti sani, cioè biologici o meglio ancora biodinamici, e perfino alcuni prodotti alimentari per bambini, appunto. E quindi i PFAS, sapete, sono utilizzati per rendere impermeabili e antiaderenti molti oggetti, poi il bisfenolo A, che sarebbero i BPA, presente in alcune plastiche, alcune resine, infatti alcuni oggetti in plastica sotto o da qualche parte c'è scritto esente da bisfenolo A o da BPA, che non contiene BPA. E poi gli ftalati impiegati per rendere la plastica più flessibile, come i vecchi sacchetti di carta, adesso non si usano quasi più, che più invecchiavano e più rilasciavano queste sostanze nell'ambiente. E poi i parabeni, conservanti usati soprattutto nei cosmetici. Ecco, quindi da tempo sono sotto osservazione per i possibili effetti sulla fertilità, sullo sviluppo neurologico e sul metabolismo, e anche sulla pubertà, di questi bambini. Ma il loro impatto sullo sviluppo osseo nei neonati era ancora poco studiato. Adesso c'è questo studio. Qua c'è tutto la descrizione dello studio. Ovviamente scrivono che misurare la densità minerale ossea nei neonati è molto difficile a causa di barriere tecniche, biologiche e pratiche, spiega questa professoressa. E allora, per superare queste difficoltà, il team, vabbè, i soliti anglicismi, insomma, il gruppo di studio ha utilizzato la tecnologia REMS, che è una metodica innovativa a ultrasuoni non invasiva, particolarmente adatta ai bambini, perché sennò uno dice: ma come hanno scoperto che c'è l'osteoporosi nei bambini? Le misurazioni sono state effettuate a 48 ore dalla nascita, poi a 1, 3, 6 e 12 mesi. Pensate che questi composti chimici erano già rilevabili nei neonati di un mese. E quindi, vabbè, il bisfenolo A, gli ftalati, dunque, anche alcune sostanze appartenenti alla famiglia dei PFAS, sono risultati associati ad una minore densità ossea in diversi momenti del primo anno di vita.
Vabbè, e poi si ripete, l'infanzia è una finestra di vulnerabilità, soprattutto a pochi mesi di vita, e quindi hanno bisogno di più attenzione, ovviamente. E poi c'è un altro articolo che mi ha colpito ed è collegato. Il bisfenolo A è stato trovato nei ciucci per neonati. Tra i 7 ciucci testati, che ovviamente sono le tettarelle anche dei biberon, ovviamente, non se ne salva nessuno, pensate un po'. E il peggiore di questi ciucci dichiarava di essere esente dal BPA. Quindi proprio non ci si può fidare. Per cui il mio consiglio è quello di usare meno possibile sostanze plastiche, gommose. Bisogna tornare un po', almeno per quanto riguarda questi oggetti, a quello che si usava una volta, quando non c'erano BPA, quando non c'era tutta questa plastica. E quindi c'è anche l'inganno dell'etichetta senza BPA, che ovviamente spero che sia stata in qualche modo condannata, i responsabili almeno di queste etichette falsificate. Bene, sentiamoci un altro brano musicale, e per esempio il Don't Worry Be Happy, nonostante tutto siamo felici, non dobbiamo preoccuparci più di tanto, ma dobbiamo essere felici. Canzone celeberrima che ho messo anche la settimana scorsa, ma serve in questo periodo.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Ecco qui, quindi non preoccuparti e sii felice. Allora, intanto vi ricordo che l'ottimo Matteo Gracis, giornalista che stimo, di origine veneta, tra l'altro, sarà alla fattoria biologica, l'azienda agricola Al Rosmarino di Marcon, domenica 14 giugno alle ore 14 a presentare il suo nuovo libro Il sorriso del guerriero, dove secondo me ci azzecca sempre anche con questi titoli, ha una fantasia proprio giusta, Il sorriso del guerriero. Quindi giustamente dobbiamo essere guerrieri, ma non feroci, ma sorridenti, determinati senz'altro, perché insomma guerrieri comunque, ma col sorriso sulle labbra. Bravo Matteo Gracis, vediamo se ce la faccio a esserci anch'io, può essere, insomma. Ecco, poi volevo leggervi un altro breve messaggio di Weltanschauung Italia, che ho citato prima. Sentite un po', sono molto acuti, osservano delle situazioni, vicende dell'italiano medio con molto acume, perspicacia. Allora scrivono: il genitore medio italiano ha un sogno fisso. Il figlio non deve fare quello che ha fatto lui. Il figlio deve studiare. Quindi si parla di genitori che fanno un lavoro manuale, magari sono operai specializzati, però non hanno studiato, succede spesso. Il figlio deve diventare qualcosa, qualcuno, medico, ingegnere, avvocato, oppure nell'era digitale qualche figura dal nome vago che si svolge davanti ad uno schermo, quindi esperto di informatica. Il lavoro manuale non è contemplato, non è un'opzione, è una sconfitta. Gli stessi genitori che hanno coltivato questo disprezzo silenzioso verso il lavoro manuale si lamentano delle città cambiate, degli stranieri ovunque e dell'insicurezza provocata anche da questa invasione, e non collegano i punti o non vogliono farlo. Capite? Quindi se non lo fanno gli italiani, il lavoro manuale, lavori che ormai appunto sono tutti diplomati e laureati e quindi non fanno più certi lavori, chi li fa? Li dovrebbero fare appunto gli immigrati. Quindi Weltanschauung nota questa contraddizione, per cui l'invito è quello: piuttosto che un laureato forzato, che non gli interessa niente di quello che ha studiato, è meglio un bravo manovale, un bravo operaio, un bravo artigiano, se no qualcun altro dovrà farlo, no? Per cui se non lo fanno gli italiani lo faranno gli stranieri, per cui per non avere l'invasione necessaria di stranieri cerchiamo di educare i nostri figli ad apprezzare anche il lavoro artigianale, dove nella parola artigiano c'è ars, arte in latino, no? L'artigiano è molto vicino all'artista, spesso sono anche artisti. Bene, e ora era da un po' che non vi portavo qualche parola poco conosciuta, ma che stimola la nostra curiosità. E la parola è magenta. Magenta, allora un attimo che è sparita dal mio computer, eccolo qua. Magenta. Pochi sanno che si tratta di un colore, il colore rosso violaceo intenso. E pensate un po', è uno dei tre colori primari sottrattivi, che boh, non mai sentito neanche a me, insieme al ciano e al giallo. Per estensione, magenta indica una tonalità vibrante e artificiale, simbolo di innovazione cromatica. E il nome deriva dalla città Magenta, che è in provincia di Milano, dove nel 1859 si combatté una celebre battaglia della Seconda Guerra d'Indipendenza italiana. Allora, nella stampa in quadricromia, quindi quattro colori, il magenta è essenziale per ottenere tutte le sfumature dei rossi e dei viola. E quindi i ragazzi di UPAG, una parola al giorno, da cui sto traendo questo articolo, scrivono: ci sono parole che nascono dal fango di una battaglia, la battaglia di Magenta, per finire nei laboratori chimici più sofisticati e sugli schermi dei nostri smartphone. Magenta è un caso clamoroso, un nome geografico lombardo che oggi è pronunciato quotidianamente da designer, tipografi e scienziati in ogni angolo del pianeta. E qui, vabbè, parla di questa battaglia del 1859. Dunque, in quel periodo la chimica industriale stava muovendo i primi passi con la scoperta dei coloranti sintetici e toccò al chimico francese François-Emmanuel Verghien brevettare una nuova e strabiliante, perché ha creato molto stupore e meraviglia, questa tonalità di rosso-viola, appunto il magenta, una sfumatura unica che venne battezzata così, magenta, per celebrare la vittoria francese appena avvenuta in Italia. Si dice che il colore fosse così intenso da ricordare il sangue versato su quel campo di battaglia. Un'immagine epica che fissò il termine nell'uso comune, oscurando altri nomi tecnici dell'epoca. Ma il legame con la storia ha radici ancora più profonde. Il nome della città stessa, Magenta, nasconde un'eredità antica. Sembra infatti derivare da Castrum Maxentie, un accampamento romano probabilmente legato alla figura dell'imperatore Massenzio. È un paradosso affascinante, un colore che ha senz'altro caratteri di modernità, spinta... Un colore che ha senz'altro caratteri di modernità spinta deve il suo nome ad un avamposto imperiale di oltre 1500 anni fa. Ecco, da quel momento bellico la parola ha iniziato una scalata come internazionalismo tecnico, emigrando dall'italiano alle altre lingue. Un viaggio che ha attribuito al magenta un'idea universale, un'aura cromatica che definisce la nostra percezione del visibile. Poi salto, perché è un po' troppo lungo l'articolo. Ecco, e qui... Mi ha stupito questa notizia, perché notevole è come la magia del magenta risieda anche nella sua natura fisica. È noto come colore che non esiste. A differenza del rosso o del blu, Il magenta non ha una propria lunghezza d'onda nello spettro della luce. Ma vi rendete conto? Cioè, noi nello spettro della nostra luce visibile, il magenta non esiste. Esiste il rosso, il blu, ma il nostro cervello lo inventa. Lo inventa quando i recettori dell'occhio ricevono segnali di luce rossa e blu contemporaneamente. Il prestigio globale di questo italianismo è confermato dalla sua ubiquità, che attraversa i vertici dell'estetica e dell'industria contemporanea. Termina dicendo: in questa evoluzione il colore magenta compie un salto semantico che dà da pensare. Trasmuta il fango e il sangue di una battaglia ottocentesca nella luce immateriale dei nostri monitor. In questa straordinaria parabola, il termine smette di essere un semplice nome di luogo per farsi sostanza visiva. Una frequenza immaginaria che lega la pietra dei castri romani e il sangue del Risorgimento alla luce che oggi governa l'estetica del nostro orizzonte, digitale e no. Ma la domanda è questa: perché il colore magenta non esiste? E qui ci sono delle spiegazioni. Guardando nell'arcobaleno, infatti, è possibile vedere tutti i colori fuorché il magenta. Eppure il magenta esiste, lo abbiamo visto tutti sulla ruota dei colori. Esiste, ne abbiamo le prove, ma è un colore che non fa parte dello spettro ottico. Com'è possibile? Da dove arriva, insomma, il magenta? E perché lo vediamo se in realtà la sua tonalità non è presente nello spettro della luce visibile, insieme a tutti i colori situati tra il rosso, il violetto, il giallo, il verde, il ciano, il blu? E vabbè, qui c'è tutta la storia del magenta, di nuovo. Comunque, ecco, no, non voglio scendere nei dettagli tecnici, ma vi invito, se volete, a scrivere su internet colore magenta e potrete leggere queste lunghe spiegazioni. Comunque, ecco, ricordate solo che il magenta può essere ottenuto solo mescolando tra loro in eguali quantità la luce rossa e la luce blu. Il colore così ottenuto è il colore complementare del verde. Anche questo è interessante. In ogni caso è leggermente più luminoso del fucsia, quindi assomiglia al fucsia. Vabbè, insomma, mi ha interessato questo fatto che, appunto, il cervello non lo riscontra. Bene. Allora, un po' di messaggi che sono arrivati, mamma mia quanti. Allora, Enzo scrive: buongiorno Gennaro, ho acceso ora la radio e non so se anche oggi hai parlato della vaccinazione dei polli. No, oggi non ne ho parlato, magari la settimana prossima, perché non c'è molto di nuovo rispetto alla settimana scorsa di cui ho parlato, quando ho parlato. Enzo mi segnala un articolo di comedonchisciotte.org dove c'era un articolo vaccini a vettore virale negli allevamenti pilota, eccetera. E allevamenti pilota ci sono anche a Verona. Enzo, sì, effettivamente. Quindi, come dicevo la settimana scorsa, dobbiamo evitare di comprare uova che non siano biologiche. Ormai le uova biologiche si trovano ovunque, costano poco a differenza delle carni biologiche, quindi il mio invito è quello di preferire le uova alla carne, ovviamente sempre nel biologico, e non per forza dobbiamo andare nei costosi negozi biologici, perché ormai le uova bio si trovano in qualsiasi supermercato. Tra l'altro, i negozi biologici hanno cominciato a esporre cartelli con su scritto: noi qui non vendiamo nulla che sia stato vaccinato. Giustamente. Dunque, chi è questo che scrive? Ecco. A proposito, ma guarda che coincidenza. Enzo, un altro ascoltatore scrive: buongiorno Doc, è un po' lungo ma interessante per quanto riguarda la vaccinazione agli animali aviaria. Dobbiamo comunque cercare di difenderci in tutti i modi possibili. Enrico, questo. Al fine di garantire la totale trasparenza e la libera scelta d'acquisto. Aiuto, è lunghissimo questo messaggio. Non ci sta neanche nello schermo. Allora, vediamo se riesco a leggerlo. Che ore sono? No, non faccio in tempo perché arriva la pubblicità fra 2 minuti e mezzo. Magari me lo salvo e lo leggo più avanti la prossima settimana. E poi Vittorio scrive: buongiorno Doc, la domanda sorge spontanea: cosa si dava ai neonati nei secoli scorsi al posto dei ciucci? Sì, parlando prima dei ciucci che hanno i BPA. Ma si usava probabilmente il lattice di gomma, se ben ricordo. Oppure il dito della mamma. Oppure i neonati ci pensavano da soli e mettevano in bocca il pollice. Però il pollice, se questa abitudine viene portata avanti molto per molto tempo, può danneggiare, può disturbare il palato del neonato. Quindi non è neanche questa una buona abitudine. Dunque, Marino scrive: buongiorno dottor Muscari, ma qui si studia sempre l'effetto e mai la causa, perché se lo facessero metterebbero in discussione tutto il modello di sviluppo occidentale. Saluti Marino. Ti riferisci a quello che ho letto prima. Allora, dottor Muscari, se parliamo di felicità in musica, consiglio il brano I'm Hippie di Pharrell Williams. Molto efficace. Grazie per le notizie, Carla Maria. Si corregge dicendo che volevo scrivere I'm happy, ok, quindi io sono felice, insomma. Quindi io non sono un hippie, ma sono felice. Ok, grazie Carla. E poi c'è un'immagine che non riesco ad aprire. Lasciate perdere le immagini, soprattutto su SMS, che non siamo così tecnologici. Bene, mancano 18 secondi alla pubblicità, quindi vi ricordo che dopo le 2 avremo Roberto Agirmo qui con noi, quindi rimanete su questa. Eccoci di nuovo in diretta, siamo sempre su Radio Gamma 5, oggi mercoledì 20 maggio, sono le 14:07 e abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi Roberto Agirmo.
2: Beh, caro Gennaro, più che un onore per te, è un onore per me essere qui con te in compagnia, innanzitutto che così ci ritroviamo dopo un po' di tempo, ed essere a Gamma 5, è una new entry, è una nuova esperienza per me, quindi bene. Tanta roba, vi ringrazio.
1: Bene, bene. No, no, grazie a te, dai. Allora, resistere Veneto, che poi tra l'altro
2: esatto guarda, allora, entrando qui negli studi vostri ho visto fuori il cartello aperta parentesi R, chiusa parentesi R e poi esistere. Non lo sapevo, ma questa cosa l'ho utilizzata, no l'ho sempre usata anch'io nei social, quindi R, io ho sempre detto resistere per esistere, e scopro che è anche il vostro motto,
1: sì, esatto.
2: Per cui c'è un'affinità elettiva tra di noi che va oltre tante altre cose, quindi
1: spontanea.
2: Sì, proprio spontanea, ma d'altro canto
1: non è stata una copiatura,
2: insomma. No, assolutamente, assolutamente, io proprio l'ho presa così, perché quando è partito il discorso di resistere Veneto io ho veramente sentito qualcosa che trascinava. Poi se vogliamo parlare anche di chi è resistere Veneto, magari la cosa mi piace molto,
1: certo.
2: Ma proprio l'idea del nome che ci siamo dati, cioè resistere, è qualcosa che va oltre la semplice parola, ma vuol dire tantissime altre cose.
1: Ecco, però, ecco, facendo un po' l'avvocato del diavolo, la parola Veneto fa pensare, almeno insomma a alcuni che la sentono, all'indipendentismo, no? Al cosiddetto venetismo,
2: caro Gennaro,
1: di sovranità veneta, addirittura di secessione, no? Dallo Stato italiano.
2: Ora, non mi nascondo, nel mio cuore io sono un indipendentista, e quindi è un dato di fatto assodato. Poi per questione di razionalità di logica, esatto. L'indipendenza è bella da dichiarare, ma poi è impossibile da attuare, quantomeno sto attuare delle cose,
1: sì.
2: Quindi anche il mio modo di pensare, il mio modo di agire è declinato nella parola autonomia, quell'autonomia che nel 2017 il 98,1% di coloro i quali sono andati a votare il referendum ha detto che volevano, e sono passati un bel po' di anni e dopo tot di anni abbiamo visto che di autonomia non abbiamo avuto niente. E entrando nel merito proprio di questa analisi, di questa disanima legata proprio al mondo autonomista, bisogna fare un punto della situazione, perché se oggi siamo al nulla cosmico e siamo ad arrivati a nulla a livello di autonomia, non è dovuto soltanto a Roma, ma è dovuto anche a chi qui a livello locale aveva detto che era la madre di tutte quante le battaglie, e poi in realtà si è dimostrato che la madre di tutte le battaglie erano le Olimpiadi, qualsiasi altra cosa facesse diciamo così clac e facesse voto di base, perché l'autonomia è stata usata molte volte anche dopo al referendum per cercare voti da parte dei cittadini, ma alla stretta resa dei conti battaglie per l'autonomia io non ne ho viste. Se fossi stato io, è improponibile, però no, più che improponibile, non è al momento realizzabile, diciamo che se fossi stato io al posto di quel qualcuno avrei fatto delle battaglie a livello istituzionale, ma delle battaglie da barricate, cioè non dico proprio, però ci siamo vicini a quello che hai detto.
1: Sì bene. Allora, ho letto recentemente di questo scontro con un giornale che, che veramente qui a Radio Gamma 5 se ne parla sempre da anni, se ne parla malissimo, che è il Gazzettino, e tu hai avuto l'ennesima conferma di
2: sfondi una porta aperta.
1: In che mani è questo giornale?
2: Allora, per chi non lo sapesse, allora, qualche giorno fa all'M9, che è il museo in centro Mestre, è stata indetta è stata indetta una riunione, un confronto tra candidati sindaci. Piccolo dettaglio che i candidati sindaci sono 8 e coloro i quali sono stati invitati a parlare sono stati 2. Allora, noi non mettiamo in discussione la possibilità giuridica da parte del Gazzettino di poter fare un incontro con chi vuole, dato che il Gazzettino di fatto è esentato dalla par condicio. La par condicio ce l'hanno solo esclusivamente le televisioni. Ma l'opportunismo della par condicio e la morale o la deontologia professionale ci sono un bel po' di passi da vedere e da valutare. Allora, il fatto stesso che siano stati esclusi, proprio è stato un incontro ad escludendum tra il direttore del Gazzettino, che poi vi racconto un'altra cosa che fa riflettere, e soltanto il candidato di centrodestra e centrosinistra, ha indispettito me sicuramente moltissimo, e poi vi dico anche perché, ma anche gli altri candidati, al che mi sono messo di punto
1: anche il nome Roberto Papetti,
2: bravo, esatto, perché ci stavo arrivando, perché sì, adesso gli do una stoccata che non è da poco,
1: merita nome e cognome,
2: esatto, questo personaggio, perché così lo voglio chiamare, e credo di fargli già un onore dicendogli il cognome. Allora, questo personaggio ha avuto l'ardire...
1: Tuo omonimo anche, sto pensando. Roberti,
2: non ci posso, nessuno è perfetto, lui purtroppo ha un nome che non merita. Allora, dicevo che sostanzialmente questo personaggio, ed è stato ripreso anche dalla televisione, quindi non può negare ciò che sto per dire, ha detto ad un certo punto, credo che il pubblico preferisca un incontro tra i due candidati sindaci che probabilmente hanno, anzi che i numeri danno come maggioritari, piuttosto che la sfilata di 8 personaggi, no, non è vero, di 8 signori in cerca di soddisfare il loro ego.
1: Ma pensa.
2: Allora, io credo che sia, passatemi il termine, un'idiozia allo stato puro. Innanzitutto,
1: anche offensivo.
2: Molto. Dai. Allora, innanzitutto, bene o male, io in questa occasione rappresento oltre 100.000 veneti, cioè coloro i quali hanno votato Registra Veneto alle regionali.
1: Sì, tra l'altro, eri davanti, ho visto il video, eri davanti a lui.
2: Cioè, ma non volevano farci entrare.
1: Seduto tra il pubblico, ma eri in prima fila,
2: sì,
1: insieme,
2: sì,
1: a Boldrin,
2: altro candidato sindaco. E diciamo che quando siamo arrivati non volevano farci entrare, ma... al che gli ho detto guardate, facciamo così, io adesso faccio una diretta video e vi sputtano tutti, sì. Cioè, perché non è possibile, ci hanno fatti entrare, non volevano farci scendere, è che c'era la televisione, quindi si sono dovuti bloccare, quindi siamo arrivati giù, abbiamo chiesto educatamente il fatto che venisse rispettata la condizione paritaria di comunicazione, che poi vorrei ricordare a tutti che è pur vero che la partita sarà a due, ma è altrettanto vero che prima del voto a me risulta che tutti partiamo da zero voti. Quindi se tanto mi dà tanto, il fatto che poi loro possono avere di più è determinato dal fatto che c'è una condizione particolare. Aggiungo, cosa che ho fatto notare anche in platea, che allora, mia moglie è commercialista. Ci siamo scaricati, cosa che può fare chiunque, gli ultimi 10 anni di bilanci del Gazzettino. E ci siamo divertiti.
1: Immagino.
2: Mica tanto, però diciamo così, al netto di artifizi contabili legittimi, ovvero sia versamente da parte del gruppo Caltagirone del Gazzettino, okay, per risanare dei debiti,
1: certo,
2: e il finanziamento pubblico alla stampa da parte dello Stato, che ricordiamo è fatto dal governo, quindi del governo destro o sinistra indifferente, ma comunque è fatto dal governo, al netto di questo il Gazzettino sarebbe sotto negli ultimi 10 anni di almeno 12 milioni di euro.
1: Porca
2: al che ho ricordato al dottor Papetti, signor Papetti, all'uomo Papetti, ho ricordato che il suo stipendio lo sto pagando anch'io con le mie tasse, dato che i soldi che arrivano dallo Stato sono anche soldi miei, come sono soldi tuoi, come sono soldi di tutti quanti gli ascoltatori. Quindi forse avrebbe dovuto innanzitutto avere un pochino più di rispetto, primo, ma come dicevo prima, io rappresento 100.000 voti di Resistere Veneto, rappresento 2.700 voti del comune di Venezia, rappresento il fatto che ho raccolto le firme per potermi presentare come sindaco e, fino a prova contraria, io rappresento il terzo movimento politico della regione Veneto.
1: Non è poco.
2: Appunto.
1: Caspita.
2: Quindi non credo di essere un signore passato per caso per soddisfare il suo ego.
1: Sì. Assolutamente. Ogni tanto do un'occhiata
2: a domande, richieste, perplessità e dubbi.
1: Esatto.
2: Vedo che stai smanettando sulle domande online.
1: Sì.
2: Comunque il nostro impegno su Venezia è un impegno molto particolare, è un impegno che vogliamo portare avanti, dove sappiamo perfettamente che noi non vinceremo le elezioni, questo è dato di fatto oggettivo. La nostra vittoria sarà essere presenti in consiglio e faremo esattamente quello che stiamo facendo a livello regionale. Noi in regione siamo il movimento, per quanto tra virgolette piccolo, che ha portato più mozioni e progetti di legge in regione, tant'è che stiamo anche un po' sui maroni, perché stiamo facendo lavorare più di quello che di solito sono abituati a fare. Le nostre sono istanze legate a quello che è il nostro mood, a quello che è il nostro mondo, a quelle che sono le nostre opportunità di poter portare avanti dei progetti e delle idee, e portiamo avanti anche delle provocazioni, chiaramente. Ne cito due più che altro perché sono quelle che in questo periodo hanno lasciato più il segno. Ora, non so se lo sapete, ma dato che siete ascoltatori di Radio Gamma 5 sono sicuro che qualcosa ne sapete. Allora, a Roma è stata approvata la cosiddetta Roma Capitale. È un progetto progetto di legge che in realtà è in via di attuazione, che porta sostanzialmente Roma ad avere una serie di peculiarità tecnico-burocratiche che la pareggeranno più o meno a Trento e Bolzano. Tradotto, avrà la possibilità di legiferare, di gestire i propri conti, di fare molte cose, quasi una città a statuto speciale. Allora, 10 giorni fa circa, Riccardo e Davide, che credo che non debba dire i cognomi perché li conoscete sicuramente.
1: Vabbè, dai, diciamolo.
2: Davide Lovett e Riccardo Schionski, esatto, che sono i nostri due alfieri in regione, hanno portato una mozione al voto. Tenete presente che era la prima mozione che è stata presentata in consiglio regionale, quindi ancora il 22 dicembre è stata portata al voto la settimana scorsa. Questa mozione chiedeva una cosa molto semplice, ovvero sia, non chiedeva più di tanto, chiedeva, dato che a Roma stanno approvando questo, perché non portiamo una richiesta da parte del Consiglio regionale affinché anche Venezia, in realtà la domanda era più ampia, diceva perché tutte le città metropolitane, quindi abbiamo bypassato la specificità di Venezia, perché tutte le città metropolitane non possono avere le stesse identiche condizioni di Roma? Quindi non abbiamo neanche chiesto tantissimo, abbiamo chiesto semplicemente pari dignità. Sapete cosa hanno fatto i consiglieri regionali di destra e sinistra? Allora, nel 99% dei casi si sono astenuti. Perché si sono astenuti? Perché se avessero votato sì, portiamo a Roma questa cosa, avrebbero indispettito le segreterie di partito. Se invece dicevano no, avrebbero reso palese al pubblico e alla gente, o comunque ai cittadini, che loro del territorio non ne frega due cippe di lumini. Ci sono dei consiglieri invece che non potevano non votare. Una era la Besio, che era delegata alla città metropolitana di Venezia. Lei ha evitato di essere in aula. Un altro che ha fatto una cosa peggiore è stato l'avvocato Alessio Morosin, teoricamente indipendentista, quindi teoricamente una persona molto vicina alle istanze venete, ma è stato eletto con il centrodestra. Quindi cosa succede? Quando ti eleggono con un partito politico, tu vieni legato a mani e piedi e devi fare ciò che ti dicono. Lui cos'è che ha fatto? Una cosa ancora peggiore. Era in aula, ha tolto la scheda per risultare assente, ma era in aula. Quindi queste cose vanno ricordate, cioè va ricordato il fatto che quando uno si lega ad un partito politico nazionale, ad un partito politico che abbia una segreteria di partito, non che risponda ai cittadini del luogo, ma risponda a qualcos'altro, sei blindato e sei ghettizzato nel tuo ruolo di suddito rispetto ai partiti. Pertanto l'unica soluzione che oggi abbiamo a livello territoriale è dare voce e spazio a movimenti come Resistere Veneto. Dico movimenti in plurale, in realtà mi raccomando, votate Resistere Veneto. Perché? Perché non abbiamo legami con nessuno, tant'è, e lo dico chiaramente, che al primo turno, cioè voi sapete che al 99,99% si andrà al ballottaggio, quindi ci sarà Venturini da una parte e Martella dall'altra. Benissimo, c'è la possibilità dopo il primo turno di fare il ballottaggio, elezioni comunali di Venezia.
1: Esatto, perché la trasmissione arriva in quasi,
2: certo,
1: tutto il Veneto.
2: Chiedo venia.
1: Sì, sì, comunque sì.
2: E dicevo sostanzialmente, ma per raccontare anche come funziona la politica, no? Che al primo turno ci sarà, come dicevo, centrodestra e centrosinistra. C'è la possibilità da parte di coloro i quali sono stati candidati sindaci ma non hanno raggiunto il ballottaggio di fare il cosiddetto apparentamento. Che cos'è l'apparentamento? Guardate, ero la settimana scorsa ad un banchetto in piazza e un signore di una certa età mi ha detto: ciò, ma ti farà mica al mercato delle vacche come sta altri, vero? Cioè, gli faccio io, ma all'apparentamento tu ti venderai a destra o a sinistra? Grazie, gli ho detto, perché no, noi non faremo mai una roba del genere. L'apparentamento in realtà porta dei benefici alla lista che lo fa, perché ti dà l'opportunità di poter avere quello che chiedi, cioè nel senso ti va da un sindaco e ti dici, da un candidato ti dici: ascolta, se te porti i miei voti, cosa ti me dà? È questo il mercato delle vacche, no? E noi questa cosa non la facciamo, esattamente come non l'abbiamo fatto in regione. Noi siamo fieri di rappresentare solo ed esclusivamente i cittadini del nostro territorio.
1: Correre da soli
2: può essere anche una visione, ti schianti contro il muro, non me ne frega niente, io non mi vendo per nessuno.
1: Giusto. C'è un ascoltatore che a tal proposito scrive: questo è il problema, se come dici tu la partita si gioca a due, tanti hanno perplessità sul disperdere i voti anziché impegnarsi e rassegnarsi a votare il meno peggio. Parlo in giro e siamo piuttosto disperati, non si sa più cosa fare.
2: Vi rispondo subito. Rispondo subito a questa domanda. Allora, non si pone questo problema e non si pone in termini matematici, nel senso che essendoci 8 liste, anche facendo uno scarto minimale delle liste, quelle minoritarie, comunque non c'è la possibilità che nell'uno o nell'altro raggiunga il 50% più uno. Quindi è matematico che si andrà al ballottaggio. A questo punto io dico semplicemente una cosa banale: dato che noi, per poter entrare come Resistere Veneto in Comune di Venezia, abbiamo bisogno di raggiungere quantomeno il 3%, perché è la soglia di sbarramento. Io dico, al primo turno, dato che comunque poi ci sarà un secondo turno, date forza a Resistere Veneto e fate in modo che noi possiamo esserci. Al secondo turno votate chi volete, noi non daremo nessuna indicazione di voto. Quindi volete votare per Venturini perché avete paura che vada su la sinistra, volete votare la sinistra perché avete paura che vada su il, tra virgolette, figlioccio di Brugnaro, fate quello che volete, non è un problema nostro, tanto comunque voi sappiate che chi arriva alla maggioranza avrà l'opportunità di poter gestire e comandare il territorio come vuole, perché le opposizioni, per quanto facciano le opposizioni, non hanno voce in capitolo, o meglio hanno una voce politica ma non gestionale. Quindi quello che noi potremo fare una volta entrati in consiglio comunale saranno alcune cose, ma importanti. Innanzitutto, noi saremo la spina del fianco di chiunque sarà alla maggioranza, andremo a fargli le pulci su quello che farà, però ricordiamoci anche che se faranno cose intelligenti, fatte bene, noi li appoggeremo, che siano di destra o di sinistra non mi interessa niente, certo. Perché ricordiamoci che poi brave persone ce ne sono tutte quante le parti, è inutile star là a dire no, c'è di destra, no, c'è di sinistra, no, non è vero. Io tant'è che dico sempre che se mai avessi l'opportunità di poter fare il sindaco, lo farei in modo meritocratico, cioè nel senso, io sono sicuro che non abbiamo all'interno della nostra lista tutti i migliori in assoluto, ci sono sicuramente persone bravissime in alcuni campi, anche in altri movimenti politici. Quindi la politica vera, la politica bella, la politica giusta sarebbe quella di intercettare i migliori su ogni campo e fare in modo che loro fossero gli assessori, che fossero, perché il merito premia sempre. Sarà la mia direzione di essere un imprenditore e quindi vedere le cose nel obiettivo, razionalizzo e raggiungo, e quindi non lo so, non so se fare l'imprenditore e portarlo questo spirito anche in politica se giusto o sbagliato, ma è quello che sento che dal mio punto di vista possa valere la pena provare.
1: Concretezza,
2: certo, assolutamente,
1: certo. Ecco, lo stesso ascoltatore di prima scrive: per favore poi pubblica su Telegram l'intervista che poi la faccio girare. Certamente, certo.
2: Ma poi chiederò anche a Gennaro di passarmi, così la pubblico anch'io.
1: Sì, sì, sì. Senz'altro. E mi sono già accordato con Silvia.
2: Ah, a posto, allora se c'è lei siamo una botte di ferro.
1: Silvia Favaretto, che...
2: Ciao Silvia, sicuramente stai ascoltando.
1: Esatto, che è stata ospite varie volte, intervistata anche negli anni scorsi, è un attivista.
2: Mi sa che con questo saluto gamba. Ci siamo guadagnati due spritz, eh?
1: Sì, sì, sicuro. Beh, l'altro ieri, lunedì 18, eri ad un incontro pubblico all'Hotel Bologna a Mestre insieme
2: a tanti amici.
1: Come, esatto, e vorrei citarli perché oltre ovviamente a Zumski e
2: Davide,
1: c'era Stefano Putzer dei Portuali di Trieste e Danilo Leo Lazzarini, che è un grande amico di Radio Gamma 5, esperto di storia veneziana. Poi c'era anche Dario Giacomini, presidente di Contiamoci, faccio parte anch'io di
2: anch'io.
1: Questa associazione, bene. Roberto Cherubino del sindacato Fisi, vi ricordate, due settimane fa ho intervistato il presidente di questo sindacato, che è Ciro Silvestri.
2: Sì. Gran personaggio.
1: Sì, un grande, proprio, bravissimo.
2: Ma anche Roberto è forte, col discorso della scuola ha tante cose da dare.
1: Roberto Cherubino, sì, sì. E infine Stefano Paesante del Patto Autonomia Veneta, visto sì. Che parlavamo prima anche di autonomia. Quindi insomma ci ritroviamo insieme a tanti amici, insomma, per cui amici della radio e amici appunto di Veneto.
2: Guarda, ti racconto una cosa. Mia moglie non mi segue particolarmente in tutte queste mie... Diciamo che lei dice, ti piace, fai, bravo, continua, sì. A posto. L'altro giorno c'era,
1: Qui all'Hotel Bologna.
2: Sì, all'Hotel Bologna, quindi era una delle poche occasioni nella quale è venuta.
1: L'altra sera, sì.
2: Mi fa, quando sono tornato a casa poi alla sera, mi fa, ma è il caso che tu ti faccia un bel bagno di umiltà però, perché hai ricevuto troppi complimenti, quindi okay. non va bene così. No, in realtà...
1: Non sta a montarti la testa.
2: Esatto,
1: praticamente,
2: sì. Praticamente mi detto questo. No, in realtà devo essere sincero, avere di fianco a me questi amici, perché sono tutti amici, mi ha inorgoglito moltissimo, mi ha dato un'ulteriore carica se ce ne fosse mai bisogno, cosa che vi posso garantire che sto andando come una molla, quindi sono destra e sinistra da tutte quante le parti, ma avere la vicinanza di persone che stimo, persone con le quali ho condiviso molti passaggi anche nel passato recente, tra virgolette, perché immagino voi possiate ben capire quali sono questi passaggi. Allora, noi come Movimento Resistere Veneto, e lo dico senza timore, siamo stati ghettizzati e classificati in tutti i modi possibili,
1: no
2: anche
1: vax.
2: Prima,
1: ma
2: noi siamo stati classificati come Novax, quando in realtà Novax, per così quello che vuol dire la parola, non siamo.
1: Sì, e poi è considerata un'offesa.
2: È considerata un'offesa, no? Cioè
1: sì,
2: è diventato proprio un modo negativizzante,
1: sì,
2: per identificare.
1: È diffamatorio. Sì.
2: Siamo classificati complottisti, manca poco che mi dicano che la Terra è piatta e che io dico che la Terra è piatta. Cioè, ragazzi, allora, c'è un libro. E poi l'offesa meno offesa è quando ci dicono che siamo antisistema. Anzi, quello lo porto come un vanto,
1: certo.
2: È una bandiera che porto quella.
1: Sì.
2: Ma vedete, tutti quegli amici che ho nominato sono amici che fondamentalmente ho imparato a conoscere in quel periodo. E proprio su quel periodo voglio ritornare, perché non è così distante, non è da dimenticare. E poi dirlo qua mi sembra ancora maggiore come ragionamento. E voglio raccontare quello che dal mio punto di vista è Resistere Veneto nella sua... nel suo interno, nella sua integrità. Allora, io, come dicevo, sono un imprenditore, lavoro nel mondo del turismo, un'azienda non piccola, ho oltre 200 punti vendita, 200 agenzie viaggi tour operator in giro per l'Italia, e mi sono ritrovato in quel periodo a confrontarmi e rapportarmi con persone di tutti i tipi, persone che magari fino a prima, ma non che non avessi voglia di incontrare, ma non c'erano le opportunità di poter interagire. Mi sono trovato con impiegati, operai, altri imprenditori, commercianti, quindi un melting pot, diciamo così, culturale, un melting pot tecnico. Ma la cosa meravigliosa è che eravamo uniti da un ideale, ed è la cosa che ha creato fondamentalmente Resistere Veneto, cioè l'unione di persone magari distinte e distanti tra loro, che però vedono in alcuni elementi della propria vita un'unione di intenti che le porta ad unirsi. Poi dico un'altra nota di colore: io mi chiamo Agirmo. La desinenza del mio cognome arriva dal greco agirmos, che vuol dire unione di persone.
1: Ah, che bello.
2: L'ho sempre portata come esempio perché mi piace tantissimo,
1: certo.
2: E quindi anche questa è una cosa in più, quindi Resistere Veneto è tanta roba.
1: Omen nomen, veramente, almeno ci provi, insomma.
2: Sì, almeno ci provo, quindi sì, effettivamente.

0: faccio una premessa e qui svelo un segreto. Io non volevo essere candidato sindaco. Ci ho provato in tutti i modi di non essere
1: sottrarti.
0: Io. Ci ho provato in tutti i modi di non essere io. Chi è stato a portarmi a questa scelta spintaneamente? Sono stati tutti gli amici che immagino più di qualcuno stia ascoltando in questo momento di Resistere Veneto Venezia. La Silvia stessa, Edoardo, Francesca, tutti, Gastone, cioè della serie, mi hanno proprio spintaneamente portato a candidarmi. La mia idea era quella di cercare qualcuno che fosse conosciuto più di me. Possibilmente una donna, perché tra le altre cose su 8 candidati non c'è manco una donna. Noi abbiamo cercato di candidare una donna e c'eravamo anche riusciti a trovare la persona giusta. Il problema è che l'azienda per la quale lavora gli ha chiesto, non gli ha detto di non presentarsi, ma gli ha detto preferiremmo di no. Ed era una persona di grande spicco, molto conosciuta, insomma alla fine so cascami.
1: Che si era impegnata anche 5 anni fa, l'ho conosciuta anch'io.
0: Allora, io credo, spero, cerco perlomeno di portare avanti questo impegno nel modo migliore possibile. Mi sto dedicando nel modo più importante possibile, lasciando anche in secondo piano il mio lavoro, e questo è un altro elemento da considerare, perché voi pensate che ci sono 8 candidati, di cui 2 sono dipendenti della politica, c'è un senatore e uno che ha 25 anni che è in Comune Venezia,
1: che ha tanto tempo libero. Bravo. Diciamo.
0: Poi ci sono un bel po' di pensionati, okay? Un commerciante, e poi c'è l'imprenditore
1: che sei tu.
0: Esatto, che sono io.
1: E chi ci perde di più, chiaro.
0: Vi garantisco che ogni minuto che io sono fuori dal mio ufficio è una perdita aziendale
1: netta.
0: Sì, sicura. Non è un problema nel senso che recupererò, non è un problema, perché quando faccio una cosa la faccio perché ci credo, e ci credo fortemente a questo impegno, e sono convinto che se riusciremo a essere in comune, dopo racconto un'altra cosa, faremo quello che dobbiamo fare, come resistere. Poi, per chi non dovesse sapere come funziona la politica, e dicono sì ti cerchi a Carega, certo. Sapete cosa prende un consigliere di opposizione in Comune di Venezia? Se non ricordo male prende 50 euro a seduta. Porca. Il che vuol dire che quando va perde una giornata e prende 50 euro. Vi posso garantire, non per fare il figo, però, ma io quella giornata impegnata nel mio lavoro è più redditizia di 50 euro.
1: Probabilmente sì.
0: Esatto, quindi c'è anche da dire che se sarò eletto in consiglio comunale, il mio modo di fare politica a livello comunale sarà prettamente politico, cioè nel senso che noi andremo a più che seguire il singolo consiglio che parla di una cosa o dell'altra, andremo a spingere su determinate questioni, perché d'altro canto come opposizione deve avere un tot di punti di riferimento importanti. E poi, così come ho detto l'altro giorno a alcuni che erano presenti a Marghera per un incontro in relazione alla super mega questura che stanno costruendo, io ho detto io non vi faccio nessuna promessa, vi dico semplicemente che la vostra istanza la porterò con me nel momento in cui dovessi esserci, ma promettervi che faccio questo, faccio quella, tecnicamente impossibile. Una persona, un candidato e un consigliere d'opposizione può semplicemente portare l'istanza a presenza. Questo possiamo fare, insomma.
1: Sì.
0: Però ribadisco, i ragazzi e le ragazze, e qui per chi sta ascoltando, di quei ragazzi, chiamarvi ragazzi e tutti quanti è una gentilezza, dai, sto scherzando, io per primo, tra l'altro, anche perché ne ho 59 anche a me, quindi è baretese qui.
1: Io ho 10 in più.
0: Ecco, a posto. E quindi no, devo ringraziarli, perché stanno facendo un lavoro encomiabile, si stanno sbattendo tutti i giorni, bravi, è gente che crede in quello che sta facendo, ci crede fortemente, e ribadisco, è l'unione di persone che ci fa credere a certi ideali.
1: Sì. Allora, come imprenditore del settore turistico, come pensi di gestire, oppure cosa consiglieresti per gestire i 22-23 milioni di turisti che arrivano ogni anno a Venezia? Classica domanda.
0: Sì, lo so. Allora, parto sempre dal presupposto che come consigliere di opposizione io al massimo potrò fare delle proposte.
1: Sì, certo.
0: Detto questo, il turismo non va demonizzato, ma va gestito. Perché chi oggi, specialmente in

0: in alcuni ambiti dell'emiciclo politico lo demonizza, non capisce che in realtà è una redditività importante per il territorio, anche se in realtà il porto è più redditizio del turismo, solo che il turismo crea molti più casini, nel senso crea il famoso overtourism, c'è chi sta condannando a spada tratta le locazioni turistiche. In realtà anche su questo bisogna fare una serie di dettagli e di precisazioni, perché il depopolamento della città di Venezia non è nato nell'arco degli ultimi 10 anni, da quando c'è Brugnaro, per capirci,
1: che ricordiamo è sceso sotto i 50.000,
0: ma in realtà il problema è nato già negli anni 70, che è iniziato la grande depopolazione di Venezia, e non certo perché c'erano locazioni turistiche. Il problema della depopolazione è dovuto alla difficoltà oggettiva nel vivere Venezia, nel fatto che la maggior parte del mercato economico si è spostato in terraferma, quindi automaticamente chi doveva lavorare, cercare l'opportunità di lavoro, doveva cercarla in terraferma, perché Venezia non dava quelle opportunità di sviluppo. Molti che avevano magari la casa o la seconda casa hanno deciso di metterla a reddito, e su questo io non voglio dirgli niente, cioè non posso condannare uno che ha una seconda casa e la mette a reddito. Se la condanni è perché non ce l'hai,
1: vuol dire bed and breakfast.
0: Esatto,
1: intendi,
0: esatto.
1: No?
0: Ma finché stiamo parlando di colui quale ha la seconda casa e la mette a reddito, è un discorso. Il problema non è questo, sono le holding internazionali che acquistano una quantità inenarrabile di locazioni e poi le trasformano in locazioni turistiche. Ecco, il problema è qui nella deregolamentazione di questo aspetto, perché il fatto di poter fare queste locazioni e magari prendere una palazzina intera e di 50 appartamenti fare 50 B&B o 50 locazioni turistiche, anche così, è questo il grosso errore, non aver controllato e gestito questo flusso. Ci si può ancora tornare indietro, dal mio punto di vista ci sono le opportunità di farlo. Se vogliamo spaziare a 360 gradi su questo argomento del turismo, ti dirò una cosa in più. Allora, oggi la giunta Brugnaro ha in essere il famoso ticket di accesso. Noi riteniamo il ticket di accesso un'amenità tecnica, gestionale e burocratica, semplicemente sembra biglietto di accesso per entrare a Gardaland, giusto per capirci. Non ha ragione d'essere. Addirittura ho sentito l'altro giorno Venturini dire che sarebbe disposto anche a portarli in alcuni periodi dell'anno a 50 euro a persona. Allora, ribadisco, non ha senso logico, non puoi innanzitutto non puoi mettere una tassa d'accesso, sì, può farlo perché giuridicamente può farlo, ma moralmente non ha senso logico. Allora, il fatto che ci debba essere sicuramente in determinati periodi dell'anno un numero chiuso di accessi, questo sì,
1: certo.
0: ma è una questione puramente logica, Cioè, ci sono dei periodi dell'anno dove il veneziano non vive la sua città, non la può vivere, già è difficile sempre, in alcuni periodi è impossibile, veramente impossibile. Allora, e quindi un numero chiuso ci deve essere, una prenotazione obbligatoria, ma non a pagamento, deve essere una prenotazione libera, nella quale dobbiamo ovviamente mettere dei parametri di esclusione, cioè io da buon veneto devo per forza dire che i veneti non hanno obbligo, cioè, registrazione sì, ma obblighi di costi no, cioè nel senso, ragazzi, non si può. Allora, poi cosa che abbiamo fatto? Venezia, pochi lo sanno, hanno una tassa di soggiorno molto bassa rispetto a molte altre città a livello internazionale che hanno un flusso turistico importante. Faccio per esempio, Parigi ha 15 euro di tassa di soggiorno, Venezia ce l'ha un terzo. La nostra idea è quella di portare la tassa di soggiorno al massimo consentito per legge per qualsiasi locazione turistica, e sono i famosi 10 euro, ma contestualmente dare l'opportunità ai turisti di andare a potenzialmente abbatterla anche integralmente. Abbiamo idealizzato due card per coloro i quali risiedono a Venezia. Una è una card molto easy, molto semplice, per coloro i quali stanno soltanto al massimo 2 notti. È una card dal costo abbastanza limitato, perché sono 25 euro, e acquistando questa card il turista va ad abbattere il costo dei 10 euro a 3,50 euro. Questa card dà diritto ad accesso ad alcuni musei di seconda fascia di Venezia. Questo permetterebbe di dare implementazione agli ingressi a musei che magari non hanno un grandissima affluenza, e allo sconto del 50% su quelli che sono i costi dei trasporti urbani, che parliamo dei vaporetti.
1: Sì.
0: Allora, un turista paga oggi 9 euro a biglietto, anche se che fasso pagare 4,50 euro, la CTV c'ha Pascheo stesso, e comunque c'è quindi una redditività. C'è una seconda card invece per coloro i quali stanno più di 3 notti. Ora, per coloro i quali sono in ascolto e sono stati magari a New York, sanno che a New York esiste la New York Pass. È una card eccezionale e consiglio a tutti di comprarla nel momento in cui vanno a New York. Ha un costo importante, perché a New York costa $250, almeno l'ultima volta che l'ho comprata costava $250. A Venezia vorremmo creare una card paritetica, 250 euro a spanne. Questa card però darebbe accesso illimitato a tutti i musei di Venezia, e vi posso garantire che di musei di Venezia ne ha tanti e sono i più belli al mondo. Eh sì. Così come la città è la più bella al mondo.
1: Molto più belli di quelli di New York.
0: Diciamo che anche là non scherzano, però Venezia è Venezia.
1: Però, sì,
0: quindi lo direi a partito preso, cioè senza problemi.
1: Cioè, arte moderna ci batte.
0: Sì, sì, c'è tanta roba.
1: Però insomma.
0: E darebbe lo sconto integrale a questo punto per i trasporti, perché con 250 euro ci marcio tranquillamente dentro. In più, sia per l'una che per l'altra card, vorremmo istituire un sistema di, diciamo così, aggancio a attività commerciali che potrebbero promozionarsi all'interno della card medesima offrendo degli sconti ai clienti, ma attenzione, delle attività commerciali selezionate, cioè non la paccottiglia, per dirti il vetro cinese, quello non va dentro, va dentro roba seria. E ultima cosa, sempre all'interno di questa card sarebbe acquistabile o dal sito del comune o direttamente attraverso le strutture, ma nel momento in cui tu ti vai a registrare, il cliente, cioè il turista, deve mettere la locazione nella quale soggiorna. Se la locazione non è in regola, in automatico arriva la segnalazione, perché è giusto far guadagnare chi è in regola. In più, così come hanno fatto a Barcellona, così come hanno fatto anche in altri posti, mettere un limite massimo alla concentrazione di attività di locazione per singola partita IVA. Qui dopo si può discutere, perché qualcuno potrebbe dirmi sì, ma la holding può avere più partita IVA, può gestirla assieme. Bene, troviamo dei sistemi per fare in modo che le holding non possano avere concentrazioni importanti di strutture.
1: Holding vuol dire per chi?
0: Grosse aziende che mentre ribadisco, sembra una stupidaggine ma non lo è, il veneziano che ha la seconda casa a Venezia, che la mette a reddito, se tu lo critichi è perché non ce l'hai, perché se tu ce l'avessi la metteresti a reddito.
1: Lo fanno tutti quelli,
0: appunto,
1: che ce l'hanno,
0: cioè. Però il problema non è il singolo, ma è la concentrazione.
1: Allora, Michele da Venezia scrive: buongiorno al candidato sindaco, buongiorno dottor Muscari. Al di là dell'autonomia e dell'insula, che sarebbero fondamentali economicamente, cortesemente, come agirebbe il dottor Agirmo per regolare il turismo e la residenzialità? Questo è arrivato pochi minuti, ti ha già risposto.
0: Se vuoi ti do un input in più per la residenzialità, però. Perché la residenzialità è un altro degli elementi importanti. Allora, ovviamente Venezia oggi vive fondamentalmente di due hub di base, che sono il turismo e il porto. Questo è il grosso, il clou dell'economia territoriale. Venezia ha delle caratteristiche implicite a se stessa che possono dare la possibilità di poter sviluppare anche altre idee, altri sistemi di attività. Una delle opportunità, che piaccia o non piaccia, è così: Venezia è una delle città più connesse che esistano in Italia. Sarà la sua dinamicità territoriale, sarà la sua grandezza o quello che volete. Io immagino una zona tipo la Giudecca, che ha molte strutture vuote, dismesse, eccetera eccetera, che possono essere riqualificate come centri di sviluppo, centri di ricerca a livello internazionale. Ora, la concentrazione in uno spazio limitato, faccio l'esempio della Silicon Valley. La Silicon Valley è grande ma piccola, Venezia è piccola ma grande, nel senso che se noi riuscissimo a concentrare anche quelli che oggi sono gli studenti che arrivano a Venezia e farli rimanere per centri di sviluppo e di ricerca, li porteremo ad abitare a Venezia. Prima, perché uno che studia a Venezia si innamora di Venezia perché la città è meravigliosa, ma poi facciamolo restare. Però per fare questo bisogna trovare dei sistemi di defiscalizzazione delle imprese, bisogna trovare dei sistemi che incentivino le imprese a premiare chi vive nel territorio, e quindi bisogna cercare di sviluppare questo sistema. Poi è inutile star là a menarla tanto, ci sono tutta una serie di case, anche dell'ATRE, in questo caso della regione, che sono chiuse. Ragazzi, qua bisogna tirare fuori il vecchio bel portafoglio, rimetterle a posto e darle a disposizione. Però anche qui a chi darla a disposizione? Dato che nella maggior parte dei casi si lavora con l'ISEE, io lavorerei anche con degli altri elementi, ovvero sì, andiamo a premiare o ad aiutare coloro i quali magari già lavorano a Venezia. Io penso ad infermieri che lavorano agli ospedali di Venezia, quel poco che è rimasto, e se magari vivono in terraferma, diamogli l'opportunità di prendere la casa a Venezia, così sono anche vicini col lavoro. Penso alle forze dell'ordine che anche lì vivono magari in terraferma e poi devono andare a lavorare a Venezia. Diamogli questa opportunità. Quindi bypassiamo il discorso dell'ISEE o teniamolo come secondo elemento, ma diamo già sviluppo a chi ha nel territorio, perché se dovessimo guardare soltanto l'ISEE, a questo punto non è cattiveria, non voglio fare il cattivo, ma sappiamo a chi andrebbero queste case, purtroppo non a chi già sta lavorando nel territorio.
1: Sì. E sempre Michele, salto qualche frase. Altra cosa, lo stadio: è proprio necessario costruire un altro Moloch e non invece attorno al Penso, che ha uno dei manti erbosi migliori d'Italia? Costruire una cittadella dello sport rilanciando Sant'Elena e i limitrofi? Grazie al candidato per una considerazione, Michele.
0: Allora Michele, ti do una risposta secca, nel senso che ormai stadio e palazzetto, palazzetto ormai è praticamente finito, lo stadio ormai è su, per cui non si può tornare indietro ad una cosa del genere. Da tifoso ed abbonato del Venezia, perché io sono anche un abbonato del Venezia, e ti dirò di più, per 5 anni l'ho anche sponsorizzato, per cui cioè, sono proprio uno di quelli matti a cui piace il gioco del calcio. Ti dico, la bellezza anche di farsi la sgaloppata per arrivare allo stadio, fermarsi a Torre di Spris in via Garibaldi, e quello mancherà senz'altro. Anche a me sarebbe piaciuta l'idea di vedere il Penso completamente rifatto, in modo moderno, figo, con la copertura eccetera eccetera, anche perché andare in tribuna Solesina, andare fino in alto, girarsi dall'altra parte e vedere il Lido è magnifico. Però ormai non si va più indietro. Però su questo voglio anche rilanciare un altro elemento che pochi hanno memoria storica per ricordarlo. Allora, si può criticare la giunta Brugnaro su come ha gestito a livello di finanziamenti per arrivare a costruire lo stadio del palazzetto, poi consideriamo che il palazzetto se l'è fatto ad personam, ma questo è un altro paio di maniche. Però vorrei ricordare a tutti che il piano urbanistico del quadrante di Tessera in realtà è nato, non ricordo se con la prima o con la seconda giunta Cacciari, e per chi avesse voglia, perché si possono trovare le tracce online, il quadrante di Tessera voluto da Cacciari aveva circa 10 volte tanto il cemento che ha messo Brugnaro. Quindi la gente dovrebbe anche ricordarsi il passato, criticare anche il presente per guardare meglio al futuro, ma bisogna anche ricordare cosa è successo nel passato. Se Brugnaro avesse voluto portare avanti il piano urbanistico di Cacciari, de cemento che ne sarebbe 10 volte tanto. Si può ancora criticare a livello tecnico quello che stanno facendo adesso per lo stadio, perché ad esempio manca la fermata del treno, ma io ritengo che sarà illogico non farla, quindi più o meno arriveranno a trovare un accordo per fare la fermata del treno. Però ad esempio un'altra cosa sulla quale invece si può ancora intervenire, per chi è del territorio sa che il progetto del treno in questo momento è il cosiddetto laccio, ovvero sia, giusto per capirci, il treno arriva dalla zona di Marcon, va alla parte sinistra della tangenziale, arriva all'aeroporto, poi riprende la parte destra vicino allo stadio e poi torna a Venezia. Quindi c'è un doppio binario, nel senso che c'è un binario che va da destra in giù e da sinistra in su. Ecco, una cosa che si potrebbe ancora provare a bloccare, e di questo ne stiamo parlando anche con altri candidati sindaci, è il fatto di poter cambiare il progetto e fare un binario secco, ovvero sia andata e ritorno in un'unica direttiva, in modo tale che si va a consumare la metà dello spazio di suolo, quindi di campagna. Potrebbe essere un'idea, e tra le altre cose si spenderebbe anche di meno. Non è escluso che questo si possa portare come battaglia anche in consiglio comunale, e quindi è una battaglia che noi faremo, anche perché ribadisco, il laccio non è che velocizzi più di tanto il sistema, anche perché alla fine non è che di treni passeranno una quantità inenarrabile, ce ne sarà il solito, ma ti va all'aeroporto e ti torni in Drio, quindi senza dover fare per forza il giro col laccio.
1: E altro ascoltatore, Marco da Marghera. Dunque, dove si terrà il prossimo incontro elettorale prima delle votazioni di domenica?
0: Ma stai parlando, immagino stia parlando dell'incontro nostro?
1: Sì.
0: Allora, dovrei guardare l'agenda, ma in questo momento il mio telefono, per ragioni radiofoniche, è spento e quindi non posso guardare e onestamente la memoria mi tradisce, non ce l'ho. Che domani, guarda, domani è giovedì. Sicuramente ci trovi in Piazza Ferretto domani pomeriggio.
1: Ecco.
0: E oggi pomeriggio, guarda, io esco da qua e più o meno raggiungerò gli amici in campo Santi Apostoli a Venezia tra un paio d'ore.
1: Impegnatissimo in questi giorni, sei veramente una trottola.
0: Assolutamente
1: proprio, mamma
0: sì.
1: Mia. Comunque sì, basta andare sul profilo Facebook.
0: Ah sì, tanto guarda, è facile trovare il mio profilo, dato che io, mio padre e mio figlio siamo gli unici uomini al mondo che hanno il cognome Agirmo. Trovarmi è facilissimo.
1: Sì, basta scrivere Roberto Agirmo. Bene, bene. E quindi poi ti dice, sicuramente darò il mio voto. Quindi molta fatica a dare il mio consenso ad altri partiti, cioè proprio...
0: E noi ti accogliamo a braccia aperte.
1: Sì, Marco da Marghera. Bene. Bene, e poi altro... sì, dobbiamo fare attenzione che i minuti corrono.
0: Se vuoi io sto qua anche... Guarda, un'altra ora te lo do se vuoi. No, non ho problemi. Se vuoi ti racconto di tutto e di più, perché... vedi, l'altro giorno c'è stato un candidato importante, di cui non farò il nome. Io ero seduto, ero al mercato a Mestre e dopo con una persona mi sono fermato a prendere lo spritz. Cosa si prende a Mestre? Lo spritz, no?
1: Certo.
0: Un candidato importante mi ha visto, è entrato al bar e mi fa: ma sa che te cavaliavo suo bene nella nostra lista. Non dico chi era, è importante comunque. E gli faccio: carissimo, io oggi dico le cose che dico e le dico nel modo che le dico perché credo in ciò che dico. Se io fossi stato con te, le cose che avrei dovuto dire non ci credevo, quindi non sarei quello che sono. Per cui io non so come spiegare, come far capire che quello che dico è vero, però vi garantisco che io faccio politica per passione. Io faccio politica perché a me della carica non me frega niente, io sto bene. Io faccio politica perché mi piace, perché mi crea passione, se dire, me fa sangue.
1: Sì, poi ti tiene vitale.
0: Sì, cioè io ho altri hobby e altre passioni, però la passione per la politica, per fare le cose, io sono sempre stato un antisistema, ho sempre rotto le scatole quando c'era qualcosa che non mi piaceva, non facevo nulla per non dimostrarlo, a partire dalla scuola a quando ho fatto il militare. Cioè, se io vedo qualcosa che è ingiusto, poi magari sto sbagliando,
1: non riesco a star zitto,
0: non ce la faccio, proprio è più forte di me, è proprio nel mio DNA, me l'hanno inculcato i miei genitori, porta avanti le tue idee sempre. Poi mia mamma è la classica persona anti De Coubertin. Gioca per vincere, non per partecipare.
1: È
0: la filosofia che mi hanno inculcato sin da piccolo e io l'ho recepita al 100%.
1: Certo.
0: Poi i valori della vittoria possono essere diversi, tant'è che la nostra vittoria è essere presente in consiglio. Oggi sappiamo che la nostra vittoria non può essere quella di andare a fare il sindaco. La nostra vittoria è essere presenti, quindi io punto a quello.
1: Certo. E quindi sì, come dicevi prima, il primo turno è sufficiente quello.
0: Dateci la forza al primo turno, poi fate quello che voi.
1: Fate quello che volete, esatto. Giusto. Bene, mancano 5 minuti. Sì, un bassanese può votare il candidato che ora è in trasmissione. Maurizio, vorrebbe votarti a tutti.
0: Maurizio, non so se fai a tempo in 3 giorni a prendere la residenza a Venezia. Ecco, se prendi la residenza a Venezia puoi votarmi, però se non fai un casino.
1: Però
0: un voto in più ci starebbe, quindi provaci.
1: Ecco, sì. Daniele scrive: ho votato Zumski alle regionali, l'ho trovato coerente e retto soprattutto agli anni del Covid. Mi auguro che non siano solo parole al vento, perché negli anni partiti e politici che si sono venduti anche l'anima, ne abbiamo a iosa. Si potrebbe scrivere un romanzo, soprattutto appena mettono piede a Roma, per ovvi motivi si allineano, vedi, Movimento 5 Stelle, perché o ti fanno fuori politicamente o fisicamente. Credo che nella storia siano innumerevoli i casi, Daniele.
0: Sono assolutamente d'accordo con te, Daniele, certo. Nel senso che di persone che si sono vendute alla prima occasione ce ne sono tantissime. Io conosco Riccardo da parecchi anni. Lo conosco da quando era sindaco di Santa Lucia di Piave, e già quando era sindaco di Santa Lucia di Piave ha dimostrato in innumerevoli occasioni, con atti concreti, di essere un sindaco sui generis, quindi di qualcuno che guardava il suo territorio, solo esclusivamente il suo territorio, che il suo territorio non era soltanto il comune di Santa Lucia di Piave, ma era il Veneto. E l'ho sempre apprezzato per questo. Tu pensa che 5 anni fa io ho proposto ad un gruppo importante di, passami il termine, di movimenti e politici vari del territorio, di candidare Riccardo a fare il candidato governatore per il Veneto, 5 anni fa. Poi purtroppo la cosa non è andata in porto, eccetera eccetera. Appena ho percepito che Riccardo stava intraprendendo questa nuova avventura con il nuovo costituito Registro Veneto, gli ho detto: Riccardo, io ci sono, se vuoi sono a tua completa disposizione, perché vedo Riccardo una persona retta moralmente e incapace di piegarsi a qualunque tipo di proposta che possa arrivare da qualsiasi posto. Io non posso dire la stessa cosa di me, nel senso che vorrei dirla ma non sta a me dirlo, però ti do un esempio. Mia moglie mi ha chiesto, mia moglie è il mio avvocato del diavolo, no?
1: Spesso le mogli.
0: Sì, ma io apprezzo questa cosa. Vabbè, lasciamo perdere, non entriamo nel personale. Comunque,
1: abbiamo due minuti.
0: Allora, velocissimamente, alla pubblicità. Mia moglie mi ha detto: ma parliamoci chiaro, se tu diventassi parlamentare, te ciapi 10.000 euro al mese, ti vendi? La mia risposta, vi garantisco, gli faccio: tu stai bene a casa? Sì, io sto bene a casa. Sì, ma manco qualcosa? No. E ora perché vado a vendermi?
1: Certo.
0: Cioè,
1: certo. Sì, sì, è semplice. Sì, sì, guarda, un sacco di messaggi, mi dispiace non riuscire a leggerli tutti, però il tema è: anch'io vorrei votarti ma sono di Treviso. Quindi sei piaciuto, evidentemente.
0: Bene ragazzi, vi ringrazio a tutti, è stato un grandissimo piacere essere ospite tuo, Radio Gamma 5 mi piace, per cui se capiterà ben volentieri sono di nuovo qui da voi. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata.
1: Buona giornata a te, grazie anche dell'impegno. Grazie Roberto.
0: Ciao, viva San Marco a tutti.
1: Sì, sì. E allora, a conclusione, di sentiamo qualche nota in questi ultimi secondi dei Los Masadores. Mi sembrano adeguati questi matti veneti. Ciao a tutti, ci sentiamo la settimana prossima, che tocca di venerdì.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il Medico Omeopata in Forma. Oggi è mercoledì 20 maggio, sono le 12:14 e vi do il consueto numero per interagire con la trasmissione, che è il 334-7102-672. Oggi avrò un ospite alle 14, che è il candidato sindaco al Comune di Venezia, Roberto Agirmo, uno degli 8 candidati sindaci, naturalmente, e con il gruppo Resistere Veneto. Praticamente si aggancia, si accomuna con Zumski e Lovat, i consiglieri regionali che sono stati eletti alle ultime elezioni regionali. Bene, allora, intanto un po' di musica, magari la teniamo anche di sottofondo. E credo che ci stia sempre bene Mozart con il concerto per flauto ed arpa. Ecco che arriva, eh?

Mamma. Misteri della tecnologia. E allora proviamo a cambiare e passiamo da Mozart a Fiorella Mannoia, un salto quantico notevole. Vediamo se questa va.

Vabbè, leggiamo le iniziative promosse e organizzate dalla radio, e cominciando con ricordarvi che la radio ha bisogno del vostro continuo aiuto. Non si può una tantum, bisogna ricordarsi periodicamente di aiutare la radio per mantenerla libera, per mantenerla indipendente. Quindi, come sentite anche dalla pubblicità, quest'anno c'è il 5 per 1000 e poi rimangono le solite possibilità di contribuire che trovate sul sito radiogamma5.it, quindi il conto corrente postale, un bonifico, oppure aggiungo io anche un lascito testamentario. Ecco, la radio, la cooperativa che la regge, può ricevere anche questo genere di contributi. Altro modo è acquistare il libro, La frequenza della libertà, per edito per il 50° compleanno della radio. Ecco, adesso è finito Israel, quindi vediamo se riesco a farvi sentire Mozart, come vi avevo annunciato prima. Hola. Ovviamente prima sbagliavo qualcosa. Difficile che sbaglino i computer, sono sempre gli umani che sbagliano.

E un saluto ad Andrea Sceriffo da Verona, che mi aiuta, ha tentato di aiutarmi, che si sente un rumore sottofondo. Eh sì, Andrea, sì sì, ma comunque dai, ho risolto un piccolo inceppo tecnico.

E Adamo scrive: ciao, i Delirium, che era la musica che aveva introdotto Lilli prima, erano uno dei grandi e forse i migliori di tutti. Ecco, Adamo è un amante dei Delirium. E poi aggiunge: di solito nelle varie radio si sentono le campane delle chiese vicine, ma da voi no. Forse che siete dei comunisti sfegatati? Oppure, Adamo, ti rispondo, abbiamo semplicemente la finestra, la porta finestra chiusa. Oppure, ancora meglio, non abbiamo chiese vicine perché non siamo in un centro abitato, siamo un po' fuori Campo d'Arsego. Poi Michele da Venezia: buongiorno dottor Muscari, lieto che abbia colto il suggerimento di ospitare il candidato sindaco di Resistere Veneto, visto che nei pubblici media il confronto si limita ai cosiddetti due maggiori, diciamo all'abbennato un gatto e una volpe, o una volpe e un gatto, tanto invertendo i fattori il declino non cambia. Grazie a te, Michele. Bene, sì, mi fa piacere che apprezzi. Mi ricordo, sì, che me l'avevi suggerito anche tu, e poi ovviamente me l'hanno chiesto in tanti altri, e molto volentieri, essendo anch'io uno di quelli che appoggia con il proprio nome, appoggia questa lista civica collegata a Resistere Veneto di Zumski. Quindi dopo le due ci sentiamo Roberto Agirmo, che verrà proprio qui in sede radio. Oh, poi proseguendo con le iniziative radiofoniche, che le sentite un po' tutte anche in pubblicità, mi sembra di essere un po' un doppione. Comunque, ecco, c'è la conferenza sulla pedagogia e tecnologia, molto interessante come tema e anche preoccupante, no? Dobbiamo assolutamente preoccuparci della tecnologia in mano ai bambini e agli adolescenti. Quindi questo venerdì sera, qui in sede radio alle 9:15, ci sono due esperti: Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, che parleranno appunto della nuova società del digitale. Ingresso libero, come sempre, magari con un contributo consapevole. Per informazioni, Valentino, che organizza insieme alla radio con la sua associazione Le Vibrazioni del Sapere, il numero di Valentino è il 349 77 80 167.

0: E poi c'è una conferenza il giovedì 28 maggio, anche questa la sentite in pubblicità, non qui, non in sede radio, non qui, ma al Centro Culturale Civico 140. Ci sarà Alfredo Bellucco, Milena Zaggia e Patrizio Miatello che parleranno di questo decreto legge sul pignoramenti lampo da parte di avvocati senza giudice e anche con lo scudo penale, ingresso libero al Centro Civico 140 a Padova. E poi venerdì 29 maggio la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico spirituale, conferenza qui in sede radio tenuta da Paolo Girotto e Paola Fulgini, due esperti del mondo animale. Bene, poi c'è la gita, chiamiamola così, la grande giornata il 2 giugno nel bosco di Faont, ricordando Mara, e alle 9, come sentite anche questo dalla pubblicità, alle 9 si parte da Pedavena. E infine domenica 7 giugno c'è la gita in motonave, però sì, credo che sia tutto pieno, come già avrete sentito. Comunque, per saperne di più c'è il numero di Luca, 329 0038 988. Ecco, bene, mi fermerei qui ricordando solo ciaobei.org, sito di annunci e progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ed è finito il concerto per flauto ed arpa di Mozart. Allora, vediamo, c'è qualche altro messaggio. Dunque, Roberto da Milano scrive: ho sentito che un ceppo di Ebola è uscito dal perimetro del Congo. Ne sa niente, dottore? Sì, ho sentito, ma sembra che non sia nulla di preoccupante, l'ennesimo allarme. Magari vi aggiornerò nei prossimi giorni. Poi Ada di Asolo scrive: buongiorno dottor Muscari, buona trasmissione. A me piace tutta la musica, però di più la musica classica. Ho anch'io CD di Mozart, Chopin, Bach, eccetera. Ascolto volentieri la sua sempre interessante trasmissione. Un saluto da Ada di Asolo. Sì, così come Enzo e tanti altri mi hanno scritto, per cui ho deciso, tutti scrivono appunto che adorano, amano la musica classica, e allora mi hanno consigliato di non cambiare la sigla, o al massimo passerò da una sinfonia ad un'altra dello stesso autore, Mozart, che sono le musiche più utilizzate in musicoterapia, perché toccano in profondità non solo l'anima, ma anche l'organismo intero, ecco, con le loro frequenze. Bene. Allora, vorrei parlarvi di un argomento che ritengo interessante, perché potrebbe anche salvare qualche vita, cioè i rischi
1: nel fumare guidando. Succede meno che una volta, tant'è vero che ormai le nuove automobili, quasi tutte, non hanno più il posacenere, non so se l'avete notato, perché si tende sempre più alla sicurezza in auto, no? Però si vedono ancora delle persone che fumano guidando. Allora, da varie ricerche si nota che fumare mentre si guida un'auto riduce drasticamente i riflessi, distrae il conducente e, se avete qualcuno in auto di vulnerabile, tipo donne incinta o bambini, rischiate anche una multa fino a 500 euro. Capito? Ve lo ripeto, se state fumando in auto, mi è capitato di vedere scene simili, con bambini a bordo, sui sedili posteriori, e se vi vede un agente delle forze dell'ordine o della polizia municipale, insomma i vigili, rischiate una multa fino a 500 euro. Ecco, la legge italiana non vieta comunque in modo assoluto il fumo al volante, però bisogna ammettere, bisogna diffondere la notizia che questa pratica compromette la sicurezza stradale e la salute di eventuali occupanti nell'auto. Allora, intanto rischi per la sicurezza. Accendere la sigaretta, scuotere la cenere, tenerla tra le dita occupa almeno una mano, ovvio, e questo impedisce di mantenere la presa corretta sul volante, cioè guidare con una mano sola e magari anche dover cambiare se avete ancora il cambio manuale. La maggior parte delle macchine in circolazione hanno ancora il cambio manuale e sono le stesse macchine che hanno ancora il posacenere. Questo appunto è un rischio per la perdita di controllo nel caso appunto ci fosse un'emergenza, dovete spostare il volante oppure posate lo sguardo sulla sigaretta, sul posacenere, eccetera. Questo appunto ovviamente può comportare un rischio. Poi i tempi di reazione sono rallentati. Cercare un accendino o il pacchetto di sigarette distoglie lo sguardo dalla strada anche per diversi secondi. Poi imprevisti pericolosi. Se vi cade la brace della sigaretta, la cenere calda, sui vestiti, sui sedili, può causare un momento di panico e movimenti improvvisi, ovvio, no? Naturali, istintivi. Questo è un altro rischio per la guida. E infine, nel caso ci fossero anche più persone che fumano a bordo, il fumo all'interno dell'abitacolo può ridurre la visibilità dei vetri, perché tra l'altro si accumula e giorno dopo giorno può rendere i vetri un po' opachi, oltre che irritare gli occhi del guidatore, magari già stanchi dopo ore di guida. Quindi ci sono rischi sia nella guida, sia rischi legali, rischi di sanzioni economiche.

recuperare i 200 euro sia per il danno ambientale sia per il rischio di incendi, soprattutto se siete in mezzo al verde, magari con l'erba secca al bordo della strada. E infatti molti incendi boschivi sono dovuti anche a questo. Non tutti, perché pare che una buona parte siano dolosi per interessi di qualcuno. Ecco. Inoltre, sì, in un ambiente chiuso e ristretto, come l'abitacolo dell'automobile, le sostanze chimiche tossiche saturano rapidamente l'aria. Quindi conviene aprire sempre il finestrino e non basta eliminare completamente il fumo passivo, ci vorrebbe tutti i finestrini aperti, in modo che ci sia, che ci fosse una corrente d'aria da una parte all'altra, insomma. Non parliamo poi se ci sono a bordo dei soggetti asmatici o con problemi respiratori o cardiologici. Alcune cardiopatie sono molto sensibili al fumo, anche passivo. Per non parlare poi, non è da sottovalutare neanche questo, che c'è una svalutazione del veicolo, perché la nicotina ingiallisce i tessuti, lascia odori persistenti, soprattutto sulla tappezzeria in tessuto, o bruciature sulla tappezzeria, sia in tessuto che in pelle, riducendo ovviamente il valore commerciale dell'auto. Ecco. Dunque, Tiz scrive: ma se volessero fare danni più seri in Occidente, non potrebbero disperdere Ebola invece del Covid? Un caro saluto da Tiz. Sì, certo, però insomma è molto più complessa la situazione. Bene, sentiamoci un altro brano musicale, adesso sono sicuro che funzionerà tutto, e quindi sentiamoci il pianoforte di Michael Neyman con La promessa.

0: Ecco, questo era Michael Nyman con Promessa. Allora, per tranquillizzare un po' voi ascoltatori che mi chiedete, mi sono arrivati altri messaggi sull'Ebola. Allora, sì, ci sono stati parecchi morti, per esempio. Il Fatto Quotidiano di ieri scrive 131 morti e oltre 500 casi sospetti. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo fa tremare l'Africa, mentre anche l'Italia si muove decidendo di attivare misure di vigilanza negli aeroporti, eccetera. Ma la domanda è: quanto è contagioso l'Ebola? Allora, prima di tutto non si trasmette per via aerea, ma solo attraverso il contatto con fluidi corporei, cioè sangue, saliva, sperma, urina, feci di un malato. Quindi, insomma, è più ospedaliero, ecco, più in ospedale che bisogna fare attenzione. E nella vita normale, insomma, a meno che non abbiate proprio un familiare stretto, è difficile avere contatti con questi fluidi corporei, no? E poi comunque deve esserci contatto attraverso le mucose ed eventuali ferite sulla pelle. E quindi sì, il rischio di scambio di siringhe, per esempio, ecco, proprio biancheria macchiata di sangue, feci, urine, e voi dovete avere delle mucose graffiate, delle ferite. Insomma, è difficile contagiarsi. Poi, vabbè, meglio non maneggiare la carne cruda di possibili animali infetti. Ecco, anche questo può accadere facilmente in Africa, dove vedete spesso anche nei film, no? Si vedono questi pezzi di carne attaccati così per le strade, no? All'aria aperta. E poi sì, animali infetti di vario tipo. E c'è da sottolineare che le zanzare non trasmettono il virus e non è possibile contrarlo neanche per via aerea, appunto su mezzi pubblici o visitando questi paesi interessati da questo virus. Bene, per cui insomma non allarmiamoci più di tanto, ecco, basta tenere questo minimo di regole igieniche, ma non servono mascherine. Ada di Asolo, mi dispiace, ma non rispondo per radio a disturbi, tentare di curare disturbi dei radioascoltatori così in radio. Bene. Allora, torniamo alle notizie, alle informazioni, e vorrei farvi sentire un breve audio di Roy De Vita, questo medico interessante, spesso sono d'accordo con lui, non sempre, soprattutto quando ha parlato di vitamina C, che ne basta molto poca, qui non sono d'accordo, infatti è stato criticato, è stato anche in qualche modo contraddetto, corretto anzi. Invece sentite questa, è interessante, sulla tachipirina. Allora, vediamo. Arriva,
1: E i dati di vendita parlano da soli. Sapete in Italia qual è il farmaco più venduto? È la tachipirina, con circa 40 milioni di confezioni ogni anno. E in Germania? La tachipirina è oltre il 120° posto nelle vendite. Il professor Grattini ci dice addirittura che è al 150°. Ma com'è possibile? Se fosse la scienza a guidare le scelte, la classifica di vendita dovrebbe essere inevitabilmente identica ovunque nel mondo, perché la nostra biologia non cambia al confine con il Brennero. E invece quello che trovate nel vostro armadietto dipende soltanto da dove vivete e da quanto le aziende hanno investito per convincere i medici di quel paese. Solo il 25% dei farmaci occupa un posto simile nelle classifiche mondiali di vendita. Il resto è marketing travestito da scienza. Attenzione, questo non significa che il vostro medico sia un incompetente, significa che opera in un sistema dove l'informazione scientifica indipendente è quasi del tutto inesistente, dove l'aggiornamento professionale è finanziato dall'industria, dove i congressi li paga chi ha interesse a vendere. Il medico, dal canto suo, fa del suo meglio con gli strumenti che ha, ma il problema è chi ha costruito quegli strumenti. Harvard nel 67, il Vioxx nel 99, la tachipirina oggi. La storia è sempre la stessa. Troppo spesso non è la scienza a decidere cosa prendete, ma chi ha i soldi per raccontarvi la storia giusta. Nella scienza non si crede, la scienza non è una fede, è un metodo. E i metodi possono essere corrotti. È tanto vero quello che abbiamo visto nei due video precedenti, che i dati di...
0: È interessante, eh? Com'è possibile che in Italia, riassumo con le parole mie, il farmaco più venduto sia la tachipirina, e in Germania invece è al 127°, 150° posto? Com'è possibile? Se fosse veramente utile, lo sarebbe un po' in tutta Europa, in tutto il mondo occidentale, no? Se fosse così importante da essere il primo farmaco venduto. E invece queste grandi differenze tra una nazione e l'altra vuol dire che è solo una questione di propaganda, di marketing, come dice Roy De Vita. Verissimo, molto vero. Ecco, allora, magari sentiamoci, no, ma non faccio in tempo, mancano pochi minuti alla pubblicità. E allora vi leggo questo brano di Weltanschauung Italia, che è un canale Telegram che seguo, spesso, non sempre, pubblica e scrive di argomenti interessanti. Per esempio, lockdown, la parola lockdown che tutti conosciamo, no? Come Orwell insegna, ecco, 1984, le parole non sono mai neutre. E tempo fa si è parlato addirittura di lockdown energetico, riferendosi a ipotetiche misure di razionamento del carburante. Non so se avete sentito, lockdown energetico. Non razionamenti dei carburanti, non misure di emergenza, no, lockdown energetici. Una parola che nel giro di pochi anni è diventata un innesco emotivo puro, perché evoca clausura, paura, paralisi collettive ed evoca le sensazioni viscerali del 2020, del periodo Covid naturalmente. Questa non è comunicazione improvvisata, casuale, è ingegneria del panico. Prendi un termine che ha già prodotto traumi collettivi un po' in tutto il mondo, applicalo ad una situazione nuova. strutturalmente molto diversa, e ottieni un trasferimento automatico di angoscia. Non devi argomentare nulla, basta la parola. Il resto lo fa la memoria emotiva del lettore. Un razionamento contingente, legato ad una crisi geopolitica ancora ipotetica, diventa un lockdown. Una possibilità di questo razionamento diventa una certezza imminente e la gente abbocca. La questione iraniana è seria? Sì, certo, e proprio per questo merita un linguaggio serio, non termini da un repertorio truffaldino che serve solo a tenere alta l'adrenalina e a tenere basso il pensiero critico. Weltanschauung Italia, vi invito a visitarlo, questo canale Telegram. Weltanschauung si scrive col doppio V iniziale, e comunque trovate anche sul mio canale Telegram una selezione di questi articoli di Weltanschauung Italia, o Weltanschauung, qualcuno pronuncia anche così, non so quale sia il termine giusto, una parola tedesca, quindi forse è Weltanschauung, adesso che ci penso. Mio canale Telegram, ormai molti lo sanno, è Muscari T. Gennaro, medico omeopata, ma è sufficiente scrivere Muscari T. Ecco, e infatti chi è questo? Tiziana scrive: buongiorno, dove si trova questo questo audio di Roy De Vita sulla tachipirina? Beh, sul mio profilo Facebook, devi andare un po' indietro di forse una settimana, oppure cercando su internet Roy, scritto con la Y, Roy De Vita e tachipirina, magari così l'audio dovrebbe emergere. Bene, per non farmi interrompere bruscamente dalla pubblicità, sentiamoci un altro brano musicale e magari rimaniamo sul classico con questo concerto, doppio concerto in D minore per i due violini, con Bach naturalmente.
1: Sistema dov'è?
0: Sì, un attimo che adesso arriva.

Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro, sempre da Radio Gamma 5. Oggi mercoledì 20 maggio, sono le 13:06. Grazie Walter che mi scrive: ciao Gennaro, nonostante la tua poca affinità con la console, è sempre una bellezza ascoltarti. Sicuramente compenserai con la tua sapienza. Troppo buono Walter, ti guarda un abbraccio, uno strucco come si dice. E, sì, ti sarai accorto, vi sarete accorti che nonostante i quasi 20 anni qui in radio davanti alla console, non ho ancora imparato a gestire bene il tutto. Non è facile, perché non tutti i conduttori se la cavano bene. Sì, forse molti, ma non tutti. Perché 4-5 schermi, più il mio computer, i telefoni che non funzionano sempre bene, i collegamenti, telefonici. Però sì, hai pienamente ragione e spero sì, che vi interessi comunque, insomma, ascoltarmi. E poi, dunque, chi è questa? Maria scrive: buongiorno dottor Muscari, alla tachipirina è associata la vigile attesa in Italia. Magari negli altri paesi manca l'associazione famelica. Sì, forse il termine famelica non è proprio adatto. Comunque, Maria, hai ragione, qui la tachipirina è diventata famosa per merito tra virgolette di Roberto Speranza, no? Il ministro della sanità, quel pessimo ministro che abbiamo avuto, e invece all'estero magari mancava questa fama, ecco fama famelica. Andrea Sceriffo, ancora più buono di Walter, aggiungerei anche la simpatia che avrei io. Grazie Andrea, basta così. E invece Virgilio scrive: caro dottor Muscari, dovrebbe anche dire che a questi infami non gli interessa niente la nostra salute, evitando il fumo in auto ed evitando possibili incidenti. Sono interessati solo al controllo, trattandoci da eterni bambinoni idioti. Vero, Virgilio? Tant'è vero che da luglio l'Unione Europea pretende che tutte le macchine nuove, di nuova immatricolazione, abbiano questi sistemi di controllo con telecamere rivolte verso l'interno dell'auto, proprio per controllare che non ci si distragga dalla guida, che non si chiudano gli occhi, eccetera. Però questi dati potrebbero molto facilmente andare in mano all'Unione Europea, o perlomeno a agenzie, grosse agenzie di controllo. Se mi viene in mente i servizi segreti, non so, per esempio israeliani, no? Il famigerato Mossad, che sembra che una buona parte dei nostri sistemi di sicurezza siano stati affidati al Mossad già qualche anno fa. Che questo è molto strano, no? Che senso ha? Come se fosse anche in Europa, no? Magari ci affidiamo ai tedeschi, vabbè, può essere, no? Sono bravi in tecnologia, ma perché andare ad affidarci all'Israele, lontano dall'Europa, fuori dall'Europa? Il perché potete immaginarlo. Poi altro messaggio sempre di Virgilio: se chiudessero i biolaboratori non sentiremo più parlare di virus.
che è tutto un film. Qualche volta lo dica, dottore, così informiamo nel giusto modo. Grazie per leggere, ma grazie a te, Virgilio. Leggo volentieri. Sì, concordo. I virus più pericolosi sono quelli creati in laboratorio, non certo il virus dell'Ebola oppure l'antivirus. Questi non preoccupano più di tanto, basta che poi non vengano manipolati come è successo con il coronavirus. Poi, ciao Gennaro, non serve che facciano il lockdown energetico, è sufficiente che continuino ad alzare il prezzo del carburante e il lockdown ce lo facciamo noi da soli. Eh sì, vero, vero. Adesso, da come ho capito, dovrebbe finire il periodo senza le accise del governo. Vedremo dove andrà a finire il prezzo del carburante. Questo era Maurizio con questo condivisibile messaggio. E poi qualcuno sostiene di rimpiangere Speranza con la recente approvazione del piano pandemico. Beh, dai, non esageriamo. Poi, buongiorno dottor Muscari, ma l'antivirus di colpo è sparito? Come mai non ne parlano più? Forse perché non ha preso piede come volevano e hanno in riservo qualcos'altro? Mannaggia. Ma i vaccini non scadono? Oppure cambieranno le etichette come facevano con le scadenze dei vaccini del coronavirus? Eh sì, Daniele. Domande abbastanza scontate. Sì, sì, comunque sono d'accordo. Bene. Allora, vorrei tornare alla buona abitudine, un po' me l'ero scordata, un po' ho visto dei film poco interessanti, meno belli del solito, ma recentemente, qualche sera fa, insieme a Cristina ci siamo visti un bel film che si intitola Creature Luminose, un film delicato, commovente, dolce per certi versi. Quindi, se avete voglia così di una serata da passare con la vostra consorte, un po' romantica, un po' delicata, vi consiglio proprio Creature Luminose, un film toccante, dai, diciamo così. A proposito dell'antivirus, Daniele, che mi chiedevi, c'ho qui davanti un messaggio, non è un messaggio, è un brano di un articolo di Ilaria Capua, che ovviamente si è distinta negli anni del Covid come una patita dei vaccini, no? Una che promuoveva tutti i vaccini. Lei comunque scrive: antivirus poco contagioso, il mio livello di preoccupazione per l'antivirus vicinissimo al rischio zero. E se lo dice Ilaria Capua, vaccinista convinta, vuol dire che non c'è un vaccino per l'antivirus, non avrà uno sviluppo l'antivirus. Ecco, Daniele, quindi insomma, per quello sì, non se ne parla più, non è interessante, non è conveniente. Come diceva anche Crisanti, non è conveniente un vaccino per l'antivirus, e quindi c'è stato così un allarme dettato più dai media che
si attaccano a qualsiasi notizia brutta per creare allarme e vendere qualche copia dei loro pessimi giornali, qualche copia in più. Bene. Ora, beh, sentiamoci un altro brano musicale, dai. Allora, per esempio, Jan Tiersen, anche questa è delicata, gentile come musica, che richiama anche il film che è Il favoloso mondo di Amélie. Questa era una parte della colonna sonora. Ecco, sentiamola.

Ecco, questa era Comptine d'Entre, no, De Notre Été, Comptine de Notre Été, l'après-midi, il pomeriggio. Allora, vi farei sentire un altro brevissimo video. Video, audio, sì, c'è anche il video, ma insomma si vede solo la faccia di Roy De Vita, il mezzo busto di Roy De Vita. Ma interessante è quello che dice, lo condivido in pieno e lo sa dire sicuramente meglio di me, per cui lascio a lui la parola. E parla dell'Alzheimer, il grande falso. Allora, sentiamolo. Da qui. E niente, cioè, non va, mi viene da ridere, ma sembra impossibile. Ho attivato l'audio, cioè, sembra tutto regolare. Non va, vabbè, comunque ve lo dico io, vi do il succo di questo audio. 650.000 malati di Alzheimer in Italia, 3 milioni di assistenti che assistono questi malati, che vengono chiamati caregiver, caregiver si scrive, no? Miliardi spesi in 20 anni di ricerca sull'Alzheimer. La rivista Cochrane, sì, non è una rivista, ma comunque è un articolo, uno studio dell'istituto Cochrane, ha appena analizzato 17 trial clinici su oltre 20.000 pazienti. Conclusione: i farmaci anti-amiloide hanno un'efficacia trascurabile e aumentano il rischio di emorragie cerebrali. E quindi i farmaci utilizzati fino ad ora, in tutti questi anni, in questi 20 anni, non sono serviti quasi a nulla, anzi hanno provocato emorragie cerebrali, spesso con ictus fulminanti. Perché togliere la beta amiloide dal cervello, che è questa proteina che si accumula nell'encefalo dei pazienti affetti da Alzheimer, funziona, sì, riescono a togliere, ma non cambia nulla la malattia, capite? 30 anni di ricerca, quindi non 20, 30 anni di ricerca mondiale sono stati condizionati semplicemente da uno studio del 2006, allora non sono 30 anni, vabbè, insomma, pubblicato su Nature, una delle più autorevoli riviste scientifiche, che è stato citato 2300 volte, tantissimo. Nel 2024 questo studio di Nature è stato ritirato. Motivazione? Manipolazione sistematica delle immagini. Cioè era una fake, era un falso. In altre parole, hanno usato una specie di Photoshop per manipolare delle immagini, per far venire fuori questo risultato, che ovviamente serviva per far vendere questi farmaci per ridurre la beta amiloide. Il primo autore di questo studio si è dimesso l'anno scorso. L'indagine ha trovato problemi di integrità, quindi di fedeltà, insomma, lealtà, integrità, nel senso di che fossero corretti gli articoli, di correttezza, ecco, in almeno 20 dei suoi lavori. La scienza si autocorregge, ma questa correzione è arrivata dopo 20 anni, bruciando speranze e risorse immense.
La domanda non è solo chi ha sbagliato, ma come sia possibile che un sistema che deve proteggere la verità abbia lasciato prosperare il falso così a lungo. E c'è ancora chi risponde col mantra: io credo nella scienza. Nella scienza non si deve credere, non è una fede, è un metodo, e i metodi possono essere corrotti. Ecco, spesso questo collega finisce i suoi audio video con questa frase: la scienza è un metodo e i metodi possono essere corrotti. Bene. Allora, adesso sto guardando, ogni tanto guardo gli schermi per vedere se ci sono nuovi messaggi. No. Bene. Allora, c'è una notizia che mi ha colpito in questa settimana nella mia rassegna stampa settimanale, perché questa trasmissione è, per la maggior parte, l'avrete notato, una rassegna stampa di notizie che ritengo interessanti e ritengo utile condividere con voi. La prendo da grimme.it, quindi grimme.it, uscita ieri proprio. Allora, PFAS, BPA e ftalati possono indebolire le ossa non delle donne in menopausa, che sono le più sensibili all'osteoporosi. No, possono indebolire le ossa dei neonati. Lo studio italiano che lancia l'allarme sugli interferenti endocrini, così vengono chiamate anche queste sostanze. Mi dispiace lanciare anch'io allarmi, ma in questo caso è utile sapere che PFAS, bisfenolo A, ftalati e parabeni sono sostanze presenti nelle plastiche, nei cosmetici, nei pesticidi e in alcuni prodotti di uso quotidiano, che potrebbero influenzare lo sviluppo osseo già nei primissimi mesi di vita. E quindi c'è questo studio italiano presentato al 28esimo congresso europeo di endocrinologia di Praga nei giorni scorsi, dai ricercatori dell'Università di Parma, Firenze e Messina, insieme a vari ospedali di queste città, che ha evidenziato una correlazione tra l'esposizione precoce, quindi già dai primi giorni di vita, agli interferenti endocrini, questi che ho letto prima, e una minore densità minerale ossea nei neonati, fase cruciale, come si può intuire, per la formazione dello scheletro e per la salute futura di questi bambini. Dunque cerco di sintetizzare. Gli interferenti endocrini sono composti chimici capaci di alterare il normale funzionamento del sistema ormonale, si chiamano così appunto interferenti endocrini, e si trovano in moltissimi oggetti di uso quotidiano anche per i neonati, tipo contenitori di plastica di qualsiasi tipo, rivestimenti alimentari, cosmetici, detergenti anche per bambini, tessuti,
pesticidi, quindi ai bambini bisognerebbe dare solo alimenti sani, cioè biologici o meglio ancora biodinamici, e perfino alcuni prodotti alimentari per bambini, appunto. E quindi i PFAS, sapete, sono utilizzati per rendere impermeabili e antiaderenti molti oggetti. Poi il bisfenolo A, che sarebbero i BPA, presente in alcune plastiche, alcune resine. Infatti alcuni oggetti in plastica sotto o da qualche parte c'è scritto esente da bisfenolo A o da BPA, che non contiene BPA. E poi gli ftalati, impiegati per rendere la plastica più flessibile, come i vecchi sacchetti di carta, adesso non si usano quasi più, che più invecchiavano e più rilasciavano queste sostanze nell'ambiente. E poi i parabeni, conservanti usati soprattutto nei cosmetici. Ecco, quindi da tempo sono sotto osservazione per i possibili effetti sulla fertilità, sullo sviluppo neurologico e sul metabolismo, e anche sulla pubertà di questi bambini. Ma il loro impatto sullo sviluppo osseo nei neonati era ancora poco studiato. Adesso c'è questo studio, qua c'è tutto la descrizione dello studio. Ovviamente scrivono che misurare la densità minerale ossea nei neonati è molto difficile a causa di barriere tecniche, biologiche e pratiche, spiega questa professoressa. E allora, per superare queste difficoltà, il team, vabbè, i soliti anglicismi, insomma, il gruppo di studio ha utilizzato la tecnologia REMS, che è una metodica innovativa a ultrasuoni non invasiva, particolarmente adatta ai bambini, perché sennò uno dice: ma come hanno scoperto che c'è l'osteoporosi nei bambini? Le misurazioni sono state effettuate a 48 ore dalla nascita, poi a 1, 3, 6 e 12 mesi. Pensate che questi composti chimici erano già rilevabili nei neonati di un mese. E quindi, vabbè, il bisfenolo A, gli ftalati, dunque anche alcune sostanze appartenenti alla famiglia dei PFAS sono risultati associati ad una minore densità ossea in diversi momenti del primo anno di vita. Vabbè, e poi si ripete, l'infanzia è una finestra di vulnerabilità, soprattutto a pochi mesi di vita, e quindi hanno bisogno di più attenzione, ovviamente. E poi c'è un altro articolo che mi ha colpito ed è collegato. Il bisfenolo A è stato trovato nei ciucci per neonati. Tra i 7 ciucci testati, che ovviamente sono le tettarelle anche dei biberon, ovviamente, non se ne salva nessuno, pensate un po'. E il peggiore di questi ciucci dichiarava di essere esente dal BPA. Quindi proprio non ci si può fidare. Per cui il mio consiglio è quello di usare meno possibile sostanze plastiche, gommose. Bisogna tornare un po', almeno per quanto riguarda questi oggetti, a quello che si usava una volta, quando non c'erano BPA, quando non c'era tutta questa plastica.
E quindi c'è anche l'inganno dell'etichetta senza BPA, che ovviamente spero che sia stata in qualche modo condannata. I responsabili almeno di queste etichette falsificate. Bene, sentiamoci un altro brano musicale. E per esempio, ecco il. Il Don't Worry Be Happy, nonostante tutto siamo felici, non dobbiamo preoccuparci più di tanto, ma dobbiamo essere felici, canzone celeberrima che ho messo anche la settimana scorsa, ma serve in questo periodo.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Ecco qui, quindi non preoccuparti e sii felice. Allora, intanto vi ricordo che l'ottimo Matteo Gracis, giornalista che stimo, di origine veneta tra l'altro, sarà alla fattoria biologica, l'azienda agricola al Rosmarino di Marcon, domenica 14 giugno alle ore 14 a presentare il suo nuovo libro Il sorriso del guerriero, dove secondo me ci azzecca sempre anche con questi titoli, ha una fantasia proprio giusta, Il sorriso del guerriero. Quindi giustamente dobbiamo essere guerrieri, ma non feroci, ma sorridenti, determinati senz'altro, perché insomma guerrieri comunque, ma col sorriso sulle labbra. Bravo Matteo Gracis, vediamo se ce la faccio a esserci anch'io, può essere insomma. Ecco, poi volevo leggervi un altro breve messaggio di Weltanschauung Italia, che ho citato prima. Sentite un po', sono molto acuti, osservano delle situazioni, delle vicende dell'italiano medio con molto acume, perspicacia. Allora scrivono: il genitore medio italiano ha un sogno fisso. Il figlio non deve fare quello che ha fatto lui, il figlio deve studiare. Quindi si parla di genitori che fanno un lavoro manuale, magari sono operai specializzati, però non hanno studiato, succede spesso. Il figlio deve diventare qualcosa, qualcuno, medico, ingegnere, avvocato, oppure nell'era digitale qualche figura dal nome vago che si svolge davanti ad uno schermo, quindi esperto di informatica. Il lavoro manuale non è contemplato, non è un'opzione, è una sconfitta. Gli stessi genitori che hanno coltivato questo disprezzo silenzioso verso il lavoro manuale si lamentano delle città cambiate, degli stranieri ovunque e dell'insicurezza provocata anche da questa invasione, e non collegano i punti o non vogliono farlo. Capite? Quindi se non lo fanno gli italiani il lavoro manuale, lavori che ormai appunto sono tutti diplomati e laureati e quindi non fanno più certi lavori, chi li fa? Li dovrebbero fare appunto gli immigrati. Quindi Weltanschauung nota questa contraddizione, per cui l'invito è quello: piuttosto che un laureato forzato che non

ars, arte in latino, no? L'artigiano è molto vicino all'artista, spesso sono anche artisti. Bene, e ora era da un po' che non vi portavo qualche parola poco conosciuta, ma che stimola la nostra curiosità. E la parola è magenta. Magenta, allora un attimo che è sparita dal mio computer, eccolo qua. Magenta. Pochi sanno che si tratta di un colore, il colore rosso-violaceo intenso. E pensate un po', è uno dei tre colori primari sottrattivi. Che boh, non mai sentito neanche a me, insieme al ciano e al giallo. Per estensione, magenta indica una tonalità vibrante e artificiale, simbolo di innovazione cromatica. E il nome deriva dalla città Magenta, che è in provincia di Milano, dove nel 1859 si combatté una celebre battaglia della Seconda Guerra d'Indipendenza italiana. Allora, nella stampa in quadricromia, quindi quattro colori, il magenta è essenziale per ottenere tutte le sfumature dei rossi e dei viola. E quindi i ragazzi di UPAG, una parola al giorno, da cui sto traendo questo articolo, scrivono: ci sono parole che nascono dal fango di una battaglia, appunto la battaglia di Magenta, per finire nei laboratori chimici più sofisticati e sugli schermi dei nostri smartphone. Magenta è un caso clamoroso. Un nome geografico lombardo che oggi è pronunciato quotidianamente da designer, tipografi e scienziati in ogni angolo del pianeta. E qui, vabbè, parla di questa battaglia del 1859. Dunque, in quel periodo la chimica industriale stava muovendo i primi passi con la scoperta dei coloranti sintetici e toccò al chimico francese François-Emmanuel Verghien brevettare una nuova e strabiliante, perché ha creato molto stupore e meraviglia, questa tonalità di rosso-viola, appunto il magenta, una sfumatura unica che venne battezzata così, magenta, per celebrare la vittoria francese appena avvenuta in Italia. Si dice che il colore fosse così intenso da ricordare il sangue versato su quel campo di battaglia. Un'immagine epica che fissò il termine nell'uso comune, oscurando altri nomi tecnici dell'epoca. Ma il legame con la storia ha radici ancora più profonde. Il nome della città stessa, Magenta, nasconde un'eredità antica. Sembra infatti derivare da Castrum Maxentie, un accampamento romano probabilmente legato alla figura dell'imperatore Massenzio. È un paradosso affascinante, un colore che ha senz'altro caratteri di modernità, spinta. Ah, no, ho sbagliato. Un colore che ha senz'altro caratteri di modernità spinta deve il suo nome ad un avamposto imperiale di oltre 1500 anni fa. Ecco, da quel momento bellico la parola ha iniziato una scalata come internazionalismo tecnico, emigrando dall'italiano alle altre lingue. Un viaggio che ha attribuito al magenta un'idea universale, un'aura cromatica che definisce la nostra percezione del visibile. Poi salto, perché è un po' troppo lungo l'articolo. Ecco, e qui mi ha stupito questa notizia.

0: notizia, perché notevole è come la magia del magenta risieda anche nella sua natura fisica. È noto come colore che non esiste. A differenza del rosso o del blu, il magenta non ha una propria lunghezza d'onda nello spettro della luce. Ma vi rendete conto? Cioè, noi nello spettro della nostra luce visibile, il magenta non esiste. Esiste il rosso, il blu, ma il nostro cervello lo inventa. Lo inventa quando i recettori dell'occhio ricevono segnali di luce rossa e blu contemporaneamente. Il prestigio globale di questo italianismo è confermato dalla sua ubiquità, che attraversa i vertici dell'estetica e dell'industria contemporanea. Termina dicendo: in questa evoluzione il colore magenta compie un salto semantico che dà da pensare. Trasmuta il fango e il sangue di una battaglia ottocentesca nella luce immateriale dei nostri monitor. In questa straordinaria parabola, il termine smette di essere un semplice nome di luogo per farsi sostanza visiva. Una frequenza immaginaria che lega la pietra dei castri romani e il sangue del Risorgimento alla luce che oggi governa l'estetica del nostro orizzonte, digitale e no. Ma la domanda è questa: perché il colore magenta non esiste? E qui ci sono delle spiegazioni. Guardando nell'arcobaleno, infatti, è possibile vedere tutti i colori fuorché il magenta. Eppure il magenta esiste, lo abbiamo visto tutti sulla ruota dei colori. Esiste, ne abbiamo le prove, ma è un colore che non fa parte dello spettro ottico. Com'è possibile? Da dove arriva, insomma, il magenta? E perché lo vediamo se in realtà la sua tonalità non è presente nello spettro della luce visibile, insieme a tutti i colori situati tra il rosso, il violetto, il giallo, il verde, il ciano, il blu? E vabbè, qui c'è tutta la storia del magenta, di nuovo. Comunque, ecco, no, non voglio scendere nei dettagli tecnici, ma vi invito, se volete, a scrivere su internet colore magenta e potrete leggere queste lunghe spiegazioni. Comunque, ecco, ricordate solo che il magenta può essere ottenuto solo mescolando tra loro in eguali quantità la luce rossa e la luce blu. Il colore così ottenuto è il colore complementare del verde. Anche questo è interessante. In ogni caso è leggermente più luminoso del fucsia, quindi assomiglia al fucsia. Vabbè, insomma, mi ha interessato questo fatto che, appunto, il cervello non lo riscontra. Bene. Allora, un po' di messaggi che sono arrivati, mamma mia quanti. Allora, Enzo scrive: buongiorno Gennaro, ho acceso ora la radio e non so se anche oggi hai parlato della vaccinazione dei polli. No, oggi non ne ho parlato, magari la settimana prossima, perché non c'è molto di nuovo rispetto alla settimana scorsa di cui ho parlato, quando ho parlato. Enzo mi segnala un articolo di comedonchisciotte.org dove c'era un articolo vaccini a vettore virale negli allevamenti pilota, eccetera. E allevamenti pilota ci sono anche a Verona. Enzo, sì, effettivamente. Quindi, come dicevo la settimana scorsa, dobbiamo evitare di comprare uova che non siano biologiche. Ormai le uova biologiche si trovano ovunque, costano poco, a differenza delle carni biologiche, Quindi il mio invito è quello di preferire le uova alla carne, ovviamente sempre nel biologico, e non per forza dobbiamo andare nei costosi negozi biologici, perché ormai le uova bio si trovano in qualsiasi supermercato. Tra l'altro, i negozi biologici hanno cominciato a esporre cartelli con su scritto: noi qui non vendiamo nulla che sia stato vaccinato. Giustamente. Dunque, chi è questo che scrive? Ecco, a proposito, ma guarda che coincidenza. Enzo, un altro ascoltatore scrive: buongiorno Doc, è un po' lungo ma interessante per quanto riguarda la vaccinazione agli animali aviaria. Dobbiamo comunque cercare di difenderci in tutti i modi possibili. Enrico, questo. Al fine di garantire la totale trasparenza e la libera scelta d'acquisto, aiuto, è lunghissimo questo messaggio. Non ci sta neanche nello schermo. Allora, vediamo se riesco a leggerlo. Che ore sono? No, non faccio in tempo perché arriva la pubblicità fra 2 minuti e mezzo. Magari me lo salvo e lo leggo più avanti la prossima settimana. E poi Vittorio scrive: buongiorno Doc, la domanda sorge spontanea: cosa si dava ai neonati nei secoli scorsi al posto dei ciucci? Sì, parlando prima dei ciucci che hanno i BPA. Ma si usava probabilmente il lattice di gomma, se ben ricordo. Oppure il dito della mamma. Oppure i neonati ci pensavano da soli e mettevano in bocca il pollice. Però il pollice, se questa abitudine viene portata avanti molto per molto tempo, può danneggiare, può disturbare il palato del neonato. Quindi non è neanche questa una buona abitudine. Dunque, Marino scrive: buongiorno dottor Muscari, ma qui si studia sempre l'effetto e mai la causa, perché se lo facessero metterebbero in discussione tutto il modello di sviluppo occidentale. Saluti, Marino. Ti riferisci a quello che ho letto prima. Allora, dottor Muscari, se parliamo di felicità in musica, consiglio il brano I'm Hippie di Pharrell Williams. Molto efficace. Grazie per le notizie, Carla Maria. Si corregge dicendo che volevo scrivere I'm Happy. Ok, quindi io sono felice, insomma. Quindi io non sono un hippie, ma sono felice. Ok, grazie Carla. E poi c'è un'immagine che non riesco ad aprire. Lasciate perdere le immagini, soprattutto su SMS, che non siamo così tecnologici. Bene, mancano 18 secondi alla pubblicità, quindi vi ricordo che dopo le 2 avremo Roberto Agirmo qui con noi, quindi rimanete su questa. Eccoci di nuovo in diretta, siamo sempre su Radio Gamma 5, oggi mercoledì 20 maggio, sono le 14:07, e abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi Roberto Agirmo.
1: Beh, caro Gennaro, più che un onore per te, è un onore per me essere qui con te in compagnia, innanzitutto, che così ci ritroviamo dopo un po' di tempo. Ed essere a Gamma 5 è una new entry, è una nuova esperienza per me, quindi bene. Tanta roba, vi ringrazio.
0: Bene, bene. No, no, grazie a te, dai. Allora, resistere Veneto, che poi tra l'altro
1: esatto guarda, allora, entrando qui negli studi vostri ho visto fuori il cartello aperta parentesi R, chiusa parentesi R e poi esistere. Non lo sapevo, ma questa cosa
0: non
1: l'ho
0: utilizzata,
1: no l'ho sempre usata anch'io nei social, quindi R, io ho sempre detto resistere per esistere, e scopro che è anche il vostro motto,
0: sì, esatto.
1: Per cui c'è un'affinità elettiva tra di noi che va oltre tante altre cose, quindi
0: spontanea.
1: Sì, ma proprio spontanea, ma d'altro canto
0: non è stata una copiatura,
1: insomma. No, assolutamente, assolutamente, io l'ho presa così, perché quando è partito il discorso di resistere Veneto io ho veramente sentito qualcosa che trascinava, poi se vogliamo parlare anche di chi è resistere Veneto magari la cosa mi piace molto,
0: certo.
1: Ma proprio l'idea del nome che ci siamo dati, cioè resistere, è qualcosa che va oltre la semplice parola, ma vuol dire tantissime altre cose.
0: Ecco, però, ecco, facendo un po' l'avvocato del diavolo, la parola Veneto fa pensare, almeno insomma, a alcuni che la sentono, all'indipendentismo, no? Al cosiddetto venetismo,
1: caro Gennaro,
0: di sovranità veneta, addirittura di secessione, no? Dallo Stato italiano.
1: Ora, non mi nascondo, nel mio cuore io sono un indipendentista, e quindi è un dato di fatto assodato. Poi, per questione di razionalità e di logica, l'indipendenza è bella da dichiarare, ma poi è impossibile da attuare, quantomeno lo stato attuale delle cose. Quindi anche il mio modo di pensare, il mio modo di agire è declinato nella parola autonomia. Quell'autonomia che nel 2017 il 98,1% di coloro i quali sono andati a votare referendum ha detto che volevano, e sono passati un bel po' di anni, e dopo tot di anni abbiamo visto che di autonomia non abbiamo avuto niente. E entrando nel merito proprio di questa analisi, di questa disanima legata proprio al mondo autonomista, bisogna fare un punto della situazione, perché se oggi siamo al nulla cosmico e siamo arrivati a nulla a livello di autonomia, non è dovuto soltanto a Roma, ma è dovuto anche a chi qui a livello locale aveva detto che era la madre di tutte quante le battaglie, e poi in realtà si è dimostrato che la madre di tutte le battaglie erano le Olimpiadi, qualsiasi altra cosa facesse diciamo così clac e facesse voto di base, perché l'autonomia è stata usata molte volte anche dopo al referendum per cercare voti da parte dei cittadini, ma alla stretta resa dei conti battaglie per l'autonomia io non ne ho viste. Se fossi stato io, è improponibile, però no, più che improponibile, non è al momento realizzabile, diciamo che se fossi stato io al posto di quel qualcuno avrei fatto delle battaglie a livello istituzionale, ma delle battaglie da barricate, cioè non dico proprio, però ci siamo vicini a quello che hai detto.
0: Sì bene, allora ho letto recentemente di questo scontro con un giornale che veramente qui a Radio Gamma 5 se ne parla sempre da anni, se ne parla malissimo, che è il Gazzettino, e tu hai avuto l'ennesima conferma di
1: sfondi una porta aperta.
0: In che mani è questo giornale?
1: Allora, per chi non lo sapesse, allora qualche giorno fa all'M9, che è il museo in centro Mestre, è stata indetta è stata indetta una riunione, un confronto tra candidati sindaci. Piccolo dettaglio che i candidati sindaci sono 8 e coloro i quali sono stati invitati a parlare sono stati 2. Allora, noi non mettiamo in discussione la possibilità giuridica da parte del Gazzettino di poter fare un incontro con chi vuole, dato che il Gazzettino di fatto è esentato dalla par condicio. La par condicio ce l'hanno solo esclusivamente le televisioni. Ma l'opportunismo della par condicio e la morale o la deontologia professionale ci sono un bel po' di passi da vedere e da valutare. Allora, il fatto stesso che siano stati esclusi, proprio è stato un incontro ad escludendum tra il direttore del Gazzettino, che poi vi racconto un'altra cosa che fa riflettere, e soltanto il candidato di centrodestra e centrosinistra, ha indispettito me sicuramente moltissimo, e poi vi dico anche perché, ma anche gli altri candidati, al che mi sono messo di punto.
0: Anche il nome Roberto Papetti.
1: Bravo, esatto, perché, ci stavo arrivando, perché sì, adesso gli do una stoccata che non è da poco.
0: Merita nome e cognome.
1: Esatto, questo personaggio, perché così lo voglio chiamare, e credo di fargli già un onore dicendogli il cognome. Allora, questo personaggio ha avuto l'ardire.
0: Tuo omonimo, anche sto pensando. Roberti,
1: non ci posso, nessuno è perfetto, lui purtroppo ha un nome che non merita. Allora, dicevo che sostanzialmente questo personaggio è stato ripreso anche dalla televisione, quindi non può negare ciò che sto per dire. Ha detto ad un certo punto: credo che il pubblico preferisca un incontro tra i due candidati sindaci che probabilmente hanno, anzi, che i numeri danno come maggioritari, piuttosto che la sfilata di 8 personaggi, no, non è vero, di 8 signori in cerca di soddisfare il loro ego.
0: Ma pensa.
1: Allora, io credo che sia, passatemi il termine, un'idiozia allo stato puro. Innanzitutto,
0: anche offensivo.
1: Molto. Dai. Allora, innanzitutto, bene o male, io in questa occasione rappresento oltre 100.000 veneti, cioè coloro i quali hanno votato Registra Veneto alle regionali.
0: Sì, tra l'altro, eri davanti, ho visto il video, eri davanti a lui.
1: Cioè, ma non volevano farci entrare.
0: Seduto tra il pubblico, ma eri in prima fila,
1: sì,
0: insieme,
1: sì,
0: a Boldrin,
1: altro candidato sindaco. Pazzesco. E diciamo che quando siamo arrivati non volevano farci entrare, ma al che gli ho detto: guardate, guarda, facciamo così, cioè, io adesso faccio una diretta video e vi sputano tutti, sì. Cioè, perché non è possibile. Ci hanno fatti entrare, non volevano farci scendere, è che c'era la televisione, quindi si sono dovuti bloccare. Quindi siamo arrivati giù, abbiamo chiesto educatamente il fatto che venisse rispettata la condizione paritaria di comunicazione, che poi vorrei ricordare a tutti che è pur vero che la partita sarà a due, ma è altrettanto vero che prima del voto a me risulta che tutti partiamo da zero voti. Quindi, se tanto mi dà tanto, il fatto che poi loro possono avere di più è determinato dal fatto che c'è una condizione particolare. Aggiungo, cosa che ho fatto notare anche in platea, che allora, mia moglie è commercialista. Ci siamo scaricati, cosa che può fare chiunque, gli ultimi 10 anni di bilanci del Gazzettino. E ci siamo divertiti.
0: Immagino.
1: Mica tanto, però diciamo così, al netto di artifici contabili legittimi, ovvero sia versamente da parte del gruppo Caltagirone al Gazzettino, okay, per risanare dei debiti,
0: certo,
1: e il finanziamento pubblico alla stampa da parte dello Stato, che ricordiamo è fatto dal governo, quindi del governo destro o sinistra indifferente, ma comunque è fatto dal governo, al netto di questo il Gazzettino sarebbe sotto negli ultimi 10 anni di almeno 12 milioni di euro.
0: Porca.
1: Al che ho ricordato al dottor Papetti, signor Papetti, all'uomo Papetti, ho ricordato che il suo stipendio lo sto pagando anch'io con le mie tasse, dato che i soldi che arrivano dallo Stato sono anche soldi miei, come sono soldi tuoi, come sono soldi di tutti quanti gli ascoltatori. Quindi forse avrebbe dovuto innanzitutto avere un pochino più di rispetto, primo. Ma come dicevo prima, io rappresento 100.000 voti di Registra Veneto, rappresento 2.700 voti del Comune di Venezia, rappresento il fatto che ho raccolto le firme per potermi presentare come sindaco e, fino a prova contraria, io rappresento il terzo movimento politico della Regione Veneto.
0: Non è poco.
1: Appunto.
0: Caspita.
1: Quindi non credo di essere un signore passato per caso per soddisfare il suo ego.
0: Sì. Assolutamente. Ogni tanto do un'occhiata
1: a domande, richieste, perplessità e dubbi.
0: Esatto.
1: Vedo che stai smanettando sulle domande online.
0: Sì.
1: Comunque il nostro impegno su Venezia è un impegno molto particolare, è un impegno che vogliamo portare avanti, dove sappiamo perfettamente che noi non vinceremo le elezioni, questo è dato di fatto oggettivo. La nostra vittoria sarà essere presenti in consiglio e faremo esattamente quello che stiamo facendo a livello regionale. Noi in regione siamo il movimento, per quanto tra virgolette piccolo, che ha portato più mozioni e progetti di legge in regione, tant'è che stiamo anche un po' sui maroni, perché stiamo facendo lavorare più di quello che di solito sono abituati a fare. Le nostre sono istanze legate a quello che è il nostro mood, a quello che è il nostro mondo, a quelle che sono le nostre opportunità di poter portare avanti dei progetti e delle idee, e portiamo avanti anche delle provocazioni, chiaramente. Ne cito due più che altro perché sono quelle che in questo periodo hanno lasciato più il segno. Ora, non so se lo sapete, ma dato che siete ascoltatori di Radio Gamma 5 sono sicuro che qualcosa ne sapete. Allora, a Roma è stata approvata la cosiddetta Roma Capitale. È un progetto progetto di legge che in realtà è in via di attuazione, che porta sostanzialmente Roma ad avere una serie di peculiarità tecnico-burocratiche che la pareggeranno più o meno a Trento e Bolzano. Tradotto, avrà la possibilità di legiferare, di gestire i propri conti, di fare molte cose, quasi una città a statuto speciale. Allora, 10 giorni fa circa, Riccardo e Davide, che credo che non debba dire i cognomi perché li conoscete sicuramente.
0: Vabbè, dai, diciamolo.
1: Davide Lovat e Riccardo Schionski, esatto, che sono i nostri due alfieri in regione, hanno portato una mozione al voto. Tenete presente che era la prima mozione che è stata presentata in consiglio regionale, quindi ancora il 22 dicembre, è stata portata al voto la settimana scorsa. Questa mozione chiedeva una cosa molto semplice, ovvero sia, non chiedeva più di tanto, chiedeva, dato che a Roma stanno approvando questo, perché non portiamo una richiesta da parte del Consiglio regionale affinché anche Venezia, in realtà la domanda era più ampia, diceva perché tutte le città metropolitane, quindi abbiamo bypassato la specificità di Venezia, perché tutte le città metropolitane non possono avere le stesse identiche condizioni di Roma? Quindi non abbiamo neanche chiesto tantissimo, abbiamo chiesto semplicemente pari dignità. Sapete cosa hanno fatto i consiglieri regionali di destra e sinistra? Allora, nel 99% dei casi si sono astenuti. Perché si sono astenuti? Perché se avessero votato sì, portiamo a Roma questa cosa, avrebbero indispettito le segreterie di partito. Se invece dicevano no, avrebbero reso palese al pubblico e alla gente, o comunque ai cittadini, che loro del territorio non ne frega due cippe di lumini. Ci sono dei consiglieri invece che non potevano non votare. Una era la Besio, che era delegata alla città metropolitana di Venezia. Lei ha evitato di essere in aula. Un altro che ha fatto una cosa peggiore è stato l'avvocato Alessio Morosin, teoricamente indipendentista, quindi teoricamente una persona molto vicina alle istanze venete, ma è stato eletto con il centrodestra. Quindi cosa succede? Quando ti eleggono con un partito politico, tu vieni legato a mani e piedi e devi fare ciò che ti dicono. Lui cosa che ha fatto? Una cosa ancora peggiore. Era in aula, ha tolto la scheda per risultare assente, ma era in aula. Quindi queste cose vanno ricordate, cioè va ricordato il fatto che quando uno si lega ad un partito politico nazionale, ad un partito politico che abbia una segreteria di partito, non che risponda ai cittadini del luogo, ma risponda a qualcos'altro, sei blindato e sei ghettizzato nel tuo ruolo di suddito rispetto ai partiti. Pertanto l'unica soluzione che oggi abbiamo a livello territoriale è dare voce e spazio a movimenti come Resistere Veneto. Dico movimenti in plurale, in realtà mi raccomando, votate Resistere Veneto. Perché? Perché non abbiamo legami con nessuno, tant'è, e lo dico chiaramente, che al primo turno, cioè voi sapete che al 99,99% si andrà al ballottaggio, quindi ci sarà Venturini da una parte e Martella dall'altra. Benissimo, c'è la possibilità dopo il primo turno di fare il ballottaggio, elezioni comunali di Venezia.
0: Esatto, perché la trasmissione arriva in quasi tutto il Veneto.
1: Chiedo venia.
0: Sì, sì, comunque sì.
1: E dicevo sostanzialmente, ma per raccontare anche come funziona la politica, no? Che al primo turno ci sarà, come dicevo, centrodestra e centrosinistra. C'è la possibilità da parte di coloro i quali sono stati candidati sindaci ma non hanno raggiunto il ballottaggio di fare il cosiddetto apparentamento. Che cos'è l'apparentamento? Guardate, ero la settimana scorsa ad un banchetto in piazza e un signore di una certa età mi ha detto: ciò, ma ti farà mica al mercato delle vacche come sta altri, vero? Cioè, gli faccio io, ma all'apparentamento tu ti venderai a destra o a sinistra? Grazie, gli ho detto, perché no, non faremo mai una roba del genere. L'apparentamento in realtà porta dei benefici alla lista che lo fa, perché ti dà l'opportunità di poter avere quello che chiedi, cioè nel senso ti va da un sindaco e ti chiedisi, da un candidato ti chiedisi: ascolta, se te porti i miei voti, cosa ti me dà? È questo il mercato delle vacche, no? E noi questa cosa non la facciamo, esattamente come non l'abbiamo fatto in regione. Noi siamo fieri di rappresentare solo ed esclusivamente i cittadini del nostro territorio.
0: Correre da soli.
1: Può essere anche una visione ti schianti contro il muro, non me ne frega niente, io non mi vendo per nessuno.
0: Giusto. C'è un ascoltatore che a tal proposito scrive: questo è il problema, se come dici tu la partita si gioca a due, tanti hanno perplessità sul disperdere i voti anziché impegnarsi e rassegnarsi a votare il meno peggio. Parlo in giro e siamo piuttosto disperati, non si sa più cosa fare.
1: Rispondo subito a questa domanda. Allora, non si pone questo problema e non si pone in termini matematici, nel senso che essendoci 8 liste, anche facendo uno scarto minimale delle liste, quelle minoritarie, comunque non c'è la possibilità che nell'uno o nell'altro raggiunga il 50% più uno. Quindi è matematico che si andrà al ballottaggio. A questo punto io dico semplicemente una cosa banale: dato che noi, per poter entrare come Resistere Veneto in Comune di Venezia, abbiamo bisogno di raggiungere quantomeno il 3%, perché è la soglia di sbarramento, io dico, al primo turno, dato che comunque poi ci sarà un secondo turno, date forza a Resistere Veneto e fate in modo che noi possiamo esserci. Al secondo turno votate chi volete, noi non daremo nessuna indicazione di voto. Quindi volete votare per Venturini perché avete paura che vada su la sinistra, volete votare la sinistra perché avete paura che vada su il, tra virgolette, figlioccio di Brugnaro, fate quello che volete, non è un problema nostro. Tanto comunque voi sappiate che chi arriva alla maggioranza avrà l'opportunità di poter gestire e comandare il territorio come vuole, perché le opposizioni, per quanto facciano le opposizioni, non hanno voce in capitolo, o meglio hanno una voce politica ma non gestionale. Quindi quello che noi potremo fare una volta entrati in consiglio comunale saranno alcune cose, ma importanti. Innanzitutto, noi saremo la spina del fianco di chiunque sarà alla maggioranza, andremo a fargli le pulci su quello che farà, però ricordiamoci anche che se faranno cose intelligenti fatte bene noi li appoggeremo, che siano di destra o di sinistra non mi interessa niente, certo. Perché ricordiamoci che poi brave persone ce ne sono tutte quante le parti, è inutile star là a dire no, c'è di destra, no, c'è di sinistra, no, non è vero. Io tant'è che dico sempre che se mai avessi l'opportunità di poter fare il sindaco lo farei in modo meritocratico, cioè nel senso, io sono sicuro che non abbiamo all'interno della nostra lista tutti i migliori in assoluto, ci sono sicuramente persone bravissime in alcuni campi e anche in altri movimenti politici. Quindi la politica vera, la politica bella, la politica giusta sarebbe quella di intercettare i migliori su ogni campo e fare in modo che loro fossero gli assessori, che fossero, perché il merito premia sempre. Sarà la mia direzione di essere un imprenditore e quindi vedere le cose nel obiettivo, razionalizzo e raggiungo. E quindi non lo so, non so se fare l'imprenditore e portare questo spirito anche in politica sia giusto o sbagliato, ma è quello che sento che dal mio punto di vista possa valere la pena provare.
0: Concretezza.
1: Certo, assolutamente.
0: Certo. Ecco, lo stesso ascoltatore di prima scrive: per favore poi pubblica su Telegram l'intervista che poi la faccio girare. Certamente, certo.
1: Ma poi chiederò anche a Gennaro di passarmela così la pubblico anch'io.
0: Sì, sì, sì, senz'altro. E mi sono già accordato con Silvia.
1: Ah, a posto, allora se c'è lei siamo in una botte di ferro. Scusa,
0: Silvia Favaretto, che...
1: Ciao Silvia, sicuramente stai ascoltando.
0: Esatto, che è stata ospite varie volte, intervistata anche negli anni scorsi, è un attivista.
1: Mi sa che con questo saluto ci siamo guadagnati due spritz, eh?
0: Sì, sì, sicuro. Beh, l'altro ieri, lunedì 18, eri ad un incontro pubblico all'Hotel Bologna a Mestre insieme
1: a tanti amici.
0: Come, esatto, e vorrei citarli perché oltre ovviamente a Zumski e
1: Davide,
0: c'era Stefano Putzer dei Portuali di Trieste e Danilo Leo Lazzarini, che è un grande amico di Radio Gamma 5, esperto di storia veneziana. Poi c'era anche Dario Giacomini, presidente di Contiamoci, faccio parte anch'io di
1: anch'io,
0: questa associazione, bene. Roberto Cherubino del sindacato Fisi, vi ricordate, due settimane fa ho intervistato il presidente di questo sindacato, che è Ciro Silvestri.
1: Ah, sì. Gran personaggio.
0: Sì, un grande, proprio, bravissimo.
1: Ma anche Roberto è forte, col discorso della scuola ha tante cose da dare.
0: Roberto Cherubino, sì, sì. E infine Stefano Paesante del Patto Autonomia Veneta, visto sì, che parlavamo prima anche di autonomia. Quindi insomma ci ritroviamo insieme a tanti amici, insomma, per cui amici della radio e amici appunto di...
1: Guarda, ti racconto una cosa. Mia moglie non mi segue particolarmente in tutte queste mie... Sì. Diciamo che lei dice, ti piace, fai, bravo, continua, sì, a posto. L'altro giorno c'era.
0: Ah. qui all'Hotel Bologna,
1: sì, all'Hotel Bologna, quindi era una delle poche occasioni nella quale
0: l'altra sera, sì.
1: Mi fa, quando sono tornato a casa poi alla sera, mi fa ma è il caso che tu ti faccia un bel bagno di umiltà però, perché hai ricevuto troppi complimenti, quindi okay. non va bene così, no, in realtà
0: non sta a montarti la testa,
1: esatto,
0: praticamente,
1: sì, praticamente mi hai detto questo. No, in realtà devo essere sincero, avere di fianco a me questi amici, perché sono tutti amici, mi hanno orgoglito moltissimo, mi ha dato un'ulteriore carica se ce ne fosse mai bisogno, cosa che vi posso garantire che sto andando come una molla, quindi sono destra e sinistra da tutte quante le parti, ma avere la vicinanza di persone che stimo, persone con le quali ho condiviso molti passaggi anche nel passato recente tra virgolette, perché immagino che voi possiate ben capire quali sono questi passaggi. Allora, noi come Movimento Resistere Veneto, e lo dico senza timore, siamo stati ghettizzati e classificati in tutti i modi possibili, anche prima, noi siamo stati classificati come Novax, quando in realtà Novax, per così quello che vuol dire la parola, non siamo.
0: Sì, poi è considerata un'offesa.
1: È considerata un'offesa, cioè sì, è diventato proprio un modo negativizzante,
0: sì,
1: per identificare.
0: È diffamatorio. Sì.
1: Siamo classificati complottisti, manca poco che mi dicano che la Terra è piatta e che io dico che la Terra è piatta. Cioè, ragazzi, allora, c'è un libro. E poi l'offesa meno offesa è quando ci dicono che siamo antisistema. Anzi, quello lo porto come un vanto, assoluto. Sì. È una bandiera che porto, quella. Sì. Ma vedete, tutti quegli amici che ho nominato sono amici che fondamentalmente ho imparato a conoscere in quel periodo. E proprio su quel periodo voglio ritornare, perché non è così distante, non è da dimenticare. E poi dirlo qua mi sembra ancora maggiore come ragionamento. E voglio raccontare quello che dal mio punto di vista è Resistere Veneto nella sua... nel suo interno, nella sua integrità. Allora, io, come dicevo, sono un imprenditore, lavoro nel mondo del turismo, ho un'azienda non piccola, ho oltre 200 punti vendita, 200 agenzie viaggi tour operator in giro per l'Italia, e mi sono ritrovato in quel periodo a confrontarmi e rapportarmi con persone di tutti i tipi, persone che magari fino a prima, ma non che non avessi voglia di incontrare, ma non c'erano le opportunità di poter interagire. Mi sono trovato con impiegati, operai, altri imprenditori, commercianti, quindi un melting pot, diciamo così, culturale, un melting pot tecnico. Ma la cosa meravigliosa è che eravamo uniti da un ideale, ed è la cosa che ha creato fondamentalmente Resistere Veneto, cioè l'unione di persone magari distinte e distanti tra loro, che però vedono in alcuni elementi della propria vita un'unione di intenti che le porta ad unirsi. Poi dico un'altra nota di colore: io mi chiamo Agirmo. La desinenza del mio cognome arriva dal greco agirmos, che vuol dire unione di persone.
0: Che bello.
1: L'ho sempre portata come esempio perché mi piace tantissimo.
0: Certo.
1: E quindi anche questa è una cosa in più. Quindi Resistere Veneto è tanta roba.
0: Omen nomen, veramente. Almeno ci provi, insomma.
1: Sì, almeno ci provo, almeno ci provo. Quindi sì, effettivamente è così, insomma. E quindi l'idea del chiamarci movimento, io ho portito, io dico semplicemente siamo un'unione di persone.
0: Sì, sì. A proposito di persone che ti circondano, quanto è importante, quanto è stato importante la squadra dei collaboratori ti ha sostenuto, sia alle regionali, che ha sostenuto Zumski, e invece adesso?
1: Allora, faccio una premessa, e qui svelo un segreto. Io non volevo essere candidato sindaco. Ci ho provato in tutti i modi di non essere
0: sottrarti.
1: Io. Ci ho provato in tutti i modi di non essere io. Chi è stato a portarmi a questa scelta spintaneamente? Sono stati tutti gli amici, che immagino più di qualcuno stia ascoltando in questo momento, di Resistere Veneto Venezia. La Silvia stessa, Edoardo, Francesca, tutti, Gastone, cioè della serie, mi hanno proprio spintaneamente portato a candidarmi. La mia idea era quella di cercare qualcuno che fosse conosciuto più di me, possibilmente una donna, perché tra le altre cose su 8 candidati non c'è manco una donna. Noi abbiamo cercato di candidare una donna e c'eravamo anche riusciti a trovare la persona giusta. Il problema è che l'azienda per la quale lavora gli ha chiesto, non gli ha detto di non presentarsi, ma gli ha detto preferiremmo di no. Ed era una persona di grande spicco, molto conosciuta, insomma alla fine so cascami,
0: che si era impegnata anche 5-6 anni fa. L'ho conosciuta anch'io.
1: Allora, io credo, spero, cerco perlomeno di portare avanti questo impegno nel modo migliore possibile. Mi sto dedicando nel modo più importante possibile, lasciando anche in secondo piano il mio lavoro, e questo è un altro elemento da considerare, perché voi pensate che ci sono 8 candidati, di cui 2 sono dipendenti della politica, c'è un senatore e uno che ha 25 anni che è in Comune Venezia,
0: che ha tanto tempo libero. Bravo. Diciamo.
1: Poi ci sono un bel po' di pensionati, okay? Un commerciante, e poi c'è l'imprenditore,
0: che sei tu.
1: Esatto, che sono io.
0: E chi ci perde di più, chiaro.
1: Vi garantisco che ogni minuto che io sono fuori dal mio ufficio è una perdita aziendale
0: netta.
1: Sì, sicura. Non è un problema nel senso che recupererò, non è un problema, perché quando faccio una cosa la faccio perché ci credo, e ci credo fortemente a questo impegno, e sono convinto che se riusciremo a essere in comune, allora, dopo racconto un'altra cosa, faremo quello che dobbiamo fare, come resistere. Poi, per chi non dovesse sapere come funziona la politica, e dicono sì ti cerchi a Carega, certo. Sapete cosa prende un consigliere di opposizione in Comune di Venezia? Se non ricordo male prende 50 euro a seduta. Porca. Il che vuol dire che quando va perde una giornata e prende 50 euro. Vi posso garantire, non per fare il figo, però, ma io quella giornata impegnata nel mio lavoro è più redditizia di 50 euro.
0: Probabilmente sì.
1: Esatto, quindi c'è anche da dire che se sarò eletto in consiglio comunale, il mio modo di fare politica a livello comunale sarà prettamente politico, cioè nel senso che noi andremo a più che seguire il singolo consiglio che parla di una cosa o dell'altra, andremo a spingere su determinate questioni, perché d'altro canto come opposizione deve avere un tot di punti di riferimento importanti. E poi, così come ho detto l'altro giorno a alcuni che erano presenti a Marghera per un incontro in relazione alla super mega questura che stanno costruendo, io ho detto io non vi faccio nessuna promessa, vi dico semplicemente che la vostra istanza la porterò con me nel momento in cui dovessi esserci, ma promettervi che faccio questo, faccio quella, tecnicamente impossibile. Una persona, un candidato e un consigliere d'opposizione può semplicemente portare l'istanza a presenza. Questo possiamo fare, insomma.
0: Sì.
1: Però ribadisco, i ragazzi e le ragazze, e qui per chi sta ascoltando, di quei ragazzi, chiamarvi ragazzi tutti quanti è una gentilezza, dai, sto scherzando, io per primo, tra l'altro, anche perché ne ho 59 anche a me, quindi e baretese qui,
0: io 10 in più,
1: ecco, a posto. E quindi no, devo ringraziarli, perché stanno facendo un lavoro encomiabile, si stanno sbattendo tutti i giorni, bravi, è gente che crede in quello che sta facendo, ci crede fortemente, e ribadisco, è l'unione di persone che ci fa credere a certi ideali.
0: Sì. Allora, come imprenditore del settore turistico, come pensi di gestire, oppure cosa consiglieresti per gestire i 22-23 milioni di turisti che arrivano ogni anno a Venezia? Classica domanda.
1: Sì, lo so. Allora, parto sempre dal presupposto che come consigliere di opposizione io al massimo potrò fare delle proposte.
0: Sì, certo.
1: Detto questo, il turismo non va demonizzato, ma va gestito. Perché chi oggi, specialmente in alcuni ambiti dell'emiciclo politico, lo demonizza, non capisce che in realtà è una redditività importante per il territorio, anche se in realtà il porto è più redditizio del turismo, solo che il turismo crea molti più casini. Nel senso, crea il famoso overtourism, c'è chi sta condannando a spada tratta le locazioni turistiche. In realtà anche su questo bisogna fare una serie di dettagli e di precisazioni, perché il depopolamento della città di Venezia non è nato nell'arco degli ultimi 10 anni, da quando c'è Brugnaro, per capirci,
0: che ricordiamo è sceso sotto i 50.000,
1: ma in realtà il problema è nato già negli anni 70, che è iniziato la grande depopolazione di Venezia, e non certo perché c'erano locazioni turistiche. Il problema della depopolazione è dovuto alla difficoltà oggettiva nel vivere Venezia, nel fatto che la maggior parte del mercato economico si è spostato in terraferma, quindi automaticamente chi doveva lavorare, cercare l'opportunità di lavoro, doveva cercarla in terraferma, perché Venezia non dava quelle opportunità di sviluppo. Molti che avevano magari la casa o la seconda casa hanno deciso di metterla a reddito, e su questo io non voglio dirgli niente, cioè non posso condannare uno che ha una seconda casa e la mette a reddito. Se la condanni è perché non ce l'hai,
0: vuol dire bed and breakfast.
1: Esatto,
0: intendi,
1: esatto.
0: No?
1: Ma finché stiamo parlando di colui quale ha la seconda casa e la mette a reddito, è un discorso. Il problema non è questo, sono le holding internazionali che acquistano una quantità inenarrabile di locazioni e poi le trasformano in locazioni turistiche. Ecco, il problema è qui nella deregolamentazione di questo aspetto, perché il fatto di poter fare queste locazioni e magari prendere una palazzina intera e di 50 appartamenti fare 50 B&B o 50 locazioni turistiche, anche così, è questo il grosso errore, non aver controllato e gestito questo flusso. Ci si può ancora tornare indietro, dal mio punto di vista ci sono le opportunità di farlo. Se vogliamo spaziare a 360 gradi su questo argomento del turismo, ti dirò una cosa in più. Allora, oggi la giunta Brugnaro ha in essere il famoso ticket di accesso. Noi riteniamo il ticket di accesso un'amenità tecnica, gestionale e burocratica, semplicemente sembra biglietto di accesso per entrare a Gardaland, giusto per capirci. Non ha ragione d'essere. Addirittura ho sentito l'altro giorno Venturini dire che sarebbe disposto anche a portarli in alcuni periodi dell'anno a 50 euro a persona. Allora, ribadisco, non ha senso logico. Non puoi, innanzitutto non puoi mettere una tassa d'accesso, sì, può farlo perché giuridicamente può farlo, ma moralmente non ha senso logico. Allora, il fatto che ci debba essere sicuramente in determinati periodi dell'anno un numero chiuso di accessi, questo sì,
0: certo.
1: ma è una questione puramente logica, Cioè, ci sono dei periodi dell'anno dove il veneziano non vive la sua città, sì. Non la può vivere, non... già è difficile sempre, in alcuni periodi è impossibile,
0: sì, non
1: veramente impossibile
0: proprio...
1: Allora, e quindi un numero chiuso ci deve essere, sì. Una prenotazione obbligatoria, ma non a pagamento, deve essere una prenotazione libera, nella quale dobbiamo ovviamente mettere dei parametri di esclusione, cioè io da buon veneto devo per forza dire che i veneti non hanno obbligo, cioè, registrazione sì, ma obblighi di costi no, cioè nel senso, ragazzi, non si può. Allora, poi cosa che abbiamo fatto? Venezia, pochi lo sanno, hanno una tassa di soggiorno molto bassa rispetto a molte altre città a livello internazionale che hanno un flusso turistico importante. Faccio per esempio, Parigi ha 15 euro di tassa di soggiorno, Venezia ce l'ha un terzo. La nostra idea è quella di portare la tassa di soggiorno al massimo consentito per legge per qualsiasi locazione turistica, e sono i famosi 10 euro, ma contestualmente dare l'opportunità ai turisti di andare a potenzialmente abbatterla anche integralmente. Abbiamo idealizzato due card per coloro i quali risiedono a Venezia. Una è una card molto easy, molto semplice, per coloro i quali stanno soltanto al massimo 2 notti. È una card dal costo abbastanza limitato, perché sono 25 euro, e acquistando questa card il turista va ad abbattere il costo dei 10 euro a 3,50 euro. Questa card ha diritto ad accesso ad alcuni musei di seconda fascia di Venezia. Questo permetterebbe di dare implementazione agli ingressi a musei che magari non hanno un grandissima affluenza, e allo sconto del 50% su quelli che sono i costi dei trasporti urbani,
0: che
1: parliamo dei vaporetti.
0: Sì.
1: Allora, un turista paga oggi 9 euro a biglietto, anche se che fasso pagare 4,50 euro, la CTV c'ha Pascheo stesso, e comunque c'è quindi una redditività. C'è una seconda card invece per coloro i quali stanno più di 3 notti. Ora, per coloro i quali sono in ascolto e sono stati magari a New York, sanno che a New York esiste la New York Pass. È una card eccezionale e consiglio a tutti di comprarla nel momento in cui vanno a New York. Ha un costo importante, perché a New York costa $250, almeno l'ultima volta che l'ho comprata costava $250. A Venezia vorremmo creare una card paritetica, 250 euro a spanne. Questa card però darebbe accesso illimitato a tutti i musei di Venezia, e vi posso garantire che di musei di Venezia ne ha tanti, e sono i più belli al mondo, così come la città è la più bella al mondo,
0: molto più belli di quelli di New York.
1: Diciamo che anche là non scherzano, però Venezia è Venezia,
0: però, sì,
1: quindi lo direi a partito preso, cioè senza problemi,
0: cioè, arte moderna ci batte,
1: sì, sì, c'è tanta roba, c'è tanta roba,
0: però insomma,
1: e darebbe lo sconto integrale a questo punto per i trasporti, perché con 250 euro ci marcio tranquillamente dentro. In più, sia per l'una che per l'altra card, vorremmo istituire un sistema di diciamo così, aggancio a attività commerciali che potrebbero promozionarsi all'interno della card medesima offrendo degli sconti ai clienti, ma attenzione, delle attività commerciali selezionate, cioè non la paccottiglia, per dirti il vetro cinese, quello non va dentro, va dentro roba seria. E ultima cosa, sempre all'interno di questa card sarebbe acquistabile o dal sito del comune o direttamente attraverso le strutture, ma nel momento in cui tu ti vai a registrare, il cliente, cioè il turista, deve mettere la locazione nella quale soggiorna. Se la locazione non è in regola, in automatico arriva la segnalazione, perché è giusto far guadagnare chi è in regola. In più, così come hanno fatto a Barcellona, così come hanno fatto anche in altri posti, mettere un limite massimo alla concentrazione di attività di locazione per singola partita IVA. Qui dopo si può discutere, perché qualcuno potrebbe dirmi sì, ma la holding può avere più partita IVA, può gestirla assieme. Bene, troviamo dei sistemi per fare in modo che le holding non possano avere concentrazioni importanti di strutture.
0: Holding vuol dire per chi?
1: Grosse aziende che
0: esatto.
1: Mentre ribadisco, sembra una stupidaggine ma non lo è, il veneziano che ha la seconda casa a Venezia, che la mette a reddito, se tu lo critichi è perché non ce l'hai, perché se tu ce l'avessi la metteresti a reddito.
0: Lo fanno tutti quelli,
1: appunto,
0: che ce l'hanno,
1: cioè. Però il problema non è il singolo, ma è la concentrazione.
0: Allora, Michele da Venezia scrive: buongiorno al candidato sindaco, buongiorno dottor Muscari. Al di là dell'autonomia e dell'insula, che sarebbero fondamentali economicamente, cortesemente, come agirebbe il dottor Agirmo per regolare il turismo e la residenzialità? Questo è arrivato pochi minuti, ti ha già risposto.
1: Se vuoi ti do un input in più per la residenzialità, però. Perché la residenzialità è un altro degli elementi importanti. Allora, ovviamente Venezia oggi vive fondamentalmente di due hub di base, che sono il turismo e il porto. Questo è il grosso, il clou dell'economia territoriale. Venezia ha delle caratteristiche implicite a se stessa che possono dare la possibilità di poter sviluppare anche altre idee, altri sistemi di attività. Una delle opportunità, che piaccia o non piaccia, è così: Venezia è una delle città più connesse che esistano in Italia. Sarà la sua dinamicità territoriale, sarà la sua grandezza o quello che volete. Io immagino una zona tipo la Giudecca, che ha molte strutture vuote, dismesse, eccetera eccetera, che possono essere riqualificate come centri di sviluppo, centri di ricerca a livello internazionale. Ora, la concentrazione in uno spazio limitato, faccio l'esempio della Silicon Valley. La Silicon Valley è grande ma piccola, Venezia è piccola ma grande, nel senso che se noi riuscissimo a concentrare anche quelli che oggi sono gli studenti che arrivano a Venezia e farli rimanere per centri di sviluppo e di ricerca, li porteremo ad abitare a Venezia. Prima, perché uno che studia a Venezia si innamora di Venezia perché la città è meravigliosa, ma poi facciamolo restare. Però per fare questo bisogna trovare dei sistemi di defiscalizzazione delle imprese, bisogna trovare dei sistemi che incentivino le imprese a premiare chi vive nel territorio, e quindi bisogna cercare di sviluppare questo sistema. Poi è inutile star là a menarla tanto, ci sono tutta una serie di case, anche dell'ATRE, in questo caso della regione, che sono chiuse. Ragazzi, qua bisogna tirare fuori il vecchio bel portafoglio, rimetterle a posto e darle a disposizione. Però anche qui, a chi darle a disposizione? Dato che nella maggior parte dei casi si lavora con l'ISEE, io lavorerei anche con degli altri elementi, ovvero sia andiamo a premiare o ad aiutare coloro i quali magari già lavorano a Venezia. Io penso ad infermieri che lavorano agli ospedali di Venezia, quel poco che è rimasto, e se magari vivono in terraferma, diamogli l'opportunità di prendere la casa a Venezia, così sono anche vicini col lavoro. Penso alle forze dell'ordine che anche lì vivono magari in terraferma e poi devono andare a lavorare a Venezia. Diamogli questa opportunità. Quindi bypassiamo il discorso dell'ISEE o teniamolo come secondo elemento, ma diamo già sviluppo a chi ha nel territorio, perché se dovessimo guardare soltanto l'ISEE, a questo punto non è cattiveria, non voglio fare il cattivo, ma sappiamo a chi andrebbero queste case, purtroppo non a chi già sta lavorando nel territorio.
0: Sì. E sempre Michele, salto qualche frase. Altra cosa, lo stadio: è proprio necessario costruire un altro Moloch e non invece attorno al Penso, che ha uno dei manti erbosi migliori d'Italia? Costruire una cittadella dello sport rilanciando Sant'Elena e i limitrofi? Grazie al candidato per una considerazione, Michele.
1: Allora Michele, ti do una risposta secca, nel senso che ormai stadio e palazzetto, palazzetto ormai è praticamente finito, quindi lo stadio ormai è su, per cui non si può tornare indietro ad una cosa del genere. Da tifoso ed abbonato del Venezia, perché io sono anche un abbonato del Venezia, e ti dirò di più, per 5 anni l'ho anche sponsorizzato, per cui cioè, sono proprio uno di quelli matti a cui piace il gioco del calcio. Ti dico, la bellezza anche di farsi la sgaloppata per arrivare allo stadio, fermarsi a Torre di Spris in via Garibaldi, e quello mancherà senz'altro. Anche a me sarebbe piaciuta l'idea di vedere il Penso completamente rifatto, in modo moderno, figo, con la copertura eccetera eccetera, anche perché andare in tribuna Solesina, andare fino in alto, girarsi dall'altra parte e vedere il Lido è magnifico. Però ormai non si va più indietro. Però su questo voglio anche rilanciare un altro elemento che pochi hanno memoria storica per ricordarlo. Allora, si può criticare la giunta Brugnaro su come ha gestito a livello di finanziamenti per arrivare a costruire lo stadio del palazzetto, poi consideriamo che il palazzetto se l'è fatto ad personam, ma questo è un altro paio di maniche. Però vorrei ricordare a tutti che il piano urbanistico del quadrante di Tessera in realtà è nato, non ricordo se con la prima o con la seconda giunta Cacciari, e per chi avesse voglia, perché si possono trovare le tracce online, il quadrante di Tessera voluto da Cacciari aveva circa 10 volte tanto il cemento che ha messo Brugnaro. Quindi la gente dovrebbe anche ricordarsi il passato, criticare anche il presente per guardare meglio al futuro, ma bisogna anche ricordare cosa è successo nel passato. Se Brugnaro avesse voluto portare avanti il piano urbanistico di Cacciari, de cemento che ne sarebbe 10 volte tanto. Si può ancora criticare a livello tecnico quello che stanno facendo adesso per lo stadio, perché ad esempio manca la fermata del treno, ma io ritengo che sarà illogico non farla, quindi più o meno arriveranno a trovare un accordo per fare la fermata del treno. Però ad esempio, un'altra cosa sulla quale invece si può ancora intervenire, per chi è del territorio sa che il progetto del treno in questo momento è il cosiddetto laccio, ovvero sia, giusto per capirci, il treno arriva dalla zona di Marcon, va alla parte sinistra della tangenziale, arriva all'aeroporto, poi riprende la parte destra vicino allo stadio e poi torna a Venezia. Quindi c'è un doppio binario, nel senso che c'è un binario che va da destra in giù e da sinistra in su. Ecco, una cosa che si potrebbe ancora provare a bloccare, e di questo ne stiamo parlando anche con altri candidati sindaci, è il fatto di poter cambiare il progetto e fare un binario secco, ovvero sia andata e ritorno in un'unica direttiva, in modo tale che si va a consumare la metà dello spazio di suolo, quindi di campagna. Potrebbe essere un'idea, e tra le altre cose si spenderebbe anche di meno. Non è escluso che questo si possa portare come battaglia anche in consiglio comunale, e quindi è una battaglia che noi faremo, anche perché ribadisco, il laccio non è che velocizzi più di tanto il sistema, anche perché alla fine non è che di treni passeranno una quantità inenarrabile, ce ne sarà il solito, ma ti va all'aeroporto e ti torni in Drio, quindi senza dover fare per forza il giro col laccio.
0: E altro ascoltatore, Marco da Marghera. Dunque, dove si terrà il prossimo incontro elettorale prima delle votazioni di domenica?
1: Ma stai parlando, immagino stia parlando dell'incontro nostro?
0: Eh sì.
1: Allora, dovrei guardare l'agenda, ma in questo momento il mio telefono, per ragioni radiofoniche, è spento e quindi non posso guardare. E onestamente la memoria mi tradisce, non ce l'ho. Ti dico tanti, che domani, guarda, domani è giovedì. Sicuramente sì. Ci trovi in Piazza Ferretto domani pomeriggio.
0: Ecco.
1: E oggi pomeriggio, guarda, io esco da qua e più o meno raggiungerò gli amici in campo Santi Apostoli a Venezia tra un paio d'ore.
0: Impegnatissimo in questi giorni, sei veramente una trottola.
1: Assolutamente
0: proprio, mamma
1: sì.
0: Mia. Comunque sì, basta andare sul profilo Facebook.
1: Ah sì, tanto guarda, è facile trovare il mio profilo, dato che io, mio padre e mio figlio siamo gli unici uomini al mondo che hanno il cognome Agirmo. Trovarmi è facilissimo.
0: Sì, basta scrivere Roberto Agirmo. Bene, bene. E quindi poi ti dice: sicuramente darò il mio voto, quindi molta fatica a dare il mio consenso ad altri partiti, cioè proprio.
1: E noi ti accogliamo a braccia aperte.
0: Eh sì, Marco da Marghera. Bene. Bene, e poi altro.

0: Carissimo, io oggi dico le cose che dico e le dico nel modo che le dico perché credo in ciò che dico. Se io fossi stato con te, le cose che avrei dovuto dire non ci credevo, quindi non sarei quello che sono. Per cui io non so come spiegare, come far capire che quello che dico è vero, però vi garantisco che io faccio politica per passione. Io faccio politica perché a me della carica non me frega niente, io sto bene. Io faccio politica perché mi piace, perché mi crea passione, se dire, me fa sangue.
1: Sì, poi ti tiene vitale.
0: Sì, cioè, io ho altri hobby e altre passioni, però la passione per la politica, per fare le cose, io sono sempre stato un antisistema, ho sempre rotto le scatole quando c'era qualcosa che non mi piaceva, non facevo nulla per non dimostrarlo, a partire dalla scuola a quando ho fatto il militare. Cioè, se io vedo qualcosa che è ingiusto, poi magari sto sbagliando,
1: non riesco a star zitto,
0: non ce la faccio, proprio è più forte di me, è proprio nel mio DNA, me l'hanno inculcato i miei genitori, porta avanti le tue idee sempre. Poi sì, mia mamma è la classica persona anti de Coubertin. Gioca per vincere, non per partecipare.
1: L'opposto,
0: è la filosofia che mi hanno inculcato sin da piccolo e io l'ho recepita al 100%.
1: Certo.
0: Poi i valori della vittoria possono essere diversi, tant'è che la nostra vittoria è essere presente in consiglio. Oggi sappiamo che la nostra vittoria non può essere quella di andare a fare il sindaco. La nostra vittoria è essere presenti, quindi io punto a quello.
1: Certo. E quindi sì, come dicevi prima, il primo turno è sufficiente quello.
0: Dateci la forza al primo turno, poi fate quello che vuoi.
1: Fate quello che volete, giusto, esatto. Giusto. Bene, mancano 5 minuti. Sì, un bassanese può votare il candidato che ora è in trasmissione. Maurizio, vorrebbe votarti a tutti.
0: Maurizio, non so se fai a tempo in 3 giorni a prendere la residenza a Venezia. Ecco, se prendi la residenza a Venezia puoi votarmi, però se non fai un casino.
1: però
0: un voto in più ci starebbe, quindi provaci.
1: Ecco, sì. Daniele scrive: ho votato Sumski alle regionali, l'ho trovato coerente e retto soprattutto agli anni del Covid. Mi auguro che non siano solo parole al vento, perché negli anni partiti e politici che si sono venduti anche l'anima ne abbiamo a iosa. Si potrebbe scrivere un romanzo, soprattutto appena mettono piede a Roma, per ovvi motivi si allineano, vedi, Movimento 5 Stelle, perché o ti fanno fuori politicamente o fisicamente. Credo che nella storia siano innumerevoli i casi, Daniele.
0: Sono assolutamente d'accordo con te, Daniele. Certo. Nel senso che di persone che si sono vendute alla prima occasione ce ne sono tantissime. Io conosco Riccardo da parecchi anni. Lo conosco da quando era sindaco di Santa Lucia di Piave, e già quando era sindaco di Santa Lucia di Piave ha dimostrato in innumerevoli occasioni, con atti concreti, di essere un sindaco sui generis, quindi di qualcuno che guardava il suo territorio, solo esclusivamente il suo territorio, che il suo territorio non era soltanto il comune di Santa Lucia di Piave ma era il Veneto. E l'ho sempre apprezzato per questo. Tu pensa che 5 anni fa io ho proposto ad un gruppo importante passami il termine, di movimenti e politici vari del territorio, di candidare Riccardo a fare il candidato governatore per il Veneto, 5 anni fa. Poi purtroppo la cosa non è andata in porto, eccetera eccetera. Appena ho percepito che Riccardo stava intraprendendo questa nuova avventura con il nuovo costituito Registro Veneto, gli ho detto: Riccardo, io ci sono, se vuoi sono a tua completa disposizione, perché vedo in Riccardo una persona retta moralmente e incapace di piegarsi a qualunque tipo di proposta che possa arrivare da qualsiasi posto. Io non posso dire la stessa cosa di me, nel senso che vorrei dirla ma non sta a me dirlo. Però ti do un esempio. Mia moglie mi ha chiesto, mia moglie è il mio avvocato del diavolo, no?
1: Sì. Spesso le mogli.
0: Sì, ma io apprezzo questa cosa. Vabbè, lasciamo perdere, non entriamo nel personale. Comunque,
1: abbiamo 2 minuti.
0: Velocissimamente,
1: alla pubblicità,
0: mia moglie mi ha detto: ma parliamoci chiaro, se tu

0: diventassi parlamentare e te ciapi 10.000 euro al mese, ti vendi? La mia risposta, vi garantisco, gli faccio: tu stai bene a casa? Sì, io sto bene a casa. Sì, ma manco qualcosa? No, e ora perché vado a vendermi?
1: Certo,
0: Cioè,
1: sì, è semplice. Sì, guarda, un sacco di messaggi, mi dispiace non riuscire a leggerli tutti, però il tema è anch'io vorrei votarti, ma sono di Treviso, quindi sei piaciuto evidentemente.
0: Bene, ragazzi, vi ringrazio tutti. È stato un grandissimo piacere essere ospite tuo. Radio Gamma 5 mi piace, per cui se capiterà, ben volentieri sono di nuovo qui da voi. Ciao a tutti, ragazzi. Buona giornata.
1: Buona giornata a te, grazie anche dell'impegno. Grazie
0: Ciao,
1: Roberto.
0: viva San Marco Asciutti.
1: Sì. E allora, a conclusione, sentiamo qualche nota in questi ultimi secondi dei Los Masadores. Mi sembrano adeguati, questi matti veneti. Ciao a tutti, ci risentiamo la settimana prossima, che tocca di venerdì.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma. Oggi è mercoledì 20 maggio, sono le 12:14 e vi do il consueto numero per interagire con la trasmissione, che è il 334-7102-672. Oggi avrò un ospite alle 14, che è il candidato sindaco al comune di Venezia, Roberto Agirmo, uno degli 8 candidati sindaci, naturalmente, e con il gruppo Resistere Veneto. Praticamente si aggancia, si accomuna con Zumski e Lovat, i consiglieri regionali che sono stati eletti alle ultime elezioni regionali. Bene, allora, intanto un po' di musica, magari la teniamo anche di sottofondo. E credo che ci stia sempre bene Mozart con il concerto per flauto ed arpa. Ecco che arriva, eh?

Roma. Misteri della tecnologia. E allora proviamo a cambiare e passiamo da Mozart a Fiorella Mannoia, un salto quantico notevole. Vediamo se questa va.

Vabbè, leggiamo le iniziative promosse e organizzate dalla radio, e cominciando con ricordarvi che la radio ha bisogno del vostro continuo aiuto. Non si può una tantum, bisogna ricordarsi periodicamente di aiutare la radio per mantenerla libera, per mantenerla indipendente. Quindi, come sentite anche dalla pubblicità, quest'anno c'è il 5 per 1000 e poi rimangono le solite possibilità di contribuire che trovate sul sito radiogamma5.it, quindi il conto corrente postale, un bonifico, oppure aggiungo io anche un lascito testamentario. Ecco, la radio, la cooperativa che la regge, può ricevere anche questo genere di contributi. Altro modo è acquistare il libro, La frequenza della libertà, per edito per il 50° compleanno della radio. Ecco, adesso è finito Israel, quindi vediamo se riesco a farvi sentire Mozart, come vi avevo annunciato prima. Ovviamente prima sbagliavo qualcosa. Difficile che sbaglino i computer, sono sempre gli umani che sbagliano.

E un saluto ad Andrea Sceriffo da Verona, che mi aiuta, ha tentato di aiutarmi, che si sente un rumore sottofondo. Eh sì, Andrea, sì sì, ma comunque dai, ho risolto un piccolo inceppo tecnico.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
2: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
3: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
4: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
2: Grazie!
5: E ancora grazie!
6: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
7: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
8: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
7: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
8: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
7: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
8: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
7: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
8: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
9: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

E buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Gamma 5 da Giovanni, che oggi sabato 23 maggio del 2026, 8:15, iniziamo le trasmissioni in diretta. Radio Gamma 5, 94 MHz la sua frequenza, ci troviamo a Campodassego, via Antoniana 66, ed è un'emittente autogestita, non sponsorizzata, quindi l'aiuto di tutti per sostenerla. Per sostenere la radio avete varie possibilità. Potete fare un versamento utilizzando il classico conto corrente postale con il numero 25 38 64 59, oppure potete fare un bonifico bancario online. Per questo vi serve il l'IBAN che trovate all'interno del sito di Radio Gamma 5. Poi, per i più tradizionalisti, se volete potete venire direttamente in radio e vedere e valutare, insomma, durante le varie serate informative o iniziative varie che vengono organizzate. Ed ecco, in questo caso trovate sempre dei responsabili del consiglio d'amministrazione, i membri sicuramente sono sempre presenti, e quindi potete consegnare direttamente a loro quanto destinato alla radio. Le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, e la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5, che, come ben sapete, ha superato il 50° anniversario dalla nascita ad opera di Franco Carraro. E poi novità di quest'anno, il 5 per 1000, e quindi potete versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo per voi. Questo si fa chiaramente durante la dichiarazione dei redditi, e per chi fa la dichiarazione dei redditi, naturalmente, chi non la fa non può aderire, va a altre modalità. Il vostro aiuto quindi per noi è linfa vitale, il vostro sostegno è per noi importante. Quindi sapete bene, sapete anche che c'è la possibilità di sdoppiare per chi avesse già dei legami con altre enti o strutture, insomma, si può destinare a due entità, quindi in questo caso potete anche dividere metà ad una, che già a cui siete affezionati, e metà a Radio Gamma 5. Quindi avete due possibilità in questo caso. Chiaramente per fare il tutto servirà il codice fiscale, che è disponibile, lo possiamo elencare nel momento che ci viene richiesto. Comunque 01 59 80 90 288. Comunque, se vi trovate nella necessità di chiederlo durante le varie fasi pubblicitarie, lo potete, a parte che se andate sul sito di Radio Gamma 5, così come per l'IBAN, trovate certamente anche il codice fiscale per il 5 per 1000. Ecco, questo è già importante. Allora, ancora per il libro La frequenza della libertà, potete trovarlo o chiederlo. Vi sono vari luoghi, come quello di Via Carducci a Montegrotto Terme, presente Paolo Girotto, o Cartolibreria Susi, Piazza Mercato a Bresseo di Teolo, alla Libreria La Bassanese, Piazza Largo Corona d'Italia Bassano della Grappa, e l'edicola Sonia e Stefania in Via Copanico 9 a Pieve di Sacco. Poi relazioni con i nostri animali. Radio Gamma 5 organizza una serata interessante, quindi da un punto di vista, ritorniamo indietro, riavvolgiamo, la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale, venerdì 29 maggio, quindi venerdì prossimo, alle 20:45 radio, conducono dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale, e presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e conduttrice di Radio Gamma 5, nonché dottor Paolo Girotto, veterinario, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che unisce quindi animali e uomini? Lo potete scoprire il 29 maggio alle 20:45.
Poi vediamo per il 2 giugno, Radiogamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno dei folletti, gnomi, fate e anduane, scusate. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena, 9:30 partenza. E quindi poi c'è l'incontro con l'esperto di bosco Marco Scapin a metà percorso, sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Insomma, per prenotarsi 329-0038-988. Ecco, direi che per il momento questo è sufficiente. Vediamo adesso a noi di cosa parliamo questa mattina. Allora, ci sono certamente degli argomenti molto importanti per quanto riguarda la medicina in generale, sia aspetti positivi che negativi, che consentono di fare anche delle riflessioni. E siamo in un momento in cui la sanità veneta deve decidere per una svolta. E probabilmente ci saranno dei cambiamenti, non dico nei prossimi giorni, ma con l'autunno e con l'anno nuovo si comincerà a parlarne di più. Non sarà semplice forse accettare determinate situazioni che verranno via via creandosi relativamente ai punti di assistenza. Il problema è quello che lega risorse e personale, ospedali, necessità, sicurezza degli interventi, possibilità di accedere ai luoghi di terzo livello, cosiddette per quanto riguarda i grandi interventi, e via via poi fino ai centri e fino alle case in cui, diciamo, di comunità, dove poi si creeranno dei gruppi dove sarà presente il medico, più medici, degli specialisti, un infermiere, ma ancora sono poche e quindi sul territorio c'è difficoltà per quanto riguarda in alcune aree geografiche di assistenza. Si dice sempre che la realtà nostra è migliore degli altri, comunque noi viviamo questa e certamente ci dobbiamo probabilmente aspettare dei cambiamenti notevoli. Cambiamenti notevoli che come obiettivo hanno, almeno da quello che leggiamo, da quello che viene pubblicato e da quello che ci viene detto, cambiamenti che dovrebbero portare dei miglioramenti per quanto riguarda l'aspetto dell'assistenza. C'è da dire comunque come aspetto positivo che per quanto riguarda le liste d'attesa c'è decisamente un miglioramento su alcuni settori dove c'era una grande sofferenza, come l'oculistica. Non parliamo degli interventi programmati perché spesso si confondono gli interventi programmati o i follow-up, cioè dire le visite di controllo. Con questo non c'entra nulla con le liste d'attesa, parliamo sempre con prime visite, richiesta eventualmente di interventi. Ci sono degli interventi che possono essere diciamo, classificati secondo i bisogni e secondo le necessità e i luoghi di accesso e quindi vengono codificate. Queste rientrano su un ordinario, chiamiamo diciamo, gestione delle necessità e delle persone, della comunità. È chiaro che nulla a che vedere la lista d'attesa, nulla a che vedere la programmazione di questo tipo con l'urgenza e emergenze che hanno un altro iter, chiaramente, no? Qualunque tipo di patologia di tipo acuto, qualunque patologia che mette in ogni caso a rischio sia a breve che a distanza il paziente viene, come dire, trova sempre la necessaria disponibilità a livello territoriale. Poi ci sono chiaramente dei periodi in cui
si crea un malcontento. Come mi ho chiesto una visita oculistica perché magari ho una cataratta in via di evoluzione e me l'hanno messa fra 6 mesi, fra 8 mesi, fra un anno, a parte che adesso le cose sono cambiate, poi sarete voi eventualmente con i vostri messaggi che siano realistici, perché è verificabile la cosa, effettivamente queste visite o come prime visite, primi accessi sono così lontani rispetto ai codici a cui si fa riferimento oggi, mettendo insieme sanità pubblica e sanità privata convenzionata. Lasciamo stare per il momento la sanità privata non convenzionata, perché questa viene chiamata in causa solo in casi di estrema necessità, quando la struttura pubblica o convenzionata non riesce a dare le risposte necessarie, allora, o in caso di emergenze ambientali, territoriali necessarie, dove si chiede una collaborazione anche della privata, che talora può intervenire con una percentuale variabile a seconda delle capacità, dal 5 al 10-15% del bisogno. Quindi, per cui siamo, come si può intuire, a quello che viene chiamato il punto di svolta nella sanità. Si fa riferimento alle risorse e si fa riferimento a una ristrutturazione per quanto concerne gli ospedali piccoli, medi e grandi, quindi primo, secondo e terzo livello, e i distretti. Quindi bisogna seguire e seguiremo. Io ho già chiesto un'intervista all'assessore regionale alla sanità, il professor Gino Gerosa. Dobbiamo capire ancora quale sarà il canale. Prima avevamo un canale diretto, adesso chiaramente quando si parla con l'assessore bisogna seguire le vie ufficiali, e quindi farò una richiesta, invierò una mail all'ufficio predisposto e quindi organizzeremo l'intervista, perché intanto si sta parlando, intanto vediamo cosa vengono fuori con sia con la programmazione sia con le ipotesi della nuova sanità per i prossimi piani sanitari. Da quest'anno, dal mese di giugno, dovrebbe essere disponibile il fascicolo elettronico sanitario per tutti, dove si troveranno tutte le informazioni, e quando chiaramente disponibili per gli specialisti, per i medici autorizzati, si può, e per l'utente chiaramente, e si può pertanto ricorrere a questo strumento per mettere insieme i dati, anche per evitare di fare dei più esami che talora magari non sono necessari, o ripetere a breve scadenza, perché è inutile per esempio ripetere il colesterolo ogni 3 mesi, perché non serve un accidente, cioè non, il colesterolo va bene una volta all'anno, massimo 6 mesi nei casi che si iniziano delle terapie per vedere se sta funzionando, ma poi non ha senso prendere il colesterolo ogni 3 mesi. E quindi nel caso in cui poi lo stesso riguarda, oggi parliamo di in generale di quelle che sono le malattie cardiocircolatorie, e che rappresentano la percentuale più elevata per quanto riguarda le patologie che possono portare veramente a gravi conseguenze, insieme poi ad altre realtà, quali accidenti cerebrovascolari e i tumori che si collocano al terzo posto. Quindi quello che è la voce più importante, che oggi fa testo e che sicuramente assorbe una grande quantità della quota di finanziamento della sanità pubblica, sono tutte quelle voci che stanno all'interno del calderone, appunto, definito come patologie cardiocircolatorie o cardiovascolari, come volete chiamarle. Sono tante gli aspetti, e qui bisogna fare anche dei chiarimenti.
chiaramente, perché purtroppo i titoli di giornale non aiutano talora a capire che cosa succede quando si eseguono degli interventi. Intanto partiamo dalle origini, come si suol dire, no? Quando un soggetto ha una patologia cardiaca, soprattutto di tipo vascolare, e quindi per questo pensiamo alle coronarie, ci sono degli esami che possono favorirne sia la diagnosi ed eventualmente la terapia con in emodinamica. Talora però è quando non si comprende esattamente come, dove, in che modo è posizionata una stenosi, cioè un'ostruzione, un restringimento di un vaso coronario, anche in previsione di un programma di chirurgia per creare dei bypass, no? Per sapere esattamente dove iniziare il percorso e dove finirlo per bypassare, quindi per superare il tratto coronarico ristretto, sono necessari degli esami che vengono definiti a ragione invasivi. Per invasività si intende l'esecuzione di un intervento che non è, diciamo, che inserisce e introduce nell'organismo sostanze e strumenti. Nel caso dello studio delle coronarie, in alcuni casi, per fortuna non in tutti, ma in alcuni casi, talora è necessario, se non si individua la causa precisa, è necessario eseguire una coronarografia. Ora, è chiaro che quando parliamo di coronarografia non è un esame rutinario, non è un esame comune, è un esame che rientra negli esami cosiddetti invasivi. E come quando si fa un intervento chirurgico e si fa l'anestesia generale, l'anestesia generale porta all'interno di se stessa un rischio intrinseco. Purtroppo anche la coronarografia può portare, specialmente quando parliamo in questi casi sempre di esami con mezzo di contrasto o con lo iodio, o come si sta facendo e studiando sempre di più con l'anidride carbonica, che poi andremo a spiegare, anche se non è ancora molto diffusa, ma si sta diffondendo, proprio per evitare quelle che potrebbero essere le conseguenze legate ad una anomala reazione del mezzo iodato stesso, che può creare dei problemi, ma anche le manovre in soggetti particolari, anche dove non si conosce la presenza di una possibile area cardiaca o paracardiaca vicina, insomma, al miocardio, che può, se stimolata, indurre un'azione aritmica e quindi andare incontro a un'aritmia e, come conseguenza dell'aritmia, andare in controverso quello che è l'arresto cardiaco. È chiaro che è un'incidenza molto bassa, ma come tutti gli esami invasivi va sempre tenuto da conto. Non c'entra nulla il consenso informato, che è necessario, non c'entra nulla il fatto di firmare i moduli, che è necessario perché è informativo per il paziente. Però è sempre bene che chiunque si sottopone a un esame di un certo tipo debba essere a conoscenza che si tratta di esami complessi e quindi dovrà dare o meno il proprio consenso. Nessuno fa esami contro la volontà di un paziente, salvo estreme necessità come in incidenti, momenti particolari, situazioni di incoscienza, eccetera, ma altrimenti si cerca sempre il consenso. Proprio perché si chiede con volontà e con coscienza, appunto, di aver capito l'esame a cui si deve essere sottoposti. Poi, in casi di problemi legati a un'eventuale conseguenza negativa, come abbiamo letto sui giornali e come presto si fa a creare, no, il mostro in prima pagina, sono tanti i fattori che possono succedere. E come le coronarografie si continueranno a fare, i rischi si continueranno a correre, perché fa parte della procedura.
Certo, ci possono essere delle situazioni di difficoltà, ci possono essere delle macchine o un personale, tra virgolette, che in quel momento può commettere, se dimostrato, un errore o un'imperizia, un eccesso di valutazione delle proprie capacità in determinate situazioni, ma queste sono situazioni molto molto molto rare. Di solito fa parte di quegli eventi, di quelle fatalità tra virgolette, che possono succedere quando si affronta un esame invasivo. Questo è sempre da tenere da conto. E ciò non vuole essere chiaramente un sermone giustificativo, no, nel senso che purtroppo alcuni esami portano intrinsecamente come possibile conseguenza delle problematiche diciamo complesse. Ecco perché si escludono alcune patologie gravi, tipo l'insufficienza renale, nel caso della coronariografia con il mezzo di contrasto iodato, perché sono sostanze che possono determinare compromissione renale, quindi bisogna escludere, salvo necessità fondamentali. Però si fa un dettaglio ben definito e ben preciso. E proprio a questo scopo, negli ultimi anni, da un po' di anni in realtà, si sta sempre più parlando della coronarografia, e se ne fanno comunque, utilizzando non il mezzo di contrasto iodato, bensì l'anidride carbonica, CO2, quindi un atomo di carbonio e due di ossigeno. Quindi sono tutti elementi che già abbiamo dentro di noi, no? Nel nostro corpo, quindi le reazioni sono più da produrre.

compressibilità, in base alla pressione con cui viene iniettata, in base a un eventuale effetto tappo degli strumenti che magari aumentano la pressione di infusione, le quantità e in base all'area che devono essere studiate. Chiaramente sia la coronarografia classica con il mezzo di contrasto iodato, sia la coronarografia con CO2, si avvalgono entrambi dell'esame radiologico, perché alla fine è un esame radiologico che deve rilevare i vasi. Perché? Perché la densità radiologica, l'immagine radiologica del sangue è uguale a quello dei tessuti, quindi se noi facessimo una radiografia per individuare dei vasi in un tessuto, in una parte dell'organismo, non potremmo vederle, vedremmo tutto nero come se fosse tutto lo stesso tessuto. E allora bisogna ricorrere a qualcosa che distingue il vaso durante l'esame, durante l'esecuzione. Allora ci sono due aspetti che si generano, e sono il cosiddetto esame di tipo negativo, come può essere la anidride carbonica, e l'esame cosiddetto di tipo positivo, come riguarda invece con il mezzo di contrasto iodato. In poche parole, con lo iodato si vede il vaso scuro, con l'anidride carbonica si vede il vaso chiaro. Però bisogna lavorare molto sugli aspetti che riguardano poi le strumentazioni radiologiche, perfezionarle, perché si creano dei rumori cosiddetti durante l'esecuzione, e bisogna saperli raffinarli, eliminarli in maniera tale che poi l'immagine sia la più nitida possibile, per poter arrivare a una valutazione e stabilire effettivamente dove si trova l'ostruzione, perché bisogna capire se in quel soggetto sarà sufficiente posizionare uno stent, quindi una sorta di molla, oppure se bisogna intervenire con il palloncino, di che tipo e come, se bisogna mettere una retina, se bisogna invece eseguire un bypass cosiddetto aorto coronarico e quindi eseguire un intervento chirurgico di ricostruzione di un percorso della coronaria utilizzando un vaso esterno, una vena eccetera, un tratto di essa o la mammaria o la safena, quella che serve, insomma. Le più facili sono quelle mammarie, che più superficiali, che vanno a essere poi posizionate in maniera tale da bypassare l'ostruzione. Ma senza questi esami purtroppo non si possono eseguire questi interventi in soggetti che hanno patologie cardiache importanti e per le quali magari non si è ancora stabilito esattamente dove troviamo il punto di coinvolgimento. Oggi con l'emodinamica è possibile fare tante cose. Certamente si sono superati determinati alcune linee rosse, come si sostiene di recente, tra i quali quello della posizione, il posizionamento di valvole cardiache, come la tricuspide, come in ultima la soluzione o risoluzione di una valvola aortica bicuspide stenotica, cioè a dire di una valvola aortica anomala e che quando si irrigidisce non chiude più adeguatamente, e quindi il sangue dopo la contrazione cardiaca viene spinto in aorta ma ne ritorna indietro abbastanza, perché si crea un meccanismo di stenoinsufficienza, cioè la valvola non si riesce ad aprire bene ma neanche si chiude bene, e quindi crea questo effetto con tutte le conseguenze che a questo determina. In ultima analisi si è ricorso a una tecnica molto innovativa di cui abbiamo parlato qualche settimana fa con il professor Giuseppe Tarantini, che ha creato una condizione innovativa veramente, utilizzando sempre la via percutanea, cioè quindi l'accesso per via dell'arteria femorale, e raggiungendo la sede stabilita, sezionando i lembi valvolari, quindi facendola divenire tricuspide, permettendo quindi l'apertura eccessiva, dilatandola con un palloncino e poi applicando una nuova valvola biologica per creare le condizioni di miglioramento dell'attività funzionale. Quindi sono tutte tecniche che oggi richiedono talora degli approfondimenti.
E per cui non possiamo

Pensare di non sottoporre le persone a coronarografia nel momento in cui si trovano in una situazione di questo tipo. E non c'è il rischio uguale a zero, quindi è inutile che ci giriamo intorno. Qualunque tipo di chirurgia, un po' per l'intervento in questo caso molto diverso perché si può innescare quelle che sono, appunto, dicevo prima in apertura, le aritmie e portare un arresto cardiaco, sia per altre problematiche. Pertanto il rischio è benché basso, si calcola che il rischio sia dello 0,04 nei soggetti normali, mentre possiamo arrivare a 0,1 o addirittura qualcosa in più in soggetti che hanno problemi renali. Perché? Perché nel caso in cui si usa lo iodio viene iniettato, passa subito per la via, raggiunge subito la via renale, si introduce nelle cellule renali, le può danneggiare e quindi peggiorare uno stato di insufficienza renale, e talora, è così come non si farà in soggetti in dialisi, eccetera. Bisogna trovare altre soluzioni, quindi dove si ricorre a trattamenti differenti o alla chirurgia convenzionale, rendersi conto direttamente sul campo, come si suol dire, per poter affrontare poi l'intervento, i soggetti che questi interventi possono farlo. Per cui non è che diciamo sospendiamo le coronarografie, è come se volessimo dire, visto che ci sono gli incidenti in moto, in automobile, in aereo, eccetera, e eliminiamo gli aerei, eliminiamo le moto e eliminiamo le automobili. Però se muore una persona per un evento che non è certamente voluto, cercato dai professionisti che seguono quella procedura, così non è voluto un incidente aereo. Nessun pilota, salvo che casi anomali in cui si cerca il suicidio che coinvolge poi altre persone per fare qualcosa di eclatante, qualcosa è successo, ma in genere i piloti sono i primi ad accertarsi che il mezzo, che il velivolo sia conforme alle necessità, e certamente fa meno rumore 340 persone che muoiono in un colpo solo che non una persona che muore durante l'esecuzione di un esame di questa natura, dove è per certo, non perché lo dica io, ma perché è così, e che può creare delle condizioni di difficoltà. E questo è giusto per chiarire alcuni aspetti, perché no, non possiamo certamente cambiare i processi diagnostici di questa natura, perché ci sono delle patologie cardiache per le quali non trovi subito diciamo, qual è il motivo, qual è la causa, se c'è una possibile ostruzione non sei in grado subito di stabilire dove, in che modo, anche se fai una valutazione approfondita, ed è richiesto un approfondimento strumentale particolare. E questo viene fatto in ogni caso quando se ne presenta la necessità. E quindi ecco, questi due aspetti avevo piacere un po' di mettere la vostra attenzione. Quello della sanità lo seguiremo appena sarà diciamo, l'opportunità. Cercheremo di quindi no, beh, cosa c'entra? Certo, sì, beh, non avevo capito, scusa la battuta. Grazie a Marica per il messaggio che dice la colpa è degli alberi. Sì, infatti, olmo assassino, certo, che costeggiando la strada o li abbattono, così vanno direttamente dentro il fosso, e quindi fosso assassino o auto impazzita. Quindi sì, certo, però si fa grande difficoltà a mettere sullo stesso piano le cose, perché emotivamente diciamo, fa più rumore una persona che perde la vita purtroppo in casi di esame particolare, piuttosto che quando viene provocata da un eccesso di velocità, da altro o da un guasto anche meccanico. Può succedere quando, per quello che può riguardare un aereo, sia piccolo che grande, quante volte succede o altro. Quindi là ci sono le fatalità. Purtroppo, quando uno strumento entra nel cuore per eseguire delle azioni, o anche una sostanza entra nel cuore per eseguire un percorso, può innescare in alcuni casi
delle reazioni impreviste. E per fortuna sono poche, ma ciò non vuol dire che non si faranno le coronarografie. Si faranno, si continuano a fare, perché è necessario farlo. Si faranno le giuste indagini per capire cosa è successo, se è stato un problema di manovre sbagliate o se è stato un problema legato invece. È certo che qui dove mi trovo spesso e volentieri si va alla ricerca della responsabilità del medico, ma lo sappiamo, lo so, e quindi sono preparato a questo perché mi capita tutte le volte, e quindi che si cerca il responsabile assoluto, ma d'altra parte vediamo cosa succede nei giornali. Quando succede un omicidio, quando succede che si trova il nome di qualcuno coinvolto, magari della grande mafia, si mettono le iniziali di nome e cognome. Se succede un evento che riguarda il medico, si mette nome e cognome, la via dove abita, cioè veramente il meccanismo cambia. Ma vabbè, e questo è, bisogna farsi una ragione. Ma anche qui però c'è da dire questo, che tutta questa situazione poi porta ha delle conseguenze quando si agisce in questo modo. Le conseguenze sono che molti specializzandi, quando devono cercare dopo la laurea in medicina una specializzazione, si orientano verso quelle specialità meno pericolose. Quindi oggi vediamo come c'è una carenza di personale nella medicina di urgenza e di emergenza, dove ci vuole una formazione importante, dove c'è una grande responsabilità. Perché? Perché è breve il percorso a passare da un'azione salvavita per un paziente che arriva con l'elisoccorso o in gravissime condizioni, a un atto invece che ne provoca, non che ne provoca, che ne accelera il tempo di decesso per le manovre, eccetera. Il tratto è breve, quindi per chi non ha queste esperienze non può immaginare, però quando ci troviamo di fronte a drammi è chiaro che un'azione può essere adeguata e quindi creare veramente dobbiamo creare all'atto che ha salvato la vita di una persona, come quando si dice diciamo nei centri di emergenza cardiologica siamo riusciti a prenderlo per i capelli, questa espressione, no? Che ha come un'immagine simbolica per dire lo abbiamo tolto dal trapasso e quindi portato a una buona condizione, miglior condizione di vita almeno per il momento, poi si valuterà lo stato di salute generale. Quindi è necessario fare le giuste osservazioni, è necessario fare le giuste analisi con lucidità e vedere effettivamente. Certo che non è facile mettersi dalla controparte dei parenti quando vogliono giustamente sapere la verità, come si dice, su quello che è capitato, se è stata una fatalità o è stato un atto anomalo o è stato un macchinario che non ha funzionato, il professionista non in grado. Tutte queste cose verranno poi prese e messe alla luce, perché la magistratura fa il suo corso, ma ciò non vorrà dire che le coronarografie verranno bloccate, perché allora, ripeto, con lo stesso principio dovremmo smettere di far circolare le automobili, le moto, le biciclette, gli aerei, i monopattini e tutto quello che provoca morte giorno per giorno lungo le nostre strade e sopra i nostri cieli. Quindi sono fenomeni che vanno presi con la giusta tranquillità e serietà, perché altrimenti non... Chi ha l'esperienza, chi ha vissuto questi momenti, come capita chi fa il medico che ha affrontato questi temi, e ne so qualcosa per il periodo più giovane della mia vita, e quindi so cosa vuol dire, quindi non parlo per sentito dire, ma parlo per un dato di fatto, quindi dove ci si trovava in situazioni particolari. Oggi c'è il problema proprio per questo motivo della necessità di ricorrere a medici cosiddetti gettonisti o con contratti
periodici, perché non si trovano nel territorio medici che occupano quelle posizioni nella medicina di urgenza e diciamo emergenza. E questo è un segnale negativo, perché vorrà dire che in alcune realtà, magari non a Padova, magari non a Verona, poi dove la maggior parte dei medici specialisti ambisce a lavorare, ma negli ospedali più periferici si fa fatica a coprire tutti i turni delle 24 ore, proprio perché manca il personale che viene anche emotivamente coinvolto. Un giovane che oggi deve iniziare una carriera chirurgica si fa mille domande, si dice: Madonna, e se mi capita un percorso mi rovino la vita, cioè cosa faccio dopo, cioè cosa succede? Veramente la paura del giovane. Allora ecco che aumentano le richieste verso delle chirurgie, cioè delle specialistiche meno pericolose rispetto a queste. Ripeto, queste problematiche non le vediamo nei grandi ospedali, perché ogni medico, ogni chirurgo, ogni anestesista, chiunque vorrebbe lavorare nei grandi ospedali, dove c'è chiaramente un supporto professionale diciamo molto molto importante. Ma l'ospedale di periferia è diverso, quindi emotivamente è completamente diverso. Comunque, ripeto, molto importante sarà il principio che riguarda la sanità del Veneto, perché si va verso un cambiamento molto importante, e seguiremo, perché si stanno sviluppando degli incontri, e quindi questo poi ci farà anche capire nel prossimo periodo che cosa ne sarà della sanità che conosciamo fino adesso, che conoscevamo, con quella del futuro. Certo, non saranno cambiamenti che stravolgeranno la vita, però sarà più facile per un paziente doversi recare da Padova a Verona o da Verona a Treviso e viceversa per alcune specialità, piuttosto, come mi diceva un paziente di colore: come mai non ho l'ospedale sotto la casa mia? Perché non è possibile avere l'ospedale sotto la casa tua. Ecco, non si può, non tutte le case hanno sotto un ospedale. Ecco, volevo sapere perché, visto che stava male, non era possibile avere un ospedale sotto casa sua. Intendevo ovviamente dire nel mio paese dove abito. E non si possono avere gli ospedali in tutti i paesi, e non tutti i trapianti si possono fare in tutti gli ospedali, e non tutti gli interventi di neurochirurgia particolari bisogna fare in tutti gli ospedali, quindi bisogna trovare delle... E questa sarà la sfida del futuro, nel bene o nel male bisogna seguirlo, e vedremo e ne parleremo. Adesso mi sono accorto che è volato tanto tempo, vi accenno anche quello di cui parleremo dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità ci collegheremo, se tutto funziona, perché vedo che ancora il messaggio non mi arriva, faremo un'intervista d'avventura, perché dobbiamo ricorrere a un espediente, visto che qua la cornetta non dà segnale, e comunque ce la faremo, ci collegheremo con la frana di Niscemi, cioè non direttamente con la frana perché non parla ancora, ma ci collegheremo con un direttore di un giornale locale, chiamiamo Meteo Web si chiama, che si occupa anche dello studio delle cause che hanno provocato la frana di Niscemi del 16 gennaio del 2025, che poi è stata la continuazione di quella dell'ottobre del 1997, che non è stata considerata, e poi accenneremo anche alle indagini, ai quattro precedenti coinvolti, intanto anche gli altri 150 milioni di euro stanziati. Però se non si prendono gli opportuni provvedimenti, tutto quello che viene stanziato per fare le opere, insomma, bisognava pensarci prima, e cercheremo di capire con il direttore di questo giornale, con Peppe Cariddi si chiama, com'è la situazione, in che condizioni, e se gli studi che sono stati programmati e pubblicati anche per conto della Protezione Civile Nazionale
hanno dato dei risultati. Se effettivamente è legato alla quantità di pioggia che è caduta in quel periodo, anche se si tratta di quantità limitate, o se effettivamente è legato a qualcosa di più strutturale, cioè a dire legato alla cattiva gestione del deflusso di acque bianche e nere, come si suol dire. Quindi ci collegheremo con appunto Pepe Caridi, che ripeto ancora però non mi dà segni di vita, ma proveremo e affronteremo questo tema. Se non avremo l'ospite, lo affronterò da solo, lo stesso, perché ho la possibilità di farlo in base a quello che ho verificato. Quindi tra poco c'è la pubblicità, e ho un brano musicale giusto per allora, poi lo riprenderemo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti in dolci da condividere? Gatti.
5: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
9: 3
11: 2 9
9: 0 0
11: 3
9: 8
11: 9
9: 8
12: 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
12: 5 per 1000!
13: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
12: 5 per 1000.
2: A Ioanni in matematica come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
15: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
16: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, Come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: E rieccoci, rieccoci di nuovo in diretta. Siamo in collegamento con il nostro ospite, il direttore Peppe Caridi, direttore responsabile di Meteo Web, una, diciamo, una testata giornalistica. E che è tra l'altro studioso di scienze e meteorologia per quanto riguarda l'ambiente. E si è occupato da subito, diciamo così, della frana di Niscemi del 16 gennaio del 2026 e l'ha seguita, ma anche ha fatto delle valutazioni relative a quanto è successo nel 1997, ottobre, e anche qualche secolo prima. Allora, intanto, dottor Caridi, grazie per la sua disponibilità.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, una frana impressionante che oggi tocca i 4 chilometri di fronte, una profondità di circa, ho letto, non so se ho capito bene, che può arrivare anche fino a 50 metri e che ha interessato sia la parte sud che la parte, diciamo, nord della cittadina. Quindi una cittadina che ha un altopiano che scende verso valle, voi la chiamate la piana di Gela. Un po' nel territorio dove sono sbarcati più o meno gli americani all'epoca, insomma, quando è stata. Quindi, allora, io le chiedo, intanto, quali sono, in base agli studi, le cause che hanno determinato questa grande frana? È proprio la quantità di pioggia che è caduta nel periodo del 2026 o nel 2025 o ancora negli anni precedenti, oppure è un altro il motivo?
1: Beh, allora diciamo che ci sono una serie di fattori concomitanti, però dobbiamo subito chiarire che questa frana, la frana di Niscemi, è una frana particolare, non è la classica frana che si verifica in concomitanza di piogge alluvionali, non è la classica frana che si verifica nel momento in cui ci sono dei forti nubifragi, delle alluvioni, degli acquazzoni e quindi una porzione di terreno in superficie si stacca e cade verso valle. Ricordiamo un esempio del Vajont, che lì ovviamente è ancora più complesso vista la situazione della diga, ma l'esempio di Sarno e 15, molto drammatico perché provocò centinaia di morti in Campania, ma ci sono tanti esempi anche nella Sicilia, nella stessa Sicilia di Niscemi, dove si è verificata nel 1 ottobre del 2009 la drammatica frana di Giampilieri e Scaletta Zanclea a Messina con 40 vittime proprio durante un temporale autorigenerante. Ecco, in questo caso invece pensate che la frana a Niscemi, intendo, si è scatenata, è partita in una giornata di sole, in una giornata di bel tempo. Una frana molto, ma molto più vasta, come giustamente diceva in apertura, con una profondità che sfiora i 50 metri, con una lunghezza di svariati chilometri. Quindi appare subito evidente come le piogge e il meteo in sé non giustificano un evento di questo tipo, non bastano, non sono concomitanti. Tanti. E allora abbiamo approfondito, abbiamo cercato di capire, oltre la superficialità del momento, che cosa poteva essere accaduto. Abbiamo scoperto che questa è una frana di natura geologica, è un movimento storico che si verifica da sempre in quel terreno. Abbiamo trovato dei documenti che dimostrano come nel 1790, quindi quasi 250 anni fa, si era verificato un evento simile. Poi abbiamo anche scoperto come le piogge abbondanti dell'autunno e dell'inverno scorso possono avere anche contribuito, possono aver innescato questo movimento, ma non le piogge di un giorno o un singolo evento meteorologico, bensì un lungo periodo di mesi di piogge abbondanti. Pensate che questa frana si è verificata qualche settimana dopo il transito del megaciclone Harry, quella tempesta che intorno al 20, tra il 19 e il 21 gennaio ha flagellato Calabria, Sicilia, Sardegna, però Niscemi in sé non è stata colpita dal megaciclone Harry, non ci sono state piogge alluvionali in quella località, non ci sono state tantomeno ovviamente mareggiate perché Niscemi non si trova sulla costa, quindi Non c'è una correlazione diretta tra un evento meteorologico e questa frana. Questa frana, come sapete molto bene, ci sono dei documenti anche fotografici, si era già verificata nel 1997, in tempi molto più recenti, in cui le testimonianze, i documenti rispetto al 1790 sono molto più diffusi. Quindi sappiamo che quel terreno, quell'altopiano, si muove per natura, si muove per geologia. Magari questi movimenti, un mese più, mese meno, anno più, anno meno, vengono determinati da periodi di piogge abbastanza abbondanti. In Sicilia è da 2 anni che piove molto più rispetto al normale, dopo un episodio di siccità che abbiamo avuto fino a 2 anni fa, però è un fenomeno geologico, e quindi questo poi determina tutta una serie di riflessioni a catena sull'opportunità di costruire in queste zone.
0: Certo, ascolti, ma prima di andare verso questo diciamo percorso, questo argomento, dal sì. punto di vista geologico, l'area come è costituita? Perché qualcosa ci sarà sotto che favorisce questo distacco, questo movimento lento ma progressivo?
1: Sì, ovviamente da un punto di vista proprio tecnico-geologico questo dipende dai vari strati, dalla natura, dei vari strati di suolo che ci sono sotto quell'altopiano.
0: Sabbia fondamentalmente, questo. Sabbia, argilla, insomma, così, no?
1: Ecco, c'è uno strato di argilla determina lo scorrimento, lo scivolamento della parte superficiale, parliamo di decine di metri dell'altopiano sopra uno strato più rigido. Infatti abbiamo la zona dell'abitato, proprio dove nasce Niscemi, che è costruita su un, i geologi lo chiamano un placcone, una placca di sabbia e di arenaria, che non è molto consolidata e infatti assorbe molto facilmente l'acqua piovana. Quando piove tanto, quest'acqua piovana, al di sotto di questo strato di sabbia e di arenaria si trova un basamento di argilla, che è molto plastica, molto impermeabile da un punto di vista geologico. E quindi che cosa succede? Succede che quando l'acqua piovana cade in abbondanza, filtra attraverso la sabbia del primo strato, si accumula sulle argille e non riesce però a essere assorbita. Quindi quando le argille si saturano, questo gli comporta una perdita di resistenza meccanica, diciamo così, non voglio essere troppo tecnico, però diventano molto plastiche e si trasformano proprio in una sorta di piano di scivolamento. Fanno in modo che sopra questo, come se fosse una costruzione, sopra questa base così solida, il peso delle sabbie e soprattutto degli edifici, di tutte le costruzioni, delle strade, non riesce a essere sostenuto, e in modo lento ma imponente scivola verso valle. E questo è esattamente lo stesso movimento che abbiamo visto nel 1997, che abbiamo visto nel 1790 e che quindi sappiamo già per certo che si ripeterà anche in futuro nel corso della storia.
0: Ascolti, un nostro ascoltatore Gabriele sottolinea appunto come su quel promontorio è stato costruito senza criterio milioni di tonnellate di cemento, ed è logico quindi che venga giù, dice. Non so come possiamo completare questo suo pensiero.
1: Sono d'accordo, l'ho scritto in tanti articoli nel corso degli scorsi mesi, delle settimane in cui mi sono occupato sul campo di quello che è accaduto a Niscemi. Però bisogna anche fare una riflessione storica, cioè questa costruzione senza criterio non è recente, nasce appunto da secoli e secoli fa. Purtroppo abbiamo, come esseri umani, abbiamo la memoria corta, dimentichiamo facilmente quello che accade nella storia, diamo peso alla nostra generazione, insomma a quello che viviamo qui e ora, nel nostro momento, e questo poi determina questi errori storici. Perché pensate, la parte più coinvolta dalla frana, o meglio una delle due parti più coinvolte dalla frana, un lato del paese che si trova sul costone, è proprio quella storica del paese, è proprio il centro storico, quello costruito 400 anni fa, quello costruito subito dopo il grande terremoto del del 1700, il terremoto della Sicilia orientale. Quindi la storia di Niscemi è una storia che determina questa un po' incoscienza umana, non in tempi recenti, non solo
0: Certo.
1: in tempi recenti, ma anche in tempi antichi.
0: Ascolti, direttore Caridi, qua diciamo per quanto riguarda l'azione antropica, allora possiamo pensare che non è solo un fenomeno che riguarda il cambiamento climatico, la piovosità in più o in meno, ma forse anche una gestione delle acque reflue, delle acque cosiddette bianche e nere, che magari lentamente ma inesorabilmente negli anni indeboliscono questo piastrone di sabbia argillosa.
1: Assolutamente, guardate, il clima non c'entra proprio nulla su questo elemento e temo, credo che comunque non c'entri molto neanche la gestione delle acque. C'è un elemento legato alla gestione delle acque, ma non è stato il fattore scatenante né di oggi né di 30 anni
0: Interessante.
1: fa né tantomeno di 300 anni fa. Io ho pubblicato un articolo il 28 gennaio in cui ricordo il titolo perché poi è finito anche sul Corriere della Sera, Frana Niscemi, nuove rivelazioni e documenti sull'evento del 1790. La storia conferma che non bisognava costruire lì e che il clima non c'entra affatto. I precedenti storici di 250 anni fa e di 40 anni fa di questo evento geologico e la natura del suolo ci confermano che questo è un fenomeno che si verifica da secoli. È lo stesso identico fenomeno che per noi sembra fermarsi e poi tornare, ma per la natura del nostro pianeta è sempre in azione. Per la natura geologica della Terra una frana di questo tipo è sempre in movimento, poi ogni 50, 100, 70 anni dà uno scossone, ma i micromovimenti sono sempre persistenti. Ovviamente non c'è alcun legame con il cambiamento climatico che è in corso. Quello che invece ci deve far riflettere, perché ovviamente noi tendiamo oggi, dopo che si verificano delle tragedie, a proposito ci tengo anche a evidenziare, a cogliere l'occasione, no? Oggi parliamo di Niscemi, lo abbiamo fatto tante volte, in tante sedi negli ultimi mesi, non c'è stata neanche una vittima, questo bisogna sempre ricordarlo, è stato
0: Un evento lento, graduale, forse per quello.
1: sì. Lento, graduale, che aveva dato dei segnali premonitori, c'erano state delle vibrazioni, la zona più esposta al costone era stata evacuata proprio perché nel momento in cui una strada si era aperta, si era crepata, il suolo aveva iniziato a vibrare, e allora la popolazione del luogo ha ricordato quello che era successo 30 anni prima e sono stati tutti evacuati in anticipo. Quindi comunque c'è stata anche una gestione, direi, virtuosa di questo evento, quantomeno sulla perdita di vite umane, che sono ciò che poi nessuno ci può restituire, tutto il resto si può ricostruire. Però se proprio dobbiamo andare a cercare delle responsabilità, delle colpe, no? Noi cerchiamo sempre di capire chi è il colpevole di qualcosa, è anche giusto perché così ci possiamo sempre migliorare, capire e accertare le responsabilità. Certamente nella storia di Niscemi possiamo andare a individuare delle responsabilità storiche sul fatto che dobbiamo arrenderci come esseri umani, dobbiamo arrenderci all'evidenza che in alcune zone non possiamo costruire. Ci sono alcune zone che sono adatte agli insediamenti umani e altre che non lo sono. E quindi anche oggi, per quanto possa essere doloroso per alcune comunità, per la loro coscienza storica, l'unica soluzione, se vogliamo evitare altre tragedie, perché sappiamo già che Niscemi continuerà a franare, quell'altopiano continuerà a scendere verso la piana di Gela, e spostare i centri abitati, non solo quelle due file di case che sono sull'orlo del baratro, ovviamente, ma anche quelle che si trovano nei 50-100 metri più interne, che oggi sono salve, si potrà tornare a vivere, ma tra 20, 30, 50 o 100 anni crolleranno nuovamente verso valle. Quindi l'unica soluzione è prendere coscienza di questa nostra inferiorità rispetto alle grandi forze della natura e andare a spostarci, andare a vivere dove invece la natura ce lo consente.
0: Ma allora quello che almeno alcuni studiosi propongono del contenimento di posizionare, cioè praticamente è impossibile tenere ferma quell'altopiano ormai, cioè è troppo compromesso al di sotto di quello che si vede.
1: Sì, più che compromesso è troppo grande, cioè c'è una forza, si può anche, tutto si può fare con le tecnologie, siamo nel 2026, si può anche cercare di fermarlo, però richiede dei costi e dei tempi, perché non basta fare un'opera di contenimento attuale, bisogna poi continuarla ad alimentare nel corso degli anni, nel corso dei decenni, e bisogna considerare che cosa comporta da un punto di vista ingegneristico. Parliamo di un altopiano di svariati chilometri quadrati di superficie, con un'altezza di queste opere che supera i 60 metri in alcune aree, quindi è come un po' imbavagliare, è come fare un'enorme impalcatura su una vera e propria montagna. Certo, su un vero e proprio... Quindi è una grande sfida. Certamente questo è un altro punto di riflessione, no? Siamo in un momento storico in cui abbiamo l'ambizione di tornare stabilmente sulla Luna, andare addirittura su Marte, quindi ci può essere
0: ci
1: anche
0: sono gli strumenti,
1: la sfida.
0: Volendo
1: sì, ci possono essere anche, possiamo anche affrontare questo tipo di sfida per affrontare questi eventi naturali. Bisogna anche considerare quanto e come ne valga la pena e quali sono i benefici e i rischi che tutto questo comporta. Questo posso dirlo io.
0: Certo, ascolti direttore, lei in qualche modo ha risposto prima, però il messaggio arriva, io un po' glielo giro. E, è possibile che abbiano anche avuto delle, diciamo così, delle azioni negative, abbiano influito negativamente quello che rappresenta un problema storico dell'area tra Gela e tutta quell'area lì, e per quanto riguarda l'abusivismo edilizio, ricostruire magari senza un criterio ben definito, senza programmazione, non so, può essere preso in considerazione oppure fa parte dell'evento a cui lei si riferiva e basta?
1: Ma diciamo che prendere in considerazione è giusto, prendere in considerazione tutto, però nel caso specifico non ho visto evidenze di abusi edilizi, perché tutte le case che sono crollate, tutto ciò che faceva parte di quella di quel pianoro era costruito a norma, era regolarizzato, era accatastato regolarmente, erano tutte delle costruzioni come avete tutti presente quelle immagini viste dall'alto, no? Non c'erano degli abusi, non c'era qualcosa che era stato costruito troppo in un posto dove non si poteva, oppure in modo sbagliato, con materiali scadenti, quindi in questo caso non è neanche l'abusivismo a determinare questa ripeto, c'è proprio un altopiano, una porzione di suolo che scivola, che finisce giù,
0: è incontenibile, insomma, non si può
1: pensare che pensate che ci sono anche alcune antiche biblioteche, alcuni antichi conventi che avevano oltre 200 anni e che sono stati totalmente danneggiati e rimasti sull'orlo del costone, evacuati, e saranno i primi ad essere poi esposti ai nuovi crolli quando questo suolo continuerà a muoversi in futuro.
0: Ascolti, giusto per avviarci verso la conclusione, allora chiaramente per quanto riguarda le responsabilità è un po' complicato adesso probabilmente andare a verificare, però la procura ha iscritto nel registro degli indagati gli ultimi quattro presidenti, quindi Lombardo, Crocetta, Musumeci, che tra l'altro adesso è il ministro della Protezione Civile Nazionale, e l'ultimo presidente, che in questo momento è Schifani. Quindi si tratta solo, come dire, di un'azione obbligata o effettivamente si possono riscontrare delle responsabilità?
1: Ma insomma, mi viene molto difficile rispondere a questa domanda, se siano responsabili o meno i presidenti della regione, francamente non lo so. In Italia siamo sempre abituati a giustificare tutto e poi appena succede qualcosa a scagliarci contro il colpevole, magari un capo espiatorio, il primo che capita, però da un lato non credo che il presidente di una regione possa avere delle responsabilità in questo. È come se si verifica un forte terremoto e ce la prendiamo con il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, no? Mi sembra un po' gratuita questa cosa. Certamente ci sono però delle responsabilità che sono molto diffuse, generalizzate, molto diluite nel tempo. Non è che a Niscemi si poteva fare qualcosa nel corso degli anni per evitare che quel suolo si muovesse, si poteva certamente fare qualcosa, io spero vivamente che adesso si possa fare per spostare
0: una parte del centro abitato fondamentalmente in un altro luogo.
1: Esatto. Esattamente, convincere le
0: gli abitanti
1: persone
0: a lasciare.
1: Sì, ho letto che il sindaco di Gela ha offerto una porzione del proprio territorio al comune di Niscemi a Balle, nella Piana, un bel gesto di solidarietà per creare un nuovo insediamento. Ho letto anche che il sindaco di Niscemi ha risposto dicendo che ringrazia il collega vicino, però ci sono tante case sfitte, disabitate nella parte più interna, quella
0: che
1: lontana,
0: potranno...
1: che potrebbero essere. Quindi ci sono delle soluzioni. Il problema è convincere anche la popolazione a essere un po', tra virgolette, sradicata dalla zona a rischio, che è l'elemento più difficile. Pensate che alcuni, i più anziani, sono stati evacuati a fatica prima che si verificasse quella frana, però questa fatica poi gli ha salvato la vita. Quindi a volte andiamo a cercare delle responsabilità nei gradi più alti di chi ci governa, ed è sacrosanto, è giusto che sia così, però a volte basterebbe un po' di buonsenso anche nella popolazione comune in casi così drammatici. Guardate, in Sicilia come in Calabria, in territori così complessi da un punto di vista orografico, ci sono tanti paesi fantasma, tante città fantasma, sì, che sono stati anche di recente. Penso al terremoto del Belice, penso alle alluvioni dell'ottobre 1951, che sono stati abbandonati e oggi sono delle mete turistiche, insomma mete turistiche, voglio dire, vengono visitati da chi è appassionato di questi borghi sperduti, dove il tempo sembra essersi fermato. Sono scappati tutti durante una calamità naturale, un terremoto o un'alluvione, tutto è rimasto fermo a 70 anni fa, 90 anni fa, e quei paesi poi sono stati ricostruiti, devo dire spesso e volentieri in modo non adeguato, cioè sembrano dei casermoni, no? Poi su questo bisognerebbe fare altre riflessioni, però se non siamo stati in grado di ricostruire in modo adeguato dei paesi in passato, non significa che dobbiamo essere contro gli spostamenti a prescindere oggi, perché l'assoluta priorità deve essere data alla salvaguardia della vita umana e dell'incolumità dei cittadini. Nel momento in cui emerge l'evidenza anche oggi che in alcune zone non possiamo vivere, ritengo che la cosa migliore sia quella di spostarsi nella zona più vicina, dove però ci sono le condizioni per vivere. Ovviamente poi va costruita urbanisticamente in modo adeguato, no? Con un'anima, con un cuore, con qualcosa che sia adeguato a quelle popolazioni. Però così come ci sono sempre state i paesi, le città abbandonate per calamità naturali, ecco, credo che sia nella natura anche umana di adeguarsi alle forze naturali del nostro pianeta, che sono molto più grandi. Le piogge, le alluvioni, le frane, i terremoti, la geologia del suolo sono molto più grandi, e pretendere di comandarle è davvero molto pericoloso, perché poi rischiamo di pentircene.
0: Certo, quindi conclusione: non bisogna e non costruire lì, punto, basta, bisogna cambiare. Senta, io adesso intanto la ringrazio per un po' l'obiettività della esposizione relativamente a vari aspetti che abbiamo trattato, e prima di salutarla però le chiedo: cosa si aspetta l'area dalla regione Sicilia, che chiaramente con la sua autonomia può far fronte, diciamo così, a delle scelte, e cosa si aspetta dello Stato, dal Paese Italia e dal governo tutto, insomma, adesso quale scelte si aspetta?
1: Beh, diciamo che adesso sono un po'... Io vi ringrazio perché avete riacceso i riflettori con questa trasmissione in un periodo in cui si sta parlando poco di Niscemi. Dopo quello che è successo a gennaio, è stato uno degli argomenti più forti del dibattito nazionale, però adesso siamo a maggio, ci sono tante altre emergenze e si sta parlando davvero poco di questa...
0: Purtroppo c'è Garlasco che occupa tutto gli spazi.
1: Sì, ci sono purtroppo, però è molto importante. Ecco, quello che si aspetta, è interessante vedere che proprio nei giorni scorsi il Premier Meloni è tornato a Niscemi, il Consiglio dei Ministri ha approvato tutta una serie di programmi per per questa cittadina, per questo paese. È molto importante vedere come la risposta principale che il governo sta dando in armonia, in coordinamento con il sindaco, con gli enti locali, è un programma di demolizione che ha definito proprio, cioè il documento in gazzetta ufficiale ormai, la messa in sicurezza della fascia dell'abitato con un maggiore rischio. Quindi è prevista dalla legge ormai, dallo Stato, la delocalizzazione degli immobili della zona rossa, una zona molto vasta, con una serie ovviamente di indennizi. Cioè queste persone non è che perdono tutto, ma perderanno certamente la loro identità storica, la loro memoria storica, la casa dove hanno vissuto per decenni, per la loro vita, però hanno comunque la possibilità di ricominciare, lo Stato non li abbandona, e questo è molto importante, e questo dà proprio il quadro di quello che dicevamo prima, cioè non è un arrendersi alla natura, non è una sconfitta, ma è un adeguarsi alla natura, una nuova vittoria, una nuova nascita. Ovviamente questa zona rossa è molto importante, non è definitiva, cioè viene quotidianamente aggiornata dalla Protezione Civile Nazionale, che sta compiendo tuttora delle indagini, dei monitoraggi, che cerca di capisce come la frana continua a muoversi, e c'è un programma di prevenzione strutturale che prevede appunto una strategia con due fasi di intervento. La prima, per cercare di stabilizzare il sistema franoso con quegli interventi di cui parlavamo in precedenza. Vabbè, certo. C'è il monitoraggio, c'è una riorganizzazione, si rifarà tutta la rete idrica e fognaria della città, si costruiranno dei sistemi di drenaggio dell'acqua per evitare che penetri nel sottosuolo, che vada nel secondo strato, quello di argilla sotto la sabbia, ma che venga defluita. E poi però c'è appunto questo contestuale programma di demolizione e delocalizzazione che va a coinvolgere più di un migliaio di cittadini, persone.
0: Certo. Sì. Bene, direttore, sì. Vabbè, grazie, vediamo che come ci si organizzerà per il futuro. Però io volevo concludere così, è un argomento che non c'entra diciamo con quello che abbiamo detto adesso, però oggi è il 23 maggio 2026 e quindi sono 25 anni dalla morte di Falcone per l'attentato che tutti sappiamo. Come viene vissuto lì in Sicilia da voi questa giornata? Come viene ricordata? Cioè è un elemento di discussione, di riflessione? Come viene affrontato un giorno come questo, che a livello nazionale insomma viene ripreso e se ne parla abbastanza anche dal punto di vista storico?
1: Beh, sicuramente, insomma...
0: Le faccio la domanda perché lei è un giornalista, quindi insomma altrimenti...
1: Sì, no. Sì, no, ma apprezzo, insomma, è un argomento che sta a cuore a tutti i cittadini italiani, perché la strage di Capaci è una ferita aperta per tutte le persone che vivono questo territorio con onestà e con spirito costruttivo. La Sicilia, come tutto il resto d'Italia, è una terra di gente per bene, di gente che si alza la mattina e va a lavorare. Certo. E quel giorno è stato uno schiaffo a tutti i siciliani, a tutti coloro che vivono la quotidianità in modo sano, uno schiaffo dato da un cancro di questa terra, qual è la mafia, che in questi anni ha avuto, dopo proprio quelle stragi, dopo l'omicidio di Borsellino, dopo la strage di Capaci e quindi la morte di Falcone, ha avuto duri colpi da parte dello Stato. La mafia oggi per fortuna non è la mafia di 25 anni fa, e proprio nel nome di Falcone e Borsellino quotidianamente in tutte le città, in tutte le regioni ci sono delle strade, delle piazze, delle associazioni che ricordano il loro messaggio all'insegna di cui la Sicilia si è rialzata, si è ripresa, continua a combattere tutto ciò che di negativo, tutto ciò che di criminale continua a esserci al proprio interno, ma con una rinnovata speranza, che è quel messaggio che questi grandi giudici, queste grandi personalità hanno lasciato, non sia perduto, ma rappresenta un'eredità, un faro per tutti coloro che sono rimasti.

aspetto storico per quanto riguarda l'attentato a Capaci di 25 anni fa, che veramente, ma relativamente a questa frana, il direttore ha accennato un po' anche a dopo sulle nuove costruzioni, di pensare a un nuovo e un adeguato drenaggio delle acque, sia piovana, sia le acque reflue, sia per quanto riguarda tutte quelle acque che non devono arrivare al sottosuolo. Probabilmente è anche questo, nel passato, ha contribuito a generare questo fenomeno, tanto più in un territorio, un promontorio, lo chiamano altipiano, dove veramente si parla di roccia sabbiosa, un po' come un esempio che si può fare. E quando voi andate nei paesi del sud, ma anche nei paesi del Nord Africa, spesso trovate quei mattoni che sono duri, gialli, fatti di sabbia, insieme mescolate con altre sostanze per renderla un pochino meno idrofila, e quindi sostenere eventualmente durante le costruzioni, durante eventuali piogge. Ecco, è un materiale così che quando arriva tanta acqua si imbibisce, assorbe, aumenta di volume, quindi si spezza, un po' come fa il ghiaccio quando l'acqua entra nelle fessure della roccia, poi il ghiaccio aumenta di volume, perché il ghiaccio aumenta di volume quando passa l'acqua, passa dallo stato liquido a quello solido, e quindi spacca anche le montagne. Spacca anche, ecco, più o meno con le stesse caratteristiche, con lo stesso principio. Sì, è vero che non si possono chiamare in causa sempre i presidenti, però è anche vero che determinate, forse, lavori del passato, anche negli ultimi decenni, potevano magari contenere quello che è successo, ma qui poi lo valuterà prossimamente, appunto, la magistratura, quindi ne parleremo in un secondo tempo, se necessarà l'occasione. Bene, facciamo uno stacchetto musicale, poi ci avviamo un po' con gli ultimi argomenti, e spostando anche, rispondendo anche alla domanda. Vediamo dove siamo, che l'ho persa. Eccolo qua. Sì, la domanda appunto di Katia, che rispondiamo dopo. Ecco, intanto facciamo uno stacchetto musicale.

E rieccoci, rieccoci in diretta. Ricordiamo che state ascoltando Radio Gamma 5 e abbiamo affrontato temi di medicina inizialmente e di attualità nella parte terminale. Adesso intanto rispondo a Katia che dice: buongiorno, ma perché abbassano sempre il colesterolo? Per dare le statine? Il professor Grattini, presumo, ha detto che non è la causa dei problemi al cuore, è abbassato, quindi si mantiene abbassato il valore per vendere pastiglie. Allora, diciamo che, per carità, anche questa chiave di lettura può essere, però diciamo questo, che è vero che il colesterolo non è responsabile delle problematiche a carico delle arterie piccole, medie e grandi da solo. Ci sono vari fattori che concorrono poi a peggiorare il problema. I fattori principali che vanno a peggiorare il problema quali sono? Non tanto il valore in sé del colesterolo. Noi quando parliamo di colesterolo dobbiamo sempre sì vedere il cosiddetto colesterolo totale, che una volta aveva un valore mantenuto intorno a 200-220, adesso lo hanno portato come valore di riferimento a 180-190, e quindi, ma in realtà i valori che tollerabili sono dai 200 ai 250, dove in questo caso diciamo andiamo a vedere diciamo un valore, lo potremmo definire un valore desiderato, voluto, quello intorno, meglio sotto i 200, no? Al limite tra 200 e 250, alto e pericoloso quindi quando ci spostiamo oltre questo valore. È chiaro che quando parliamo di colesterolo, detto così, non serve a nulla. Bisogna sempre fare il rapporto tra il cosiddetto colesterolo buono e il cosiddetto colesterolo cattivo. Qual è il colesterolo cattivo? È il cosiddetto LDL, pesante, volumi grossi, che si depositano, precipitano e quindi insieme ad altri fattori o cofattori possono favorire come substrato la formazione di placche aterosclerotiche. E quando però? Quando manca o è insufficiente il colesterolo buono, il cosiddetto HDL. Perché diciamo buono? Perché, giusto per metterla così in chiaro, colesterolo buono, quindi HDL, vuol dire che è il cosiddetto colesterolo che pulisce le arterie. Quindi abbiamo un aspetto colesterolo che è quello che tende a diciamo a sporcare le pareti delle arterie, specialmente dove ci sono delle ostruzioni vascolari, delle curve accentuate dove il sangue va a sbatterci contro e quindi è possibile che piastrine, globuli rossi e altre componenti cellulari si rompono, e nel momento in cui si rompono creano le condizioni affinché vengano inglobate dal cosiddetto colesterolo cattivo. Se arriva un'adeguata quantità di colesterolo buono, ecco che riesce a spazzare via, a pulire le arterie e rendere quindi la parete endoteliale, cioè la parete interna dei vasi arteriosi, piccoli, medio, grandi che siano, puliti, e dove quindi la placca aterosclerotica e quindi il restringimento non si verifica. Quando questo fenomeno diventa ancora più grave? Su alcuni fattori metabolici, dove si verificano un insieme di meccanismi anomali. Pensate a una obesità importante, pensate alle malattie metaboliche come una glicemia non adeguatamente compensata, pensate alle ipercolesterolemie familiari molto difficili da gestire. Per cui, diciamo, quando si giustifica il trattamento con le statine, non nego che certe volte questo utilizzo può essere, specialmente se una giovane media età, è eccessivo, soprattutto in persone che magari utilizzano più farmaci, che non andiamo a vedere l'interazione tra gli stessi. Però dobbiamo cambiare degli stili. Quali sono gli stili che migliorano la quantità del colesterolo buono? Cominciamo da
un peso ideale, più o meno, chilo più, chilo meno, da un'alimentazione adeguata. E quindi cosa vuol dire? Un'alimentazione che non sia ricca di grassi, che non si sia eccessivamente carica di proteine animali, quindi carne rossa in generale, tutte le carni in particolare se in eccesso, che non ci sia un adeguato movimento e soprattutto che non si consumi adeguatamente frutta e verdura. Movimento, frutta e verdura da soli sono sufficienti a mandare in tilt i valori del, in senso buono, i valori del colesterolo. Perché? Perché si creano delle condizioni idonee affinché il rapporto colesterolo buono, quindi non il totale che dice tutto e non dice niente, ma il rapporto tra il colesterolo cosiddetto buono e quello cattivo sia a favore di quello buono, che deve avere un valore intorno agli 80 come numero, diciamo così, se lo vogliamo definire come tale, intorno ai, diciamo, oppure se lo esprimiamo come si trova all'interno degli esami ematochimici che fate, intorno ai 50 mg per decilitro, e quindi un valore è importante. Poi per alcuni parametri come il colesterolo non serve fare un controllo ogni 3 mesi, non serve. Perché? Perché i tempi di adattamento sono molto lenti. Se uno si trova il colesterolo a 260, 280, 290 e dice bene, adesso inizio un'alimentazione, movimento, mangio meno, perdo peso, cambio un po' stile, insomma, no? A favore di un miglioramento della qualità della vita di tutti i giorni, non è che dopo 3 mesi, anche se ci metti le statine, passi da 290 a 200, cioè, ci metti più tempo, e quindi un controllo annuale, biennale, a seconda dell'età. Uno ai 50 anni non si fa il colesterolo se non ha motivi specifici, se non ha una malattia cardiocircolatoria già in essere, se non ha delle problematiche legate a delle malattie rare specifiche o malattie metaboliche. Quindi per una persona sana, insomma, no? Che a malapena prende il raffreddore o qualcos'altro, non serve fare un colesterolo ogni anno, lo può fare ogni 2-3 anni, è sufficiente, perché i tempi di valutazione sono lenti, e quindi non trovo nessuna variazione o poca se la faccio dopo 3 mesi. Quindi questo significa fare delle cose. Ecco, forse il professor Grattini si riferiva a questo motivo, cioè qua è il motivo per cui non è proprio tutta colpa del colesterolo. Il colesterolo è acqua santa per il nostro organismo. Cosa vuol dire acqua santa? Perché il nostro organismo il colesterolo lo utilizza per le membrane cellulari, lo utilizza per costituire le membrane del sistema nervoso, la guaina mielinica, e a livello cerebrale non sappiamo quanto ce n'è, e c'è, quindi e tutto il tessuto cellulare è avvolto, ma anche le sostanze, anche gli elementi, i mitocondri e quant'altro si trovano all'interno, la parete del nucleo dove ci sono i cromosomi, eccetera, eccetera. Quindi sono tutte a base, hanno tutte la componente del colesterolo. Quindi per l'organismo è, ripeto, non è una malattia il colesterolo, è semplicemente un problema quando, ma anche la pressione arteriosa, guai se io non ho la pressione arteriosa giusta e ce l'ho bassa, ho problemi, no? Mi gira la testa quando mi alzo, se faccio un lavoro faccio fatica, se salgo le scale, insomma, se ho una pressione alta ne ho degli altri tipi. Quindi non vuol dire che la pressione non va mantenuta adeguatamente sotto controllo, dipende dalle situazioni, così come non avrebbe senso misurarsi la pressione ogni 15 minuti, ogni mezz'ora, cioè non avrebbe senso. Allora si prendono degli orari ben definiti quando una persona è a riposo e misura la pressione quelle 2-3 volte al giorno per capire in determinate situazioni. Quindi è lo stesso il discorso del colesterolo. Quindi a mio avviso questo è il ragionamento che bisogna fare. Quindi alimentazione adeguatamente ricca di frutta e verdura, evitiamo l'eccessivo carico di grassi animali e proteine animali,
evitiamo l'eccessivo consumo di carne rossa e facciamo molto movimento, perché il movimento è l'unico elemento di tutti i parametri prendi in considerazione che ha costo zero, cioè nel senso che non devi comprare nulla, non devi cambiare se non quello di metterti la tuta, le scarpe, uscire da casa e andare a camminare, non come se andassimo a vedere le vetrine, come si suol dire, o come piaceva dire un mio collega e amico di molti anni fa, cioè, ma bisogna andare come quando siamo diciamo in ritardo a prendere il treno, ecco, le due similitudini sono queste, per cui così facendo almeno 2-3 volte alla settimana e i fine settimana eccetera, non serve essere palestrati, non serve andare per forza a fare sollevamento pesi, una camminata di mezz'ora, tre quarti d'ora fatta bene, adeguatamente di quello che uno può fare, è un aiuto sostanziale per quanto riguarda il discorso dell'equilibrio diciamo ematico del colesterolo, che ripeto da solo in quanto tale non dice nulla, è tutto un insieme che deve essere preso in viva considerazione. Va bene, mettiamo uno stacchetto musicale e ci avviamo verso i saluti.

rispondo, diciamo, a Marica, nel senso che per quanto riguarda i donatori del sangue, che il colesterolo si controlla annuale, perché i donatori fanno parte di un sistema che deve valutare determinati parametri e vanno valutati costantemente. Quindi ci sono delle regole da seguire ben precise proprio per evitare problemi anche allo stesso donatore.

0: Siamo in procinto ormai della pubblicità. Massimo Conte è già arrivato, quindi fra poco si metterà qui al posto mio, vi terrà compagnia fino all'una con i suoi argomenti che riguardano appunto la bioarchitettura e altri temi. Quindi lasciamo il posto al collega Massimo Conte e noi ci sentiamo la settimana prossima. Buona giornata e buon fine settimana a tutti. Oggi c'è un bel sole, arriverà anche tanto caldo, quindi insomma dai, godiamocelo finché è bello asciutto. Buona giornata a tutti. Pubblicità.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, decorsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346 36 144 69.
3: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
4: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
3: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
4: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
3: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
4: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
3: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
4: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
5: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354, occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
6: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 800 43 99 95.

0: Eccoci, ci siamo, buongiorno, vi do il buongiorno anche oggi, questa mattina, sabato 16 maggio 2026, Radio Gamma 5, 94 MHz, io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Due parole per preannunciarvi appunto che ci sono, così controllo se tutto quanto è in ordine, mi sembra che tutto funzioni molto bene. Quindi direi come di consueto, sigla iniziale, un pochettino di musica e così intanto io preparo tutto quanto quello che serve e poi ci risentiamo. Pronti, partenza, aspettate che sono qua, pronti, partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cosa? Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato dalla natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico meglio leccare il pavimento o morire, meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. E lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: se sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: Ci sono momenti nella vita in cui ti accorgi che la tua mente non è più un luogo sicuro. Ti svegli e senti già un peso sul petto. Ti guardi allo specchio e vedi qualcuno che pensa troppo, che si preoccupa troppo, che immagina scenari negativi anche quando non ce n'è motivo. E magari ti chiedi: perché non riesco a pensare positivo? Perché la mia mente sembra sempre andare nella direzione sbagliata? Gli stoici questa domanda se la ponevano 2000 anni fa e la risposta che davano è sorprendentemente moderna. Non puoi controllare ciò che accade fuori, ma puoi imparare a governare ciò che accade dentro. Marco Aurelio scriveva: «La vita di un uomo è ciò che i suoi pensieri fanno di essa». E oggi le neuroscienze confermano esattamente questo. Il cervello non distingue tra ciò che immagini e ciò che vivi davvero. Ogni pensiero crea una traccia, un circuito, un'abitudine mentale. Più pensi in un certo modo, più quel modo diventa automatico. Il pensiero positivo non è ottimismo ingenuo. Non è andrà tutto bene detto per consolarsi. È un allenamento, è una disciplina, è una forma di igiene mentale. Gli stoici direbbero che la mente è come un giardino. Se non scegli cosa far crescere, crescerà ciò che capita. E ciò che capita spesso è la negatività. Perché il cervello umano ha un bias naturale verso il negativo. È programmato per notare il pericolo, non la bellezza. Per ricordare le ferite, non i successi. Per anticipare i problemi, non le opportunità. Era utile quando vivevamo nelle caverne. Oggi ci distrugge. E allora il pensiero positivo non è un lusso, è una necessità. È un modo per riprendere il controllo della tua mente prima che sia lei a controllare te. Pensa a quando ti capita una piccola cosa storta al mattino. Un messaggio che non arriva, una mail che ti irrita, un commento che ti ferisce. E da lì inizia una catena. Tutto ti sembra più pesante, più difficile, più minaccioso. Non è la realtà che è peggiorata. È la tua mente che ha cambiato filtro. Epiteto diceva: «Non sono le cose a turbarci, ma le opinioni che abbiamo su di esse». E oggi la neuroscienza lo traduce così. Il cervello non reagisce agli eventi, reagisce all'interpretazione degli eventi. Il pensiero positivo non è negare il negativo. È scegliere l'interpretazione che ti rende più forte, non più fragile. È la capacità di fermare la spirale, di dire alla tua mente: non tutto ciò che pensi è vero, non tutto ciò che temi accadrà, non tutto ciò che immagini merita la tua energia. Gli stoici chiamavano questo processo prosoche, l'attenzione vigile. La capacità di osservare i propri pensieri senza esserne trascinati via. E oggi la neuroscienza lo chiama metacognizione. La capacità di vedere il pensiero mentre nasce e scegliere se seguirlo o lasciarlo andare. La maggior parte dei pensieri negativi non ha bisogno di essere combattuta. Ha solo bisogno di non essere nutrita. Quando impari a farlo, la tua mente smette di essere un nemico e diventa un alleato. Il vero segreto del pensiero positivo non è pensare cose belle. È imparare a riconoscere quando la tua mente sta scivolando verso il negativo e riportarla indietro, con gentilezza, ma con fermezza. Gli stoici lo chiamavano disciplina dell'assenso. La capacità di decidere quali pensieri meritano di entrare e quali devono restare fuori. E oggi la neuroscienza lo conferma. Il cervello è plastico, cambia in base a ciò che gli permetti di ripetere. Quando lasci che un pensiero negativo si ripeta, stai letteralmente rafforzando un circuito. È come tracciare un solco nella terra. Più passi nello stesso punto, più quel solco diventa profondo. E a un certo punto non cammini più tu nel solco. È il solco che ti trascina. Ecco perché a volte ti sembra di non avere controllo. Non è debolezza, è abitudine neurologica. Marco Aurelio scriveva: «La tua mente prende la forma di ciò a cui pensi abitualmente». E se ci pensi, è esattamente ciò che accade quando vivi un periodo difficile. inizi a vedere tutto attraverso un filtro scuro. Un messaggio non risposto diventa un rifiuto. Un imprevisto diventa una catastrofe. Una critica diventa una conferma dei tuoi dubbi. Non è la realtà che è peggiorata, è il filtro che si è sporcato. Il cervello non è progettato per essere felice, è progettato per proteggerti. E per proteggerti tende a immaginare il peggio. È per questo che quando stai aspettando una risposta importante, la tua mente ti propone sempre lo scenario più negativo. Non perché sia vero, ma perché il cervello crede che prepararti al peggio ti salverà. Solo che questa strategia nel mondo moderno non ti salva, ti logora. Gli stoici direbbero che la mente va educata come un cavallo selvaggio, non con la forza, ma con la direzione. E la direzione la dai ogni volta che scegli consapevolmente cosa pensare. Non puoi impedire al pensiero negativo di nascere, ma puoi impedire che resti. È come quando ti arriva un messaggio che ti irrita. La prima reazione è automatica, ma la seconda è tua. La prima è istinto, la seconda è scelta. Il pensiero positivo non serve a negare ciò che senti. Serve a impedirgli di prendere il controllo. Serve a ricordarti che non sei obbligato a credere a tutto ciò che pensi. Serve a riportarti nel presente, quando la mente vuole trascinarti nel passato o nel futuro. Gli stoici usavano una tecnica semplicissima che oggi la psicologia chiama reframing. Cambiare prospettiva. Non cambiare l'evento, cambiare il significato. Se qualcosa va storto, invece di dire perché proprio a me, puoi chiederti cosa posso imparare da questo. Non è ottimismo ingenuo, è allenamento mentale. È scegliere la versione della realtà che ti rende più forte, non più fragile. Il cervello risponde subito. Quando cambi interpretazione, cambia la chimica. Cambia il modo in cui respiri, cambia il modo in cui ti muovi, cambia il modo in cui affronti la giornata. È come se avessi spostato una lente. La realtà è la stessa, ma tu la vedi meglio. Il pensiero positivo non è ignorare i problemi, è impedirgli di occupare tutto lo spazio. È ricordarti che la tua mente è più grande dei tuoi pensieri. È scegliere di non essere il prodotto delle tue paure, ma il risultato delle tue decisioni. Il pensiero positivo non nasce quando tutto va bene. Nasce quando impari a gestire ciò che accade dentro di te, mentre fuori le cose non vanno come vorresti. Gli stoici lo ripetevano continuamente. La vera forza non è controllare il mondo, ma controllare la propria risposta al mondo. E oggi la neuroscienza conferma che la tua risposta è ciò che determina la qualità della tua esperienza. Quando vivi un momento difficile, il cervello attiva automaticamente il sistema di allerta. È un meccanismo antico, progettato per proteggerti dai pericoli reali. Ma nella vita moderna, quel sistema si attiva anche per un messaggio non risposto, per un commento ambiguo, per un imprevisto banale. E quando si attiva, il cervello inizia a cercare conferme del pericolo ovunque. È per questo che quando sei in ansia, tutto sembra più minaccioso. Non è la realtà che è cambiata, è il tuo sistema nervoso che sta amplificando tutto. Epitteto diceva che non è l'evento a ferirti, ma il giudizio che dai all'evento. E se ci pensi, è esattamente ciò che accade quando qualcuno ti parla in modo brusco. Se interpreti quel tono come un attacco personale, reagisci con rabbia o tristezza. Se lo interpreti come stanchezza dell'altro, resti calmo. La stessa frase, due mondi diversi. Il pensiero positivo nasce proprio qui, nella capacità di scegliere il mondo in cui vuoi vivere. Non quello esterno, ma quello interno. E nella vita reale questo si vede benissimo quando affronti una giornata complicata. Magari ti svegli con poca energia, apri il telefono e trovi un messaggio che ti irrita. Poi esci e il traffico è peggio del solito. Arrivi al lavoro e ti accorgi che hai dimenticato qualcosa di importante. E da lì la mente inizia a raccontarti una storia. Oggi andrà tutto male. Non ce la farò. Non è giornata. e senza accorgerti inizi a vivere quella storia come se fosse una profezia. Gli stoici direbbero che in quel momento devi fermarti, non per negare ciò che senti, ma per non lasciare che ciò che senti decida per te. Marco Aurelio scriveva: «La tua mente assume la forma dei tuoi pensieri. E se lasci che un pensiero negativo prenda forma, diventerà la forma della tua giornata». La neuroscienza lo chiama effetto priming. Il primo stimolo della giornata influenza tutto ciò che viene dopo. Ma la buona notizia è che puoi cambiare il priming in qualsiasi momento. Basta un pensiero diverso, un respiro più profondo, una frase che ti riporti al presente. Non serve una grande rivoluzione, serve un piccolo spostamento. Gli stoici usavano spesso una tecnica che oggi chiameremmo interruzione del pattern. Quando la mente iniziava a scivolare nel negativo, si fermavano e si chiedevano se quel pensiero fosse utile, vero, necessario. E se non lo era, lo lasciavano andare. Non lo combattevano, non lo analizzavano, non lo trasformavano in un dramma. Lo lasciavano andare come si lascia andare una foglia portata dal vento. Viviamo in un mondo che alimenta continuamente la negatività. Notifiche, confronti, aspettative, pressioni. E se non impari a gestire ciò che entra nella tua mente diventa un luogo caotico. Il pensiero positivo non è un sorriso forzato, è un filtro consapevole. È scegliere cosa lasci entrare e cosa lasci fuori. E la cosa più sorprendente è che quando inizi a farlo, il cervello si adatta. La neuroplasticità lavora a tuo favore. I circuiti della negatività si indeboliscono, quelli della calma si rafforzano. Ciò che all'inizio sembrava uno sforzo diventa naturale. Non perché la vita diventa più facile, ma perché tu diventi più stabile. Il pensiero positivo non è un trucco mentale. Non è un mantra ripetuto davanti allo specchio. Non è un sorriso forzato quando dentro senti un peso. È un modo di tornare a casa. È la capacità di riportare la mente al presente quando lei vorrebbe trascinarti nel passato o nel futuro. È la scelta di non lasciare che un pensiero diventi una condanna. Gli stoici lo sapevano bene. La mente è un luogo potente, ma può diventare pericoloso se non impari a guidarla. Marco Aurelio scriveva che la nostra vita è fatta dalla qualità dei nostri pensieri. E oggi la neuroscienza lo conferma con una precisione quasi poetica. Ogni pensiero è un impulso elettrico che rafforza o indebolisce un circuito. Ogni volta che scegli un pensiero positivo, stai letteralmente cambiando la struttura del tuo cervello. Non è filosofia astratta, è biologia. E questo diventa evidente soprattutto quando affronti momenti di incertezza. Quando non sai cosa accadrà. Quando ti senti sospeso, quando la mente inizia a riempire i vuoti con scenari negativi. È in quei momenti che il pensiero positivo diventa una forma di protezione, non per illuderti, ma per impedirti di autodistruggerti. Pensa a quando aspetti una risposta importante, un messaggio, un risultato, una decisione. La mente, se non la controlli, inizia a costruire storie. Storie che non esistono, ma che sembrano reali. E più ci pensi, più diventano convincenti. È il cervello che cerca di anticipare il pericolo, ma finisce per crearlo. Gli stoici direbbero che in quei momenti devi tornare a ciò che dipende da te. Non puoi controllare la risposta, ma puoi controllare la tua attesa. Non puoi controllare il risultato, ma puoi controllare la tua presenza. Non puoi controllare il futuro, ma puoi controllare il modo in cui lo immagini. La neuroscienza lo chiama regolazione cognitiva, la capacità di cambiare il significato di un pensiero per cambiare l'emozione che produce. E nella vita reale questo significa che, quando la mente ti propone lo scenario peggiore, puoi rispondere con una domanda semplice. È l'unica possibilità o è solo la più rumorosa? E quasi sempre scopri che la negatività non è la verità, è solo la voce più forte. Il pensiero positivo nasce quando inizi a dare spazio anche alle altre voci. a quella che ti dice che hai già superato momenti difficili, a quella che ti ricorda che sei più forte di quanto credi, a quella che sa che non tutto ciò che temi accadrà, a quella che sa che puoi farcela. Gli stoici direbbero che la mente va nutrita come si nutre il corpo, con ciò che ti fa bene, non con ciò che ti avvelena. E oggi sappiamo che questo è letteralmente vero. I pensieri positivi attivano circuiti di calma, di lucidità, di resilienza. Non ti rendono ingenuo, ti rendono stabile. E la cosa più sorprendente è che quando inizi a praticare questo modo di pensare, non cambia solo la tua mente, cambia il tuo corpo, cambia il modo in cui respiri, il modo in cui ti muovi, il modo in cui affronti le difficoltà, cambia la tua energia, cambia la tua presenza, cambia la tua vita. Gli stoici direbbero che il pensiero positivo è un atto di coraggio, perché è facile lasciarsi trascinare dal negativo, è facile credere ai pensieri più bui, è facile arrendersi alla paura. Ma scegliere la luce, quando la mente vuole mostrarti solo ombre, quella è forza. E allora il vero segreto per pensare positivo non è eliminare il negativo, è non lasciargli il comando. È ricordarti che la tua mente è uno strumento, non un padrone. È scegliere ogni giorno quale pensiero merita di diventare la tua realtà. E quando inizi a farlo, anche solo un po', anche solo per qualche minuto al giorno, succede qualcosa di straordinario. La tua vita non cambia all'improvviso. Sei tu che cambi. E quando cambi tu, tutto il resto inizia ad allinearsi. Gli stoici direbbero che questo è il vero potere. Non controllare il mondo, ma controllare il modo in cui lo attraversi. E quando impari a farlo, il pensiero positivo non è più un esercizio. Diventa una forma di libertà. Diventa una forma di pace. Diventa una forma di forza.
1: E se questo... Mamma mia, oh, potente anche oggi, che dite? Non sono le cose a turbarsi, ma le opinioni che abbiamo su di esse. La tua mente prende la forma di ciò a cui pensi abitualmente. Wow, respiro a fondo e proviamo ad andare avanti, che dite? Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 16 maggio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il biarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina fino alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniano 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo, di Silvano Agosti. Quella che sentite un po' di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. E anche oggi questo lungo audio che ha come titolo Non è magia, il pensiero positivo cambia davvero la tua vita. Non è magia, il pensiero positivo cambia davvero la tua vita. Poi come di consueto metto tutto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Eccoci qua, 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672, qui il telefono, gli sms e whatsapp in diretta qui radio.

Allora, come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Eccolo qua, 26 gradi in questo momento, oggi dà per soleggiato, così come domani. Anzi, addirittura oggi la temperatura dovrebbe arrivare ai 29 gradi. Domani 32, 33 massima, 34 anche alla volta di mercoledì. Wow, bene, dai, ci lanciamo, che dite, verso l'estate tutti quanti belli carichi. Quindi aspettate, dai, andiamo per ordine. Quindi oggi bella giornata, così come domani, domenica, lunedì, martedì, forse mercoledì parzialmente soleggiato, così come giovedì, venerdì un po' che qualche nuvoletta, così anche per sabato, però insomma niente di come dire di preoccupante, se vogliamo così dire. Temperature non dovrebbero scendere sotto i 18 gradi per tutta la settimana e addirittura arrivare a punte sui 32, 33, 34 gradi verso metà settimana, verso mercoledì. Poi vento, aspettate precipitazioni, quindi vi dicevo assolutamente zero, vento 3, 5, 6 km orari e sì, dai, una leggera brezzolina che forse probabilmente male non fa, e comunque che dire, così è, vero? Manco a dirlo. Diamo un'occhiata alle iniziative della radio, sempre tante tante belle cose, e qua onore al merito alle persone che si danno un grande affare qui per portare avanti tante iniziative, tante cose. Allora, andiamo per ordine. Ok, per acquistare il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre un responsabile del CDA, mercatino, gas, conferenze, corsi, eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Carducci 2, Montegrotto Terme, carte libreria Susi, piazza Mercato 6, Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza, questo era per 22 maggio, quindi mi sa che siamo a posto, vero? Quindi questo qua via, ok. Radio Gamma 5 organizza le relazioni con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale venerdì 29 maggio, quindi venerdì settimana prossima, alle ore 20:45. Conducono dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice delle relazioni uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5. Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66, Campodarsego, Padova. Per info 366-1618-16496, ripeto 366-1618-16496. Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano nel cuore con Mara tra le magie del bosco del Faonto, di Faonto. Ritorniamo nel regno di folletti gnomi fatti in duane. Ritrova le ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena, Pedavena. A 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Faonto, poi si sale nel bosco dove alle 10:30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco di Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Maria Rinfresco e mini esibizione di Leo e Cigni del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso, a seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memoria e del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividere, grazie, per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione, per info e prenotazioni 329-0038-988. Gas Gamma 5 Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva. Sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5.

dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. E Radio Gamma 5 organizza sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre. Sabato 27 giugno in sede radio, inizia alle ore 20 con lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione, per mini info 329-0038-988. Entrata ad offerta libera, questo appunto per, dicevo, 27 giugno alle 20.30, che è un sabato. Lunedì 25 maggio, conferenza stampa alle 20.30, via Villetta 88 a Salzano, Venezia, conferenza stampa. E sul DDL 978 pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Organizzano Alfredo Belluco, Sacra Casa e Sacra Famiglia, ingresso libero, salviamo le nostre case. Questo questo dove? Aspettate, nell'Umbo Associazione, via Villetta 88, Salzano, Venezia. C'è un numero di telefono per informazioni: 346-361-4469, 346-361-4469. Poi ancora giovedì 28 maggio alle 17.45, Centro Culturale Civico 140, via Piovese 140, organizzano Alfredo Belluco, Sacra Casa e Sacra Famiglia, Milena Zaggia, Movimento Risparmio Traditi, Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara. Conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. Ingresso libero, salviamo le nostre case. Per informazioni 346-3614-469 e 346-3614-469. Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso che era tinizzante la mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare nell'IBAN IT94Y 0832 76296 000000 80 1515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Forse era meglio avere che ci fosse stato un numero di telefono nell'eventualità. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici dell'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attento alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove posso mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per i ruoli di recruiting e selezione del personale, marketing, comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere, tecnologico e innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalle mentalità aperte, contattatemi 349-408-8260. C'è anche un indirizzo mail, riccardo.rossi, in numero scritto 65210, chiocciola, però manca il resto, quindi mi sembra che sia inutile. Ciaobei.org, www.ciaobei.org, questa interessante, bellissima iniziativa, date un'occhiata sul sito www.ciaobei.org, è un sito di annunci, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Poi andrete a vedere tante cose sul sito.
E sosteniamo 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte nostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 015980902888, ripeto il codice fiscale per il 5 per 1000 a favore della radio, 015980902888. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Chiudiamo come di consueto, continuiamo a sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 25 38 64 59 tramite un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Ok, a posto come di consueto, una piccola pausa con il nostro Luciano Pavarotti.

0: Nulla ha più senso se si vive solo per sé, ripete ogni volta il nostro Luciano Pavarotti. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo in questo sabato 16 maggio 2026. Abbiamo già passato il giro di boa del metà mese praticamente, ne ha 31, maggio ne ha 31, però insomma siamo già arrivati. Ok, apriamo la parentesi dell'angolo filosofico, la frase del giorno, sapete già come funziona, mi mandate datemi messaggi, messaggini che li leggiamo assieme. Comincio sempre io. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. Nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E anche qua sapete come la penso. Vediamo che cosa mi avete mandato voi da casa. Buongiorno Massimo, questa è la frase del giorno che ti mando ed è dell'ex Beatle John Lennon. La vita è ciò che ti accade mentre sei impegnato a fare altri progetti. Eccola là, grazie e aspettate. 672 Adriano 68, eccolo qua, grazie Adriano, aspettate che la rileggiamo perché mi sembra che sia assolutamente azzeccata. La vita è ciò che ti accade mentre sei impegnato a fare altri progetti. Grazie, grazie Adriano. Poi ancora vedo, buongiorno Massimo e buona giornata, buona trasmissione a tutti. Ti mando la frase del giorno. Ogni giorno ci preoccupiamo troppo di quello che dobbiamo fare e troppo poco di quello che dovremmo essere. Felici sempre, Dunia. Paci, picchia. Grazie Dunia, grazie, grazie, grazie. Proverbio del giorno. Chi mette piedi in casa rischia di battere... chi mette piede in casa dite che ha di battere naso, non casa, caso. Grazie Dunia, bella come sempre anche questa. Poi ancora, ancora, ancora, aspettate che tocca a me. Ok, eccola qua. Allora, per raggiungere grandi obiettivi festeggia ogni piccolo successo, credo che sia il minimo che si possa fare. Credi in te, hai più talento e coraggio di quanto immagini. E anche qua direi che, come che diceva l'altro, mi stimo e mi incoraggio, vero? L'arte di essere saggi è l'arte di capire a cosa si può passare sopra. Mamma mia, questa credo che sia veramente, veramente tosta. E aspettate che a sto punto chiudiamo con questa... anzi no, con questa qua, eccoci qua. Allora, allora il modo migliore per fare una cosa è farla. Se avevate qualche dubbio, eccolo qua.
1: Goditi potere e bellezza della tua gioventù, non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
8: Si pranza al sacco.
10: Chi può porti in dolci da condividere? Grazie.
11: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
9: 3
8: 2 9
9: 0 0
8: 3
9: 8
8: 9
9: 8
13: 8.
3: Ciao Mara.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
13: 5 per 1000!
14: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
12: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
5: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 2 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
13: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
15: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
16: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
17: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
18: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: Senza temere quel che pensa la gente, è il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
0: E come rispetto sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta tanta pazienza. Eccoci ritornati, continuiamo un po' con il programma della mattinata. Da dove cominciamo? Allora aspettate che volevo leggervi questo articoletto qua, che magari fa sempre bene ripassare un pochettino. Biologico, ripassiamo i principi e vediamo che cosa si intende per biologico, perché sapete che qualcuno in maniera un po' così, come dire, ironica, magari sostiene ma non esiste niente del biologico, eccetera eccetera. Vediamo allora che cosa si intende. Negli ultimi anni il crescente interesse verso una vita più sana e sostenibile ha portato a una proliferazione di certificazioni alimentari, molte delle quali rivendicano pratiche agricole sostenibili e prodotti di alta qualità. Tuttavia, non tutte queste certificazioni hanno lo stesso valore intrinseco e spesso possono confondere i consumatori. In questo contesto è fondamentale fare chiarezza sui principi fondamentali dell'agricoltura biologica, che rimane uno standard rigoroso e ben definito. Inizieremo con quanto adottato dall'Assemblea Generale IFOAM nel 2005, dove si annunciano 4 principi chiave: benessere, ecologia, equità e precauzione. E quindi capiamo già subito che i principi fondamentali del biologico sono questi 4. Dove sono andati? benessere, ecologia, equità e precauzione. Questi principi non solo garantiscono la produzione di alimenti sani e nutrienti, ma promuovono anche la sostenibilità ambientale e il benessere sociale. È quindi cruciale che i consumatori comprendano questi capisaldi per poter fare scelte informate e consapevoli. Allora, cominciamo un attimino ad esaminare questi quattro principi. Il principio del benessere. L'agricoltura biologica dovrà sostenere e favorire il benessere del suolo, delle piante, degli animali, degli esseri umani e del pianeta come un insieme unico e indivisibile. Questo principio sottolinea che il benessere degli individui e della comunità non può essere separato dal benessere degli ecosistemi. Un suolo sano produce cibi sani che favoriscono il benessere degli animali e delle persone. Per benessere si intende la totalità e l'integrità dei sistemi viventi. Questo principio non è semplicemente l'assenza di malattia, ma il mantenimento di un benessere fisico, mentale, sociale e ambientale. L'immunità, la capacità di ripresa e la rigenerazione sono i punti chiave caratteristici del benessere. Il ruolo dell'agricoltura biologica, che sia nella produzione, nella trasformazione, nella distribuzione e nel consumo, è di sostenere ed ampliare il benessere degli ecosistemi e di tutti gli organismi, dal più piccolo del suolo, nel suolo, fino agli esseri umani. Voi direte tante belle parole, vero? Vabbè, dai, cominciamo da qua intanto, poi si capirà. In particolare, l'agricoltura biologica si propone di produrre alimenti di elevata qualità, che siano nutrienti e che contribuiscano alla prevenzione delle malattie e alla salute. Di conseguenza, essa dovrà evitare l'uso di fertilizzanti, fitofarmaci, medicine veterinarie ed additivi alimentari che possono avere effetti dannosi sulla salute. Poi ancora abbiamo il principio dell'ecologia. L'agricoltura biologica dovrà essere basata su sistemi e cicli ecologici viventi, lavorare con essi, imitarli ed aiutarli a mantenersi. Questo principio radica l'agricoltura biologica all'interno del sistema ecologici viventi. Esso dichiara che la produzione deve essere basata su processi ecologici di riciclo. Nutrimento e benessere sono ottenuti tramite l'ecologia dell'ambiente di ogni specifica produzione. Per esempio, nel caso delle colture, questo è il suolo vivente, per gli animali e l'agroecosistema, per i pesci, gli organismi marini e l'ambiente acquatico. I sistemi culturali, pastorali e di raccolta spontanea dovranno adattarsi ai cicli e agli equilibri ecologici esistenti in natura. Tali cicli sono universali, ma la loro manifestazione è specifica per ogni luogo. La gestione biologica dovrà essere adatta alle condizioni dell'ecologia, alla cultura, alle dimensioni locali. L'uso del fattore produttivi va ridotto tramite la riutilizzazione, il riciclo e la gestione efficiente di materiali ed energia, in modo da mantenere e migliorare la qualità dell'ambiente e preservare le risorse. L'agricoltura biologica dovrà conseguire un equilibrio ecologico attraverso la concezione di sistemi agricoli, l'inserimento e l'insediamento di habitat e il mantenimento delle diverse diversità genetiche ed agricola. Coloro che producono, trasformano, commerciano e consumano prodotti biologici dovranno proteggere ed agire a beneficio dell'ambiente comune incluso. Dell'ambiente comune, incluso il paesaggio, il clima, l'habitat, la biodiversità e l'aria e l'acqua. E anche qua mi sembra una bella, dei bei principi, vero? Aspettate che magari prima di andare a vedere gli altri due facciamo un'altra piccola pausa. Ascoltiamo questo, che è un po' che non lo sentiamo.

Eccoci, eccoci ritornati. Procediamo con gli altri due principi per quel che riguarda il biologico, il principio dell'equità e il principio della precauzione. L'agricoltura biologica dovrà costruire relazioni che assicurino equità rispetto all'ambiente comune e alle opportunità di vita. Questo principio sottolinea che coloro che sono impegnati nell'agricoltura biologica dovranno intrattenere e coltivare delle relazioni umane in modo tale da assicurare giustizia sociale a tutti i livelli e a tutte le parti interessate: agricoltori, lavoratori, trasformazione, distributori, commercianti e consumatori. L'agricoltura biologica dovrà assicurare una buona qualità di vita a tutti coloro che ne sono coinvolti e contribuire alla sovranità alimentare e alla riduzione della povertà. Essa si propone di produrre una quantità sufficiente di alimenti e altri prodotti di buona qualità. Questo principio insiste sul fatto che gli animali devono essere allevati in condizioni di vita che siano conformi alla loro fisiologia, comportamento naturale e benessere. Le risorse naturali ed ambientali che sono usate per la produzione e il consumo dovranno essere gestite in modo socialmente ed ecologicamente giusto, in considerazione del rispetto per le generazioni future. L'equità richiede che i sistemi di produzione, di distribuzione e di mercato siano trasparenti, giusti e che tengano in conto i reali costi ambientali e sociali. Ok, poi ancora il principio di precauzione che è l'ultimo. L'agricoltura biologica dovrà essere gestita in modo prudente e responsabile al fine di proteggere in salute ed in benessere delle generazioni presenti e future, nonché l'ambiente. L'agricoltura biologica è un sistema vitale e dinamico che risponde alle esigenze e a condizioni interne ed esterne. Chi pratica l'agricoltura biologica può migliorare l'efficacia e la produttività, ma questo non deve essere fatto a rischio di mettere a repentaglio la salute ed il benessere. Di conseguenza, le nuove tecnologie hanno bisogno di essere valutate e i metodi esistenti revisionati, tenuto conto della conoscenza incompleta degli ecosistemi e dell'agricoltura, devono essere prese delle precauzioni. Questo principio stabilisce che le precauzioni e la responsabilità sono i concetti chiave della scelta di gestione, di sviluppo e di tecnologie in agricoltura biologica. La scienza è necessaria per assicurarsi che l'agricoltura biologica sia sana, senza rischi ed ecologica. Comunque, la conoscenza scientifica da sola non è sufficiente. L'esperienza pratica, la saggezza e le conoscenze tradizionali ed indigene accumulate offrono soluzioni valide e consolidate nel tempo. L'agricoltura biologica dovrà prevenire rischi maggiori tramite l'adozione di tecnologie appropriate e di rifiuto di tecnologie imprevedibili come l'ingegneria genetica. Ah, qua si cita proprio espressamente il rifiuto dell'ingegneria genetica, per dire. Le decisioni dovranno riflettere i valori e le necessità di tutti coloro che potrebbero esserne coinvolti attraverso dei processi trasparenti, partecipativi. E vabbè, dai, ci tenevo un attimino a condividere con voi questo principio per quel che riguarda il biologico. Ripassiamo i principi, vi dicevo sono quattro: principio di benessere, principio dell'ecologia, principio dell'equità e principio della precauzione. Qualcuno dirà, eh sì, bei principi, ma poi, insomma, intanto è importante avere un minimo di direzione e poi qua ognuno fa quello che può, quello che crede, eccetera, eccetera. Altra piccola pausa.

Eccoci ritornati. Allora, l'altro capitolo di cui vi volevo parlare oggi, eccolo qua. E aspettate che arriva qua. Città del futuro. Aspettate che... eccola qua. Spero di riuscire a pronunciarlo in maniera corretta. Osterwold è un innovativo esperimento urbanistico situato nei Paesi Bassi, nella periferia est di Almere, a circa 30 km da Amsterdam. Nata dal progetto dello studio di architettura MVRDV, è considerata una città del futuro, tra virgolette, per via del suo modello di sviluppo basato sull'autogoverno e sull'autosufficienza. I principi chiave e le caratteristiche di Osterwold includono autocostruzione. Sentite che interessante questa cosa qua. Allora, i principi per questa città. E autocostruzione. Non esistono quartieri pianificati dall'alto o schemi prefabbricati. I residenti acquistano i lotti e progettano le proprie abitazioni in totale autonomia. Agricoltura urbana. È previsto l'obbligo di destinare almeno il 51% del proprio terreno alla produzione di cibo, con l'obiettivo di sostenere il fabbisogno alimentare di tutta la città. Gestione partecipata, le infrastrutture, strade, gestione delle acque e dei rifiuti non sono installate dal comune, sono gli stessi abitanti riuniti in cooperative a doverle creare e gestire. Il modello ha riscosso grande successo attraendo migliaia di nuovi residenti, tanto da rendere necessaria una lista d'attesa per potersi trasferire e acquistare un lotto. Per ulteriori informazioni e per esplorare le opportunità abitative è possibile visitare il sito ufficiale di sviluppo del progetto Osterwold Almere. Aspettate che ci dovrebbe essere qualcos'altro, vediamo qua. Allora, no, questo no, dove è andato? No, aspettate che mi sono perso. Allora, sì. Il più grande progetto di bonifica di tutti i tempi è avvenuto tra il 1959, questo è un altro articolo sullo stesso tema, Almere Osterwold, spazio alle aspirazioni individuali dei cittadini. Il più grande progetto di bonifica di tutti i tempi è avvenuto tra il 1959 e il 1968 con l'istituzione del Flevoland, la più giovane provincia dei Paesi Bassi all'interno della quale si trova la città di Almere. Fondata nel 1979 e distante solo 35 km da Amsterdam, Almere possiede il più alto tasso di crescita in Europa. Ha raggiunto tra il 2014 i 197.000 abitanti, con una media di trasferimenti di 3.500 persone l'anno. Hanno trovato la loro collocazione 16.500 imprese agevolate dalla facilità degli spostamenti all'interno dell'area metropolitana del Rheinstadt, grande conurbazione policentrica dei Paesi Bassi che comprende 17 città collegate tra loro da una rete viaria, ferroviaria e fluviale molto efficiente, il sistema metropolitano. Nel 2007 il Consiglio Comunale di Almere, d'intesa con il governo, ha stabilito di espandere la città a 350.000 abitanti entro il 2030. Attualmente vi sono tre distretti in costruzione, tra questi il quartiere pianificato di Osterwold, che puntando alla garanzia verde si propone di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità della città destinando oltre il 50% della propria superficie all'agricoltura urbana. Lo studio di architetti MVRDV
la città di Almere e RVOB, Agenzia Governativa per lo Sviluppo del Real Estate, sono i coautori di un modello di pianificazione innovativo. In costruzione dal 2004 all'interno dei 4.300 ettari di superficie di Ostwold. Nell'area sono previste 15.000 nuove case in un ambiente costituito per il 59% da agricoltura urbana, per il 18% da edifici, per l'8% da strade, per il 13% da verde pubblico per il 2% d'acqua. La produzione alimentare cittadina contribuirà a migliorare il profilo di sostenibilità di Almere e mantenere il carattere agricolo della zona. In questo contesto di progettazione urbana, il ruolo del governo è limitato alla formulazione delle linee guida e al controllo dei piani attraverso una struttura intercomunale con a capo un facilitatore. Il direttore dell'area, che ha il compito di ricevere i promotori per conto del governo, fornire informazioni e assegnare le licenze per consentire l'edificazione e guidare il contatto tra i promotori e promotori e proprietari terrieri, così come può stabilire contatti tra più promotori, ad esempio per instaurare una cooperazione nel settore dell'energia. La semplice regola alla base del progetto urbanistico di Ostwold hanno prodotto ad oggi una moltitudine iniziale di iniziative private e collettive che, assicurando l'interesse pubblico, incoraggiano le aspirazioni individuali dei cittadini con un mix che non ha precedenti nella storia. I residenti si assicurano così una ricca varietà di ambienti di vita e di lavoro, strutture a bassa densità, migliore standard abitativi, aree verdi, la presenza di strutture innovative dedicate all'istituzione, al benessere, alla cultura e allo sport. E bravi, qua poi c'è anche una cartina, poi comunque l'articolo lo metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Ecco qua, ci sono anzi più cartine, metterò il link. Sì, sono dei palazzoni un po' stile nordico, se volete. Comunque hanno tanti piani, quello sì, e nello skyline si vede anche delle belle pale eoliche, vabbè, poco male, diciamo, vero? Questo qua sono delle cose più approfondite riguardo, probabilmente potrebbe essere anche riguardo a qualcos'altro di cura del paesaggio e robe di questo tipo. Va bene, vediamo se riusciamo a fare un'altra piccola pausa. Dov'è che siamo qua? Eccola qua.

Sfumiamo un attimino e proviamo ad approfondire ancora un pochino questo tema qua, perché devo dire che mi incuriosisce. Il quartiere dove non decide il comune ma chi ci vive davvero. Nei Paesi Bassi esiste un luogo che sembra uscito da un esperimento sociale futuristico e invece è assolutamente reale. Si chiama Oostwolde e si trova in Almere, una città olandese nota per la sua architettura contemporanea e per i suoi progetti urbanistici fuori dagli schemi. Ma Oostwolde va oltre il concetto di quartiere innovativo. Qui chi arriva non compra semplicemente una casa, compra un pezzo di responsabilità. Simpatica questa definizione, che dite? In questa zona infatti i residenti non ricevono un quartiere già pronto con tutto pianificato dall'alto, devono partecipare direttamente alla costruzione e alla gestione di ciò che altrove di solito viene deciso dalle istituzioni o dalle grandi società immobiliari. Strade, spazi verdi, gestione dell'acqua, organizzazione degli spazi comuni. In molti casi tutto questo avviene insieme ai vicini attraverso forme di collaborazione concreta. La parte più sorprendente però è un'altra. A Oostwolde almeno il 50% di ogni lotto deve essere destinato all'agricoltura urbana, non come scelta estetica ma come hobby facoltativo, ma come principio, non come scelta estetica, non come hobby facoltativo, ma come principio fondante del progetto. L'idea è che il quartiere non sia soltanto un posto dove abitare, ma anche un luogo che produca cibo, mantenga un carattere verde e costruisca un rapporto più diretto tra persone, territorio e sostenibilità. Questo non significa che sia una terra senza regole, anzi Oostwolde funziona proprio perché la libertà è incorniciata dentro un sistema preciso. Una quota del territorio è riservato all'edificato, una alle strade e una a verde pubblico, una all'acqua e la parte più ampia dell'agricoltura urbana. È un modello diverso dal solito, non anarchico, meno burocrazia, tradizionale, più responsabilità.

lì accetta in partenza un certo stile di vita. Più partecipazione, più impegno, più collaborazione, meno passività. Ed è forse questa la domanda più affascinante che Ostwald ci lascia. Il futuro della città sta davvero nei quartieri costruiti da chi li vive, invece che da chi li amministra a distanza. Forse non è una soluzione universale, ma una prova concreta che un altro modo di abitare, pianificare e convivere già esiste. Mamma mia, quanto mi entusiasma sta roba qua. Vediamo se per caso c'è qualcos'altro. Questo qua no. Dov'è che... No, allora niente, lasciamo stare. Allora, spazio, esperimento e crescita. Vediamo questo. Almere, spazio per la sperimentazione, la crescita e il fallimento. All'olandese Almere ha solo 43, l'olandese Almere ha solo 43 anni. Questa è la città più giovane dei Paesi Bassi, ma è anche quella in più rapida crescita. La concentrazione di oggetti di architettura moderna per chilometro quadrato nel centro della città è sconcertante e ciascuno dei quartieri ha il proprio nucleo culturale ed economico. Come sviluppare Almere e perché gli urbanisti olandesi non hanno paura degli esperimenti o dei fallimenti? La provincia del Flevoland, dove è stata costruita Almere, si trova a 5 metri sotto il livello del mare. Fino al 1968 era coperta dall'acqua. Molti dei suoi territori, polder, furono prosciugati nell'ambito del famoso progetto di mega bonifica Zuidrassen, avviato dalle autorità olandesi nel 1918 per liberare aree destinate all'agricoltura. Nel 1924 la baia di Eismer fu separata dal mare dal nord da una diga di 2,5 km. Ci vollero 8 anni dal 1924 al 32 per costruire la gigantesca struttura e poi l'acqua fu pompata da 4 polder con pompe. Un complesso sistema di dighe artificiali e canali di drenaggio protegge le aree drenate da ulteriori inondazioni. Non si può dire che questo grandioso progetto sia stato facile. Più volte il mare ha distrutto le strutture protettive e l'acqua ha dovuto essere nuovamente pompata. Ma con ciascuna di queste tempeste gli ingegneri hanno migliorato la costruzione delle strutture costiere. Entro la metà del la necessità di nuovi terreni agricoli è scomparsa. I Paesi Bassi forniscono con successo cibo alla propria popolazione ed esportano colture floreali in molti paesi del mondo. Pertanto il drenaggio dell'area del Flevoland meridionale negli anni perseguiva originariamente obiettivi urbani. La vicinanza ad Amsterdam significava che la nuova città di Almere avrebbe decongestionato la capitale e così è successo. I primi coloni ad Almere ricevettero le chiavi del cottage familiare costruiti nel distretto di Haven nel 1976. Ben presto le diverse aziende di grandi e medie dimensioni trasferirono i loro uffici e impianti di produzione nel parco commerciale Den Waart. Per due decenni la città si è sviluppata, anche se abbastanza attivamente, per un insediamento creato da zero, ma non così attivamente come suggerivano gli ambiziosi piani del governo nei Paesi Bassi. La città ottenne lo status di comune indipendente nel 1984 e le nuove autorità cittadine decisero che era giunto il momento di fare un salto di qualità e trasformare un sobborgo ben sviluppato, come Almere veniva allora percepito degli abitanti di Amsterdam, in un grande moderno centro in grado di competere almeno con l'Utrecht. Si prevede che entro il 2030 ad Almere vivranno 350 persone e tutti hanno bisogno non solo di una casa con un piccolo giardino o di un appartamento moderno, ma anche di uffici per lavorare, luoghi di svago e di shopping. La tipologia di una città moderna presuppone la presenza di un centro attivo multifunzionale. Il master plan di Almere Centrum è stato sviluppato nella sede newyorkese di Rom Culas. Ah, ok. OMA.
che ha vinto un concorso internazionale nel giugno del 2019 ed è stato celebrato il 25° anniversario di questo evento ed è stato pubblicato una nuova

guida turistica del centro città. Quando iniziarono i lavori sul piano generale, Kulas aveva già esperienza di progettazione per Almere. La stazione di polizia locale, progettata e costruita nel lontano 1995, nonostante la sua discrezione esterna, è considerata uno dei progetti chiave nella carriera del famoso architetto. Fu un punto di svolta quello di Kulas, passò da soluzioni visivamente spettacolari a un razionalismo equilibrato ed elegante. Affinché il nucleo culturale, commerciale e uffici con accesso al lago Wairbet fosse architettonicamente e visivamente diversificato, Kulas ha invitato i suoi colleghi a partecipare alla realizzazione del progetto. Oggi il centro di Almere è una delle collezioni di opere d'arte architettoniche più grandi al mondo, con edifici costruiti secondo i progetti di vecchi studi di architettonici Chipperfield, Gigon, Gaia Architect, Klaus, eccetera eccetera. Qua ce n'è una sfilza: Atelier Christian de Postpark, René Van Zuck Architect e altri. Il centro di una città moderna dovrebbe essere funzionale, diversificato, denso e multistrato. Il master plan di Oma non ha pensato la sua attualità nemmeno oggi. Non ha perso la sua attualità nemmeno oggi. Da 25 anni riceve numerosi riconoscimenti per il rapporto ideale tra funzione, densità edilizia, concentrazione di varie attività. Gli edifici culturali e per uffici sono distribuiti in tutto il sito, tenendo conto della logistica attentamente pianificata. Le infrastrutture dei trasporti, stazioni degli autobus, autostrade, parcheggi sono state nascoste sottoterra per liberare strade, pedoni e ciclisti. I piani inferiori dell'edificio sono destinati ai servizi commercio al dettaglio, bar e ristoranti, mentre i piani superiori sono destinati ad abitazioni. In una delle interviste, l'architetto Floris Alkemade, che allora progettò presso Oma e che oggi ricopre la carica di capo architetto dei Paesi Bassi, disse: «In questo piano generale abbiamo implementato l'idea di una città a più livelli, in cui le funzioni sono distribuite su diversi livelli e l'essenza è costituita dalle connessioni tra questi livelli. Ci assicuriamo che tutte le funzioni siano complementari. Almere Centrum è stato recentemente riconosciuto come il miglior centro città dei Paesi Bassi». Vediamo quanto c'è qua ancora da dire. Mi sembra la vita in movimento. Le autorità di Almere utilizzano la componente architettonica della città come idea chiave per il turismo nazionale e internazionale. E poi ancora, anche qua c'è il master plan, si chiama. Nelle ultime ore Almere si sta preparando attivamente per l'esposizione internazionale dei giardini Florida, che si ottiene nei Paesi Bassi una volta ogni 10 anni. Si tratta di un analogo dell'esposizione mondiale Expo, ma con un taglio verde. Il tema principale è il Floriade e a Greenwich Green City. Nel corso di 6 mesi ad Almere si terranno dozzine di conferenze e dibattiti dedicati al verde urbano, ai programmi alimentari e all'uso sostenibile del territorio. Il sito espositivo principale sarà un'innovativa città giardino ideale, indipendente dal punto di vista energetico, su una penisola del lago Wairbet, nel quartiere biologico di Almere Osterwold. E il mondo di opere d'arte architettonica, ci sono anche un sacco di belle immagini. Comunque vi metto tutto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Sentiti libero di sperimentare. Non solo i migliori architetti e ingegneri hanno l'opportunità di sviluppare le loro idee innovative. Ad Almere nel 1985 le autorità cittadine e la Fondazione De Fantasy indissero un concorso per progetti di alloggi temporanei a basso budget. Ciascuno dei residenti ha potuto proporre il proprio progetto in una piccola casa e ai 17 vincitori sono stati assegnati appezzamenti di terreno di 20 per 20 metri per realizzare le loro idee. Aspettate, questo qua è interessante. Ciascuno dei residenti ha potuto proporre il proprio progetto di una piccola casa e i 17 vincitori sono stati assegnati appezzamenti di terreno di 20 per 20 per realizzare le loro idee.
Diogenes. Ad alcuni le autocostruzioni in via de Reiterit sembrano ridicole e fantasiose, ma il luogo è diventato uno dei più popolari tra i turisti. Che forza! Per incoraggiare idee audaci e voli di fantasia esiste un fondo speciale, Our Som Foundation al Mare, che assegna un premio di un euro quattro volte ogni ora al migliore idea per la città. Cosa vuol dire? Fuori di testa. Il tuo piano deve essere innovativo e sorprendente. Il tuo piano dovrebbe essere implementato nel prossimo futuro. Il tuo piano dovrebbe essere audace, radicale e anche un po' informale. Il tuo progetto deve essere al centro di comunità, tutto o parte di essa. Queste le condizioni per partecipare al concorso. L'anno scorso sono state ricevute sovvenzioni per il progetto di creazione di un caffè pop-up vegano già realizzato in un cinema galleggiante. L'idea di organizzare il più grande picnic sulla spiaggia per 1,5 milioni persone. Nel gennaio 2019 la Fondazione ha sostenuto l'iniziativa di raccolta dei rifiuti organici per la produzione di compost. Il tuo piano deve essere innovativo e sorprendente. Ad Almere si sostengono esperimenti rischiosi e audaci nel campo dell'edilizia e della pianificazione urbana. La libertà di sperimentazione è diventata parte dell'identità della città, quindi nonostante l'assenza di una storia millenaria, gli abitanti di Almere non soffrono del complessi, ma al contrario sono orgogliosi dello status di città più giovane del paese. I cittadini ricordano la loro storia finora breve installando ogni anno una nuova lastra commemorativa in ceramica sul pavimento del vicolo della fama. Prima di ciò si tiene in concorso scegliendo il design di una nuova pagina negli annali della città e decidendo cosa e chi degno di diventare un simbolo dell'anno passato, che si tratti di un evento, di un nuovo edificio, di una persona. Ci sono veramente delle cose molto molto simpatiche. In una parola, sia gli urbanisti formali che quelli informali di Almere non esitano a sperimentare e persino a perdere, perché il fallimento è sempre un'esperienza. Il motivo di tanta determinazione è che innanzitutto il progetto ingegneristico di bonifica delle terre del mare è stato un esperimento audace e rischioso. Le autorità di Almere si sforzano di favorire il più possibile la moltiplicazione dei legami informali. Inoltre, l'architetto che ha paura delle sfide e non sogna di costruire una città dal nulla è cattivo. E naturalmente la principale garanzia che Almere si sviluppa come incubatore urbano è una comunità fedele agli esperimenti in cui il 56% dei residenti ha almeno di 40 anni. Anche se forse l'età non è la cosa principale, ma è tutta una questione di mentalità e di genius. Loci che fluttua nell'aria sopra le terre prosciugate dei Paesi Bassi. È simpatico davvero. Ok, vediamo. Coworking. Va bene. Ci sarebbe ancora qualcos'altro da leggere. Vediamo se vale la pena. Magari poi lo riprendiamo. Allora, va bene, dai, facciamo un'altra piccola pausa. Eccola qua.

va bene, aspettate che vi faccio ascoltare qualcosina, vediamo se riesco. Vediamo questo. Ok, no, questo no. No, questo no. Aspettate che vediamo se ce la faccio. No, non importa allora. Perché sta roba qua? Così. Ok. Va bene, no, aspettate che mi sono perso un attimino.

0: Ci riproviamo un attimo.
1: Questa è la vera città del futuro, dove gli abitanti costruiscono le proprie case, si autoproducono il proprio cibo e tutto è deciso dal comitato dei cittadini. Benvenuti ad Oosterwold, Paesi Bassi. O come direbbero in Olanda? Paesi Bassi. Il posto dove ti compri un pezzo di terra e il governo ti dice fai tu. No, no, davvero, fai tu. Cioè, il loro metodo si chiama proprio fai da tu. Qui puoi scegliere dove comprare il terreno, quanto grande, cosa costruirci sopra e come. Tu e i tuoi vicini siete liberi di costruire il vostro quartiere. E tutto di questo villaggio è realizzato sul volere dei suoi abitanti e dai suoi abitanti. Una sola è la regola. L'agricoltura urbana è obbligatoria. Questo significa che almeno il 50% del tuo appezzamento deve essere destinato alla coltivazione del tuo cibo, contribuendo così a un ecosistema locale e sostenibile. E puoi scegliere tra diversi tipi di appezzamento: standard col 58% di agricoltura, agricolo l'88% di agricoltura, praticamente una fattoria, oppure paesaggistico, niente coltivazione ma comunque devi tutelare il verde.
2: Ma finisce qui.
1: Sei tu responsabile di raccogliere l'acqua piovana sul tuo terreno con stagni, fossati, depositi condivisi, come te pare, basta che raccogli, insomma, e costruire e gestire insieme agli altri residenti strade, piste ciclabili, spazi verdi. Essere te che decidi i nomi delle strade. Incredibile. Praticamente se vuoi vivere qui diventi agricoltore, ingegnere idraulico e urbanista, tutto insieme. Però non sei solo, perché ci sono i tuoi vicini che ti danno una mano, siete una comunità. Il risultato è un paesaggio completamente organico, case moderne accanto a yurte, orti urbani, serre, galline, persone che coltivano il proprio cibo e condividono le risorse. C'è persino una casa costruita sulle rotaie per andare intorno, capito, al sole. A stento giro il materasso, quindi figuriamoci costruire una casa su rotaia. No, ehi, bravo, grande. Oggi ci vivono circa 5.000 persone e c'è una lista d'attesa per andare a vivere lì. L'obiettivo è arrivare a 15.000 case, 30.000 abitanti e fornire il 10% del cibo di tutta Almere. Quindi a volte la soluzione non è maggiore controllo, ma anzi lasciare che siano le persone a far fiorire e coltivare le comunità. E tu, ci andresti a vivere in un villaggio del genere? Fammelo sapere nei commenti.
0: Eccolo qua. Vediamo se c'è qualcos'altro tipo questo. No, aspetta. No, ok. Questo qua è la stessa cosa. Vabbè. Il futuro urbano ha le mani nella terra. Oosterwold. Mamma mia, va, che belle immagini con i corsi d'acqua. Veramente, veramente accattivanti. Il futuro urbano ha le mani nella terra. In Olanda un esperimento urbano riscrive il patto fra città e terra. E periferia di Amsterdam, in un esperimento urbano di 4.300 ettari, dove i residenti possono costruire le case come preferiscono e devono collaborare con gli altri per risolvere questioni come i nomi delle strade, la gestione dei rifiuti, le infrastrutture e persino le scuole. Il tutto con un vincolo non negoziabile scritto nel codice urbanistico: almeno il 51% di ogni lotto deve essere destinato alla produzione di cibo. Non si tratta di una comunità hippie o new age, non nemmeno un esperimento di ricerca sociologica. È una società di pianificazione urbana deliberata, progettata dallo studio di architetti MRV, Capo Wine Master, sviluppata in collaborazione col comune di Almere. I limiti sono precisi. Ok, questa qua l'abbiamo già visto.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
2: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
0: Eccoci ritornati, vi dicevo, Radio Gamma 5 94 MHz in questo sabato 23 maggio 2026. Continuiamo, volevo chiudere questa parentesi, funziona non sempre, non per tutti. Ostwald non è un racconto a lieto fine senza attriti, il suo stesso padre fondatore è il primo a dirlo, John Elkon Jansban, il ricercatore dell'Università di Hanningen, che negli anni 2000 aveva convinto i pianificatori di Almere a tentare questa strada con lo scetticismo iniziale riassunto nella domanda sarcastica dei funzionari comunali. Chi vorrebbe mai vivere in un campo di patate? Ha recentemente completato un dottorato proprio sull'evoluzione del quartiere. Le sue conclusioni sono oneste. Il comune ha lasciato lo sviluppo agricolo troppo al caso. I residenti devono presentare un piano su come produrranno cibo, ma l'implementazione non viene monitorata. Il risultato, analizzando immagini immagini drone del quartiere che l'agricoltura praticata spesso non va oltre un orto familiare, e l'obiettivo di far coprire a Ostwold il 10% del fabbisogno alimentare di Almere appare difficilmente raggiungibile con l'approccio attuale. C'è un'ulteriore variabile che complica il quadro: i prezzi dei terreni sono saliti, i lotti si sono rimpiccioliti e non tutti i residenti sono ugualmente motivati a fare dell'agricoltura una parte centrale della propria vita. Per rispondere a queste criticità è stato creato Ostwold Food Hub, gestito dal comune e dalla cooperativa alimentare locale, che offre risorse, workshop e scambio di conoscenze per aiutare i residenti a migliorare le proprie pratiche agricole. È una correzione di rotta significativa. Il comune, che si era fatto da parte, rientra in gioco, non è per imporre ma per supportare la differenza è sottile ma decisiva. C'è anche una questione ambientale che merita attenzione. Uno studio del 2024 ha sollevato preoccupazioni sulle emissioni di carbonio generate durante la fase iniziale di sviluppo dell'infrastruttura, sottolineando che le prime fasi dell'agricoltura urbana possono produrre emissioni più alte rispetto all'agricoltura tradizionale. La sostenibilità a lungo periodo dipende dalle scelte infrastrutturali fatte dall'inizio: materiali di recupero, sistemi energetici, gestione dell'acqua, e non tutti i residenti lo affrontano con la stessa consapevolezza. Eppure Jansman non considera il progetto un fallimento, al contrario: non si può sfamare una città solo con l'agricoltura urbana, dice. Abbiamo ancora bisogno dell'agricoltura convenzionale, ma l'agricoltura urbana è il nuovo cugino della famiglia della produzione alimentare. E Ostwold ha comunque prodotto qualcosa di difficilmente quantificabile: una gamma variegata di panetterie, fattorie sociali, vigneti, giardini, dove raccogliere frutta e verdura, giardini da tè, senza dimenticare la fattoria biologica Vierbaden con la sua comunità residenziale. Le domande che Ostwold lascia aperte è quella di più interessante: questo modello è esportabile? Jasmine è il primo a mettere in guardia da una sua lettura superficiale. Cosa succederebbe se più comuni decidessero di scrivere cibo e biodiversità come condizioni non negazionabili nei piani regolatori? Con la stessa serietà con cui oggi si scrivono i parcheggi e le distanze dei confini, non come incentivo, non come bonus fiscale, ma come regola del gioco. La risposta di Ostwold suggerisce che funzionerebbe almeno in parte, almeno per alcune persone, almeno meglio con le provarci affatto. E suggerisce anche che la parte più difficile non è convincere i cittadini ad aderire, ma costruire sistemi di supporto che li aiutino a mantenere la promessa che hanno fatto firmando il contratto. La libertà senza accompagnamento diventa facilmente un campo incolto. Ma la libertà con un food hub alle spalle, con un vicini da cui imparare, è un mercato locale dove vendere il surplus può rivelarsi tutt'altra cosa. È un successo. E vabbè, dai, insomma, qua ci sono anche, delle considerazioni sicuramente interessanti e importanti, sempre per migliorare. Va bene. Ops, cambiamo capitolo e una piccola pausa e poi cambiamo registro, come si suol dire. A più tardi.

0: Eccoci, eccoci, eccoci. Allora, vediamo cosa mi avete mandato. Salve, sabato ho ascoltato un programma che mi è piaciuto molto, volevo riascoltarlo, eventualmente divulgarlo. Come posso fare? Allora, guarda, ti ripeto il titolo: Non è magia, il pensiero positivo cambia davvero la tua vita. Lo trovi su internet oppure sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. In settimana dovrai riuscire a metterlo. Comunque il titolo è Non è magia, il pensiero positivo cambia davvero la tua vita. Questo era il 955 finale che mi chiedeva di ripeterlo. Massimo, non credo minimamente a questi progetti. L'Europa è una gabbia di inganni. Paesi del terzo mondo, questo è normalità e nessuno ti viene a chiedere nulla, non come qui dove è normalità la tecnica della tonnara. Sveglia ragazzi, c'è un piano ben preciso davanti al naso di tutti noi ogni giorno, basta voltarsi dall'altra parte. Basta voltarsi dall'altra parte, agire, vendere tutto e ritornare alla vita nel terzo mondo. Sì, lì c'è il tesoro vero. Questo è il 232 finale. Mamma mia, ti posso dare anche in qualche modo ragione, però io ti rimanderei a quello che ho fatto ascoltare all'inizio. Oggi non è magia, il pensiero positivo cambia davvero la tua vita. E poi magari ne riparliamo, perché insomma in qualche modo bisogna provare a fare nel nostro piccolo e il passetto, un passo nella direzione diversa. Io direi che lo riterrei molto molto cioè lo riterrei opportuno, ecco, questa è la definizione. Va bene, va bene, va bene. Vediamo. Ops, quindi andiamo avanti con l'ultima parte della mattinata. Sapete già, per oltre 30 anni la mortalità infantile negli USA era in costante calo. Poi dal 2021 l'inversione improvvisa proprio quando è partita la campagna mRNA sulle donne in gravidanza. Secondo le analisi di The Ethical Spectate sui dati CDC, i neonati di madri vaccinate muoiono con tasso superiore del 77% rispetto alle previsioni. Tutt'oggi pagano le conseguenze di una sperimentazione travestita da cura. Mortalità neonatale più 77%, malattie renali più 135%, meningiti più 112%. Sepsi più 90%, problemi digestivi epatici più 82%, patologie respiratorie più 54%. Il segnale è netto. Boom di vaccinazioni, boom di decessi nella settimana del 14 del 2021, boom di vaccinazioni, boom decessi dai 0 ai 4 anni. Un sincronismo che altrove sarebbe considerato prova, ma qui viene occultato sotto i mantra sicuro ed efficace. Questa non è prevenzione, non è neanche scienza, è una eredità tossica che ha già fatto il marchiato intere generazioni. Ma non sapere, io ve la dico così com'è e poi magari vedete anche voi. Questo qua, un nuovo studio del dottor Mark Nixon mostra che alcune soluzioni anestetiche dentali osservate al microscopio durante l'evaporazione formano strutture auto-organizzate, vescicole, colloidi, cristalli con pattern ripetibili. L'autore documenta che l'esposizione passiva a un disco di orgonite per 48 ore ha spesso bloccato o degradato la cristallizzazione, mentre un campo attivo therapy l'ha invece favorita o accelerata. Il messaggio chiave: queste architetture sembrano dipendere da una coerenza di campo più che da sola chimica e quindi potrebbero essere sensibili a interferenze non chimiche. Quali sono i rischi? Dico se certe formulazioni nascondono materiali o processi ingegnerizzati, è plausibile che le loro strutture agiscano oltre la semplice farmacologia. I rischi includono accumulo anomalo in tessuti e piccoli vasi, irritazione e infiammazione locale persistente, modulazione imprevista della trasmissione nervosa locale, effetti subclinici difficili da rilevare nelle analisi standard. Questo è un PDF scaricabile, poi vi metto tutte quante queste cose qua nel mio canale Massimo Conte Architetto. Non è una condanna ma un campanello d'allarme. È importante documentare, replicare e porre domande prima che la pratica clinica normalizzi ciò che non è stato adeguatamente indagato. Eccolo qua, un bel cosa. E durante il massiccio rischio dopo che gli adolescenti avrebbero preso il controllo di una spiaggia a Rodem Island, e questo ahia. La polizia afferma che tutti e tre avevano ferite da taglio minore e sono stati portati in ospedale. La polizia ha definito la scena caotica e ha affermato che sono scoppiati diversi altri scontri mentre centinaia di persone cercavano di lasciare la spiaggia allo stesso tempo. E questa qua dov'è sta cosa qua? Tre persone sono state accoltellate durante la massiccia rissa dopo che gli adolescenti avrebbero preso il controllo in una spiaggia a Narragansett, Rhode Island. Vabbè, dai, magari voi dite sarà un po' lontano. Chi seguiva il protocollo aveva meno possibilità di salvarsi. Beh, io adesso ve lo faccio ascoltare, così lo ascoltate con le vostre orecchie e vediamo se riusciamo.
1: Chi seguiva l'indicazione di non andare in pronto soccorso perché altrimenti correva il rischio di essere intubato ed abbandonato a se stesso, probabilmente ha avuto qualche chance in più di salvarsi, perché anche dal punto di vista proprio epidemiologico e degli studi ex post abbiamo visto che il fatto di essere sottoposti a ventilazione meccanica costituiva di per sé un aggravante che deponeva per un aumento della letalità. Io ho una aneddotica ricchissima di pazienti che si sono salvati perché non sono stati intubati, non sono stati portati in rianimazione.
0: Aspettate che ve la faccio riascoltare. Questo è Zangrillo che parla, cos'è, nella commissione, quella storia là che stanno portando avanti adesso. Ve la faccio riascoltare, e come si dice, fate un po', cioè fate attenzione, mettetevi seduti e non fatevi andare il sangue alla testa. Sentite qua.
1: Chi seguiva l'indicazione di non andare in pronto soccorso perché altrimenti correva il rischio di essere intubato ed abbandonato a se stesso, probabilmente ha avuto qualche chance in più di salvarsi, perché anche dal punto di vista proprio epidemiologico e degli studi ex post abbiamo visto che il fatto di essere sottoposti a ventilazione meccanica costituiva di per sé un aggravante che deponeva per un aumento della letalità. Io ho una aneddotica ricchissima di pazienti che si sono salvati perché non sono stati intubati, non sono stati portati in rianimazione.
0: E eccolo qua. Tanto per gradire, come si suol dire, milioni di fiali di vaccino Covid rimaste in tante regioni sono state usate, anche se ampiamente scadute. Un capitolo della logistica ha scritto alle ASL. Un capitano della logistica ha scritto alle ASL: andate tranquille, queste milioni di fiale potete inocularle, così è stato fatto senza avvisare il Ministero della Sanità e AIFA. Sentiamo anche questo.
2: Vedete le milioni e milioni di fiale che erano rimasti in esubero in tante regioni, che non avevano l'efficienza nella distribuzione, hanno centinaia di milioni di fiale non usate. Bene, sono state liberate attraverso questo sistema, cioè sono state usate anche se ampiamente schedute, perché la Pfizer ha scritto al Ministero della Difesa dicendo: caro cliente, avete milioni nei vostri magazzini militari di fiale non solo scadute ma senza la catena del freddo. Bene, noi Pfizer vi diciamo che potete usarle tranquillamente. Un capitano della logistica a questo punto ha preso carta e penna, ha scritto a tutte le ASL dicendo: andate tranquille, queste milioni di fiale potete inocularle, e così è stato fatto senza avvisare sul sapore della sanità, l'AIFA, eccetera eccetera. Un capitano della logistica.
0: E anche questo mi sembra bello simpatico. E avanti. Poi aspettate, vediamo che cosa ancora. E beh, ci sono delle elezioni in questi giorni, vero? Quindi ok, questo qua vabbè, mi sembra un po' troppo, come dire, lasciamo perdere, voilà, una storia di un'infermiera. Ok, poi ancora aspettate che vi volevo far ascoltare qualcos'altro, eccoci qua. Lo stesso identico schema, secondo sconto accise, l'ha presa per il culo per farsi abituare al furto, ringraziate pure
3: Sai, sarebbe dovuto scadere il taglio delle accise sui carburanti, ma il governo ha deciso di prorogare lo sconto fino a giugno e la fanno passare ovviamente come una gra... Oggi 22 maggio 2026 sarebbe dovuto scadere il taglio delle accise sui carburanti, ma il governo ha deciso di prorogare lo sconto fino a giugno e la fanno passare ovviamente come una grazia, perché senza proroga la benzina sarebbe salita sopra i 2 euro e il gasolio sarebbe esploso vicino ai 3 euro. Cioè, capite qual è l'anomalia, ragazzi? Non stiamo festeggiando una tassa tagliata, stiamo festeggiando una tassa che resta lì gigantesca, solamente un po' meno dolorosa ancora per qualche giorno. Esattamente come se uno ti svuotasse il portafoglio al distributore, poi si fermasse un attimo e ti dicesse: oh scusa, tranquillo, oggi ti lascio 10 euro. E beh, grazie al cazzo, tu dovresti pure applaudirlo e ringraziarlo. Cioè, questa è la follia, ragazzi. E il punto è questo: le accise italiane sui carburanti sono tra le più alte d'Europa. Parliamo di 728 euro ogni 1000 litri contro una media europea di 600. Quindi ogni volta che fai benzina, ogni volta che guardi quei numeri salire sulla pompa, non stai pagando solamente il carburante, stai pagando una montagna di tasse infilate dentro ogni singolo litro. E la beffa è che la promessa politica originale non era: vi proroghiamo lo sconto per 2 settimane. La promessa originale era abolire completamente le accise. Invece siamo arrivati al quarto decreto tagli accise dal 2022, facendolo diventare semplicemente un'emergenza diventata ormai normalità. Prima quindi ti dicono che il problema è temporaneo, poi lo trasformano in decreto, poi lo prorogano e poi lo riprorogano. E alla fine giustamente ti abitui a considerare normalissima una cosa che normale non lo è affatto, ovvero pagare la benzina come se fosse un bene di lusso, quando per milioni di persone è semplicemente il modo per andare a lavoro, portare i figli a scuola, fare la spesa o semplicemente vivere. Ora, se guardate, il Codacons parla di una stangata che potrebbe arrivare a 122 euro a pieno, e non è una cifra campata per aria. Per le famiglie italiane medie sono soldi veri, sono una cena saltata, una bolletta rimandata, una spesa più leggera, oppure un pieno che ti fa mettere solamente 20 euro e sperare che ti bastino per arrivare magari a casa. Intanto il bersaglio è chiarissimo: lo Stato incassa, il governo gestisce lo sconto come se fosse un favore e il cittadino viene trattato come se dovesse essere grato, perché il danno non è ancora diventato peggiore. In più Giorgetta ha detto tranquillamente che la proroga dura solamente fino alla prima settimana di giugno, quindi il messaggio che ci vogliono mandare è: fate un bel respiro, che a breve inizierà l'apnea dove potreste schiattare, perché tra pochi giorni potresti tornare nello stesso identico punto davanti alla pompa di benzina con il prezzo che sale e la sensazione di essere stato preso semplicemente per il culo 2 volte, prima con la promessa di abolire le accise, poi con la celebrazione di uno sconto temporaneo su una tassa permanente del cazzo. E questa non è politica economica, ragazzi, è anestesia pura, cioè ti fanno sentire sollevato per non averti tolto ancora di più, mentre nessuno rimette davvero in discussione quello che è il meccanismo che ti continua a togliere soldi dal portafoglio ogni singolo giorno. Forse la vera inculata, ragazzi, è proprio questa: ci hanno abituati a ringraziare per una tassa che doveva sparire. Rendetevi conto, ed è lo stesso identico schema che ci ha portati ad avere l'Italia del cazzo che abbiamo oggi.
0: Mamma mia, oh, fetente anche questo. I medici Novax erano controllati. Dottor Giovanardi, come nelle più floride dittature nel periodo della farsa. Sentiamo anche questo.
4: Coinvolto il dottor Giovanardi nella discussione, perché in Umbria è successa qualcosa di anomalo, qualcosa di veramente preoccupante, e in qualche modo è un segnale, un sintomo di come la sorveglianza algoritmica si stia un po' espandendo a tutti i livelli, insomma. E chiedo al dottor Giovanardi, insomma, di ragguagliarci, insomma, su quello che è venuto fuori in Umbria rispetto a questo aspetto.
2: Allora, veniamo ai fatti. Talvolta i tribunali sono utili. La dottoressa Persichetti, di un'associazione che si chiama Trilli, sta difendendo dei medici che sono sotto processo ancora perché hanno fatto delle esenzioni, quando fare delle esenzioni era considerato un peccato mortale, anche se proteggevano i pazienti. Guardando le carte del tribunale si è accorta che nel 2021, attraverso un procedimento segnalato dall'ospedale con carte, bene, erano stati messi sotto controllo praticamente tutti i laboratori medici dei medici di famiglia, attraverso i loro monitor, erano stati messi illegalmente da società private, ovviamente con dei server che finivano poi in California, e sotto controllo illegale dei NAS. Quindi, grazie all'algoritmo, qualsiasi medico avesse superato le 2 esenzioni, oppure addirittura un cittadino che avesse cambiato medico veniva segnalato e il giorno dopo arrivavano i NAS nello studio dicendo: dottore, stia tranquillo, sono denunce contro anonimi, quindi non si preoccupi. Invece no, c'era un elenco ben preciso. E quando io nel 2021, avendo avuto due tromboflebiti spontanee, sono andato con tanto così di carte dai miei colleghi di medicina generale, e io pensavo che fossero ubriachi perché io parlavo di medicina, loro erano terrorizzati. Poi una commissione regionale mi ha rifiutato l'esonero perché burro praticamente era in ordine, dico: ma è un mondo di matti. Adesso ho imparato perché, semplicemente perché qualsiasi medico avesse fatto il proprio dovere veniva stroncata la carriera. Perché? Perché veniva incriminato dall'ordine stesso che era complice in questo. Quello che sto dicendo io non è che me l'invento, perché queste carte sono state depositate dalla Persichetti alle procure della Repubblica, al Consiglio Superiore della Magistratura, a tutta la politica, ovviamente con il risultato che tu puoi immaginare, cioè zero. Perché grazie a Radio Radio queste cose le possiamo raccontare. Ma il secondo tema che vorrei approfondire, oltre ad altri esempi significativi, è che anche nel mondo del dissenso queste cose certe e sicure non escono, nessuno ne parla. Allora io rimango stupefatto che non si parla di ipotesi fantasiose, si parla di fatti che hanno cambiato la storia, e non solo l'ha cambiata ma la stanno cambiando, perché in Umbria sta passando una legge in tutte le regioni italiane per cui questo sistema diventerà sistemico, per cui nelle case della salute ci sarà un grande controllo burocratico amministrativo, sempre coi server dei privati e così via. Alla fine della catena ci sarà un medico di famiglia o un medico dipendente, vedi tu, che sarà obbligato a sottostare al protocollo. Quindi la seconda volta che prescriverà dei farmaci non nel protocollo o seguirà la propria coscienza, lo licenziano. Ma questo è già in atto adesso. Ed il famoso piano Colao, scritto nel 2020, che si sta realizzando. Poi dico anche questo, approfitto. Voi sapete le milioni e milioni di fiale che erano rimasti in esubero in tante regioni, che non avevano l'efficienza nella distribuzione, hanno centinaia di milioni di fiali non usate. Bene, sono state liberate attraverso questo sistema, cioè sono state usate, anche se ampiamente schedute, perché la Pfizer ha scritto al Ministero della Difesa dicendo: caro cliente, avete milioni nei vostri magazzini militari di fiale, non solo scadute, ma senza la catena del freddo. Bene, noi Pfizer vi diciamo che potete usarle tranquillamente. Un capitano della logistica a questo punto ha preso carta e penna, ha scritto a tutte le ASL dicendo: andate tranquille, queste milioni di fiale potete inocularle. E così è stato fatto, senza avvisare sul superiore della sanità, l'AIFA, eccetera eccetera. Un capitano della logistica, e anche questo è documentato.
0: Eccolo qua, anche questo mi sembra bello bello tosto. Bagni Wok. Poi sta storia qua, Monti Lucretili, 40 vacche selvatiche uccise e fucilate nel parco, sane, fiere, abituate a vivere liberi all'aria aperta, ora a rischio di sterminio a colpi di fucile per le vacche rinselvatichite che da anni popolano il parco naturale. Mamma mia, che storia anche questa. Monti Lucretili, dove sono? In Italia ora succede anche questo. Cos'è questo? La Democratica Italia nel la dittatura dei parassiti per gli acci fino al turno. Questo cos'è questo? Vediamo se riusciamo a sentirlo.
5: Rimini, 6 febbraio 2026. Una fredda sera d'inverno, un gruppo di circa 80 individui si raduna all'interno di una sala parrocchiale. Non sono armati, non sono incappucciati, non sono impegnati in rituali esoterici sotto una luna rossa. No, peggio, volevano guardare un documentario. Avete capito bene? Un documentario. Seduti su sedie di plastica scomodissime, con il riscaldamento che funziona a metà e qualcuno che chiede sottovoce se il bagno sia in fondo al corridoio. Eppure, nel meraviglioso clima culturale del nostro tempo, pare che questa attività rischi quasi di assumere i contorni di un gesto eversivo. Ora, ragazzi, perdonate questa intro scenica e sarcastica, ma era necessaria e doverosa. È necessario e doveroso anche sdrammatizzare in questi tempi veramente folli che stiamo vivendo.
6: Ora io non so nemmeno se posso farvelo vedere, comunque mi atterrò a quello che mi dirà in seguito alla pubblicazione di questo video l'avvocato. Fatto sta che questa mattina, il giorno 21 maggio alle ore 12:50, mi è stato notificato questo verbale a seguito degli eventi accaduti il 2 febbraio di quest'anno qui a Rimini, giorno in cui abbiamo trasmesso in una sala privata della parrocchia del mio quartiere il documentario Biolab, la guerra biologica. Io pensavo che mi volessero portare un encomio, invece gli agenti della Digos mi hanno portato una sanzione amministrativa e un bel articolo 6,50, perché il documentario non era al questore gradito, non è gradito alle istituzioni, e poi appunto c'è questo discorso ridicolo del sanzionamento dei contenuti di RT. Nell'articolo in maniera specifica si parla di radiodiffusione. In realtà è proprio per questo che noi svolgiamo delle proiezioni private, perché non facciamo radiodiffusione, no? Mi sembra evidente questa cosa, ma io farei un attimo un passo indietro e vorrei ricostruire con voi questa vicenda. Io sinceramente sono incazzato nero, anche se mi vedete sorridente con gli occhiali da sole. Cosa succede? Succede che in gennaio, insieme all'amico Vincenzo Lorusso, decidiamo di organizzare una seconda proiezione perché abbiamo trasmesso già l'anno scorso Maidan, la strada verso la guerra, qua a Rimini, e decido, avendo svolto diverse conferenze in questi anni anche a San Marino, mi sono trovato bene, una sala bellissima, un prezzo tutto sommato moderato e contenuto, decido di portare questo nuovo documentario di Lorusso, tradotto e doppiato da Vincenzo Lorusso, Biolab, la guerra biologica, a San Marino. Scoppia subito il caso politico. Chi ci segue si ricorderà della vicenda, e scoppia il caso politico, i giornali sammarinesi prima, poi il marito della Picerno mette addirittura il mio nome sui quotidiani nazionali, e dicendo appunto Niccolò Verdolini il responsabile di un canale YouTube complottista, occhio alla storia, e voleva sabotare il processo di avvicinamento dell'Unione Europea e San Marino. Ora, sarà anche un bel canale YouTube, sarà anche un bel progetto editoriale il nostro, però mi è stato dato in questo articolo, ve lo lascio in descrizione, probabilmente più peso di quanto io in realtà non abbia. Non c'era nessuna intenzione di voler sabotare nessun processo di avvicinamento fra San Marino e l'Unione Europea. Se San Marino è uno stato masochista che vuole farsi del male, faccia pure. Io volevo trasmettere il documentario semplicemente perché, come ho appena spiegato, c'è una sala molto bella che costa molto poco per cui queste erano le motivazioni per cui volevo trasmetterlo a San Marino. Fatto sta che si attiva subito la macchina del fango, vengo sbattuto sui giornali, vengo contattato addirittura dalla gendarmeria, la quale mi dice: guarda che tu per fare queste conferenze, questa cosa qua, devi compilare questo modulo, devi pagare queste tasse, devi usare questa marca da bollo, eccetera eccetera. Quindi mi attengo ai piani che mi prospetta la gendarmeria, compilo questi moduli, pago quello che c'è da pagare, metto le marche da bollo e spedisco tutto entro la data richiesta che mi indicano gli ufficiali della gendarmeria. Premetto che nel corso di questi ultimi 4 anni avevo già fatto altre conferenze sempre a San Marino in questa sala e non mi avevano mai chiesto tutta questa roba qui, e quindi già la cosa puzzava evidentemente. Mando tutto quanto tramite PEC, la risposta che ricevo è no, sei fuori tempo perché dovevi farcela arrivare e entro quel giorno, e tu invece se l'hai fatto arrivare la sera, anche se dello stesso giorno, ma fuori tempo massimo. Una cosa ridicola. E poi comunque si legge nel decreto, nel provvedimento emesso dalla gendarmeria sammarinese, che i contenuti che volevo portare erano contenuti prodotti illegali proibiti nell'Unione Europea. San Marino non fa parte dell'Unione Europea, ma questi contenuti non si possono ugualmente far vedere a San Marino. E mi faccio coraggio e denuncio pubblicamente questa situazione. Intervengono numerose persone, fra cui Massimo Mazzucco, Ugo Rossi, Marinella Mondaini, che poi erano anche gli ospiti della proiezione, e decidiamo di spostare la proiezione a Rimini per il giorno 6 febbraio 2026. La proiezione si svolge regolarmente, eravamo circa un'ottantina di persone, una serata secondo me straordinaria, culturalmente molto elevata. Era presente Alessio Azzeni, Marinella Mondaini, Ugo Rossi, Vincenzo Lorusso, doveva esserci anche Massimo Mazzucco, ma per problemi col collegamento non è riuscito a intervenire. Comunque ci ha fatto arrivare comunque i suoi saluti. E c'è stato un dibattito, diverse persone sono intervenute, hanno chiesto, hanno fatto domande, e il contenuto è un contenuto molto serio, brutale, così come anche ci accusano di essere su come canale Occhio alla Storia, di portare dei contenuti parecchio crudi, di arrivare spesso molto diretti senza fare troppi giri intorno alle questioni, ma è così secondo me che vanno trattati questi argomenti, e comunque è la nostra linea editoriale questa. Non facciamo opinione, non commentiamo tutti i giorni notizie solo per fare visualizzazioni, come fa ormai la stragrande maggioranza anche della controinformazione, purtroppo, aggiungo. Motivo anche per questo per cui chiaramente siamo penalizzati. I nostri contenuti sono tutti contenuti secondo me che hanno una ricerca alla base, sono ricercatori, scrittori che portano i loro studi. Detto questo, perché dico questo? Perché poi, finiti questi 5 minuti di sfogo personale e in cui vi sto raccontando questa vicenda, poi torniamo a fare quello, non è che ci mettiamo a fare altro. Però evidentemente questa cosa qui sta dando fastidio. Io in questi mesi ho organizzato molte conferenze a Rimini, probabilmente anche questa cosa qui ha dato fastidio. Fatto sta che appunto questa mattina mi è stato notificato questo verbale. Ora ragazzi, viviamo in un mondo nel quale basta aprire TikTok e si vedono genitori che sfruttano i propri figli, le proprie figlie, sessualizzandoli, e il sito Bianco Azzurro, non me lo fate nominare, ma avete capito, non si può dire qui su YouTube il nome, ma minorenni che praticamente offrono le loro prestazioni, guerre, sperimentazioni, false flag, attentati, e niente, la nostra giustizia non ha di meglio che fare che occuparsi di 80 persone pacifiche, civili, che si sono riunite in una sala della parrocchia per guardare un documentario in maniera educata, rispettosa. I toni, aggiungo, non erano nemmeno troppo accesi,

0: buffoni patentati, italiani non fanno figli, sentiamo qua.
1: Smontare piano piano tutte le menzogne che ci sono dietro al tema dell'immigrazione. La più grande di queste menzogne, che a me fa impazzire, è: noi abbiamo bisogno degli immigrati perché in Italia non si fanno i figli. In Italia non si fanno i figli perché la gente, molto spesso, anche grazie all'immigrazione incontrollata, non guadagna abbastanza da prendersi la responsabilità di mettere al mondo un bambino.
2: L'Italia e l'Europa hanno bisogno di immigrazione. Noi abbiamo programmato un decreto flussi per la prima volta triennale, aumentando le quote rispetto al passato.
0: Eccolo, la prima intervento era del 2018, della stessa Meloni, questo è del 2023. E vabbè, si può cambiare idea, qualcuno dirà, vero? E così è. Tajani, se facciamo più figli possiamo ridurre il numero di migranti. E più ce ne, più c'è denatalità, più abbiamo bisogno delle nostre imprese di lavoratori stranieri. Giustificano l'invasione fino a dando colpa agli italiani di fare pochi figli, e questo è un altro. Immigrati entrati con Meloni, e vabbè, questo qua ancora, ok. E poi questo qua sono, riguarderà le votazioni. Ah sì, eccolo qua, riguardo a questo c'era un, poi leggiamo il messaggio, un ascoltatore Andrea che ci mandava riguardo, senti questo Andrea.
3: Negli allevamenti italiani è partita una sperimentazione vaccinale, ma c'è un rischio di cui nessuno parla. Parliamo di prioni e sicurezza alimentare.
4: Il Ministero della Salute ha dato via libera al progetto pilota per la vaccinazione dell'influenza aviaria. Ma il biologo Leonardo Guerra avverte che questi vaccini vettoriali potrebbero causare la produzione di prione. Sono proteine aberranti, le stesse della mucca pazza. Attenzione, non basta cuocere la carne o le uova. Queste proteine possono passare all'interno del nostro organismo anche se mangiamo cibi cotti. Sia chiaro, non sto dicendo che sicuramente questi vaccini creano la produzione di prioni, però non sono stati fatti gli studi necessari per avere la certezza che non vengono prodotti questi prioni. Gli allevamenti vaccinati sono 5 e sono allevamenti invisibili, nel senso che non vendono con la loro etichetta, con il loro numero dell'allevamento, ma vendono alla grande industria. Risultato: sulla tua tavola ti arriva il marchio famoso, ma non sai da quale allevamento. I vaccini sono stati approvati in circostanze eccezionali, anticipando gli studi a lungo termine per salvare l'economia degli allevamenti. E la cosa più grave? Non esiste un'etichetta in cui c'è scritto: questo pollo è stato vaccinato col vaccino per l'aviaria. Al supermercato oggi è impossibile distinguerli. Tutti questi prodotti rimarranno in Italia sulle nostre tavole, quindi basta diventare vegani e risolvi il problema? No, perché mentre ti preoccupi della carne e delle uova, l'Europa sta aprendo le porte ai nuovi OGM, che arriveranno dritti nella tua cucina senza nemmeno l'obbligo di scrivere nell'etichetta se è OGM o meno. Sia che tu mangi carne o che tu sei vegano, il punto è che stiamo perdendo il diritto di sapere che cosa cazzo ci mangiamo.
0: Era un po' ancora dare una risposta ad Andrea. Avete notizie sulle inoculazioni ad mRNA sui polli e allevamenti spacciate per vaccinazioni, sulle possibili e cause morte di sterilità di prioni e encefalopatie spongiformi sugli animali stessi e sulle persone che ce ne mangiano uova, carni o prodotti? Grazie. Questo era Andrea. E guarda Andrea, ti ho fatto ascoltare questo audio. E poi ancora in continua. Spacciare terapie o prodotti genici ad mRNA e varie sostanze tossiche come vaccini riduce enormemente tempi ed esami di approvazione. Si può parlare di truffa, di sofisticazione e altri reati? Grazie. Andrea, questa qua mi sa che la puoi assolutamente mettere proprio così, direi io. Mamma mia, non saprei cos'altro aggiungerti. Aspetta che sentiamo anche questo.
5: Quando dico che quella infamia chiamata tragica farsa pandemica iniziata nel 2020 è sempre comunque tra di noi e è quella che ha dato il via alla nuova normalità, non lo dico per caso, non lo dico perché ho un vezzo particolare da difendere, lo dico per questo. Questa che vedete è praticamente arrivata dalla prefettura di Ravenna, dall'ufficio territoriale del governo di Ravenna. Del governo attuale, perché questo prefetto, come si dice in questa lettera, è stato nominato, insomma, a quanto pare dal governo attuale. E che cosa riguarda questa? Riguarda una multa di 445,10 euro, eccola qua, che mi era stata...

0: combinata esattamente il giorno 16 maggio del 2021. Una delle tante multe che io presi e rispetto alle quali feci ricorso, come molti altri aiutati dal movimento libertario. Ebbene, oggi che siamo praticamente a 19 maggio, 20 maggio, insomma, alla fine quasi di maggio del 2026, mi arriva questa lettera. Una lettera che mi intima praticamente a pagare 445,10 euro perché io quel giorno venni verbalizzato per il fatto di non avere la mascherina. Ora, a distanza di 5 anni, il fatto che arrivino ancora queste multe, e tra l'altro un paio di amici nelle scorse 2 settimane mi hanno scritto per anche loro dirmi che gli era arrivata una multa del genere, è la dimostrazione che questi signori non hanno mai smesso con questa porcheria. E soprattutto dimostra che questi signori del passato e del presente, non dimentichiamoci che Schillaci, l'attuale ministro della salute, era un braccio destro di Speranza, non dimenticatevelo mai. Ecco che questi signori del passato e del presente non solo non sono stati purgati, non solo non hanno pagato per le porcherie che hanno fatto, che non sto a ricordare, ma peggio ancora, questi signori non hanno nemmeno approfondito quello che è stato detto in questi ultimi 5 anni. Pensate alla commissione d'inchiesta, quello che è uscito dalla commissione d'inchiesta parlamentare, che non ha conseguenze, ma che dice chiaramente che quella fu una enorme farsa, dove il ministro diceva che bisognava spaventare la gente, dove si sapeva appunto che certi DPI non servivano a nulla, tra questi ovviamente quello delle mascherine all'aperto. Ma la realtà che stiamo vivendo è un'altra, è la realtà eternamente pandemica, questa è la verità. E se è uscito l'antivirus qualche giorno fa, si parla di Ebola in questi giorni, se Matteo Bassetti, Burioni e Pregliasco cercano in tutti i modi di avere visibilità per dire le loro cazzate, enormi cazzate, beh, questo non è un caso. E non è un caso perché ancora oggi arrivano queste porcherie.
1: Eccolo qua, anche questo mi sembrava utile farvelo sapere. Se i vaccini provocano i prioni, morirà anche chi non mangia carne. I prioni sono agenti patogeni contagiosi. Questo è quello che dice Giulia. Bene Giulia, mi fa proprio piacere, un enorme piacere sentire questa cosa qua. Vabbè. Poi ancora... Eccoli qua, vabbè, il fantasma della pandemia, questo vediamo che cos'è, aspettate, sentiamo un attimo. È un po' lungo però. Beh, magari lo facciamo andare la musica, poi lo
2: has been frightened. Negli ultimi anni il mondo è stato terrorizzato 4 volte. L'epidemia di SARS, la mucca pazza, l'influenza aviaria e infine la suina. Oggi sappiamo che a quanto pare queste paure erano ingiustificate. In nome del popolo europeo dobbiamo interrogarci.
3: Le decisioni dell'OMS pongono noi parlamentari in una situazione molto delicata. Spero che ve ne rendiate conto.
4: Strasburgo, 26 gennaio 2010. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata invitata al Consiglio d'Europa per rispondere alla mozione Le false pandemie, una minaccia per la salute. La svizzera Lilian-Marie Pasquier presiede la Commissione Sanità del Consiglio d'Europa. Primo firmatario della mozione è il medico tedesco Wolfgang Wodarg.
5: Milioni di persone sono state vaccinate inutilmente. Com'è possibile che l'OMS sia arrivata a promuovere una tale costosa e pericolosa sciocchezza? Prima la viaria, ora la suina. Per l'OMS è una tragica perdita di credibilità.
4: La aviaria ce la ricordiamo tutti. 3 anni di inquietudine fra roghi di pollame e mascherine. L'OMS era pessimista.
6: È solo una questione di tempo. Il virus aviario si mescolerà con un virus umano, scatenando una pandemia. Secondo le nostre proiezioni, potrebbero morire fino a 17 milioni di persone.
4: 286 persone sono morte di aviaria, vivevano a stretto contatto con il pollame. Nel frattempo gli acquisti di Tamiflu fatti dai governi avevano portato 4 miliardi di franchi nelle casse di Roche. Il farmaco era ritenuto utile nel caso la popolazione si fosse ammalata in massa di aviaria.

Dio vi benedica tutti nel nome del Padre, del Figlio, di una serie di blasfemie importanti e ampie e soleggiate soprattutto, in previsione di questo Back in Black che è toccato a Radio Gamma 5, quindi problemi di black. No, de fatture, ragazzi, è tutto a posto. Là. Siamo alla luce del sole, assolutamente. Secondo punto di vista, Marco Marghera. Perché dite che Marco Marghera alla sinistra, come due ladroni, e succede, sarà un caso. È entrato Marco da Marghera MDM e esploso la radio, ragazzi. Vabbè, a parte gli scherzi, Back in Black, ragazzi. Più nero di così non si può.

0: Dio, sabato caldo, molto caldo oggi. Marco a Margara, circa un quarto d'ora fa, che ho detto, poi mi ha dato un messaggio, ma che monana, e te volessimo fare rivoluzione, Marco a Margara, che mi fa rivoluzione, ride anche all'architetto, qua, ragazzi. Ah, no, te hai scritto un poema, per fortuna te hai scritto un poema, perché altrimenti tre righe, ecco, vai, ok, basta tre righe, ragazzi. Domani siamo ora qua, buongiorno Luca, ti ricordi cortesemente di perfetto, Marco a Margara, adesso arriva, a posto, bravo. Allora, noi siamo in direttissima dopo un blackout dovuto a Massimo l'architetto, che si è inciampato sui fili, che ha fatto un disastro sovrumano, scintille, lampi, toni e fulmini e roba che non c'è, fuoco tutto, che non c'è mai i pompieri, siamo riusciti praticamente a limitare i danni, nel senso che abbiamo perso il circolo, però abbiamo salvato la regia per la qualcosa, se permettiamo ancora di andare in diretta. Dall'altra parte con Marco Margera è arrivato qua, e sì, è stamattina, che cosa si arriva qua? Marco stamattina, e sì, mattina, cosa si fa?
1: Sono arrivato a mezzogiorno.
0: Ma perché? Per pagare la nave?
1: Ciao carissimo Luca.
0: Ciao, siamo qua.
1: Sono arrivato a mezzogiorno per pagare la prenotazione della motonave in laguna.
0: Ma perché sei pronto ad andare però in un contesto di giardino, te mi hai detto? Dove devo andare, te mi hai detto? Aspetta, Michi, per andare, te mi hai detto? Stamattina?
1: Già ho convinto che oggi che fossi gas, no?
0: Ah, Dio, vedo che c'è qualcosa che non torna. Tu hai visto l'energia negativa dei gas che non c'è? E anche la signora si è arrivata prima con i gas che non c'è, che torno da. Te che hai visto la signora che si è arrivata, che ha sbagliato tutto? Hai visto? E ora sei qui, dai.
1: E dopo se Michi viene intorno,
0: ecco Michi, facciamo un appello, stai via intorno, altrimenti io resta qua fino a martedì, mercoledì,
1: se, cos'è, problemi, 18, cioè... se trova il parco
0: questo
1: di San Nicolò.
0: È il parco?
1: Parco Vita di Ponte San Nicolò.
0: Vita San Nicolò, ma cosa che sei, che non ho capito? Cosa che sei?
1: È organizzata Paolo Russo, l'associazione Fiume di Gen.
0: Oh, quindi i poeti.
1: Riguardo alle poesie.
0: O poeti.
1: Sì, anche
0: ciao,
1: qualche danza.
0: Ciao, rientro e ti è sempre la radio accesa, che come Tony Indrio. Saluta Massimo, dai, saluta, Massimo, saluta perché te che hai fatto il blackout, te l'hai fatto.
2: Colpa mia, abbiamo comunque risolto, abbiamo avuto questa esperienza molto positiva. Perché
0: molto positiva, esatto.
2: Adesso sappiamo dov'è il pulsante e se succede un'altra volta.
0: Hai fatto il nome, arrivo qua, sa quale? Oh, Flashman! Ciao. Veloce, game una poesia veloce per stemperare le miliardate delle bestemmie che sa che impregnano i muri, nei corridoi, ovunque, cacchio. Cioè,
3: ma lo sentivo a radio qualcosa?
0: No, è blackout, se hai inciampato.
1: Sì, blackout, se hai inciampato.
0: Una poesia, l'ultima qualcosa, anche un...
3: È crociard sempre?
0: Sì, no, ma se il microfono lo tiriamo verso basso, il crociard. Ok, andiamo col che andare, vai.
4: Clochard o barbone o forse straccione, sei bianco, sei grigio, sei rosso, sei nero, ma porti con te sempre qualche pensiero di vita, di lotte, di strade e panchine, di molte bottiglie e poi di cucine, di soli, di nebbie, di occhi offuscati, di pianti, di grida, dei tanti passati. Il cuore ti batte in quel debole petto che non sai se è un domani, ma un po' di rispetto. Dei gatti, dei cani, come te, senza casa, respirano l'aria, la polvere, il gelo, lo sguardo e disprezzo di un uomo che è zero. Un bimbo che passa ti porta un soldo e un sorriso che irradiano gioia sul tuo stanco viso. Un tetto di stelle ti può regalare quel sonno e calore che solo lui ti può dare.
0: È tutto a memoria! Così a braccio, così diretto, immediato, no, coe scritte davanti.
1: L'appuntamento al Parco Vita.
0: Vai con sto appuntamento, ore 18.
4: Ore 18 ci troviamo al Parco Vita di Ponte San Nicolò.
0: Ma piove stasera, Dio se.
4: Piove però.
0: Vai.
1: Organizzato la stazione Fiume di Gen.
0: Verso piove.
4: Sì, verso piove sulla, sì. Al Ponte San Nicolò e lì c'è il parco, ci troviamo lì con delle altre persone per condividere questo momento, sempre con la presenza sempre però della grande Radio Gamma 5.
0: Della grande Radio Gamma 5.
1: Organizzata da chi? Appunto dalla stazione.
0: Nei Fiumi di Gena. Cosa che sei? L'architetto ancora qua. Cosa è successo? Qua che sei? No.
5: E
0: c'ha via macchina, cosa le frega, c'ha via macchina, allora, pensa a radio, a sapere la macchina, te. Tanto solo tamme, a sapere, dai.
4: Allora stasera
0: c'è casa, te devo passare io fine qua, c'è il bus, sì. Anche il giubbetto, erca boia ragazzi, ma che siamo qua dentro oggi o siamo sfalsai che metà basta? Sì, Ciavi, siamo sicuri? Andiamo a sentire il rombo.
1: Allora,
0: voglio sentire il rombo.
5: Grazie signori.
0: Ciao Beo, buon rientro a allora, posto.
1: Caro Luca, stasera ci troveremo. No,
0: questo non capivo da qualche mesura che
1: Ponte San Nicolò dalle 18 alle 21, organizzato dall'associazione Fiume di Gen, coordinato da Paolo, dallo speaker di Radio Gamma 5, Paolo Russo.
0: Oh Russo, oh, perfetto. Quindi oh, stasera l'appuntamento è aperto a tutti o no? O se solo
4: in sì, no, no. Aperto,
1: spero aperto, che la gente venga invitata la gente, ci sarà un bel rinfresco anche.
0: Appia! Boia, sì, rinfresco a base
1: sì,
0: di
1: diciamo,
0: cozze,
1: stradini, tramesini, patatine, che robe ha.
0: Ti deve per mangiare o per no, alimentarti?
1: Bibite, birra, vino, bibite, birra e vino.
0: Bibite, birra e vino e ricoveri e patenti ritirare e no, i fiumi, fiumi di, ma se fiumi di vino, The Jane, no, se fiumi di vino, The Jane, no, qua a sto no, punto.
4: Acqua minerale.
0: Acqua minerale per battere la nazionale serve sì, l'acqua minerale esattamente.
1: Sarà benissimo, io anche l'iniziativa.
0: Senti, chiudiamo. Gavio, votazioni domani all'orizzonte oppure no? Nel vostro contesto di vita, di respiro, Gavio, votazioni o no? Così oltre 700
1: domani
0: comuni.
1: Sì, c'è le elezioni comunali a Venezia.
0: Ma ti vedo votare? No. No, ma potresti votare, questo vuol dire garista possibilità di andare a votare potenzialmente, sei un elettore ecco, domani, questo
1: sì,
0: ti chiedo.
1: Potenzialmente sì, sì, diciamo che quel consigliere regionale che ha ottenuto un buon successo elettorale.
0: No, a saperla che siamo già in silenzio e che penso mi fa poco, ma a parte questo, zio, no, non pensavo che dovessi andare a votare, ti no, è comune tuo, no?
1: Sì, sì, no,
4: no,
1: sì, sì.
4: Non sono preparato in materia.
0: Ragazzi,
4: Luca,
0: i poeti se oltre, nel senso che se 743 mie comuni domani, già tanti, che va al voto, perché bisogna cambiare i comuni, le amministrazioni, e quindi Venezia in primis come capoluogo e quant'altro, che sia Messina, che sia Reggio Calabria, quindi che sia il ponte, che sì, bisogna sì, decidere sì, le sorti del ponte sullo stretto di Messina.
1: Agrigento, Avellino, Trani.
0: Agrigento per l'acqua, Trani.
1: Però il Veneto non...
0: Il Veneto cosa c'entra? Il Veneto, che sia Castelfranco però, la città del Giorgione, la città...
1: Ah,
0: del...
1: la tua città natale.
0: 1911 Giorgione calcio, cioè bisogna andare a votare se il Giorgione si fa a difesa 4-4-2, che sia 4-3-3, che sia tanta roba ragazzi, che sia un derby domani sera, prima probabilmente oggi, domani sera 20:45 il derby della Mole chiude il campionato e chiude la speranza bianconera di andare in Europa.
1: Cosa cioè, pensi? Sei favorevole alla permanenza di D'Aversa o vuoi cambiare allenatore?
0: Ma cambiamo un Oriano non vedrà mai.
1: Cairo cambia sempre,
0: Cairo cambia sempre, noi vogliamo cambiare Cairo dopo 21 anni.
1: Ti vuole
0: ragazzi,
1: Rossi, Cairo. Gattuso, chi è che ti vuole?
0: Ma Gattuso
1: Paladino, chi è che ti vuole?
0: Nessuno, vara, niente, vara. Oriano, vara, Oriano che vecchia mentalità olandese, è sempre vestito arancione, quindi sesso libero e il 4300 da schierarsi in campo, era il calcio totale, Nesken, Cruyff, quindi andaria molto bene. Ma sì, teoria che uno così veramente, tanto la differenza è fra i giocatori, questo compra sempre 4 meno anche per la qualcosa, non devono nessuna
1: può darsi che troviamo addirittura il Catanzaro.
0: Sì, la cosa, chiudiamo veramente. Ghetto, scritto mai una poesia, ti invita tua? Scritto qualcosa.
1: Avevo scritto una poesia,
4: bisogna ritrovarla.
0: No, che avevo scritto una poesia, bisogna ritrovarla. Ma una?
1: Sì, una sua.
0: È stato il titolo più o meno. E il tema era?
1: Tre righe.
0: No, ma il tema, quello era il tema. Più o meno.
1: È il tema
0: era?
1: Non so, un poeta.
4: L'amicizia, forse. Una roba del
0: l'amicizia, forse.
1: L'amicizia, sì,
0: scrive uno su radio, è il 50° anniversario. Io l'ho fatto tutti ormai. Tutti i nostri. Questi poi itineranti,
1: Sì, sì.
0: Ovunque che si battaglia, ovunque
1: ma
0: che si
1: battaglia. Il suo, dai.
4: Beh insomma sei non so niente di speciale
0: bene. Ma ti viene da dietro dai,
4: Luca sei bravo,
1: sono appassionato ma non so
0: quando
1: una...
0: meno te lo aspetti te metterai nero su bianco di tutto e di più.
4: Luca è il migliore. Luca
0: senti,
4: è il migliore.
0: Sì, Luca,
4: Trevisan.
0: Senti, Mariella, voglio ricordare la Mariella intanto, quindi parto da qua.
1: Dispiace oggi moltissimo che siamo
0: no la Mariella sì perché Mariella pezzo da 90 per quanto riguarda il supporto messaggistico, era quello di messaggi e tutto. Andava con un ventaglio di saluti che si amplificava dalla A alla Z, J, K compresi, quindi un grandissimo ricordo alla nostra Mariella. Difatti io sentivo ieri, ma non so perché non lo sapevo prima, ma ho sentito ieri praticamente della dipartita la nostra Mariella, e quindi andrà sicuramente allietando la presenza lassù della curva storica della Radio Gamma 5, perché la Mariella mi ha dato tanto ragazzi, era una signora simpaticissima, l'80 che metà basta, e sta anche con un partito particolare in prima linea al nostro fianco in assoluto, e quindi volevo abbracciarla e mandare un saluto fortissimo.
1: Salute.
0: Sì, salute sicuramente travagliata assolutamente, soprattutto diciamo da diverso tempo, oltretutto anche da diverso tempo, però una grande combattiva, lottante come tanti altri qua dentro, e quindi ricordo con estremo piacere la nostra grande Mariella Danoale, mi ricordo i messaggi e tutto, che era un elenco dei saluti strepitoso Osuea, il CDA piuttosto che dalla Itrale, una grande veramente. Quindi Mariella, veramente buon viaggio, che la terra te sia lieve, e siamo assolutamente tutti qua ancora pronti a ricordarti al pari di tutti i nostri. E quindi ripeto, la curva olimpionica lassù si alimenta anche della tua presenza. Buon viaggio assolutamente, cara cara Mariella, la nostra dolce Mariella, da Noale, provincia di Venezia. Tu di veneziani vuoi altri? Luse veneziani, ti? No, spero.
4: No, vicentino di origine.
0: Eh sì, ma ti sei ubicato dove?
4: Ah, è sotto i Colli Ugani, Torreglia.
0: Torreglia? Provincia di Vicenza, così?
4: No, Padova.
0: Padova, Padova. Padova, Padova
4: e Venezia. E sei Montegrotto, Abano, Montegrotto.
1: 20 chilometri da Mestre.
0: Ah. A posto, posso partire?
4: Vabbè.
0: Parto. Ciao ragazzi, vi saluto.
4: Ciao, grande Gamma 5, grazie
1: grande
4: Luca.
1: Gamma 5, grande
4: ciao,
1: Luca.
4: Saluto a tutti.
1: Irreprensibile.
0: Dopo il nero profondo.
1: Nei corsi della Mare Cristina andremo al Bosco di Fount il 2 giugno.
0: No, il 2 giugno, Palmara, sì.
1: Appunto, ci saremo...
0: Beh, esatto, che ti sì, ma creato. Siamo già un bel numero di iscritti per il 2 di giugno. Siamo là. Dopo, comunque, ricorderemo un po' di iniziative che corrono su 94 MHz. Stamattina, guardate qua, l'ultima cosa e basta. Ho svuotato la cassetta delle. Te apposta? Cioè, a buca è lettere, cacchio. E allora si è tornati ad avere un sorriso stamattina, perché? Primo, perché abbiamo fatto pulizia. Secondo. Pensate che sempre boete, bestemme e quant'altro. Qua invece che c'è speranze di dire a qualcuno. Ciao ragazzi, buon rientro. Mi raccomando, ciao belli, ciao. Thank you very much, ciao belli, ciao.
5: Saluta Roby L'Alpi.
0: Beh, Roby L'Alpi, ho saluto fra poco perché volevo usare qua grande Mickey. Ah, si va grande Mickey qua, oltretutto. Per la qualcosa, dicevo appunto, stamattina prendo la buca delle lettere, siamo tornati a ricordarci dei nostri tempi passati, perché sapete ormai anche le campagne elettorali, in questo caso si parla di Castelfranco Veneto, città diciamo del Giorgione, con le mura merlate e il corso delle fosse, laddove vi faceva una volta la gara di pesca a trota su mezzo metro di acqua, per qualcosa, insomma, veniva fuori da sole trota, ti si vieni qua, il cestino sei qua e veniva fuori. Però a parte questo, adesso c'è ancora più secondo il mio punto di vista il giro vita delle fosse in ambito de quindi acqua, ma a parte questo siamo abituati a campagne elettorali completamente social, online, e vai col computer e faccio girare prima e vai qui like che se il pollice verso l'alto. Invece ragazzi, Castelfranco risponde, penso che è altra realtà sinceramente, perché attenzione, noi siamo di fronte a quello che sarà un richiamo domani per quanto riguarda oltre 740 comuni, la maggior parte nel meridione. Uno dirà, perché nel meridione? Beh ragazzi, bisogna rimettere in sesto un po' l'equilibrio amministrativo, perché sta una serie, oltretutto, di scioglimenti anticipati, una serie di scioglimenti anticipati che da decenni avviene a livello nazionale, al nord e tanto al sud, e di conseguenza bisogna quindi riformulare nuove amministrazioni. Tra i vari capoluoghi, ripeto, Venezia, laddove appunto Brugnaro deve stoppare la corsa, e però cos'è il Delfino e tutte le solite robe. Non dobbiamo parlare di politica oggi, non si può assolutamente, però solamente in maniera larga per dire che vedevo come Castelfranco si sia impegnata, e suppongo, ripeto, ancora altri comuni, con manifesti, manifestini, manifestacci, A4, pieghevoli, di tutto e più ragazzi, cioè una marea. Uno dirà, cosa può servire? Beh ragazzi, non è il momento di accendere il caminetto, per carità, però di trasformare questo in un ventaglio assolutamente sì. Bello, perché qua una nuova visione, non facciamo i nomi altrimenti qua, una nuova visione, l'esperienza che costruisce, bellissimo, bello, i titoloni, no? Qua che se Castelfranco può, con l'accento sulla O, semplice, diretto, immediata, tac tac, perché bisogna leggere il nuovo sindaco, sia chiaro, eh? Tra domani e lunedì fino alle ore 15, no? Vabbè, sulla scheda azzurra metti questo. E nel 2016 fondato insieme ad altri cittadini del movimento difendiamo il nostro ospedale, perché era anche la questione dell'ospedale che c'è ancora sinceramente. Dopodiché per sempre, ah no, per voi da sempre, bella sta roba qua, per voi da sempre, ottimo, quindi una nuova visione che ritorna, Castelfranco può ritorna, una nuova visione che ritorna, madonna e Dio, guarda quanti che sei qua in gara ragazzi, e se un incartamento, solo nella buca delle lettere, figurare se moltiplichiamo per il quartiere Valsugana e tutti i quartieri di Castelfranco, quindi vuol dire che sei ancora, vuol dire che cosa? Che o questi se poco avvezzi al sistema social, ma ne dubito, impossibile, oppure, eccoci qua, Castelfranco evidentemente ha una dimensione anagrafica sul 18, e quindi vuol dire che se gli anziani che andare a votare domani non ha la possibilità di social, non ha la possibilità di amatoria tecnologica, se non ha la possibilità sicuramente dell'online, dell'internet, piuttosto che, ovvio che torna utile andare nelle cassette e a buca delle lettere a mettere quindi il Dazebao, che vuol dire sto manifesto. Va bene, questi teniamo qua in disparte, sarebbe bello aprirli, ma vedo che c'è scritto tanta roba, ragazzi, madonna. Gli ha fatto la posta prima che ho aperto, se una città più sostenibile, perché guardi, se la parola magica in tutte le campagne elettorali, destra, sinistra, liste civiche, liste farlocche, liste infiltrate, liste deviate, liste insabbiate, liste civetta, non importa, sostenibilità ovunque come resilienza e bene comune. Ma intanto se parte una città più sostenibile e vivibile, quindi fa anche rima sostenibile e vivibile, sostenibile non poteva mancare. Dopodiché attenzione, guarda qua, neanche fa la posta, ragazzi, quello di poc'anzi, attenzione come punto focale, attenzione alla terza età, ragazzi, stiamo invecchiando, attenzione alla terza età. Ma vuol dire che Maia Bea Castelfranco, quindi i tiri in là, sicuramente la data anagrafica del trapasso, ovvio, poteva mancare l'ambiente, no, la sicurezza, no. E questo è proprio di ogni fronte italiano. Parlo della sicurezza, l'ambiente a sé perdere. Però qua che c'è il decoro urbano, la sicurezza, l'ambiente, famiglie, anziani, giovani, ascolto come metodo di governo. Ascolto come metodo di governo. E il palazzetto da recuperare. E madonna, che c'è tutto qua. Non facciamo nomi perché altrimenti questi vien torte. Però cari cittadini e care cittadine, ecco qua, e se parte con l'effluvio di tutto, di più.

Ragazzi, si torna a votare dopo 2 anni. Dopo 2 anni il PD sarebbe sicuramente in prima linea, ma Walter Savic, che là a decidere tutto è l'occhio a mandorla, e cioè il cinese. Prato è ormai completamente roba cinese, non c'entra più niente con noi altri, e Made in China tutto dall'inizio alla fine, comprese Corteai, il macete e quant'altro. Tutti i colori là, ragazzi, a Prato. Arezzo è al voto, attenzione, perché Arezzo è al voto, e quindi che sia il centrodestra che deve difendere la conquista attuata nelle ultime corse elettorali. Arezzo, perché lo ricordiamo, perché Arezzo decise nel 99 di aprirsi al mercato dell'acqua privata, cioè tradotto praticamente basta acqua pubblica, il servizio idrico integrato, quindi gestito anche da un bel fronte di gestione non pubblica, vuol dire la Suezza allora. Ecco, di lì a poco abbiamo capito quanto la privatizzazione sia un danno e un fenomeno al passivo per quanto riguarda l'acqua che esce al nostro rubinetto, per quanto riguarda la realtà delle acque reflue, così le fognarie e così tutto il resto, e cioè l'acqua è vita, bene comune in primis. Va bene, quindi ricordiamo solamente Arezzo per codesta cosa. Poi ovvio, quando dico Messina, attenzione, perché lì abbiamo il movimento Sud Chiama Nord di Cateno De Luca, e Cateno De Luca era colui che avrebbe dovuto completamente ribaltare la scena a livello nazionale, con anche appigli del dissenso, se ricordate, qualche tempo addietro, ma non troppo addietro. Vabbè, oggi abbiamo cavalcato a buca delle lettere per quanto riguarda questo malloppo cartaceo, e quindi si torna ancora a leggere e vedere, perché poi c'è tutta una serie di foto. Ecco qua, penso che i miracoli della tecnologia, perché qua c'è di quei sorrisi smaglianti, di quelle fisionomiche straordinarie, pelle levigate e soprattutto poche borse sotto gli occhi, ma che sarà sicuramente i portaborse pronti a festeggiare nel tardo pomeriggio di lunedì prossimo. Va bene, noi nel frattempo però adesso saltiamo completamente da tutt'altra parte, i temi che affronteremo oggi dobbiamo ancora avvicinarli, dico, perché salutando oltretutto, come sentivo che stamattina il nostro supersonico Leo Lazzarini, dicasi Danilo, ma Leo per tutti quanti noi altri, con una N d'aggiunta diventa Leon stamattina, quindi a impegnarsi ancora con le riprese nel veneziano. Siamo stati in settimana lungo il percorso del lago del Miss, mi sembra martedì scorso, nella giornata all'insegna quasi delle pioggerelline pomeridiane, una fortuna perché era tutto a nostra disposizione. Il lago del Miss, ovvio, molti di voi lo conoscono, molti lo conosceranno anche per quanto riguarda i tempi del Franco, quindi il nostro storico fondatore, perché tante volte lì c'è stato e lì vi ha portato, tanto che dall'altra parte nel circolo abbiamo una foto proprio di Franco in moto e le sponde che si vedono, quelle diciamo di colorazione smeraldina, sono quelle del lago del Miss, e in effetti quel colore l'abbiamo ritrovato. E, però sul lago del Miss qualcosa possiamo già anticipare. Attenzione, non siamo andati là per il lago del Miss e ne manco per tutto il resto, ma siamo andati per salire a Genalta, laddove, ripeto, siamo arrivati, c'è un salitone che metterebbe in difficoltà anche il ricordo di Marco Pantani avrebbe difficoltà a fare il salita, però noi lo affronteremo sta roba, penso a settembre dovremo fare un'iniziativa, laddove poi ci sarà tutto un racconto, tutto un narrare della storia molto particolare di Gena bassa, media e alta, soprattutto laddove saremo confinati a 600-700 metri, dove tutto è disabitato, anche se comunque si comincia adesso diciamo a cercare di portare in luce, in vita un po' di abitazioni in quel contesto là, perché dal 66 in poi tutto è stato abbandonato, e quindi è un luogo un po' fantasma, dove la natura comunque primeggia in verde e in vitalità, che metà basterebbe, però da quello che abbiamo visto c'è più di qualcuno che cerca di rimettere un po' in sesto quindi la vitalità di quelle case rimaste abbandonate, ripeto, dal 1966. Allora ricordate l'alluvione a Firenze, anche qui il torrente nella Gena bassa quindi esplose e fece un sacco di danni, e quindi quelli in alto ebbero allora la strada completamente bloccata.
staccata, dovettero abbandonare insomma il paese, paese che già aveva subito praticamente oltretutto anche le artigliate sanguinarie del fronte nazista, con i morti e quant'altro, proprio in quel contesto lì. Quindi c'è una storia molto particolare che si lega anche alle truppe tedesche, ripeto, che sono arrivate in quel contesto e lo hanno incendiato, perché i soldati invasori allora, prima di lasciare quel paesino, lo hanno completamente

0: incendiato, tutte le abitazioni sono state trapassate dalle fiamme del fuoco, e dopodiché il paesetto, questo abitato di poche case, è stato quindi riposizionato al suo posto. Però ripeto, poi l'alluvione del 66 ha fatto veramente disastri ed è stato abbandonato in maniera completa. Siamo andati ad abbeverarci alla fontana, come piace a noi, posta lì in alto, in questo, diciamo, quindi borgo fantasma, o comunque in questo centro fantasma, ed è del 1921, ricordo appunto perché è stato inciso nel cemento appunto della storicità di questa fontana e vasca, doppia vascona oltretutto, che quando fa caldo caldo il sogno è di tuffarcisi all'interno. 1921, lì finiremo il percorso di quell'iniziativa, probabilmente nel mese di settembre, perché giugno è stracolmo, dopodiché luglio e agosto in quel fronte lì del lago del Mis noi abbiamo veramente calate unne, nel senso di Attila, e quindi dove passa Attila non cresce un filo d'erba, vuol dire che arriva di tutto e di più. Siamo andati in Ava Scomperta grazie al nostro guida, al cicerone appunto Danilo Leo Lazzarini, al fianco di Luca, assolutamente stra quindi influenzato, no, ma comunque con un raffreddore veramente Guinness dei primati, che me lo ha trasmesso in maniera velocissima. Però a parte questo, si resiste ancora oggi, si resiste per gena alta, questo e altro. E siamo andati poi a conoscere un po' anche le meraviglie del lago del Mis, nel senso soprattutto per quanto riguarda quella cascata famosa, motivo che saranno state le cascate della Soffia, laddove andremo in chiusura di quell'iniziativa, quando scenderemo da Gena Alta andremo a vedere le cascate della Soffia, e poi lì appresso ci stanno anche i Cadini del Brenton. Ecco qua, la prima novità è stata quella di Cadini del Brenton, per quanto riguarda, siamo andati a vederli, queste vascone particolari, insomma, all'interno delle quali sarebbe vietato fare il bagno, ma le foto che girano sui social dimostrano che invece più di qualcuno va a prendere il sole e si tuffa all'interno quando il caldo la vince, e per dirvi che eravamo fermi ad un luogo aperto a tutti e invece si paga per andare ai Cadini del Brenton, era 2 euro, ma quest'anno, da quello che mi ha detto il gestore là del bar di fronte al lago del Mis, balneabile, ma vietato il tuffo, attenzione, balneabile ma vietato il tuffo, sia chiaro, quindi potete andare a nuotare, però succede qualcosa, cazzi vostri. Dovrebbe essere una ripresa di qui 2 settimane, anche per quanto riguarda, diciamo, quel vecchio ricordo che aveva Leo per quanto riguarda i tempi passati, quando lì era con la tenda ben, diciamo, quindi infissa in terra con i chiodi da campeggio, e quindi dovrebbe riproporsi anche il campeggio. E per i Cadini mi dicevano appunto, adesso si paga 4 euro. Porca madosca, 4 euro, si fa business in ogni dove. Tanto lo giustificheranno con ma sai, e l'overtourism e i cattivi, e qui dobbiamo salvaguardare l'ambiente, dobbiamo ripulirlo, perché tanti questi passaggi sono veri, però non avrei mai immaginato che questi Cadini del Brenton fossero a pagamento 4 euro. Noi però quel giorno non andiamo ai Cadini del Brenton, andiamo a Gena Alta, c'è una storia molto molto bella e particolare, anche molto anche cattivella per quanto riguarda, ripeto, l'incendio fatto dai nazisti di allora nella seconda edizione di GM, che vuol dire guerra mondiale in questo caso. Poi scendiamo e andiamo direttamente alle cascate della Soffia, siamo andati a vedere come sempre, quindi quanto ci vuole in salita, è tutta salita, tre quarti d'ora, un'oretta sicuro, 35 minuti con la camminata di Danilo Leo Lazzarini, ma per noi 45, 55, 60 minuti abbondanti, però lo si fa sicuramente con le varie narrazioni, le tappe di fermata, grazie al nostro Leo. Poi arriviamo in sommità, mangiamo il sacco, abbiamo già intravisto sicuramente la zona altamente bella, verde, dove poter fare tutto questo, e da lì, da quella, diciamo, piedistallo lassù a Gena Alta, veramente, insomma, il respiro ti apre anche il miliardesimo di chakra, cioè fino al miliardesimo di chakra, cioè ti apre tutto veramente, perché hai uno spaccato del lago del Mis che vedi in notevole colorazione verdognola, inteso praticamente stile fondo di bottiglia, ma soprattutto appunto una specie di turchese, ma neanche turchese, cioè un verde smeraldo bellissimo, bellissimo, di valore inestimabile. Poi tutte queste tutti i fronti montagnosi al fianco, con punte molto molto aguzze, quindi molto taglienti assolutamente, un bel correre di pino con di pini, una bellissima vegetazione, per qualcosa, ripeto, lì, e poi soprattutto la storicità di quelle case ancora lì presenti, che hanno vissuto appunto epoche passate. Questo, ripeto, lo faremo nel penso periodo di settembre, tempo permettendo, ma comunque abbiamo già messo nel mirino anche questa prossima iniziativa a Genalta, quindi tenetevi pronti. Prima però ci si allena nei fronti del bosco di Faont, nel ricordo della nostra Mara. Per qualcosa abbiamo anche, ringrazio Valentino, già posizionato in rampa di lancio anche il manifestino colorato che abbiamo messo sul gas, su Telegram vuol dire in questo caso, insomma, trovate là, insomma, sul gas associazione Franco Carraro 76, in previsione di quella che sarà la giornata piena del 27 di giugno, è sabato, e lì faremo lo spettacolo di Danilo Lazzarini, l'esibizione I Cigni del Sole, faremo il concertone di Luca Bassanese, Stefano Florio, Elodie, quindi riempiamo un bel pomeriggio nel ricordo della nostra sempre Mara per sempre. C'è un rafforzativo, questo doppio sempre, insomma, che abbiamo messo nel ricordo di lei, della Cristina, della Mariella, ma di tutti quelli che abbiamo salutato, anche Sergio Giacon, per dire, in questi ultimi tempi li sentiamo molto forti, e quindi siamo qui con un motivo in più sicuramente per, quindi, questa obbligatorietà di trasmissione nel senso buono del termine, capitemi, teniamo in vita tutta la realtà della frequenza 94 MHz, anche grazie sicuramente a quei mattoni che sono serviti sicuramente per edificare questo nostro sicuramente esplodere verso l'alto, nel senso di 50 piani ed è tanta roba in assoluto. Tornando momentaneamente al lago del Miss, voi dovete sapere che quando parliamo del lago del Miss è un lago assolutamente e totalmente artificialissimo. Quando voi vi inoltrate sulle caratteristiche di questo lago, che si dipana per molte centinaia di metri, e ripeto, molto invitante per quanto riguarda quando fa un po' caldo, o comunque anche mirare assolutamente, diciamo, quelle sponde a picco praticamente che cadono al suo interno, laddove c'è stato un momento di esproprio nel passato perché bisognava mandare via un bel po' di gente per costituire e costruire questo lago del Mix, che si lega sicuramente a una diga, perché serve sempre quindi frenare, fermare, stoppare e quindi soprattutto gestire, dominare il sistema acqueo, e quindi vuol dire sistema idroelettrico, un serbatoio idrico alla stregua di quella del Vajont. Se uno va a leggersi la storia per quanto riguarda la diga del Mix, questo, ripeto, sbarramento, già quando si legge a doppia curvatura, arco a doppio arco, ovvio, sovviene alla memoria assolutamente tutto quello che era proprio della diga del Vajont, quella che poi, ovvio, è resistita durante quella fine del mondo datata 9 ottobre 1963. Dico doppia curvatura e ci viene in mente quella costruzione in calcestruzzo, tanto quanto è composta la diga del Mix. La diga del Mix vuol dire dal 60 e 62, noi abbiamo, ovvio, oltre 40 milioni di metri cubi di acqua all'interno, però, ovvio, Vajont, la banca dell'acqua, voleva dire oltre tre volte tanto, 168 milioni di metri cubi, di cui 150 milioni di metri cubi di acqua appunto utilizzabili. Però quando dico 60-62 è ovvio che i paroni del vapore dei serbatoi idroelettrici fossero sempre gli stessi, e il Bellunese sappiamo quanto sia stato foriero della loro presenza, intendo dire della Save, perché tutti i più elevati protagonisti sul fronte della Save noi li confiniamo uno a fianco all'altro nella costruzione della diga del Mix. Non cambia nulla, noi abbiamo una diga realizzata dalla Sade ed è sempre lei, la società adriatica di elettricità, quella maledetta realtà che al pari dell'Enel è ancora oggi responsabile di quelle circa 2000 anime trapassate allora, quindi di coloro che cadero in una guerra che non seppero di dover combattere. La Sade era già in auge in tantissimi contesti, il Bellunese nel deviare le acque degli affluenti della Piave e quindi dei torrenti, dei corsi d'acqua. Perché? Perché l'oro blu era importante anche allora. Se oggi poi vediamo questo striminzito fluire della vena d'acqua appunto piavesca, ovvio che lo è, anche perché per oltre il 90% è stato il tutto deviato, anche se meglio dirlo al femminile, è stata la Piave è stata deviata. Diga del Mist dal 60-62, la costruzione, ovvio, il progettista è sempre lui, il boss di una parte lo si ritrova anche qua, una parte intendo dire il Vajont, ed è sempre lui, Carlo Semenza. Può mancare Nino Alberico Biadene, il sostituto, quando il 61 un ictus si porta via ancora prima della tragedia del Vajont il signor Carlo Semenza, protagonista e progettista del tutto, ingegnere che metà basterebbe, piccoletto col cappello sempre in testa? No, non può mancare Biadene, in effetti si lega anche alla costruzione della diga del Mix, poteva mancare giustamente il figlio di Carlo Semenza, geologo allora e da noi spesse volte ricordato? Assolutamente no, e in effetti lo troviamo nella diga del Mix. Poteva mancare Giorgio Dal Piazza, grande geologo, il decano dei geologi di allora? Assolutamente no. Poteva mancare Augusto Ghetti? Per quanto riguarda la parte idraulica, Augusto Ghetti era quello che aveva fatto le prove a 9 lì a fianco al Lago Morto, e quindi di conseguenza ci avevano detto che tutto sommato sì, la frana sarebbe caduta, ma non sarebbe successo il finimondo. Invece il mondo è finito assolutamente in quella maledetta nottaccia del mercoledì 9 ottobre 63. Dalle 22:39, nel gioco di 4 minuti, tutto si è realizzato. Noi siamo ancora in attesa delle scuse dell'Enel, oltretutto a 63 anni di distanza. Poteva mancare Mario Pancini nell'edificare la diga del Mis? No, assolutamente no. Mario Pancini è quel capocantiere di allora che viveva a Longarone, ma non era presente nella serataccia del 9 ottobre 63 al Vajont, era in vacanza, così sottolineano, in vacanza negli Stati Uniti, ma non era tanto vacanza la sua, era una decompressione psicologica. Ma è di moda, no, in base anche ai presenti militari dell'EDF in Italia, che vengono sicuramente, diciamo, a ritemprarsi, a riarmonizzarsi. Ecco che tanto anche Mario Pancini bisognava appunto di tutto quel moto di coscienza che lui poi si portò a casa anche dall'America in assoluto. E in effetti, quando partì il processo all'Aquila, lui a Canareggio, nel veneziano, decide di farla finita, si suicida in cucina con il gas di casa propria. Quindi dico tutti, anche Pietro Caloi mi viene in mente da dirvi, per quanto riguarda sicuramente l'aspetto geologico. Quindi tutti i grandi protagonisti del Vajont sono gli stessi protagonisti di quel lago artificiale che è proprio appunto della diga del Mis, e quindi del lago del Mis. I cui colori però sono strepitosi, sulle cui onde superiori vedevamo anche, perché sferzato il tutto, diciamo, dal bel venticello anche martedì scorso, vedevamo praticamente queste enormi trote, che trote non lo sono una volta che ci siamo avvicinati, ma erano, secondo il punto di vista, di cavedani o comunque i squaetti. Noi li chiamavamo i squaetti, cioè il pesce più veloce del mondo antico e quindi anche presente. Ciao Beo, anche del mondo antico e del mondo presente. Perché? Perché hanno un guizzo veramente micidiale. Io lo ricordo ancora quando noi si costruiva le dighe lungo il percorso della Muson dei Sassi, e queste li vedevi lì, il tempo solo che la tua mente potesse ipotizzare un allungamento, ma solo ancora in fase embrionale, l'idea che la tua mano potesse avvicinarsi alla superficie dell'acqua per andare dentro e magari pensare di essere il Sanpei moderno degli anni 70-80, questi erano già praticamente da un'altra parte, ma non del Muson, erano al Brenta, a Piave, una velocità, non so se avete presente che pesce sto parlando, una saetta in acqua strepitosissima. Noi allevando quei pesci là, ma soprattutto ammaestrandoli, potremmo produrre tutta la corrente elettrica per soddisfare le esigenze d'Italia in maniera veloce e sostenibile. Bisognerebbe però sicuramente quindi farli un po' da maestro. Questi, facendo su e giù, stili salmoni, ma che sono molto più veloci, ragazzi. E le taglie che ho visto al lago del Mis sono, madonna che enormità, ragazzi, di pesce, ragazzi. Però 99 su 100 erano questi, insomma, non erano carpe, non erano etin, che poi sono da fondali, per cui non erano trote assolutamente. E sembra i cavedani, una cosa del genere, insomma, ecco. Poi non so se abbiano altri nomi, insomma, però noi li chiamavamo gli squaletti, ed è vero, perché la loro velocità d'azione è, ma che Speedy Gonzales, allucinante, e più di qualcuno andava lungo le sponde del Muson dei Sassi a pescarli con i chicchi d'uva, e quindi era anche un'esca facile a trovarsi durante alcuni periodi dell'anno. Però ripeto, una velocità straordinaria. Vabbè, quindi abbiamo rivissuto anche tutto questo al lago del Mis, laddove, ripeto, torneremo, quindi salutando Gena Alta e soprattutto i ricordi storici che sono impressi in quell'abitato. È bellissimo quel borgo, che lo si attraversa nell'arco di pochissimi minuti, e poi, ripeto, lì faremo la sosta, e lì la narrazione anche da parte del nostro Leo, che comunque confezionerà il narrare anche lungo il percorso di salita, perché è tutta salita, dopo ovvio è tutta una pacchia di discesa che metà basta. Se ci sono delle difficoltà estreme con la macchina, non si può salire, ma lo abbiamo fatto e magari lo potremmo rifare anche in quel contesto, questo non lo so, ma non posso anticiparvi nulla di nulla, perché la forestale spesse volte, mi diceva Leo, viene ogni tanto a chiederti perché tu sei salito sin lassù. Magari potremmo dire perché Radiogamma 5 deve girare qualcosa di particolare, oppure facciamo peggio a dire Radiogamma 5 se ci conoscono anche là, ma non lo so, non lo so. Va bene, comunque torniamo tra poco.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
0: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
2: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
3: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
4: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
5: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
6: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
2: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
9: Si pranza al sacco.
10: I può porti in dolci da condividere. Gatti.
11: Aspettiamo tanti dolci.
2: Dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
13: 3
14: 2
15: 9
16: 0
17: 0
18: 3
19: 8
20: 9
21: 8
22: 8.
2: Ciao Mara.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
23: 5 per 1000!
24: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
25: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
26: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
3: La sequenza magica è la seguente.
25: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
23: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
27: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
28: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
13: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
0: Si parte con Analfino, siamo in Sicilia.

Zero stress? Non è semplice. Buongiorno Luca, ti ricordo cortesemente di ricordare i nostri cari radioascoltatori di firmare per il DDL Cieli Blu presso il proprio comune di residenza. Grazie, un caloroso saluto da Napoli, Giovanni Pirozzi. Sulla questione DDL Cieli Blu ne abbiamo già accennato lunedì scorso, ci torneremo anche lunedì prossimo dalle ore 14 in poi con il nostro Rosario Marcianola, dove per quanto del DDL avrei tante cosette da dire. Tanto partiamo, Pirozzi, da un primo aspetto, che è questo: si parla unicamente di una LIP, di una legge di iniziativa popolare per la qualcosa si ha bisogno di 50.000 firme che saranno raccolte con una facilità disarmante grazie soprattutto alla piattaforma gratuitamente messa a disposizione dal sistema Stato statale. Quindi si raggiungerà il 50.000 firme. Per esperienza passata, presente e futura possiamo già dirlo che andranno sicuramente marcendo e quindi saranno realtà marcescente all'interno dei cassetti del Senato piuttosto che della Camera. L'abbiamo visto ultimamente con le oltre 80.000 firme raccolte durante la campagna per far sì che l'Italia possa riconoscere lo Stato di Palestina con annessa capitale Gerusalemme Est, con quelli di schierarsi in prima linea, Alessandro Di Battista in assoluto. Grande lavoro, grande raccolta e grande promessa sicuramente di un Parlamento che ha sempre altro a cui pensare. E quando trova quel momentino per assolutamente affrontare la questione e darne lettura, chi legge al microfono, se alza lo sguardo, vede praticamente gli scranni del Parlamento italidiota di un etero diretto governicchio tricolore completamente vuoti e disinteressati al tutto. Ovvio che, propendo ancora, laddove c'è sicuramente sistema di raccolta firme attraverso la legge di iniziativa popolare nel dar sostegno, perché secondo il punto di vista è un motivo per alfabetizzare il contesto sociale. Quindi da un punto di vista della LIP non andremo da nessuna parte al 1000 per 1000. Poi c'è l'altro aspetto che sottolineava anche in termini di assoluta confusione con un sistema di copia e incolla per quanto riguarda la normativa sulla questione della geoingegneria clandestina barra chemtrails, quindi alias vuol dire scie chimiche sul fronte americano. Lo si è trasportato all'interno sicuramente del quesito per la qualcosa si va a firmare in termini di DDL Cieli Blu. Se poi uno mi dice però almeno se ne parla, qualcuno a forza di sbatterci il muso ci arriva per sofferenza, conoscenza, stile quasi sistema vaccinale, alza la testa. Però continuiamo a vedere molti che continuano a dire sono scie di condensa, sono gli aerei, perché abbiamo aumentato sicuramente il decollo degli aerei, di conseguenza quello è quello che vedete e voi vedete in maniera altamente gomblottistica con la G maiuscola iniziale. Quindi c'è da fare molta molta attenzione, nonostante il tema sia assolutamente delicato, ma ripeto, è venuto a dirmelo uno che ha masticato il tutto sin dagli albori. Ci ritorneremo su, perché ha pubblicato e trovate tutto anche nella sua pagina Facebook di Rosario Marcianò, veramente uno scritto lungo, e quindi bisogna darne lettura fino in fondo per capire, ma soprattutto carpire cosa non torni per quanto riguarda la questione del DDL Cieli Blu. Ripeto, io non vado a firmare, però chi va lo capisco ed è utile magari anche andarci assolutamente per tenere sempre accesa la fiammella su un tema così importante, così delicato. Ma penso che Radio Gamma 5 da tanti decenni, le prime interviste risalgono sicuramente a tantissimi anni fa con Rosario Marcianò, poi la continuità che si è data con Enrico Giannini, insomma, che ci ha rimesso, come avete ben visto, il tutto, sia l'uno che l'altro, e d'altronde colpirne uno per educarne quanti 100, dicevo in intervista con Rosario Marcianò lunedì scorso, lui mi ha detto 1000 e oltre, assolutamente sì, perché sono temi troppo delicati e quindi è un progetto che non è possibile magari fermare. Però è ovvio che dobbiamo denunciarlo nella speranza che un domani la questione possa risolversi, no, ma modificarsi un pochettino. Dico questo anche in riferimento al ricordo, ne accennerò con Rosario Marcianò lunedì prossimo dalle ore 14 in poi, per quanto riguarda l'allora eurodeputato che ovvio noi si pagava di tasca nostra, di tasca europea, parlo di Matteo Salvini, oggi ministro infrastrutture italiche, quando in Europa si diede da fare per arrivare quindi a carpirne un po' di più proprio sul tema delle scie chimiche, con quindi le petizioni, con le discussioni a livello parlamentare, non si è andati mai da nessuna parte. Si toccano degli interessi troppo elevati, parlando di NATO, parlando di combustibili, parlando di tutto quello che serve assolutamente anche e soprattutto all'apparato militare per la qualcosa. Facciamoci il segno della pace e speriamo tutto vada bene, perché quello che ricade da lassù, indipendentemente che siano scie di condensa
o scie assolutamente dedite alla chemtrails, noi ne paghiamo le conseguenze, e anche la diffusione eventualmente di tutti questi, diciamo, morbi piuttosto che malattie, così, da un contesto oncologico e tanto altro, ovvio che lo dobbiamo assolutamente a quello che mangiamo, beviamo e adesso a pori aperti quindi ci inoculano a nostra insaputa, o comunque a insaputa dei più, perché quei cieli là così barbari, io lo chiamo il cruciverba chimico, è difficilmente spiegabile attraverso le condizioni di una semplice scia di condensa, quella che si manifesta da un punto di vista chimico-fisico con la reazione che tutto ha lì in alto, quando le code degli aerei piuttosto che augelli, piuttosto tutto quello che volete, rilasciano quella roba, quel popò di roba, che però deve trovarsi sicuramente a oltre 8000 metri, a meno 40, diciamo, in sistema di temperatura, con umidità che si aggira sul 70% per la qualcosa, quando li vediamo a 2-3 km, quindi quando vediamo anche la stessa livrea, la si decifra con le nostre occhiate, che non sono quelle sicuramente, diciamo, di un fenomeno di rapace, ecco che tutto torna in maniera diversa. Però, ripeto, è un tema totalmente caldo, però ovvio, Giovanni vi invita a firmare, andateci tranquillamente, vedete se nel vostro comune tutto è stato depositato come hanno promesso, sono circa 8000 i comuni in Italia, lì si va con un documento, si può firmare, ripeto, per la questione LIP, legge iniziativa popolare, DDL Cieli Blu. Diverso sarebbe stato sicuramente affrontare la questione per raccogliere 500.000 firme, indire un possibile referendum e darne ancora maggiore visibilità. Poi ovvio, la stessa avvocato Chialastri, se non mi ricordo il nome, c'era un bel po' di cosucce, insomma, che non ritornano, e cercheremo magari di dare risposta con Rosario Marciano in riferimento anche alle azioni vere e proprie dei gatekeeper. Gatekeeper vuol dire guardiani del cancello, ma non mi addentro più del dovuto, ne parleremo sicuramente lunedì prossimo. Va bene, grande Michi arrivava appunto da Roby l'Alpin, salutiamo anche il Roby l'Alpin. Luca, te posso chiamare come Marco, che a volte che passavi il telefono per farlo saudare da tutti? sì, è durata praticamente quasi una sessantina di minuti, eravamo confinati in quel contesto laddove torneremo a Ferragosto, e quindi nelle colline del Veronese, in casa dei Boraccia, un posto bellissimo, e ripeto, abbiamo tanti quadri appesi lì attorno, di quindi fattura al naturale, di valore alto, quasi quasi superstellare, per qualcosa merita assolutamente il prezzo di giornata andare a fare la camminata, l'escursione e poi l'arrivo in questo spazio, laddove lui ha questo, diciamo, quindi chiosco, dove ci darà anche quel portento di grigliata che abbiamo già vissuto l'altra volta. Sì, Mariella e Aga Sepeia a Vigo Novo, sono da in cimitero dopo il funerale ieri, grazie Daniele. Quindi Mariella, che dicevamo appunto Mariella di Noale, la nostra grande Mariella di Noale, l'hanno seppellita a Vigo Novo, viveva a Noale ma era di Vigo Novo, ecco qua, allora per correttezza, viveva a Noale ma era di Vigo Novo. Ciao, ma è vero che c'è stato il blackout perché l'architetto è scapussato sui fili e ha spaccato tutti i fili e non si sentiva più, o no? Adamo no, quello è avvenuto praticamente con la masticata della mela, qui non è in Giappone nessuno, è arrivato stile nei CDC un back in black, quindi una formula molto black, ed è esploso tutto, e bisogna sapere di andare in quell'altro contesto e avere la fortuna che tutto venga rimesso in sesto. Domani, grazie al nostro inconfondibile e super preparato Marco Nisco, andremo sicuramente a sostituire, diciamo, quel pezzo che ogni tanto ci fa deragliare in una blasfemia accesa, elevata, direi quasi quasi torrida. Per l'architetto, guarda che la Gazzetta dello Sport ultima pagina Ebola, volete aspettare? RDM che consigliava l'architetto evidentemente sta cosa qua. Ciao piccolo Eden, perché mi hai abbandonato? Perché non mi aiuti ad aiutarti? Perché permetti che la tua sofferenza si scarichi su di noi per volere di pochi traditori? E qui c'è in mezzo un po' di tutto, c'è sicuramente la ciambella di salvataggio che si lancia per la salvezza di costui, ci sta sicuramente la sofferenza del popolino italiano, del gregiume italico, ci sta sicuramente quel piccolo Eden che potremmo praticamente rendere più fertile, abitabile, vivibile a tutti, cosa che però non sta avvenendo, guardando in alto, ma tanto quanto anche sulla Pacciamama, laddove abbiamo perso poi anche quel fautore appunto di Slow Food e così anche di Terra Madre, l'abbiamo seguito per un periodo, poi siamo andati in maniera un po' così, nel senso appunto del personaggio in questione, perché molto in più avrebbe potuto fare Slow Food, però è ovvio che quello che ha sicuramente messo
in terra in termini di quindi conoscenza delle sementi, dell'artigianato, dell'agricoltura, tanta roba. Ovvio, nei tempi iniziali con Terra Madre a Torino c'era un richiamo sicuramente molto molto ampio, insomma. Poi le nostre strade sono alquanto separate, soprattutto in riferimento anche alla storicità della battaglia appunto sulla questione degli OGM, che vedeva anche lui contrario, per carità, però so che a un certo punto l'abbiamo un po' lasciato andare. Va bene, salutiamo quindi il nostro RDM. Come diceva il Piotta, io non t'ho visto, t'ho vissuto oltre ad oltranza, sempre ondulé. Ecco, ritorna sicuramente la benevolenza del beneventano, appunto, nostro ondulé, perché dopo quattro scopoli in casa, la coppetta che pensava di poter assolutamente mettere in qualche anfratto appunto della sede vicentina non è avvenuto, ma non importa. Mi riporta invece in mente il Piotta quando diceva io non t'ho visto, t'ho vissuto, con quel video molto particolare con il giaguaro, perché poi farà la canzone che è del giaguaro o quella del surf, personaggio sicuramente tipico insomma di un buon tempo passato. Ma il Piotta, secondo il punto di vista, con i testi ci ha centrato spesse volte, tanto quanto con i nostri testi scritti ci entra sicuramente. Fortunatamente l'abbiamo solo noi a livello di contratto, ovvio ce l'ha richiesto di tutti, però l'amore che lui quindi attua nei confronti di 94 megacicli è sempre più elevato, e quindi abbiamo questa fortuna di averlo al fianco per il momento. Ovvio, ripeto, il calcio mercato parte tra poco, e così anche il calcio della poetica, soprattutto quella che ambisce ad una traduzione che non è delle più semplici, ma noi qua dentro ormai abbiamo il traduttore in automatico, back in spec, affumicato più dell'architetto, e qui c'è ACDC, il blackout, la fumigazione, l'architettura, quindi meno avventure, più architetture, dirà qualcuno, no, meno architetture e più avventure, e sinceramente questo lo si trovava scritto nei muri degli anni 70. Ciao Bruco Luca, e quindi è qualcosa di farfallesco, è qualcosa di gelsaro nel senso del muraro, intendo dire, no, perché i bruchi piuttosto che, dai, bellissimo, nei bachi da seta, quello che si dà alle facce fatte, trigognomo di per sé, barone, una scafa missuta che appendi i raschiosi alle morobbine, si sciolgono in mosca i vellutri del secolino accetto con predicardi nati da una lima, smorfi e rimorsi mentre la placca granocchia vuole vietare la manopola dei fassini risaliti, il colpo lussato ai denarati di fatto tradisce l'espressiota che con i denti de pasto non sta il patto, si fa scopa da sodo e accinge a farsi la piscina sul mandroponi in stato cigolato, non cingolato, quella è guerra, roba bellica, cigolato. Poteva essere lui o non poteva essere lui, lo hanno magari, non so, copiato piuttosto che no, è il nostro inconfondibile Davide, il 625 poeta pazzo, e quindi una specie, diciamo, di poetica cinghialesca, come i cinghiali quando arrivano che devastano il tutto, ma c'è quell'aspetto di dire, beh, hanno girato la terra e la fanno respirare, e la questione va capita. Signori, da Venezia arriva la pulsazione granata, il tremendismo che noi si spera sempre di poter quindi far rifiorire all'interno della culla del Philadelphia, perché oggi sarà aperto ai tifosi, cosa che avviene raramente col contagocce, perché domani, l'ultima giornata di campionato, guarda te, ci sta il derby della Mole. In 21 anni Michele da Venezia sa benissimo quanti noi ne abbiamo vinti, ma Michele da Venezia sa soprattutto che negli ultimi 21 anni noi abbiamo avuto capo vapore, niente po' di meno che l'ex Papa Urbano Cairo, l'uomo della sette piuttosto che della carta patinata, e quindi di quella carta che sotto l'ombrellone continua ancora a mietere vittime, nel senso che c'è gente che va ancora a spendere schei per la carta patinata, perché lei ha tradito lui è andato cost'altra, che altra guarda caso asi insieme con che altri quattro, che altra che se pensava amasse lui invece l'ama lei, e quindi è un bacio saffico ed è un casin de a madonna, porca madosca. Però quella carta patinata la si vende ancora in maniera elevata, evidentemente, non lo so, tanto quanto la rosa.
che non è il Monti in questo caso, ma è la Gazzetta Rosa, la Gazzetta dello Sport, e quindi il quotidiano laddove si mastica tra poco del calciomercato gli arrivi più improponibili, 1,5 miliardi di nomi per riempire le pagine, e dopodiché i Vator che altro, che non aveva mai fatto il nome, ma non importa, non importa. E quindi buongiorno Luca, Michele a Venezia, Toro domani decisivo per la Champions e per dare la soddisfazione più grande, ecco qua già ci fermiamo, no? Dal grande Torino alla soddisfazione più grande. Qual è la soddisfazione più grande? Quando uno nasce e ha il primo vagito granata, la prima richiesta, le prime parole che noi si espone e si irradia non sono mamma, papà, caca, sono due. Uno è go, go, go e manca per quanto riguarda lo scambio delle figurine, e che altro è Debbie, Debbie, Debbie, ma non dice Debbie, è Derby, è il Derby, cioè la partita più sentita. Negli ultimi 21 anni noi ne abbiamo vinto uno solo, in 33 edizioni del Cristo ne abbiamo portato a compimento uno solo, quando la Juve vincerà lo scudetto, 15 punti di vantaggio. Per la qualcosa Cairo sarà assegnato vita naturale durante di reincarnazione in incarnazione come il peggiore presidente in assoluto per quanto riguarda il sistema del Derby della Mole. E da qua partiamo, e domani sera 20:45 ci si gioca cosa? L'onore, l'orgoglio, la passione, la fede, la malattia, ecco, questo sicuramente sì. Dall'altra parte serve uno di quei miracoli che dobbiamo mettere insieme Fatima, Medjugorje e Lourdes. Se però domani dovesse succedere il patatrac, nel senso che noi si perde, che altri addirittura non so perché, per combinazioni astrali, da un punto di vista calciofilo, dovessero andare, ecco allora sarebbe utile veramente che il ragazzo lo si portasse in pieno ghiaccio e lo si impalasse lì praticamente a corpo nudo. Ecco, ecco, mi auguro che, perché la Juve con la Champions il prossimo anno non avrà nulla a che fare, questo mi auguro assolutamente. E qua si va, soddisfazione più grande o almeno un contentino di una stagione così così. Beh, più che così così, è una stagione molto così così così, detto fino alle ore 15, fine trasmissione. Ah, poi, ah no, vado ad oltranza perché sapete, mancando il nostro grande Ilario, teniamo caldo solamente il posto. Ilario appena, diciamo, si metterà in sesto, lo aspettiamo qua a braccia aperte. Noi andremo un po' ad oltranza, sicuramente almeno per un'ora, poi non so se mettiamo la registrazione, qualcosa inventiamo. Ho così recuperato, ripescato un po' di interviste che abbiamo fatto nell'arco dell'anno 2021, vuol dire praticamente in quelle maledetta epopea, per qualcosa magari, sai, torniamo a far riecheggiare poi quel verbo, sperando che non ritorni mai più. Secondo il mio punto di vista l'antivirus non procurerà nulla di nulla, né manco in scala ridotta rispetto a, però è ovvio che, visto che parlavamo di calcio con il nostro grande Michele Venezia, ballon d'essai, ballon d'essai vuol dire che tutto sommato io intanto assaggio un po' qual è la frenesia sociale, cioè nel senso vado a instillare un po' di terrorismo, di psicosi, psicosi, ecco, così così, psicosi, psicosi, assolutamente sì. Con la cosa, no, dico questo perché, Michele, perché quando noi siamo ufficialmente al 12° posto, e in tante interviste che ho rilasciato appunto dico spesso, se tutto va bene siamo al 9°, se tutto va male all'11°, se siamo al 12° vuol dire che è andato ancora più male del previsto, tanto quanto l'anno scorso. Gli stessi identici punti, per carità, potrà finire più 1 o più 3 oppure gli stessi, ma comunque ripeto, l'annata è stata maledettamente e altamente negativa. Aspettiamo unicamente che arrivi qualcuno, anche se so che sarà sicuramente un salto nel buio sotto formula magari di colui che riveste i panni di uno squalo della finanza, fondi speculativi, BlackRock o WhiteRock, per dirla bianco-nero, visto che domani è il derby contro quel colore là. Però Michele non si ferma lì e mi dice appunto soddisfazione più grande o almeno un contentino di una stagione così così, con la consapevolezza però che non si riparte da zero, e invece, Cairo permettendo, e invece si ripartirà assolutamente da zero. Ci sono buone probabilità che l'apparato offensivo venga smantellato, sia nella figura del Ciolito, che quindi ambirebbe a luoghi natii, o così anche alla Pantera, il bronzo di Riace, perché venire avanti sto bronzo di Riace in piena attività di ritiro precampionato, cioè dico il fisico, petto nudo e quant'altro, pantaloncini e punto rialzati di Zapata, veramente un bronzo di Riace, nonostante l'età e quant'altro, aveva fatto un infortunio grave, è stato fuori un sacco di mesi, poi si è
messo in sesto con ritiro precampionato, e quindi vedere sto incredibile fisico veramente, però anche esso, anche per l'età, i costi e tutto il resto, potrebbe abbandonare la scena là davanti. Dopodiché la difesa, visto che siamo la seconda peggior difesa del campionato, scusate se c'è questa digressione calcistica, ma ormai stiamo mandando in soffitta anche l'ennesima edizione del campionato 25-26 per la qualcosa, poi non vi tedio mai più in assoluto, anche perché quest'anno ovvio cadeva proprio di lunedì 4 maggio e mi hanno preso a mal parole addirittura, che cazzo Beto sparlare, ma secondo te chi ti ascolta, gli eroi che sei sempre in campo extra campo, però cadeva lunedì 4 maggio, ragazzi, non potevo esimermi da, e oltretutto 16 maggio cadeva anche il 50° dallo scudetto, cioè mezzo secolo, oh. Sembrava tanti, 28 anni nel 76, 28 anni dopo Superga intendo dire, sono passati 50 anni, la sofferenza no? E questo si tramuta anche nel nostro vivere quotidiano, cacchio. Mezzo secolo per... Uno dirà, cambia squadra, ma sia matti cazzo! Dite che è un ripopolare continuativo nel tempo, ogni 7 anni ti cambi tutto e è sempre più granata il sistema cellulare. È impossibile, ma non è finita. A proposito di elezioni e spot elettorali, mi è venuto in mente il brano meraviglioso di Bertoli, Natale, bellissimo Natale, lo metto spesse volte quando siamo in prossimità, insomma, di quello scampanillio delle renne, assolutamente sì. Infatti, parallelamente, si può dire volantini, baci e abbracci, comuni aperti e luoghi elettorali tirati a parata, ma passata la kermesse elettorale e venuti i risultati, la vita nel comune ridiventerà dura, anzi declinante, ma per questi due giorni si può fare una fiera camminata al seggio elettorale e decidere con la coppiativa matita da protagonisti le sorti dell'umanità. Buon panettone, pardon, buon voto a tutti, i nuovi sindaci risolveranno tutti i problemi precedenti, forse, grazie. Michele a Venezia, quel forse diventa peut-être in lingua stranger, in lingua straniera, per il resto l'ha messa giù veramente molto bene, ma d'altronde Michele ha anche queste capacità, altrimenti non sarebbe sicuramente di flusso tremendistamente granata, anzi tremendamente granata. Ciao Luca, nel giorno della memoria di Falcone e Borsellino dedico a tutta Radio Gama 5 la mia poesia Gramigna. E anche qua la gramigna, no? Quella che nei marmittoni di casa. Ah, ringrazio Fabio, abbiamo portato il 90% di marmittoni, grazie anche a Fabio 1 di Strana, Fabio 2 che è qua col sottoscritto, mi ha dato una mano a caricare, scaricare e quant'altro per quanto riguarda quello che allestiremo qua all'esterno, verrà fuori un capolavoro. Però prima abbiamo altri impegni. Però fra qualche sabato noi ci mettiamo all'opera. Gramigna, no, la gramigna. Gramigna poi era anche, vi ricordate quei rappresentanti ai microfoni di Radio Gama 5? Erano quelli del Gramigna, se vi ricordate. Del Gramigna, no? Centro sociale di Padova, intendo dire, ecco. Vabbè. C'è un'erba infestante da sempre odiata dal contadin che la strappa dal terreno con tanta fatica e parsimonia, per poi vederla ritornare sulla sua terra con forza indomita. Così mi sento ora, sì. Sono anch'io una pianta infestante e per quanto cerchino di togliermi dalla mia libera esistenza, con forza indomita rinascerò per rivendicare in ogni mio respiro il diritto di vivere da uomo libero. Bella Roby, perché qua ci sarebbe anche tanto, tanto di quello che dovrò raccontare, soprattutto per quanto riguarda le ultime calate del regno dei pesticidi e così anche per quanto riguarda le nuove TEA, anzi i nuovi OGM, quindi le TEA, tecniche di evoluzione assistita, e qua si parlava di gramigna, si parlava quindi anche di diserbo, di pesticidi, di erbicidi, di Roundup, tutta roba che non so se la faccio oggi, ma comunque la amalgameremo, perché prima volevo arrivare a farvi capire che tra i 27 paesi dell'Unione Europea la domanda che dobbiamo porci è qual è quello che paga più cara l'energia elettrica, e sino a qualche giorno fa noi si poteva dire chiaramente l'Italia. Poi è ovvio, noi abbiamo la verità, d'altronde non sarebbe titolo migliore di questo da mettersi in un quotidiano, cioè la verità, se è la verità è ovvio che noi dobbiamo aspettare sempre la sentenza della verità. Quel brutto Pietro, Bel Pietro ha fatto fare un articoletto a Sergio Giraldo che ha detto che anche questa è una bufala, e quindi noi adesso andremo a rimettere in sesto i coci per quanto riguarda alcuni articoli che abbiamo trovato, però dobbiamo sempre attendere la verità.
a me la verità la portano con ritardo praticamente, ringraziando gli amici vicentini qui del Zobia, perché c'è la I in mezzo, non so, Zoba, come dicevano altri, Zobia, il Frank e la Daniela, per quanto riguarda quindi la verità. Io la sfoglio e vado a vedere se c'è qualcosa che può interessarmi per incrociarlo con quello che magari devo raccontare ogni tanto. E a tal proposito, ripeto, fino all'altro giorno, se noi indovinello cosa c'è sotto l'ombrello, uno diceva, nei 27 paesi dell'Unione Europea, ripeto, c'è qualcuno che paga l'energia elettrica più cara? Si diceva l'Italia, dati alla mano, assolutamente no, smentito il tutto da verità. Quindi noi dobbiamo sempre aspettare, prima di dare sentenze da parte nostra, la verità. Dopodiché succede che altro me va, in questo caso è Roberto Savi, non so se vi ricordate, capo della banda della famigerata, cos'era, Punto Bianca, sì, la Punto Bianca mi sembra, è andato quindi a fare questa intervista, no, con la Fagnani mi sembra, no, quello di Belve dovrebbe essere lei, insomma, a precisa domanda ha risposto, beh, i servizi segreti ci hanno dato una mano che metà basterebbe, i servizi segreti ci hanno dato una mano, il tempo di dire, beh, guarda che immaginavamo sta roba qua, tutti qui morti là e sta macchina che tutti continuano a vedere, nessuno va torse, assolutamente, qua adesso te passi, ti si senza revisione da 2 minuti, ding ding ding, e te ferma a destra, revisione e assicurazione, cioè ragazzi, no, questi andava liberi che era una meraviglia, non avevamo nessun dubbio ci fossero servizi segreti, però attenzione, il tempo di dire ecco che avevamo ragione, ma quali servizi, dai ragazzi, dai, è la verità. Arriveremo tra poco anche da che parte di qua, perché il Malpietro ha detto non è così, la Uno Bianca, quindi parla il capo Roberto Savi in carcere, non importa, va ben così. Va bene, il fatto copava a destra e a sinistra, perché era quel, cioè, noi siamo stati i porti delle nebbie, degli insabbiamenti, del Moby Prince, di tutto e di più, e bisogna insabbiare, deviare, e se serve e te metti le bombe, perché se a Firenze piuttosto che Bologna, tutto serve per portarci da un'altra parte. Bene, la Uno Bianca con i servizi segreti, non avevamo nessun dubbio, dovevamo attendere unicamente la risposta che arrivasse attraverso l'articolo di Carlo Cambi, che scrive appunto in questo 7 maggio, quindi circa 15 giorni fa, sulla verità, assolutamente, perché Savi non è una vera belva, nel senso che sì, è una belva per carità, però si è assolutamente inventato di tutto e di più, lui tanto quanto i fratelli Alberto e Fabio, vabbè, quelli dell'Uno Bianca no, servizi segreti, ma ovvio che no, ma sì, Omati, ma quali servizi, ma sì, Dio, dare i numeri o cosa, ragazzi, ci arriveremo tra poco, vabbè. Pensa che il Toroga e Sorti in man del futuro di Juve quasi direttamente, perché se Milan e Roma vincesse e a Juve poi vincere anche a 10-0, ma Dio Champions. Daniele è già in quel contesto là. Il calcio divide, il calcio ci fa odiare l'esistente, perché il pane circense, ma ghemo sta malattia dentro, non so cosa farvi assolutamente, ragazzi. Anche se comunque mi capio tanto lo stesso, però con che un baion, non se mettiamo a paeggiare, non intravediamo una porta che sia un canceo oppure il portone di casa piuttosto che a porta del corridoio, e te ghe da buttarla dentro, cioè ghesecco quel richiamo è primitivo, insomma, di colpire il baion, di palleggiare il pallone, no, come l'ondulé è oltre, ragazzi, lui è oltre, lui palleggia in maniera metaforica per qualcosa, il pallone non tocca mai terra, meglio di Maradona e messi assieme. Ciao Prima Govardà, Veneto Agricoltura su Rete Veneta. A parte che ieri all'Onigo e Inge intervista, sarà una studentessa della scuola sponsorizzata dalla BASF. Igaito, perché arriva tutto separato e lungo, che nel mondo una bottiglia su 3 sede Prosecco. Prima Govardà, ecco. Stefano Vicenza, anche qua purissimo fare una trasmissione, ad esempio. Beh, intanto sul Prosecco, che anche da un punto di vista qualitativo eccelle, da un punto di vista quantitativo resiste, da un punto di vista commerciale primeggia. Quindi vuol dire praticamente che le colline del Prosecco, a tutta irrorazione mefistofelica, dovrà continuare assolutamente a essere quindi roba prosperante, perché il commercio chiama e quindi l'export, e quindi vuol dire che a far business, quindi vuol dire gli affari, va benissimo tutto, è il nuovo Prosecco Shire, va benissimo lo stesso, ma è così. Ovvio che stupisce sicuramente la questione della BASF. La BASF è un'etichetta chimica tra le principali a livello internazionale, cioè vuol dire praticamente una realtà che produce e lavora nel settore della chimica da immemore tempo, cioè da tanti decenni, dell'unica realtà
realtà dei nomi che noi abbiamo menzionato negli ultimi 30 anni, perché la questione degli OGM, l'agrobiotech, i pesticidi, la realtà chimica, l'agrotossicità, e l'agricoltura convenzionale, tradizionale, tutto quello che si incanala in quel settore, ebbene noi abbiamo sempre detto che sono venuti dal 2018 in poi tutta una serie di fusioni e di agganci tra l'una e l'altra grande realtà, esempio Bayer e Monsanto, DuPont e Dow Chemical, piuttosto che Syngenta e Dow Chemical, e hanno costruito dei veri e propri imperi. L'unica che non si è mai adattata ad altri, cioè non è mai entrata sicuramente in quel fenomeno chiamato appunto fusione, è proprio la BASF, che è una, ripeto, ricchissima realtà della chimica che prospera in tutto il mondo. E sentire che studentesca della scuola sponsorizzata non concretizza nulla di nuovo, anche se ovvio ci fa pensare che addirittura andare a sponsorizzare una scuola, difficile poi che in quella scuola là venga maledetto il sistema della chimica e quindi tutto un utilizzo che magari per fare l'orto piuttosto che innaffiare i fiori non vada ad essere utilizzato, oppure se dice prima la gramigna non venga utilizzata non l'acqua e sale ma magari quella componente chimica aggressiva e quant'altro, ma è ovvio che si inizia esattamente da quando sono piccoli per infarinarli nel verbo che determinata pressione riesce a comporre, vuol dire diciamo le grandi multinazionali, le corporation e qui tutti quelli che poi ovvio ne traggono assolutamente vantaggio, benefici, e d'altronde in questo caso si dice spesso business is business, cioè gli affari sono affari, quindi se arriviamo anche nelle scuole molto bene. Noi qui a condannare magari il fatto che il liceo di Feltre è sicuramente a ricordo di quel personaggio chiamato Giorgio Dal Piazza piuttosto che il rifugio, piuttosto che, ecco, in questo caso è ancora peggio assolutamente, dico i fautori appunto che sono legati alla tragedia del Vajont, ne hanno dedicato appunto dei licei in quel di Feltre, così scuole, così anche soprattutto i rifugi, anche a Carlo Semenza, quindi due grandi protagonisti di quello che è stato il 9 ottobre del 63. Per qualcosa si è sempre detto appunto togliamo sti nomi cacchio, ma al momento non lo hanno ancora fatto. Beati quei che ha problemi col sindaco, a voto di Cadore non sono riusciti a fare nessuna lista e arriva De Commissar. Vabbè, e allora vuol dire che tutto quello che dicevamo poc'anzi, riferimento ai 700 mi sembra 43 comuni che saranno impegnati da domani praticamente nella fronte elettorale, quindi di voto, dicevamo la maggior parte nel sud, laddove avevamo tanti comuni commissariati che quindi propendono ad nuove elezioni, e anche al nord, ma d'altronde Bardonecchia insegna, cioè Bardonecchia è uno di quelle realtà nel nord-ovest d'Italia dove abbiamo avuto diversi commissari e quindi insomma la malavita organizzatissima era addentro alle grinfie appunto di quel sistema amministrativo. E quindi Beppi da 300 mi riporta quindi a conoscenza anche di questo. Thank you very much. Cadore, voto di Cadore vuol dire un vuoto quindi di potere amministrativo che sarà colmato dall'arrivo del commissario, perché se nessuna lista è stata messa nero su bianco sembra quasi improponibile considerando il 2026, però noi non possiamo che credere a Beppi 300, oltretutto in un contesto in prossimità di quella cortina dove oggi inizia sempre più il tintinnio non delle manette ma del richiamo dell'apparato giudiziario, e quindi ne vedremo delle belle per quanto riguarda il post Olimpiadi. Due settimane di orgasmo a tutto mainstream da parte degli eletti, da Zaia a Salvini, dall'apparato meloniano

No, sappiamo sinceramente, Andrea, per quanto era soprattutto l'apparato veronese e qualche altra realtà limitrofa dove si sarebbe già partiti. Il nostro avviso è di tenere monitorata la questione, anche perché quando parliamo soprattutto di queste inoculazioni mRNA non è che noi si sia altamente sicuri che tutto non influirà poi sulle qualità che usciranno da quegli allevamenti. Attenzione, se io tolgo inoculazioni ad mRNA e dico allevamenti, non intendo solamente gli allevamenti industriali intensivi, quelli che ci vedono sempre con valenza da boicottaggio nei loro confronti, cioè indipendentemente dal fatto che sono vaccinati, anche se non lo fossero, noi abbiamo sempre condannato tutto quell'iter produttivo, tutta quella filiera che porta nei nostri tavoli, possibilmente perché a prezzi magari più abbordabili, laddove c'è assolutamente quindi difficoltà economica da parte dei più a acquistare quella roba là che noi già condanniamo in primis. Per qualcosa davamo anche delle alternative che sono quelle che magari uno può intravedere o anzi conoscere e toccare con mano e proporsi anche durante le fasi dei gas. Ad esempio nell'ultima tornata dei gas noi avevamo 2/3 presenti che ci garantiscono, diciamo, le cosiddette uova e così anche il resto altamente di qualità. Quindi bisogna per scappare tutto quello che Andrea ha messo giustamente nella mirino della sua SMS, bisogna trovare delle alternative. Le alternative al momento ci sono, però da quello che io ho capito sì, si è partiti questa vaccinazione, ma non è che l'interezza e tutti gli allevamenti e quant'altro. Ovvio che abbiamo già sentore che AIA AIA AIA sia sicuramente un acronimo, cioè sia una realtà fumettistica con AI i te pesta il pie e i te dà una stecca sicuramente sul deo grosso, però AIA è anche un marchio altamente conosciuto, lo vediamo spesse volte sfrecciare anche nelle pareti esterne dei camion per qualcosa. Lì molti dicono guardate che purtroppo quello che ha scritto Andrea è veritiero, soprattutto diciamo su quel determinato fronte di produzione dell'AIA, e quindi dobbiamo boicottarlo. Quindi faremo sicuramente menzione di questo appunto per quindi tenere distante questi prodotti qua, ma voglio farvi capire che noi già prima li tenevamo distanti. Noi andiamo soprattutto a propendere anche da un punto di vista di insaccati. Voi dovete andare praticamente a conoscere quelli che espongono al gas. Quelli che espongono al gas sono quelli che poi si legano spesse volte anche al fronte delle liste del gruppo d'acquisto solidale. Quelli che però sono nelle liste, non sono qui presenti, come non so, il Fabio Becker da Istrana, andate lì, Istrana, tutto mondo e paese fuori che Istrana. Sì, però abbiamo anche sicuramente un'isola felice, un'isola diciamo di salvezza. E allora là siamo già partiti nel sistema produttivo, laddove non vogliamo assolutamente che tutto quello che vada in vetrina sia legabile a animali che siano alimentati con gli OGM. Oltre a sta roba qua che non esiste sta roba qua, però ne manco con tutto il preparato che ha a che fare con gli organismi geneticamente modificati. Purtroppo voi sapete che gli allevamenti abbiamo i cartellini che abbiamo tante volte esposto durante le serate informative, ci dicono questo: il mais e la soia sono i primi due prodotti che noi quasi sempre leggiamo, che si tratti di polli, che si tratti di suini, che si tratti dei bovini del latte, soprattutto della famigerata Veronesi, i suoi 7 stabilimenti giallo-blu sparsi per il pianeta italico, ma San Piero Igù tante volte ci siamo stati con il nostro Orlando Bolettini in prima linea a parlare anche i camionisti che dall'alto ovvio ci guardavano in maniera alcuni anche positiva, altri un po' meno, perché noi eravamo lì praticamente a condannare tutto quell'arrivo in tonnellatissime di mangimistica che arrivava e attraccava nei porti italiani, che poi ovvio viene suddivisa e i vari camion giallo-blu che vedete da Veronesi vanno a portarli a destra e a sinistra. Mais e soia in ogni dove. E ricordo da sempre che nei cartellini della mangimistica, che pochissimi possono avere in mano se non va a strappare nel silos là all'interno dell'azienda X o Y o Z che dir si voglia, sono sempre diciamo a carattere diciamo dall'alto in basso, cioè praticamente porca troia mi sfugge la parola, in maniera tradotto vuol dire il primo prodotto decrescente, decrescente, cioè vuol dire che il primo nome che voi leggete è quello che in percentuale è più presente all'interno di quel mangime, di quell'insieme appunto di mais, soia, colza, latte, gatta, di tutto e di più. E quindi si legge sempre mais o soia. E è ovvio che o tra parentesi immediata a destra di codesto nome, oppure con un asterisco che vi riporta in fondo o a metà insomma del cartellino, trovate da

0: agricoltura transgenica o da agricoltura biotech o da agricoltura OGM o comunque da OGM mais e soia, quindi in maniera decrescente sono i più presenti e abbiamo sempre letti, un tempo ci stava ecco la colza era un po' più presente forse nel passato a differenza dei tempi nostrani, anche perché allora la colza, se vi ricordate, noi con le trasmissioni che abbiamo fatto tante volte anche con Franco, ovvio, abbiamo anche, se vi ricordate, aperto le porte alla colza, al girasole, al mais, sotto formula diversa per quanto riguardava, oh, senti che da patatine fritte, qua Isidio Verso un McDonald's, ma non era il McDonald's che veniva aperto in quel contesto là, era unicamente il fatto che se alla pompa costava un po' di più, tanti andavano, quelli dotati di motorizzazione gasoline, quindi motore gasolio, e quindi il diesel, e andavano praticamente ad alimentarlo con qualcosa che era vietato, però te beccava perché magari quando te passavi si aveva un po' da patatine fritte, e ora chi innovatore anche gli oli esausti per risparmiare l'ira di Dio, ma in quel contesto là uno capisse che nel decorrere di un breve lasso temporale il motore la paga più del previsto, ragazzi. O ti dici, ah, sei talmente scassata che devo andare fra 2 settimane a sfassacarosse, te capisco, ma il resto no. Però bancali e bancali di olio de colza, bancali e bancali di olio di soia, ragazzi, madonna quanto roba che abbiamo visto e sentito girare un po' di anni fa, se vi ricordate, e poi sta moda, sto richiamo, sto aspetto anche risparmioso per alcuni aspetti, ovvio. Adesso figuratevi, dovremmo saltare anche, non so, e navi che arriva con, vabbè, però stacca il periodo là, però saliva da patatine fritte, no, quindi era una roba che so, o ti sei nei pressi dei sagre che fai patatine fritte, oppure allora comunque era così. Encefalopatia spongiforme, mi sembra si leghi nel ricordo che ho della mucca pazza, no? Quando anche con Paolo Girotto facevamo le serate, tornava spesso a volte in auge anche questo tema in riferimento a quel momento della mucca pazza. Fortunatamente, ovvio, quello è stato relegato al recinto animalesco e non si sono dati da fare con, visto che, ovvio, il taxi che arriva a confonderci le idee da un punto di vista di, quindi, pandemie espresso spesse volte dagli animali, lì siamo stati fermi con l'impazzimento, se vi ricordate, il prione, mucca pazza, il cervello esplode, tutta che roba là, perché allora eravamo in giro a raccontare sugli OGM e ricordo che la mobilitazione a livello nazionale era così espansa che noi per, e possiamo dirlo, per 30 anni siamo ancora qui pronti a dire no agli OGM e a questi nuovi OGM, ma soprattutto da 30 anni a sta parte non si possono utilizzare le sementi OGM a livello nazionale, e quindi premendo sul governo italiano che a sua volta si rifà leggermentissimamente sull'aspetto europeo, dico questo perché l'Europa dice no, gli OGM non potete coltivarli eccetto quel mais MON 810, è il mais Monsanto 810, varietà della Monsanto appunto, oggi Bayer, che era stato manipolato per far sì che quel mais potesse rilasciare una tossina quindi nemica o acerrima appunto distruttrice della piralide, nemico storico insomma in casa italiana del mais, mentre al di là dell'Oceano Atlantico abbiamo la diabrotica virgifera, detto 2 volte virgifera, per la qualcosa vi anticipo che la Monsanto già allora disse durante l'epopea della guerra nell'ex Jugoslavia con il baffo D'Alema in prima linea e così Napolitano e tanti altri appunto, che noi si pensava avessero un po' di stimmate poi sinistrorse, ma non è mai stata sta roba, quindi si pensava, ma non è così, quindi la guerra, quindi anche fatta decollare sicuramente grazie ai nomi appunto di una pseudosinistra popolare italiana, e allora si parlava appunto di questa Monsanto che allora disse chiaro e tondo, visto che avete questo inizio, chissà come costruito, comunque possiamo immaginarlo, perché c'era l'idea che questa virgifera roba americana fosse arrivata, c'era un focolaio appunto che aveva attecchito anche nel Veneziano, e quindi ci dicevano guarda, nel caso la questione dovesse peggiorare e non rientrare, noi abbiamo già pronto il vaccino a tal proposito, quindi la Monsanto aveva già pronto il vaccino e quindi doveva costruire il casus belli e quindi doveva sperare che la cosa invece poi è rientrata. Però ricordo il veneziano, questo focolaio appunto, e la colpa era quello che tutto sarebbe arrivato nelle ali degli aerei appunto americani che andavano a bombardare su nell'ex Jugoslavia, e quindi insomma quella guerra che ha conosciuto anche in Srebrenica veramente insomma un aspetto genocidario non di poco conto, assolutamente non di poco conto. Però a parte questo, già allora masticavamo tutta sta roba qua. Cioè, vai Urbano con il toro perdente, sarai sempre vincente. Viva grande Milan. Qui la prosopopea rosso-nera del diavolino in assoluto, del diavolaccio appunto RDM, ci sta tutta. Lui è fedeltà rosso-nera, ne ha ancora il cuscinetto a casa che il papà gli ha regalato quando se ne andava beatamente allo stadio per rivivere le gesta, insomma, di quel trio delle meraviglie, che non è quello Granata, ma in questo caso che era Baloncieri e altri, ma in questo caso gli olandesi, Van Basten, Rijkaard e poi il cappellone, insomma, che ben conosciamo. E quindi viva grande Milan. No, con questo presidente saremmo sempre, ma più che perdenti, saremmo sempre immessi nella stessa realtà di classifica, perché in 21 anni, ripeto, se in 21 anni tu vinci un solo derby, vuol dire che intanto hai, secondo il mio punto di vista, il Guinness dei primati negativo di tutto il mondo ove esiste la partita chiamata derby, cioè la stracittadina. Ovunque nel mondo io non penso possa esistere che in 21 anni, sempre che non sia successo che, per carità, le due squadre sono incontrate una volta, perché mai una è stata in Serie C un'infinità di tempo, o comunque insomma in Serie cadete, e l'altra magari nella Serie maggiore, ma lì dove c'è stata questa possibilità di dare in là 33, quindi bordate calcistiche, vincerne una è qualcosa di assolutamente scandaloso, assolutamente scandaloso. Poi non parlo assolutamente, insomma, delle qualificazioni europee, dove non siamo mai stati per diretta emanazione urbanistica, che in questo caso vuol dire Cairo, lo siamo stati due volte in 21 anni, ma solo per demeriti altrui. Una volta appunto la squadretta appunto di RDM, quel Milan che allora giocò con il bilancio e con le questioni quindi economiche, per la qualcosa venne escluso e noi di diritto entrammo, e così anche un anno a firma parmense. Ah sì, volevo dire questo, appena me l'ha dimenticato, cacchio. Quando prima accennavo alla questione del lago del Miss, tutto quello che ho riportato, neanche fa la posta, poi arrivo a casa e mi imbatto in un articolo all'interno, poi ne hanno fatto anche dei servizi nei giornali locali per quanto riguarda quel ben di Dio che abbiamo visto, perché ci siamo trovati con gli amici, che saluto, Gianni e Laura, al Latte Busche, no? Una fermata classica, ci troviamo là, c'è questo grande negozione all'interno del quale ovvio si aspira a realtà formaiara in tutti i sensi, compreso gelato che ho assaggiato, molto molto buono, tutti i vari tipi di latte e tutti i suoi, diciamo, possibili lavori attorno, e quindi quella realtà storica, e ovvio, e vedevo prima già soprattutto queste forme del Piave, il Piave, il formaio, no? E guarda caso l'altro giorno è stato stipulato, proprio pochi giorni fa, un grandissimo accordo tra questo fronte praticamente della Latte Busche, ma poi abbiamo anche altre realtà a lui associate, però il formaggio Piave, ripeto, il Latte Busche sbarca assolutamente in Giappone. Ne hanno fatto un contrattone enorme, si parte con 3.000 forme per arrivare poi a oltre 10.000 forme di formaggio il Piave, ed è stato bello quello che avevo letto praticamente in riferimento a questo boss appunto giapponese che arriva nei nostri contesti, viene portato a conoscere, perché vuole conoscere tutto nei minimissimi particolari per aprire poi, ripeto, tutto quello che è proprio del formaggio Piave nel contesto giapponese, e quindi vuol dire tutti i caseifici, quindi ma soprattutto come si alimentano le mucche, come vivono le mucche, dove vivono le mucche, e quindi anche perché mi sembra che il formaggio Piave sia proprio, diciamo, di una piccola area di produzione, comunque di una realtà bellunese o dintorni, insomma, ecco, quindi non è che sia chissà dove per la qualcosa, è stato completamente comprato sto tipo, nel senso buono del termine, e ha detto assolutamente sì, insomma, e quindi se abbiamo il piacere di avere in Giappone il parmigiano reggiano, il grana padano, non so, il pecorino romano, adesso il formaggio Piave sbarcherà esattamente in quel contesto là. Ovvio che nel frattempo, lì dove leggevo del fatturato record di Latte Busche, ci sta tutto in assoluto, oltre 160 milioni di euro fatturato, cioè è tanta roba, ma la vendita del Piave garantisce più di 18 milioni di euro, cioè quasi 40 miliardi del vecchio conio. Questo formaggio, che suppongo, mi l'ho assaggiato sicuramente, penso essere altamente molto buono, ma ripeto, quel negozio là molto scintillante, sfavillante, ovvio che la bollita costava io e Dio, perché là ragazzi luci accese, piuttosto che c'è il gioco di colori che devi anche comprarti, però ho visto infrastimonale un saccaccio di gente, insomma, fermarsi, prendere, assaggiare, insomma, di tutto e più. E quindi, no, devo dire solo questo, insomma, Piave è uno dei formaggi DOP italiani più importanti, quindi arriva praticamente a, quindi atterrare anche nel contesto giapponese, nel contesto giapponese. Grazie Luca, ti ricordi le serate fatte da Arianna 20 anni fa quando proiettavo certe immagini? Già a quel tempo sì, allora ringrazio appunto Fabio Becchiera, mi ha mandato il messaggio per ricordarmi quando eravamo sicuramente con l'attivismo del gas in quella di Strana, per quanto riguarda sempre gas a radio 5, eravamo quindi sia qui che in quell'altro contesto, e lì davamo il là delle serate informative all'interno appunto della fonte, lì dove ci stava l'ebolisteria del Frank, per capirci, ed è ovvio, Fabio è stato uno dei primi sicuramente, insomma, a mostrare anche con video, perché se l'immagine ti penetra prima, arriva prima sicuramente al cuore, e così anche al portafoglio, poi per farti capire che se investi qualcosina in più lo vesti sicuramente a difesa della tua, diciamo, salute e quindi dell'aspetto sanitario, ed è quello che lui ha sempre fatto. Ma ripeto, basta andare lì, parlarne e vederne e assaggiarne, e poi visto che abbiamo i cinque sensi, qualcuno anche il sesto senso, qualcuno il settimo, l'ottavo, ovvio arriverà sicuramente a sentenziare per quanto riguarda la qualità del prodotto e la qualità del tutto. Ovvio serve sicuramente produrre un iter produttivo, quindi vuol dire una filiera che dia assolutamente garanzie e sia trasparente dall'inizio alla fine. E ripeto, se tanti continuano a passare ancora al nostro Fabio di Strana, non è per fare la pubblicità, ma noi l'abbiamo storicamente all'interno della lista, io ve lo consiglio, perché dobbiamo fare nomi e cognomi quando vogliamo sicuramente salvaguardarci e salvarci nei limiti del possibile. Il fatto di salvaguardarci e salvarci vuol dire anche sicuramente, se io porto sicuramente qualcuno in più ad acquistare il tutto, ovvio do sicuramente motivo perché tutta sta roba continui a rimanere in piedi, perché sappiamo benissimo quali sono i giochi di potere, soprattutto in riferimento alla GDO, che comincia sicuramente ad acquisire le prestanze di chi noi avevamo anche tanti anni fa, intendo dire, in lista del gas. A un certo punto la telefonata, e purtroppo il capo ha deciso che noi si entri nel giro della grande distribuzione organizzata, dove avete visto c'è il biologico, c'è di tutto di più all'interno, però se possiamo sicuramente magari fare una percentuale di spese in maniera un po' differente e costruire quel passaggio immediatamente diretto dal campo alla tavola, andremo sicuramente, diciamo, ribaltando tutto quello che raccontavamo esattamente anche nel ricordo del messaggio del nostro Fabio Becker di Strana, per quanto riguarda soprattutto quel passaggio dell'insalatina, quel cammino dell'insalatina che faceva sette passaggi intermedi e che da quei pochi centesimi, diciamo, di costo a produzione lievitava 1,60 all'interno del negozio a tutta GDO. Cosa volevo dire allora? Volevo dire che se noi si interveniva, e quello che cerchiamo di fare, con quel produttore che vede praticamente quel cespo di lattuga oppure insalatina, insomma mettiamo il cespo di lattuga, non so, 15 centesimi, pagarlo 10-15 centesimi, e se lo trovo poi in vendita 1,60, se noi andiamo praticamente a parlare a quel produttore, diciamo guarda che noi come gas ti garantiamo sicuramente un tot di produzione, poi se hai una produzione veramente elevatissima servirebbero più gas, per carità, si può fare sicuramente una rete di gas come tanto esiste e sussiste a livello nazionale, però in questo caso quei sette passaggi venivano ridotti ad uno solo. Allora invece di dare 10-15 centesimi al produttore che si piega stile Andreotti sulla pacciamama terra madre, noi potevamo dare 70-80 centesimi, voleva dire praticamente che lui beccava sicuramente 3-4-5 volte rispetto a quello che veniva pagato adesso da parte della GDO, ma noi andavamo sicuramente risparmiando il 50% rispetto allo stesso acquisto all'interno del supermercato. Questo, per farla breve in maniera molto infantile, è quello che cerchiamo magari di fare anche attraverso l'azione di gas, e per quello che tanti espositori sono qui e sono possibili sicuramente di incontro. Uno mi dirà, ma io con la carne ho chiuso, ma nessun problema, hai sicuramente altri richiami, io con la carne non ho chiuso però la mangio molto poco, bene, ma allora vuoi mangiarla in qualità o vuoi darti sicuramente alla pacchia del risparmio e va tranquillamente al McDrive e ti entri una settimana in frigo e dopo ti lo mangi? No, e allora ecco, allora diamo sicuramente qualche dritta, e qui trovate sicuramente tutta una serie di presenze altamente ben strutturate, perché scelte sicuramente dai nostri gas per quanto riguarda quello che vi permette di acquistare in maniera qualitativa. 6 secondi al passaggio dello spot, dopo le 3 continuiamo ancora un'oretta e poi devo stare col nostro grande amico.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
0: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
2: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
5: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
2: Per info e prenotazioni
9: 3
8: 2 9
9: 0 0
8: 3
9: 8
8: 9
0: 8
12: 8.
2: Ciao Mara.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
12: 5 per 1000!
13: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
12: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute, sia fisica sia emotiva, in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026 con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto!

Va bene. No, nel senso, arriva tanti qua, era porta via roba di dolci, che io aveva fatto i dolci nel passato, no? Ecco, se qualcuno viene su il 2 di giugno, porta dolce, grazie mille, siamo già un bel po' di iscritti per la qualcosa, thank you very much. Va bene, il venditore ora che ha roba che mi ha portato i dolci nel passato, dopodiché bisogna pagare a nave, dopodiché tutto il resto, il 7 giugno, raffermo tutto. Speriamo di aver fatto tutto in assoluto. Va bene. Sì, appunto, diceva Fabio Becker, anche il fatto è, allora si cercava di dare un po' un destar de coscienza, nel senso che se andava da una parte che noi altri ritenemo un po' più valida. Dopodiché non abbiamo verità in tasca, però abbiamo visto che per quanto riguarda le miliardate di iniziative che da sempre in 50 anni si sviluppa qui all'interno, quella dei gas che ormai, sai, tocca quota 24 anni, sta un bel fronte, insomma, di iniziativa. Perché? Perché intanto si parte con quel sistema di magari poter scegliere un cibo diverso, ma conosce anche chi lo produce. Dopodiché abbiamo visto quanto che sia stata una formula aggregante per tanti altri motivi, perché te dici, ma mi sicuramente appunto anche un cibo con la C maiuscola, di conseguenza si è detto che battaglia di i nuovi OGM, sti bastardi qua, sento a cammina sciantinetta, abbiamo portato anche in motogiro allora, se vi ricordate, insomma, e quindi l'ambiente, l'acqua, l'OGM, grandi opere, l'alta velocità, di tutto di più, insomma. Per cui si parte da contesto magari di un gas per poi trovarsi anche con i corsi, perché uno dice, ma in tutto sommato ho un tocchetto di terra, perché non posso darmi da fare in maniera costruttiva e quindi diventare un po' più autonomo, indipendente, e scegliermi cosa seminare in terra. Però sai, se butto non so mai che suo niente, per carità, io lo vedeva che la sposa che buttava round up che metà basta a mattina da trio con gli era al lavoro col frugon, però capivo questo una volta, ho detto basta, divorzio, e in effetti tanti divorzi anche per questo, e però mi faccio l'orto come voglio mio, e ora devi imparare magari come se fattibile fare il cumulo per quanto riguarda il prodotto stile biodinamico, piuttosto che altre realtà che ti dà la possibilità di avere quindi roba naturale da poter quindi utilizzare. E quindi partendo magari da sementi garantite, fidate, ecco, e serate informative, ecco, qui che viene fare i corsi, ecco, tanta roba, dopo tante manifestazioni che si lega sicuramente all'ambiente, all'ecosistema, alla biodiversità, insomma, l'aspetto sociale, piuttosto che. Quindi penso che una bellissima iniziativa, insomma, che al momento è ancora viva e vegeta, speriamo ancora per tanto, ma dopo dipenderà dalle forze, dalle voglie, dalle passioni, perché ripeto, un gas che in pista che è tempo, passione e spazio, serve tempo, passione e spazio, è un tempo anche mentale, cioè nel senso essere un po' anche dentro con la testa, capire esattamente quei che sei, i cambiamenti che sei d'attorno, e dire guarda che se riusciamo a arrangiarsi se un pochettino meglio. Dopodiché corsi contro corsi, per carità, dopodiché che se anche sicuramente il sistema delle botteghe che diventa qua B non maiuscola ma una B gigantesca, e cioè ti fa troppo bottega, non è che sia anche proprio tanto beo, tutto in B. Riconfermerò Zizza, agrivoltaico nuovi zona Villa Verla, mi piaceria ondularmi in una tromba d'aria e farli, riconfermò Zizza, sì, perché Zizza aveva mandato il messaggio per dirmi se eravamo a conoscenza di quello che si deve intraprendere e voleva fare, oppure che si è fatto, se non lo so, nel settore dell'agrivoltaico nella zona di Villa Verla. Al che mi replica sicuramente che io devo seguire una scianta, praticamente i comitati, quelle famiglie che si sono messe un po' insieme per dire ragazzi, siamo a Sant'Andrea oltre il Muson, vicino a tre vie in prossimità di Castelfranco Veneto, assieme tranquilli per favore, questi mi asoga sicuramente con l'esperienza sostenibile, con tutto quello che se ga da legarsi al sistema fotovoltaico, in questo caso agrivoltaico, quindi fotovoltaico messo nel contesto agricolo. Per carità, siamo d'accordo che se deve perseguire che linea là, però vediamo di non impattare in maniera devastante, tanto che ripeto che se contestazioni a C maiuscola sia in Sardegna sia in Sicilia, così in Toscana, perché te dici, ma le mucche va sotto i trattori, no, non è che sia proprio così, sinceramente possiamo sfruttare tutte le altre aree laddove, che mi dico un sacco di volte, prendiamo solamente la nostra camisetta veneta, che vuol dire praticamente, diciamo, l'espressione di circa 5 milioni di abitanti in Veneto, laddove abbiamo circa 10.000 capannoni sfitti, cioè vuoti, alla mercé de monnezza, perché ogni tanto, cioè, mamma santissima, la malavita organizzata ne intercetta qualcuno che butta dentro immondizie, che dà fuoco e dice, madonna, l'autocombustione, ha tirato fuochi? L'autocombustione no, perché risparmiamo un sacco di soldi, perché seguendo una filiera normale di, quindi, che immondizie dovresti mettere in luoghi
specifici, ti viene a costare l'ira di Dio, meglio fare così. Perché queste colonne di fumo che si alza, che va a contaminare orti vicini, piuttosto che respiro, sale finestre, anche se è estate, questo che ne frega niente a che in realtà io che ho fatto tante volte, mostramo, proprio di quello che diceva poc'anzi appunto Fabio, mostramo tantissimi anni fa Beautiful Country, se avete l'occasione di andare a vederlo, molto interessante, insomma, per quanto riguarda la terra dei fuochi, no? Dove oggi il Papa atterra, no? Nella terra dei fuochi oggi il Papa Leone atterra a ruggire, per modo di dire, in quel contesto. Se mostrava esattamente tutto quello che riguardava il percorso delle produzioni anche delle fabbriche del nord, e coi camion si arrivava in quei contesti là, insomma, si è scritto proprio Beautiful Country, come lo si legge e lo si dice in questo momento è nella stessa dicitura del titolo di quel documentario, di quella bella roba, ragazzi, che mi ho fatto vedere in radio tantissimi anni fa, Beautiful Country. E se la sentore che purtroppo quello sia un business difficile da estirpare fino in fondo, anche se mi dice che sei controi, che sei, però ragazzi, questi ne sa una più della finanza che metà basta. Ciao Luca, vedi che Latte Busche importa anche molto latte estero. Ecco, Latte Busche importa molto latte estero. Quando io parlo di Latte Busche parlo soprattutto della filiera altamente biologica, e non penso in questo caso importa dall'estero, dicendomi chi produce praticamente nel circondario, dopodiché è ovvio, esattamente mastodontico, che evidentemente importerà anche dall'estero. Però i canalini è anche biologica, si lega anche ai gas, per la qualcosa penso che non altri, quando mi parlo, ecco, di queste espressioni qua, parlo solamente, diciamo, di tutto quello che sia marco biologico, biodinamico o quel marchio equivalente. Quest'ultimo aspetto, o che mi inventano altri nel senso buono del termine, cioè vuol dire praticamente laddove abbiamo, non sei Latte Busche in questo caso, dove abbiamo conoscenza che il sistema produttivo sia assolutamente gestito da chi mi dà fiducia e tutela e sia garantito dall'inizio alla fine. Noi diciamo prodotti equivalenti, cioè equivalenti alla stregua di quei prodotti in maniera biologica e biodinamica, che ha bisogno di burocrazia, dei costi e di enti di certificazione, che essere la quindicina, 16, 17, 18, sono sia lievitati nel frattempo qui del ramo biologico, perché nel contesto biodinamico che abbiamo unicamente, insomma, il marchio internazionale che la rappresenta, e quindi la Demeter. Parlo unicamente dell'espressione biologica, anche se, ripeto, io tifo sempre per quella equivalente, cioè quella che mi garantisce la produzione, perché li conosciamo. Dite che è un free flower, che altrimenti te vè a sgambettarlo se dovesse fare il furbo, ma dico tutti quei che qui viene sicuramente magari ad esporre, tutti chiari fino in fondo. Questo non posso saperlo, no? Ma è la verità, però abbiamo una buona conoscenza del marino, con erbe e quant'altro, praticamente a faccia in diretta, e dico boraccia piuttosto che lelle con e verdure, e come ho spiegato tante volte, e viene prodotte, e qui può essere unguenti, può essere sicuramente l'agostino con uova, formaggi e quant'altro in maniera particolare, vutto e sfere, perché te che da sognare in maniera un po' più quindi colorata, meglio, cioè, ecco, voglio dire, noi vi facciamo vedere e toccare con mano in assoluto saluto tutti quei che ha a che fare con questo sistema, insomma, delle produzioni. La realtà della, non so, mozzarella che arriva da quel contesto è a Campano e mi dice, cioè mi parto a Castelfranco e mi dice, pavinettore, sta roba qua de Luca, perché siamo a Luca anche io, per il semplice motivo che, insomma, c'è una qualità che di qua al solito non si trova, e quindi una particolarità d'assaggio e quant'altro, puoi piacere o non piacere, per carità, però se cerca di fare questo, oppure col Bacaea da Vicenza, cioè noi altri facciamo sì che voi altri sì, qui che me spiega ben se è giusto sentenziare in maniera pollice su o pollice giù, perché non siamo legati con nessuno da nessun punto di vista dei contratti, assolutamente, oppure quello che serve per gli orti con tutti i prodotti di Aneda, insomma, del suo compagnero, spera qualcosa. Siamo qua, insomma, ecco, a dire che, insomma, qualcosina di alternativo è ancora possibile costruire, dopodiché ovvio, dare una continuità diventa sembra un po' più difficile. Passaggi intermedi per fottere il sano produttore e il solito stupido consumatore. Sì, questo sì, nel senso che no, sì, va bene, se anche questo, però se anche quell'aspetto del peggioramento del sistema di qualità del prodotto stesso, che ha bisogno dei tempi, quindi che si allunga, e quindi praticamente ti trovi nel mercato che magari il pezzetto che mette, diciamo, l'acqua freschetta là, ma l'occio se tradurre ti dici, ma questo qua non porto a casa neanche per sbaglio, quindi che se assolutamente sì, passaggi intermedi vuol dire arricchire più sicuramente tasche possibili, peggiorando in quantità e in qualità, ma soprattutto facendo deragliare il sistema di un mercato che se quello del biologico biodinamico, visto che uno non investe in quest'ultimo contesto per andare a prediligere purtroppo quell'altro, però tutto sommato sì, ho condanno a mille per mille, però lo capisco a volte tanto quanto
si arrivava a capire, ad esempio, qui che sotto il ricattesimo espanso al a 1000 all'ora, Sega ha fatto vaccinare. Sega aveva possibilità, perché gente che lottava al nostro fianco, ma Sega trova addirittura in prescacco Matto, e Gad dovuto assolutamente fare questo. Uno mi dirà: sì, però mica ti ho visto, ma assolutamente te applaudimo un miliardo di volte fino a spellarsi le mani, che te che hai perso il lavoro, te che hai messo, e quindi te che hai messo in, sul piatto a tua attività, e quindi a sospensione, se non la radiazione addirittura. Quanti ne stai qua dentro, che metà basta, e quindi veramente grandi eroi, insomma, di quel momento che io attraversato. Altri che merito, Tico Sacristo fatto con la moglie senza lavoro, i due fioi e scuole da pagare, perché ma vado nel contesto magari steineriano, ma questi pretende anche giustamente che sia un costo, sì, 300 euro al mese, se unisce così, se poco manco, ma ve lo dico già, per la qualcosa, però bisogna sostenere sta roba qua, perché che tegno veramente, perché là mi dà motivo per crescere a contatto con sta paccia mamma, come diciamo spesso, visto che parliamo agricoltura in questi ultimi minuti, e soprattutto il sistema vaccini. Op, campa cavallo che l'erba cresce, quindi gestaccio dell'ombrello, però che si di costi, come faccio? Sto casa, sì, ma questi qua ragazzi, che affetto, non che affetto, siete fessi nella croce, e chi che si è fatto una o due volte, purtroppo ha il momento di andare molto bene, dopodiché altri magari meno, o sarà un domani che reazioni, non lo so, non lo so, anche perché oltretutto farò una domanda anche precisa alla... a Rosario Marciano, che pubblica veramente un articolo molto, molto particolare, qualcosa se che aveva già intuito, però ha messo su, insomma, dei dati non da poco per quanto riguarda sempre quel sistema di psicosi collettiva e di vaccinazione generale, no? Perché saremo vaccinati con una fase industrialissima, nel senso che erano macchine da guerra, ieri era macchina da guerra, qui Ab no, e ti dava anche i premi ogni tanto, e quindi figurate se mi ha messo in piedi un ricattesimo R maiuscolissima. Però quello che mi ha fatto riflettere, e in riferimento a sto articolo, ma ripeto, ne parlerò sicuramente con Rosario Marciano lunedì prossimo, perché Luca ha scritto praticamente che oltretutto, quando noi un attimo parla spesse volte l'inoculazione, destinare il braccio alla patria, ma io mi dice anche che non era la stessa dose per tutti, cioè non era assolutamente la stessa dose per tutti, e quindi una verità assolutamente nascosta per quanto riguarda dietro i numeri dei lotti, di tutto quello che riguardava e continua a riguardare probabilmente il sistema vaccinale, quindi i classici vaccini che continuiamo a chiamare i vaccini, ma quante volte che mi dico allora un farmaco sperimentale, non abbiamo nulla a che fare con un vaccino, ma questo che mi dico tante volte vuol dire, nel caso a Rosario Marciano, cioè la dose che avete ricevuto non era necessariamente quella del vostro vicino. Vorrò capirne un po' di più, e meglio sta roba qua. Era con ogni probabilità quella che era stata assegnata al vostro profilo demografico e geografico. Mi qualcosa che avevo sentito, per dire la verità, qualche voce corridoio, però messa su ben così non avevo mai sentito. Ora dico, o è una esagerazione a parte del Rosario, non lo so, ma ripeto, non era la stessa dose per tutti assolutamente. E mi si dice, non si tratta di una variazione casuale o di un'incongruenza di produzione, è uno schema deliberato e sistematico. E era questi tre livelli, e i lotti è il 20A sino al 20F, e i lotti dal 21K al 21X, e i lotti 22R al 22Z. Nel primo caso, lotti 20A, quante volte che abbiamo detto, eh beh, ovvio, serviva sicuramente anche quell'effetto placebo quando te ne portavi magari l'allora Presidente della Repubblica, oppure alcuni grandi gestori della politica del momento, e dici, ma questi qua, come se è possibile che è una, due, tre, ma mascherine, e darghe quindi fiato ampio di contestarmi ai bassetti, i burioni, perché ovvio va il Presidente della Repubblica, cioè la massima carica, che cazzo ho dovuto dire, cioè se va questo, ragazzi, siamo di scassare. Però volte savi che qua dentro quante volte si rimbalza, buongiorno Luca, dai, a saperda, ase acqua santa, ase acqua sull'etichetta, all'effetto placebo, dai, svegliate coglione, svegliati. E qui si ritorna a parlare di che roba là, i lotti 20A, 20F, roba completamente placebo, quindi vuol dire che ti deve sicuramente utilizzare sta soluzione salina da destinarsi per creare l'illusione della sicurezza. Se è qui che mi porta avanti il verbo della vaccinazione, ma Lori non va a buttarsi dentro la porcheria, se butta una roba che
fa anche amari ben a fine, perché proteica piuttosto che salina, ma comunque è una roba placebo. Però ovvio ti teghè sicuramente i riflettori accesi del sistema mass mediatico che ti dice il presidente, tutto l'apparato politico, il premier, l'avvocato del popolo, che l'altro giorno tutto sommato fosse col placebo questo che si scampa, essendo allora il Movimento 5 Stelle, perché ha subito un'operazione importante per la qualcosa, però fortunatamente è andata assolutamente bene. Quindi dicevo che era quel fronte placebistico, nel senso placebo, no? Te che fai questo perché questi che da farmi da testimonial con la T maiuscolissima, ghiamo i moderati, e qua te vè sicuramente a metterghe dentro qualche problemino, ma con te che i catastrofici, lotti 22R22Z, ecco, in questa categoria ti te che sicuramente quei che se Dio pagarla più del previsto. Ripeto, molto interessante l'analisi che fa Rosario Marciano, ne parleremo sicuramente lunedì, perché non solo sia chimica e tutto, ma ha scritto un libro anche sul Covid-19, inganno mortale, inganno, adesso mi ricordo più, devastante, insomma. Quindi so che affronta anche questa tematica qua, e quindi chiederemo perché non era la stessa dose per tutti, ma attenzione, vi capisco cosa intendo dire, cioè veniva segnata in base al profilo demografico e geografico addirittura, cioè cose veramente allucinanti. Quindi vuol dire i lotti placebo gli erano riservati alle elite, quindi ovvio alle elite. Bene, al fianco allora avevamo comunque anche per molti aspetti di battaglia, se vi ricordate, la verità del Malpietro. Dico questo perché l'altro giorno io ho messo una, quindi un articolo sempre in riferimento a sto momento che potrebbe tornare sicuramente a farsi torrido con l'antivirus, piuttosto che l'aviaria, piuttosto che, vabbè, pangolini, cioè che muovono tutti i colori, e che prova i classici ballon de sé a forza di, però ovvio stavolta, secondo i punti di vista, mi trovo un po' più preparati di prima. Mi direi, quanti sarai preparati sinceramente, ragazzi, siamo sempre quei, ma forse te sei. Se dice sempre per sofferenza o conoscenza se arriva, e sentire queste reazioni avverse che tocca sicuramente elementi familiari, che tocca sicuramente elementi parentali, che tocca elementi, insomma, dell'ambito lavorativo, ti dici, porca troia, tutto vede che i quattro poco fenomeni ha, di che radio ha, che se definisse lì anche libere, che ne avesse anche di ragione, perché tutto sommato, porca madosca, non stavo mia mai così. Tami prima di aver messo dentro una, due o tre dosi, qualcuno che ha fatto anche a tabelline dell'uno, fin magari al 4, 5, sì, e sinceramente. No, vedevo questo articolo, propaganda sul virus per creare mercato, ma questo è scontato, Moderna è già pronta, se fosse per l'antivirus, Moderna a casa dito, noi preparati, se di sì, i saria già qua. Come fasio? Beh, no, ti anticipiamo i tempi, ti dirà, ma se è ovvio che c'è tutto un mondo per costruire un profitto che è veramente stellare. Qua vedevo sto passaggio di questo Bertoglio, internista immunologo cileno, perché siamo di parlare lo scopritore cileno del ceppo Andes, quindi, che dice il problema principale qui è quella che io chiamo disinfodemia, una parola che abbiamo utilizzato raramente, ma che abbiamo già utilizzata nel passato, e in effetti mica do ragione. Disinfodemia, cioè un'epidemia o pandemia di disinformazione, una propaganda che evidentemente serve a creare un mercato. Ovvio che questi non fanno nulla sicuramente per il prossimo, ma siamo matti, ma questo è scontato, ragazzi, questo è scontato. Però interessante sta roba qua, io dice oggi non è né utile né necessario, e l'articolo si aggancia addirittura anche a quelli incredibilmente crisanti, che è ancora più duro riguardo alle discussioni sul vaccino, no? Lo zanzarologo, no? Oggi però ovvio schierato in campo con quella farloccata di pseudosinistra, quindi doppiamente farloccata e pseudosinistra, no? Il PD, perché è ovvio che giustamente te disi sono finito sotto i riflettori, avuto chi mi ricorda solamente per Jingle Bell, con chi altri do? No, e quindi vai col Partito Democratico, chi ha possibilità, che altri invece ha detto no, mi continua sicuramente a accendermi i riflettori, gettoni su gettoni li porto a casa, come voi vado in tribuna col biglietto gratis a vedermi il Genoa, suppongo il biglietto sia gratis, Bassetti tifoso genuano, dico del Genoa calcio, no, del Grifone, e quindi gli dice ragazzi, ora qua che piace anche un bel fronte delle donne in Italia, perché non continuare, e questo va avanti stile Burioni, con che altro ex prete del Mammarai che continua a versare il microfono.
buono. Sto Crisanti dice appunto: guardi, il vaccino non è possibile da fare, cominciamo a chiarire subito questa cosa, perché un conto è realizzare una molecola, un conto è dimostrare che la molecola funzioni, e in effetti si ha bisogno del tempo, che prima non era, perché era in emergenza e quindi tutto tornava utile, quella stessa realtà emergenziale che oggi si ha bisogno nel fronte praticamente delle grandi opere, laddove il progettificio dice chiaro e tondo: siamo in ritardo. Ah sì, se siamo in ritardo, ragazzi, arriva il commissario. Se arriva il commissario, stiamo a andare fino in fondo come la legge vorrebbe, la normativa imporrebbe, per quanto riguarda via, VAS piuttosto che altre valutazioni. Quando dico via e VAS, intendo dire valutazione impatto ambientale, valutazione impatto strategico, no? Ed è per questo che oggi il sistema dai vaccini si è passata a tutt'altra roba, quindi al progettificio Italia, progettificio Italia. Ovvio, e continuerà in maniera spudorata e inesorabile a portare avanti il bioterrorismo psicologico, questo è ovvio, che i Pregliasco, i Burioni, i Bassetti, la B2, Burioni, Bassetti, ormai te viene fuori come la filastrocca sti nomi qua, ragazzi, per forza di cose. Quindi ovvio, questo bioterrorismo psicologico non viene mai a mancare in assoluto, però intravedevo in quest'ultimo antivirus intanto il calore enorme che mi diceva prima i grandi soloni appunto della scienza con la H o senza H che dir si voglia, che col caldo sarebbe meglio non star là tanto a pensare mai del virus, perché magari si degrada molto prima. Dopodiché ovvio che siamo di fronte a tutta una serie di emergenze per la qualcosa. Ragazzi, ma quante ne inoculemo a queste persone qua? Perché che se qui a belliche, qui a energetiche, qui a climatica, quanto manca qui a climatica? Penso che stasera sia utile partire, anche non mi faccio aspettare qualche giorno per la siccità idrica e la confusione di assenza d'acqua. Ragazzi, per favore, già stasera voglio sentire praticamente i prime gocce mancanti sul il flusso del Po e dintorni. Ma soprattutto, se io prepararmi, perché qua in Medise non è una questione di se ma di quando, la pandemia di digitale. Ci siamo resi conto qua, esattamente oggi, l'abbiamo vissuta alle 12.50, ti avevo un blackout totale con una B maiuscola per qualcosa. Se vuoi zittirte vita natural durante, basta solamente mettere in concretezza continuativa quello che qui è avvenuto, ma quasi un macchinario sul riscaldato e quant'altro, per adesso non mi intendo, ma per dirvi così, black, game of war, black, come caccia ma, l'architetto grito, guarda qua, black, monitor 1, monitor 2, monitor 3, monitor 4, CD1, CD3, MP3, tutto, più la console. Qua abbiamo i LED, che ogni volta che uno spara cagare come sottoscritto, va a sinistra a destra, ste lucette si riempie, e ti invita sempre a non arrivare a quella rossa, perché Dio era te fuori mai, e neanche a quella arancione, te stai fino a metà, tre quarti di quelle gialle. Era tutto completamente spento, come se Radio Gamma 5 fosse atterrata in un dimenticatoio perenne. Questo intendemo anche, faccio questo esempio stupido e primitivo per dire, la pandemia digitale, ovvio, vuol dire che arriviamo ad azzerare tutto quello che è pagamento possibile, perché che se l'elettronica che mi dà una man va a bloccare gli ospedali, vai i tutti i dati, gli allarmi, emergenze, reti elettriche, va tutto al collasso in assoluto. E quindi partiamo magari con i buoni sub che va sotto acqua a tagliare chi cavi ha per la qualcosa, anche internet non deve più esistere, sussistere, ovvio. Dico mi, nel senso che tutte queste emergenze, butto che partiamo qua a boom di bugio, e se qui dal Congo no, perché anche il Congo mi dice, anche ragazzi, nuovo ceppo di ebola in Congo, secondo il mio punto di vista è solamente un allenamento di bioterrorismo psicologico, o comunque siamo un ballon de sé, più che altro un ballon de sé. Noi intanto registriamo la reazione, e come si è già detto lunedì scorso, se Gad andare oltre come se nulla fosse successo, neanche darghe credito, darghe atto a sta roba qua. Ovvio, abbiamo un governo che continua ancora a dire che il piano pandemico lo va a migliorare rispetto a prima, è migliorato solamente da un punto di vista lessicale. Per quanto va del resto, se la questione si formula stile prima, questi mega si è messo i paletti che gli stessi di prima, distanziamento, il gel piuttosto che il vaccino obbligatorio praticamente sì, e quindi
insomma, si è rafforzato il piano pandemico tanto quanto prima, non è che cambi tanto assolutamente. Ovvio che uno potrebbe dirmi però, ok, il piano pandemico si immaginava con questo governo sicuramente alla merce di tutti i poteri forti, figurevi se, dai, se questi qua facevano una roba come aveva promesso casomai durante le fasi, diciamo, di quel passato pandemico, inteso Covid-19, Covid-iotismo o pandemenza, come tanti continuano ancora a chiamarla, figurevi che sia l'opposizione, sì, perché magari un sondaggio ti dice, vale che c'è tanti qui che pensa in sta maniera qua, e ora te cerchi a tirarli anche a te stessi, ma soprattutto per il fatto che l'Italia, appunto, qualche giorno fa Gavrì ha disertato appunto una maxi esercitazione a firma dell'OMS, 26 stati presenti, che si addestrava per affrontare le prossime pandemie. L'Italia che dice, ma sì, tomato ragazzi, era il finire di aprile, quindi praticamente un mese fa, e se era sta roba da coordinare con l'OMS e la Polaris 2, una simulazione in tempo reale con centinaia di esperti e governi collegati per testare, quindi che era una risposta a un nuovo patogeno, dite che è a Francia, il Brasile, e l'assente della Giorgia Meloni. Ingiustificata secondo alcuni, giustificata secondo altri, sta di fatto che comunque l'Italia ha detto, beh, non ha tanto al momento, non demo. Dopodiché, ripeto, spettemos di tutto e di più da questa congrega italica, la congreghetta italica. Allora, aspetta qua, l'agenda 20 e 30 dovrebbe essere estirpata dai testi scolastici che plasmano e conformano elementi di futuri cittadini formattati per accettare ed avallare i suoi progetti e a credere pericolo su tutto il resto. Sì, l'agenda 20 e 30 è sicuramente un pericolo incombente, nel senso che ormai ci siamo quasi quasi a metà, già 26, 27 ormai è un tiro da schioppo per la qualcosa, ormai siamo anche addirittura d'arrivo. Speriamo sicuramente che l'agenda 20 e 30, per quello che abbiamo capito, soprattutto in quei passaggi salienti, quei 17 punti, mi sembra molto ben marchiati, non prenda forma, altrimenti la nostra gabbia si ridurrebbe ulteriormente. Noi siamo sempre all'interno di determinate gabbie, questo è matematico, però se ridurla tanto quanto è scritto nei principi dell'agenda 2030 sarebbe assolutamente devastante. Ovvio che il World Economic Forum per l'agenda 20 e 30 si è sempre promosso a essere il verbo portante. Ultimamente abbiamo tralasciato la figura del pagliaccione Klaus Schwab, che però torna in auge in questi ultimi tempi con un nuovo librone per quanto riguarda sicuramente le pandemie future, e penso che tra le varie pandemie future il signore ci metta anche sicuramente qualche espressione dal punto di vista del digitale, la pandemia digitale. Ciao Luca, la latte se pa i vedei, se no è inutile lamentarsi che avevamo un popolo dei bovini, no, ma è quello che mi dice anche che altro, sinceramente. Noi altri però, tutto sommato, abbiamo una lista confezionata in maniera tale che noi altri non vogliamo praticamente che nel nostro recinto possa uscire nessuno. Se uno mi dice, però tutto sommato una fettea di formaggio, no, ma il latte non parliamo mai del latte vaccino nel senso di trasformazione, sì, e uno vuole il, perché abbiamo sentore che uno voglia la carne, voglia il formaggio, voglia lo yogurt o roba similare, bene, allora noi altri cerchiamo attraverso i gas e le liste di avere assolutamente la possibilità di fornirghe intanto un fornitore a F maiuscola e poi soprattutto anche praticamente una qualità che sia presentabilissima. E per questo noi altri non siamo né vegani né crudisti né vegetariani al massimo livello, ogni tanto puoi farlo, ma noi altri siamo contenti se che sei anche ori al fianco e se che dà disponibilità di fare questo. Io sentì anche quando si fa iniziative che se questo e che altro, ma a differenza di un po' di tempo fa vediamo sempre meno vegani e vegetariani rispetto ai richiami di qualche tempo addietro, però sinceramente ragioniamo in maniera tale che tutti possano essere soddisfatti nel caso lo vogliano, perché altrimenti questi ti abbandonaria e andaria unicamente a volgere lo sguardo di fronte alla fognatura carnea o la fognatura sicuramente, diciamo, di quel latte trattato in malo modo derivante dal fronte olandese piuttosto che rumeno, piuttosto stessa roba col pan, no, da Romania che riscalda. E allora se te è Agostino che te fa quei grani antichi o quei grani del passato, quel pane che sicuramente te o senti nella fragranza e nel gusto ritornare in auge al ricordo dei nonni o di chi che lo faceva in prossimità di casa tua, è un bel sentire. Quindi la nostra lista si allarga ed è piena di tutto di più, nel senso buono del termine, però giocando sulla cosiddetta qualità, altrimenti diventiamo arianesimi, viviamo di aria e basta, e in quel caso è dove andiamo a trovare l'aria? Siamo tutti buoni ad andare ai 3.343 di Punta Penia, siamo convinti che da lassù noi altri possiamo vivere molto meglio, quando quei cieli sicuramente che il nostro
Ieri il vecchio custode che avevo intervistato allora, personaggio molto particolare, comunque assolutamente molto particolare, si intervistava allora da quelle altezze, là da sogno, perché era il mio sogno arrivare lassù, ma fisicamente con tutto che arrivemo dove? Sembrava il Fiacconi, ma se sei il Fiacconi sarà un motivo, che era ragazzi, devastante, a 2006, 2007, 2006 per l'esattezza, penso fosse allora, dove che sta la distruzione appunto di quel rifugio del Trevisan appunto che lo gestiva. E ecco, andiamo lassù, bene, sì, per le foto che questo faceva, il Budel, no, il Carlo Budel mi passa chiamasse, che foto è qui tramonti da sogno, sì, ma ogni tanto ti te vedevi che si scorgeva praticamente anche quel rilascio dei velivoli che lassù che arrivava con estrema facilità, però qualcosa tutto ricade anche in quel contesto là, che lo si voglia o non si voglia. Scusami se te correggo, è il paese più veloce del mondo, non è il Cavedano ma il tonno insuperabile, vabbè. Esatto, è il Selvarego, ragazzi. Il Selvarego oggi sotto il caldo. Selvarego vive ancora come una volta, nel senso che vuol dire che quando che sei caldo, io metto una baretta fatta con la carta del giornale, come una volta i muratori, ragazzi, e te vedi, te lesi ancora che articoli vecchi della Gazzetta dello Sport e così del Corriere dello Sport oppure della Repubblica, piuttosto che tutti del gruppo Jedi, che regala, perché uno compraria mai. Lui si lega il calvo dei Ken Lafen. Ho sempre da farti ascoltare, Vara, Salvare, ho sempre da farti ascoltare, va bene, con te che è pronto a roba, come Selvarego, quanti kiwi che sta a moda, fia, qualche tempo fa, kiwi ovunque, sembravamo che fossimo dal regno dei dalla Repubblica dei Banane passare a Repubblica dei Kiwi, che mi dice comunque carichi vitamina C, se però te senti anche sistema produttivo di uno e dell'altro, te fai una certa differenza nella saga.

Questi ormai che destina anche al deretano come tabasta, perché quando si parla di, ecco, oggi non avevo fatto, ormai è quasi 4 e quant'altro, volevo parlarvi esattamente del sono fermato più che altro grazie ai vostri messaggi, insomma, ecco, però voglio parlarvi anche di questo Smotrich e Ben Gvir in primis. Cioè, ma quante volte in questi anni, quante volte si abbiamo fatto dopo il 7 ottobre 2023 sti nomi qua? Non dico questo perché sembra che a livello nazionale ci si accorga dei due terroristi, dei due delinquenti, dei due macellai, per quello che gli ha fatto alla Globa Suttiglia l'altro giorno, perché in effetti ti hai visto veramente anche nostri connazionali piegati al pari di tutti gli altri, cioè centinaia di flottilleros, diciamo così, flottigliero, sono qui della flottiglia, rivai presi in acque internazionali. Ovvio, Israele si può permettere di tutto e di più, con adesso addirittura l'aiuto cipriota piuttosto che quello greco, veramente infami. Ma c'è un trittico particolare che racconteremo, perché Israele, Cipro e la Grecia stia, diciamo, costruendo questo trittico importante, soprattutto in riferimento a quell'altra realtà, tra virgolette, nemica, ma anzi un po' sì, che sarebbe la Turchia di Erdogan. Però racconteremo meglio sicuramente questi passaggi qua. E vi dicevo, questo che si permette quindi di farli inginocchiare, mani legate, 50 ricoverati su 400 e qualcosa, cioè perché la violenza, perché la tortura, robe allucinanti in acque internazionali, questo che ha permesso per la seconda volta, quindi vuol dire circa 900 km di distanza rispetto a Gaza. Ma Gaza, se è roba tua o se è roba dei palestinesi? Cioè, spiegami, perché a sto punto abbiamo capito che è roba tua, sì, è chiaro. Ah, vi avviso che oltretutto la linea gialla è prosperata, mi sembra, fino al 64%. 64, cioè sembra di parlare di una realtà 39x9 o 40x12, cioè praticamente pochi chilometri della striscia di Gaza. E oltre il 60% se assolutamente in mano. No, dico questo perché il Board of Peace, quella tregua mendace, quella falsità ingannevole, quel sistema volpino, come dico spesso, per far calmare il momento. Attenzione però, quando si diceva praticamente peste e corna della flottiglia, perché anche qua dentro si faceva ascoltare l'audio di Silver Nerbuti, non mi ricordo neanche il nome di quel personaggio, ecco, gli occhialetti, no, che sa confezionare molto bene dal punto di vista tecnologico e coi vaccini è sta molto importante per la campagna anti quel momento là, e quindi prospera al nostro fianco. Ma sulla flottiglia legata cai in maniera come dei teatranti, dei inventori, dei millantatori, con tutti chi porta, chi fa, sa. Se abbiamo riempito le piazze allora, e il Gadovo sicuramente darsi da fare con quella carta, con quella scatola vuota, dicasi Board of Peace, con la ducetta meloniana alle spalle di Donald Trump, con tutti i potentini di allora al fianco per dire chiaro e tondo tregua, tregua e tregua, balle colossali in assoluto, continua sotto altre formule, a ritmo un po' più ridotto il genocidio in essere in quel di Gaza e in quel che sta succedendo nella Cisgiordania, dove Hamas non ci sta. Ma allora le piazze riempite ha fatto sì che bisognava trovare una formula per contrastarle, soprattutto zittirle, quindi silenziarle, quindi metterle là nel cestino, sperando sia nel cestino la storia in maniera definitiva. La ripartenza che vi ho notato, che ha fatto riaprire i telegiornali, che vi ho visto che adesso il nostro Stato deve, attraverso Mattarella, attenzione, sono azioni di una A minuscola, che oltre a un ritardo siderale quasi altamente vomitevole, ovvio, si sono fatti due conti in casa, soprattutto sul fronte della Duceta, per quanto alle elezioni 2027, il fatto di aver perso in malo modo anche il momento referendario per qualcosa, ovvio, adesso vedi, è perché vogliamo dare delle sanzioni, l'Europa ha detto che possiamo dare le sanzioni, sì, ma a quello che ha detto il nostro peggior ministro degli esteri, che si chiama Forza Italiota, Tony Tajani. Tony Tajani ha detto chiaro e tondo, bisogna dare una multina, bisogna richiamarlo, ciò sto qua. E l'Europa ha detto, beh, non c'è mai l'idea. Beh, intanto vi anticipo che bisogna votarla all'unanimità. Cioè vuol dire che tutti che adesso sono d'accordo su sta cazzatella, sinceramente, ma cosa siamo Dio dire? Cioè, siamo Dio mostrare che sei una mela marcia all'interno di un Eden strepitoso, stile Adamo ad Eva, con le migliori mele, quelle veramente naturali, perché i cieli... Di lì a poco partono le scie, ma lì non c'era ancora le scie, ragazzi, nell'allora momento adamitico, nell'allora momento Adamo ed Eva, e lei con la mela, il serpente e quant'altro, e quindi la tentazione, no? Resisto a tutto, eccetto alle tentazioni, ovvio, anche... Ecco, l'unica roba era lo spot che correva sotto là, anche allora, nell'Eden di allora.
ma per dirvi esattamente, questa sarebbe la

0: marcia è tutto il sistema terrorista di Israele, partendo dal vertice netanyahuesco a Smotrich, Katz, Ben-Gvir. Ma siamo Dio scherzare, ragazzi, i nomi che abbiamo fatto sono allucinanti. Solo che sto personaggio qua, questo macellaio vivente, questo terrorista assassino spargitore di sangue umano, è niente po' di meno che uno che porta 6 seggi, che in casa nostra è quasi una cazzata, e lo sarebbe anche sul fronte della Knesset, Parlamento israeliano. Ma 6 seggi di Ben-Gvir fa la differenza, al pari di che altri pochi ancora manco de Smotrich, mi sembra, ma 6 sicuramente qui de Ben-Gvir. E quindi la possibilità a Netanyahu di non finire sotto le forghe caudine, diciamo, del sistema giudiziario, quei 3 processi che sarebbe in corso, le manifestazioni loro che pullulavano nelle strade con tanti giovani per dire che era tutto via sto maledetto e becero governo. E adesso è ovvio, si alimenta con la guerra, con la distrazione bellica, aprendo diversi fronti, ma soprattutto quel 7 ottobre confezionato ad arte, e chissà quando avremo veramente la possibilità di carpirlo fino in fondo. Oggi lo capiamo assolutamente, ma carpirlo bene, cioè dati alla mano, momenti alla mano, firme alla mano, bene, sarà il momento nel quale diciamo 7 ottobre 2023 l'inizio del progetto della grande Israele in assoluto, per quello che sta avvenendo sul fronte libanese, sul fronte siriano, Gaza, Cisgiordania, e vai con l'Iran, perché l'Iran rappresenta sicuramente la massima esponenza di nemica, e quindi bisogna assolutamente affrontarla. Posso farlo da solo? Non conviene. Porto dentro che altro? Che nel frattempo abbiamo confezionato nel giro mortale del ricattesimo, sotto ricatto, ovvio, visto che adesso anche esso fa parte della nostra Epstein Coalition, quindi coalizione Epstein, lo portiamo per le palline dove vogliamo noi in assoluto, anche perché se è arrivato a riproporsi a livello presidenziale lo deve assolutamente ad una lobby molto feconda, molto attrattiva in termini di voti e soprattutto anche di compendio economico per alimentare quelle campagne presidenziali. Ovvio, Smotrich e Ben-Gvir, e anni continuiamo a fare sti nomi, oltretutto anche la brutalità fisionomica di quel personaggio là e della moglie, che qualche giorno fa nel 50° compleanno o poco più ha regalato sta torta col capio disegnato, e adesso notate, ha questa spilletta col capio sempre posizionata a sinistra appunto del suo motore corporeo, quel motore corporeo assassino per la qualcosa abbiamo battuto un colpettino che andava moltiplicato per 1 miliardo di volte e dato sicuramente diverso tempo fa. Uno dirà, meglio tardi che mai, per carità. No, adesso sono costretti, perché ovvio i sondaggi, perché il tema è tornato sotto i riflettori, e se lo è stato è unicamente merito della flottiglia, che anch'io condivido fin là per molti altri aspetti, perché si va un po' sicuramente alla carlona, nel senso te sai chi viene torto, per la prima volta i viene torto, però che poi accade il coraggio, perché questi qua, ripeto, che se foto emblematiche che parla assolutamente di violenza molto elevata, quindi tortura, te vedi dei segni che ti resterà per un bel pezzo di tempo, per un bel pezzo di tempo. E oltretutto 29 italiani, ovvio, indica che l'Italia deve assolutamente dare una mossa, far qualcosina, cazzo. Però ripeto, oggi dovevamo addentrarci un po', dati alla mano, soprattutto sul fenomeno di Ben-Gvir. Attenzione, sia lui che Smotrich hanno radici in Cisgiordania, dove stanno sicuramente quindi attuando un vero e proprio esproprio di territorio, e oltretutto stanno costruendo un nuovo muro, e in dote hanno soprattutto quindi di ampliare le zone di possedimento sionista in assoluto. Questo passa attraverso violenza e quindi una cattiveria umana che viene intrapresa soprattutto attraverso il braccio armato di codesti, cioè i coloni che illegalmente sono in tantissime aree della Cisgiordania, ma soprattutto con l'IDF al fianco, un esercito che non interviene, quando interviene non fa nulla di nulla di nulla, eppure siamo ancora lì alla mercé. Purtroppo sono imbattuto, perché sai, fa girare di tutto e di più, in un video dei coloni che ammazza bastonate e gli animali, cosa allucinante, durerà 10-15 secondi, ma sembra incredibile, robe devastanti, a parte la vecchiotta che c'ha per botte e quant'altro, ma bastonate e uccisi gli animali praticamente, oltre all'estirpare degli ulivi e tutto il resto. Anche per questo avevamo, e probabilmente l'avremo anche al fianco il 20 di giugno durante la fase del gas, Quindi la ACS, che è questa, diciamo, associazione che praticamente è di cooperativa, di cooperazione e solidarietà, che opera nella questione Gaza, Cisgiordania e in Congo, situazione drammatica anche in Congo, siamo in Africa in questo caso, e sono venuti qua con i datteri, hanno raccolto 514 euro, mi ha mandato il messaggio esattamente qualche giorno fa, molto felici, molto contenti, oltre il 50% va destinato immediatamente a quelle zone lì, perché non tutto possono mandare, perché ovviamente c'è anche i costi e quant'altro, e se ne abbiamo la possibilità avremo la disponibilità delle kefia, esaurite immediatamente sabato scorso, datteri, venduti tanti chili di datteri, 5 chili sfusi immediatamente, poi tutti quelli confezionati, e poi a magliette, opuscoli, e cosa che vedo? Dopo le spezie palestinesi, spezie palestinesi. Ovvio, mi si dirà, Ghemo a fidarsi, ripeto, sì, al momento se fida assolutamente, anche perché, ripeto, abbiamo lo storico nostro Agostino e tutto questo si lega a sua figlia, anche se giustamente è bene che ha fatto sabato scorso mega mandà il presidente ed è tutto, ma comunque già conosceva radio e tutto. Visto così, dico sì, mi metterei mano nel fuoco, insomma, per stare alta qua, assolutamente sì, di Padova, ho possibilità di andare a trovarle e quant'altro. Non che se chiede soldi a nessuno, se vende un prodotto, uno dice, tutto che dice molto buoni anche questi datteri, provenienza palestinese, non semplice a far arrivare tutta la roba, però i chi a fare le kefia e arriva dal fronte giordano, questi tanti palestinesi, riesce a rifornirsi da quel contesto là, e mi piace anche proprio l'altro giorno per ringraziarmi, 514 euro l'ospitalità che abbiamo dato e quant'altro, contentissimo del ricavato, ripeto, e con un'estrema possibilità di essere qua il 20 di giugno, insomma, ecco, adesso vediamo, insomma, dopodiché è ottimo, altrimenti verrà quello successivo a settembre, insomma, ecco, qualcosa saremo da fare. Te che smettegate a Rossella di Scarpe Pierfe de Resana, so che è anche un uomo che lavora con EA, ma no, io conosco Daniele. No, l'uomo che lavora con EA, no, so che lei è un rettiliano, mio ga passa rettiliano con spaccato draghesco, stile proprio Mario Draghi, e EA no, EA è una perfezione, perfetta, purtroppo, ragazzi, purtroppo, sempre di purtroppo al fianco, savio. L'apogamma, signori, l'apogamma, dai, l'apogeo, l'apoteosi, l'apo quello che vuoi, ecco l'apo, ecco, se stacchiamo però l'apogamma, sarebbe brutto, l'apogamma, attenzione, perché se l'apo, lo sniff d'oro, capime, no, Juventin d'oro, no, domani il derby, l'apo, quell'apo là, dei trans, e l'apo gamma sarebbe brutto. Pian, quella gamma. Basta che sia gamma 5, perché se è un'altra gamma, assolutamente, insomma. Riguardo i latticini, dopo Juan e Pangolini, i laboratori per l'aumento di funzione e le armi biologiche, non ci sentiamo di mettere in discussione anche il The China Study e tutto quello che viene detto sul latte, perché di fronte a sostanze tossiche veniva consigliato di bere latte fresco intero con scadenza massima di 4 giorni. Non è che ha proprietà chelanti di pulizia e nutrimento? Grazie, un saluto. Questo non te lo so garantire. Sulle proprietà chelanti e quant'altro c'era sicuramente la zeolite. So promossa anche, non solo il nostro oncologo Zora, ma anche da Rosario Marciano, mi parlava praticamente della zeolite come grande azione chelante da parte sua, insomma, per cui, beh, se mi viene in mente, se mi mandi Andrea il messaggio lunedì, ma riferisco, perché tanti anni fa mi ricordo mi parlò anche di sta roba, un prodotto particolare. Ma chi finanzi per digiorno della flottiglia? Non lo so. Io so che la flottiglia oggi ci permette di avere sicuramente stanare questo burbero sistema di etero diretto governico. Dico etero diretto, do già la risposta per quanto riguarda la presenza vomitevolissima, scandalosa e mendace di questo governo, ma così anche di tutti gli altri governi che si alterneranno a partire dalle elezioni 2027. Il tutto era finito in un dimenticatoio totale, in un buio profondissimo. Ho visto sta roba che parte verso di là e ne stiamo parlando sotto forma di violenza, di assolutamente, quindi, aggressione da parte sionista, e questo tanto mi basta per dire che almeno si sta parlando, e soprattutto moltiplicare per mille quello che riguarda i signori della flottiglia, per il semplice motivo che pensate solamente cosa sta succedendo all'interno del contesto delle carceri, diciamo, israeliane, dove i palestinesi sono un'infinità, compresi i minorenni, e adesso è passata anche la legge per la qualcosa, sai, tu terrorista palestinese ti portiamo alla forca, e quindi praticamente pena di morte, non per i tuoi magari israeliani che diventano terroristi, no, per assolutamente per i palestinesi. Ovvio che tutto sta nel fatto che cosa significa dire ad uno, a un palestinese, adesso qua abbiamo sentenziato che tu sia un terrorista perché la pietra pesa, non so, 350 grammi invece di 349 grammi. Ecco, anche questo dovrà fare pensare per forza di cose, però ripeto, oggi i peggiori in assoluto sono sicuramente, diciamo, quel trittico Anglo-USA, ma soprattutto questo fronte sionista che si sta permettendo di tutto e di più. Ma ripeto, l'Italia è satellite e vassalla da sempre e continuerà ad esserlo per tutto quello che abbiamo in rappresentanza di basi militari sul fronte americano. Per il resto, quando abbiamo visto una dimissione importante a livello di governo italiano per quanto concerne come gestiamo tutta la mole di dati, e noi oggi, dati inteso il nuovo petrolio, no, noi siamo il nuovo petrolio in termini di dati, ecco, l'abbiamo dato assolutamente alla santità israeliana barra sionista, per la qualcosa siamo purtroppo anche legatissimi a quel contesto là. È ovvio, non possiamo andare troppo oltre, nonostante qualche parolina del Mattarella, tardiva, però se oggi se ne parla e le piazze tornano sicuramente a rumoreggiare, anche se in piazza tanti continuano a dirmi non conviene andare, sono anch'io convinto per molti aspetti, ma almeno teniamo allenato che cosa? Una futura speranzosa rivoluzione, non lo so, ma intanto se rimaniamo ancorati in casa facciamo unicamente sempre il solito loro gioco. Qualche volta abbiamo anche portato in dati concreti qualche vittoria, mi viene in mente sempre quella del no inceneritore Fusina, se non era per i comitati e quelle piazze ricolme all'interno delle quali ci stavamo anche noi qui 5.000 di Mestre e dintorni, evidentemente penso che l'inceneritore sarebbe già sicuramente opera costruita è realizzata che metà basta. Quindi io propendo sempre la parte dei comitati, quelli che riusciamo sicuramente a conoscere alquanto in profondità, poi ovvio anche all'interno di essi gli infiltrati ci potrebbero anche essere, per carità, però vediamo che tutto sommato conosciamo chi ci mette la faccia e al momento qualche risultato lo si è anche ottenuto, oppure stile come OGM e dintorni, tutte quelle battaglie da 30 anni, cioè no tre mesi o tre anni, da 30 anni hanno fatto sì che almeno da un punto di vista di Italia noi si possa ancora avere in concretezza di investimento il biologico, il biodinamico o quell'equivalente che accennavo prima, perché 30 anni fa se utilizzavamo le sementi OGM perché il transgenico ci dicevano essere quindi un benefattore per la risoluzione della fame nel mondo, la miglioria produttiva e qualitativa del sistema dei contadini, noi andavamo sicuramente all'interno di un letamaio dal quale difficilmente ne saremmo usciti profumati, anche se dal letame sinceramente nascono quei fiori che non sono diamanti nella grande canzone del nostro genovese doc. Vabbè, detto questo, abbiamo detto anche troppo, io dovrei continuare fino alle ore 17, però adesso vi faccio ascoltare penso un'intervista di Trinca del 21 oppure qualcosina ina tornerò torno a leggere perché ho dormito sulla questione del WhatsApp e leggo qualcosa che è arrivato che nel WhatsApp e poi allora mandiamo l'intervista che feci 5 anni fa. Eccoci qua, 4321, ringrazio Fabio e il nostro Super 883, ragazzi, grandissimo.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Cari amici, Molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
0: 71 Plastic Bertrand. Saluto Giovanna di Noale che mi diceva alla radio ci sono problemi, sì che sta quella super blackout.

Flaminia, ciao, grazie. Fiumi di Dionisio, l'amico di Jane, arrivava anche questo. E così sia, Luca, buon pomeriggio a tutti i fioi e tose di Aradio da Marica e genitori. Ciao Marica e genitori. Ciao Luca, vogliamo mandare un saluto al simpaticissimo Paolo da Saeto, che pochi giorni fa ha chiamato in radio durante un'altra trasmissione chiedendo di te, Andrea da Campo Nogara. Ma sì, io vedo che il match amasse, cacchiolino. Paolo Matteo Lorian da Saeto, non con la L ragazzi, con la senza L. Te spettiamo con te voi, siamo chi? Ciao.

0: Eravamo alla ricerca per Ada. Buongiorno Luca, ciao, per favore mi potresti dire l'ora che mercoledì 27 maggio in radio ci sarà il dottore che parla dell'acqua? Grazie, glielo devo guardare quello, ma non ho trovato niente. Se 883 trova qualcosa, se qualcuno ha idea che ora in radio 27 maggio c'è il dottore che parla dell'acqua, non lo so. 80 ettari di suolo agricolo potrebbero essere trasformati in un impianto fotovoltaico, addirittura. Camadoschina, ragazzi, qua che se lo calta Crosara, Vigardo, e cos'è che se Bolzano, a Bolzano Vicentino, in un impianto fotovoltaico oltre 100 campi de Bayon. Porca madosca, ragazzi, questi non muoia mai ora, ma questi muoiarai un giorno, no? Va bene, va bene, te vengo a mandare la grazie Andrea. Paul, aspetta che qua, qua si parte. Ciao Luca, mi sono appena collegato. Ieri sera ho visto un film che narrava di prigionieri di guerra tedeschi in Danimarca, giovani 14-16 anni, a dover sminare più di un milione e mezzo di mine sulle spiagge della Danimarca. Drammatico, non sono riuscito a dormire, immagino. Migo 59 anni, ma mi ricordo che a casa colonica mio papà arrivava alle bollette della società adriatica di energia. Ah, Sade, penso, mi sembra di ricordare 73-77. Anche nell'armeo il fiume e territorio di Lanze c'erano i squaletti, ah, i cavedani, porca troia, proprio i squaletti, chiamiamo così, dai, che mio papà e zio talvolta cerco di pescare con la caponara, ah, una simile di gabbia piramidale aperto sopra e sotto. Un attimo, avevo il Bartadeo, mi sembra che era, no, avevo, vedevo che usava il Bartadeo, era il cerchio grande iniziale, poi sempre più stretto finché il pesce entrava e non usciva più. Cosa sai dei scienziati scomparsi in Stati Uniti? Non so dite qui che si occupava delle armi e tecnologie nucleari, ho visto dei titoli e basta, non so dirte. Ma i resistenti ai 3200 sostenitori di BioBlu, il canale 262 non riusciva, visto i costi? No, beh, i costi era faraonici, casomai torneremo sul canale 262, ma i costi erano talmente faraonici al mese per qualcosa, per carità, rispetto sicuramente a una trasmissione, uno spettacoletto del cazzo sul regno mainstream, è nulla di nulla, ma Cotagnati era fuori 350.000 euro magari al mese per dare il là all'attività di televisione del BioBlu sul 262, e diventa tanti, perché inizialmente te che ha avuto tanti aiuti e tanti che te ha affiancato, dopodiché diventa molto più duro. Ciao Luca, parlando di olio di colza per risparmiare sulla viabilità, non ricordo di avervi mai sentito parlare di dispositivi in cui installatori presenti anche nel circondario della vostra realtà radio, tipo idrogeno da attivare al circuito di alimentazione del motore. No, sono andati, si buttava sul motore classico, era diesel, gli buttava dentro di tutto e di più, stile sta roba qua. Forza Venezia Mestre, beh, esatto, in Serie A 1-3-3 Venezia Mestre, per qualcosa abbiamo fatto tutto, direi, i veneziani nel miglior modo possibile, con Oliver Scardi al fianco e a Canson, simpatica oltretutto. Ci sono quattro cose che non tornano più indietro e sono: una pietra dopo averla lanciata, una parola dopo averla detta, un'occasione dopo averla persa, il tempo dopo essere stato sprecato. Grande Mariano, i Navajo insegnano ai loro bambini che ogni mattina il sole che sorge è un sole nuovo, nasce ogni giorno, vive solo per quel giorno, muore la sera e non ritornerà più. Dicono ai loro piccoli: il sole ha solo questo giorno. Un giorno, vivi bene la tua vita in modo che il sole non abbia sprecato il suo tempo prezioso. Il grande Paolo Coelho, assolutamente sì. Ma perché esiste l'invidia? Purtroppo, amica mia, esiste invidia e cattiveria, spesso gratuita, ma qua deve essere un video che è da mettersi in moto, insomma, ecco. Hanno violentato le donne, speriamo che non nasca qualche sionista che ci racconti che Dio gli ha dato il Veneto. No, no, Roby da Mestre la mette giù così, assolutamente. Avete aggiornamenti sulle moratorie di fidi o azioni di Riccardo Sumski e Leonardo Guerra riguardo gli inoculi ad mRNA su poli allevamenti? Grazie. No, al momento, Andrea, assolutamente nulla di nulla. Su Sumski mi viene in mente solamente che ha fatto una serata grande l'altro giorno per lanciare il candidato, insomma, del movimento Resistere. Dico questo perché era presente Leo e mi ha detto che l'hotel là a Mestre era pieno e c'era anche Lovat e il triestino Puzzer, Stefano Puzzer anche al fianco, insomma, ecco, sono andati un po' a sentire l'intervento appunto del coordinatore del movimento Resistere Veneto, che domani gareggerà praticamente per il poltrone di sindaco in quel di, ovvio, in maniera molto espressa e diretta, nel dire mai avranno possibilità di arrivare a, però ma rientrare per rompere un po' le uova nel paniere, perché tutto sommato, se notate, in Regione Veneto, insomma, petizioni o comunque insomma interventi vari sostenuti dal duo appunto Sumski e Lovat si stanno sicuramente attuando, anche per quanto riguarda, vedevo, l'agrivoltaico e anche tanto altro, tanto altro. Vabbè, qua vi abbiamo tediato più del previsto, che metà basta, avrò saltato sicuramente altri messaggi che nel frattempo poi andrò cancellando, così il toso che viene dopo. Salutiamo Marco e Marghera, anche il tuo, esatto, Marco e Marghera. E adesso vi faccio ascoltare l'intervista del 2021, intervista 2021 che feci allora a Franco Trinca. Franco Trinca da, mi sembra, Perugia, comunque centro Italia, è venuto diverse volte in radio durante le fasi del coordinamento Zero OGM il mercoledì sera nel nostro circolo, però ovvio lui appunto ha seguito tante altre vicende e battaglie, e questo penso si riferisca poi a quel, a quei momentacci che noi toccavamo direttamente proprio nell'epopea del maggio del 21, quindi esattamente 5 anni fa. È già passato un lustro se la osserviamo sotto questo punto di vista, però è ovvio, 5 anni che dovrebbero insegnarci molto, insegnarci molto. Va bene, io mando un saluto a tutti, ci risentiamo lunedì, poi avremo anche Rosario Marciano dalle ore 14 in diretta, quindi era radiofonica. E tu scarica tutto, che tu scarica
1: tutto, scarica.
0: Cacchia boia, grazie. No, perché io ho portato 10 marmittoni, quei quadrettoni enormi che mi servirà quindi per allestire un po' qua esterno, me ne tale qui chi esce per una cicchetta, per un sorriso, per rinfrescarsi, per rigenerarsi, per abbracciare Assiesa, per mandare a fanculo qualcuno, per farsi sentire subito in direttissima e voi trarrabba giralmente e non va nel fango, penso che sì, mettoni, però bisogna che te salti un po' stile El Zogo de Adama, insomma, ecco, te salti di qua e di là, stile Dama. Vabbè, dai, 2021, Franco Trinca, ciao a tutti, in alto i cuori e soprattutto, aspetta, perché mi saltava anche... Aspetta, allora mandiamo un pensiero di luce e ringraziamento a tutti quei giornalisti e dottori che hanno portato e portano avanti il loro lavoro e missioni in scienza e coscienza per il bene della libertà e dell'essere umano. Ricordiamo tutti i giornalisti italiani e palestinesi, i dottori De Donno, ma il grande De Donno, e in effetti De Donno è stato suicidato, in effetti è stato, sì, suicidato. Luca Montagné, Franco Trinca, grazie, ti ho fatto ascoltare adesso, e Giulio Tarro, Rainer Fulmic, io tutto, separa, tutti gli altri giornalisti e dottori vivi, quelli uccisi per mano di Palantir o per altre mani. Su Palantir ci torneremo per forza di cose, perché Peter Thiel, ragazzi, l'ha confezionata in maniera idilliaca per quanto riguarda una conquista economica che lo fa prendere tra i più ricchi del mondo, ma soprattutto per quanto riguarda la realtà bellica è ovvio che lui oggi è in prima linea sia sul fronte americano, sul fronte sionista, sul fronte quindi israeliano e così in tanti altri contesti. Assolutamente sì, la sua intelligenza artificiale e i suoi software stanno veramente martoriando alla grande anche la nostra esistenza, non così la nostra resistenza che continua in maniera imperterrita. Signori, Franco Trinca, correva il maggio del 2021 esattamente 5 anni fa.

0: Siamo già da sta parte di qua perché devo salutare il nostro Franco. Francone, come stai?
1: Ciao Luca, caro, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Saluto il nostro Franco Trinca, biologo nutrizionista, specialista in scienza dell'alimentazione da ben 35 anni, ma soprattutto, ragazzi, ha fatto un lavoro in questi ultimi 5 mesi veramente con la maiuscola per quello che ha messo nero su bianco in termini di denuncia. Dico la denuncia più corposa, più dettagliata, più circostanziata d'Italia. Ci arriveremo comunque, Franco, tra poco. Dove ti trovi? Come stai intanto?
1: In questo momento mi trovo in provincia di Frosinone perché ho mia cognata qui dalla manifestazione di Roma di ieri a Montecitorio.
0: Com'è andata?
1: Ho colto l'occasione. Ma dunque, qualitativamente va bene, però parlarci fra di noi,
0: bravo,
1: non basta più. Io ho qualche idea in più.
0: E dopo la faremo uscire. Volevo dirti, visti i signori del comparto governativo, farmaceutico, insomma quelli che ci hanno imposto questa nuova normalità, so che tu li avevi già praticamente allertati. Io sto parlando del 30 marzo 2020, cioè oltre un anno fa. Tu hai mandato un dossier e hai invitato, diciamo, ad approcciare questa patologia con la medicina biologica integrata. L'AIFA ti ha risposto, cosa ti ha detto?
1: Allora, intanto, sì, specifico.
0: Sì,
1: io ho fatto un discorso di questo genere. Quando dicevano non c'è nessuna terapia,
0: bravo,
1: e come adesso dicono acqua fresca, pane acqua,
0: sì,
1: libera attesa,
0: sì,
1: e vigile attesa. Allora, io gli dissi, scrivendogli, ma il sistema immunitario ha una sua fisiologia che conosciamo molto bene. Risponde a virus e batteri con delle cellule che mangiano virus e batteri e li bombardano, come i Marines, no? D'accordo.
0: Sì.
1: Sono di pronto intervento. Poi queste cellule passano i frammenti delle molecole dei virus e dei batteri alle truppe speciali, che sono i linfociti, quelli che producono poi gli anticorpi.
0: Sì.
1: Benissimo. Dico, sappiamo che i Marines, le nostre cellule, vanno alimentate. E che sono gli alimenti? Quali sono le munizioni? Lo zinco, la vitamina C, la vitamina D. Gli dissi, adottate un protocollo di medicina biologica preventiva e adiuvante di terapie farmacologiche che poi i colleghi medici di medicina generale, no?
0: Sì.
1: Poi infatti hanno trovato. E cosa hanno risposto? Non si può fare. Sostanzialmente mi hanno detto che c'ho ragione.
0: Ma
1: ho due risposte di AIFA, di Istituto Superiore di Sanità. Ma non potevano azzardarsi a dire che non era vero quello che io avevo scritto. Ma uno mi ha detto, AIFA, mi ha detto, va bene dottore, presenti un trials di studio. Ma io sono un nutrizionista, un libero professionista,
0: esatto,
1: di provincia,
0: esatto,
1: non ho un'organizzazione, sì, alle spalle per un trial.
0: Esatto.
1: Loro, governo, ministero, AIFA, dovevano attivare uno studio mentre curavano la gente. Se c'è un'emergenza, intanto curo, poi studio. E va bene, quindi ipocrisia pura.
0: Sì, Franco, per farlo capire a tutti, trials, studi sperimentali praticamente.
1: Sì, trials, insomma, sono degli studi organizzati dove il doppio cieco.
0: E serve un'equipe e servono soldi. Quindi,
1: ma servono,
0: cioè,
1: soldi,
0: sì,
1: organizzazioni, arruolare i pazienti, c'è tutta,
0: esatto,
1: una struttura,
0: sì, sì, sì,
1: complessa, 19 moduli mi hanno detto da riempire, il comitato etico, è una cosa complessa,
0: sì, sì, sì.
1: Quindi si sono lavati le mani lasciando i cittadini italiani sguarniti, questo sul fronte della medicina biologica. Ma poi hanno fatto di peggio, o hanno continuato, cosa? I colleghi medici si sono riuniti nelle chat a marzo del 2020, no?
0: Sì.
1: Quelli onesti, quelli ippocratici, hanno cominciato a dire, ma qui qualcosa si può fare, che si fa? Dopo un po', scambiandosi le notizie con gli ospedalieri, anche con l'estero, hanno cominciato a mettere a punto dei protocolli che funzionavano. Poi si fa presto, no? Quando 10, 20, 100 medici cominciano a dare idrossiclorochina, azitromicina, eparina, comincia a vedere che i pazienti guariscono, non ne muore nessuno, comincia a diventare un protocollo.
0: Sì.
1: Anche lì il ministero, AIFA, chi volete, poteva anche dire, va bene, lo prendiamo sotto la nostra direzione, voi continuate a curare, poi organizziamo contemporaneamente un'analisi dei numeri, l'epidemiologia, quello che vogliono loro. Invece no, li hanno ostacolati, hanno ostacolato De Donno con il plasma iperimmune, non volevano le autopsie, hanno ritardato di mesi l'acquisizione di una componente di danno vascolare che è alla base di molte morti, quindi hanno sbagliato diagnosi, hanno sbagliato terapia. Allora, messo tutto insieme nella denuncia,
0: sì,
1: questo e tanto altro, e poi invito tutti, vi do l'indirizzo,
0: sì,
1: dove andarla a leggere questa denuncia, no?
0: Sì,
1: non
0: ovvio,
1: l'abbiamo scritta, ma
0: no, adesso ne parliamo, ovvio, sì.
1: Esatto, a quel punto, messo tutto insieme, a noi emerge un quadro di volontà di fare il contrario di quello che saggezza medica, professionalità si poteva e si doveva mettere in atto. Allora c'è una volontà, ci chiediamo, lo stiamo chiedendo alla magistratura, fornendogli 77 cartelle fitte di ricostruzione dei fatti scientifici, eccetera, e 160 voci di letteratura scientifica a supporto. E ora la palla è alla magistratura, ma noi non smettiamo di giocare in campo. Noi presseremo come si fa
0: nel calcio, sì, bravo, sì, esatto.
1: Perché di qui non è che possiamo aspettare i tempi della magistratura, perché intanto la società muore, oltre che muoiono dei cittadini in carne e ossa che non vengono ancora curati a dovere, perché lo sappiamo tutti, no?
0: Sì.
1: Che AIFA e il Ministero si sono opposti al Consiglio di Stato, questa è una cosa vergognosa,
0: sì,
1: contro il successo che avevano avuto i medici di medicina generale che si sono rivolti al TAR del Lazio per dire: ma quello schifo di linee guida, reiterate, pane e acqua, a chi più viene vicino all'attesa, reiterate fino a novembre, fino a gennaio dal Ministero d'AIFA, ma fanno schifo, non cura nulla, ritiratele. Il TAR gli ha dato ragione, ha detto in sospensiva, in attesa della sentenza, eccetera, intanto riconosciamo che è fondata la vostra richiesta, vi do già una sospensiva di quel provvedimento. E gli ha dato ragione. Questo avrebbe liberato tanti medici di medicina generale non coraggiosi come gli altri,
0: sì,
1: li avrebbe liberati dalla remora di prescrivere quelle medicine che stanno dimostrando di curare. Perché se uno va fuori delle linee guida ministeriali e dell'AIFA, qualunque cosa accade, e nella professione medica può accadere di tutto, non solo non sarebbero tutelati in tribunale civile o penale da AIFA e da Istituto, scusate, da Ministero della Salute,
0: ISS,
1: ma ce l'avrebbero contro come testimoni contrari, avverti. Ecco cosa blocca i medici di medicina generale, io dico quelli poco coraggiosi, quelli che sto col frate e zappo l'orto, si dice così, no, Luca?
0: Sì, zappo l'orto, sì.
1: Ecco, questo è il problema, il collo di bottiglia ancora oggi, oltre che amplificare i numeri. Tutti abbiamo ascoltato il video di Zaia, no?
0: Sì.
1: In cui spiega il modo assurdo in cui vengono conteggiati.
0: È tutto sbagliato, ma è così.
1: È tutto sbagliato, ma è così. Ma guardate, anche qui faremo una denuncia penale anche su questo.
0: È gravissimo, l'ho detto un miliardo di volte. Bravo Franco, bravo. Sì, sì, è tutto sbagliato, ma è così.
1: Indignato.
0: Esatto.
1: Io sono indignato.
0: Lo so,
1: ma
0: lo
1: non
0: so,
1: è un principio di medicina legale.
0: Sì, esatto. Sì.
1: Non è nulla. È un arbitrio puro. Ma allora, se si compie un arbitrio puro causando danni alla società, perché tu con i numeri amplificati crei terrorismo, crei emergenza, i presupposti statistici e epidemiologici dell'emergenza, tu hai danneggiato tutti in nome di un principio arbitrario che non ha nessun fondamento scientifico. La medicina legale è un corpus, no?
0: Sì.
1: Ma nessun medico legale attribuirebbe in una causa di altro genere la morte di una persona ad un fattore X con il criterio che ha adottato il Ministero. Cioè, io posso essere positivo prima o dopo il decesso.
0: Sì,
1: morire,
0: esatto,
1: per
0: sì,
1: cavoli miei, un incidente di macchina, qualunque cosa,
0: esatto,
1: io c'ho il timbro morto di Covid.
0: Sì.
1: Ma questo è un arbitrio puro. Chi lo ha stabilito, per me, deve essere indagato dalla magistratura. Io, come cittadino, ritengo che questo non sia legittimo. È un arbitrio totale che non ha fondamento scientifico e ha fatto danni. Per cui chi lo ha stabilito deve pagare. Per me, questa è la mia
0: Sì. Quindi è una denuncia con la D maiuscola e in circa 80 pagine, ripeto, merita veramente, come ho fatto io anche sicuramente, stamparsela o piuttosto scaricatevela e leggetene, perché là ci sono tutti i fascicoli di un'enciclopedia che ci investe da qua da circa 15 mesi su tutto quello che ci è successo. E però a un certo punto poi arriviamo esattamente cosa consigliamo fare. Però io, Franco, all'interno leggo esattamente, mi sono sottolineato, cioè parole e termini come associazione per delinquere, strage, turbata libertà dell'industria o del commercio, lesioni personali, omicidio, terrorismo, cioè praticamente ci sta di tutto, si va giù dritti e lineari stavolta.
1: La strage è nei numeri e nei fatti, no?
0: Sì.
1: Perché secondo il loro computo, per quanto amplificato come abbiamo detto poc'anzi, sono circa 120.000 morti
0: per loro,
1: è un numero enorme secondo il loro computo.
0: Esatto.
1: E il dramma economico-sociale altrettanto in numeri incredibili,
0: spaventosi, spaventosi, sì.
1: E il dramma dei bambini a scuola, le libertà individuali negate, la qualità della vita, il terrorismo, cioè questa oggettivamente è una strage. Ora si tratta di interrogarsi, che noi interroghiamo la magistratura, è lei che sul piano giuridico, io posso avere le mie opinioni, pure tue,
0: sì,
1: e le manifestiamo, però è la magistratura che decide. Allora noi chiediamo, ma a fronte di questa strage è frutto di una fatalità, di una negligenza comunque grave o addirittura il dolo?
0: Il dolo.
1: Perché?
0: Sì, esatto.
1: Ma perché abbiamo ricostruito nei fatti una tale coerenza nel fare il contrario di quello che sul piano medico e delle norme sanitarie eccetera, poi diremo qualche parola, si poteva e si doveva fare, è una tale coerenza che esprime una volontà. E allora se c'è una volontà di far male, porca puzzona, il codice penale all'articolo 270 sexie, andatelo a guardare,
0: esatto,
1: prevede azione terroristica. Non lo dico io, lo dice il codice penale. Allora vanno solo stabiliti i fatti. Se abbiamo ragione noi in quello che abbiamo evidenziato al magistrato, secondo l'avvocato ci scatta tutto: strage, omicidio, azione terroristica eccetera. Lo stabilirà il magistrato, ma noi porteremo altre evidenze. Ecco, questa è la situazione.
0: Quante procure ha interessato dopo questi 5 mesi di tuo profondo lavoro? Ma tu hai al fianco anche avvocati, anche European Consumer, cioè l'avvocato Scifo ad esempio, piuttosto che Fucillo,
1: esatto,
0: come si chiama? Fusillo.
1: No, Fusillo è proprio quello che ha lavorato con me.
0: Sì.
1: Poi ho coinvolto l'associazione European Consumer,
0: sì,
1: e ringrazio il presidente Marco Tiberti, mio amico dal tempo, sì, della lotta contro gli
0: Marco
1: OGM,
0: Tiberti,
1: no?
0: Sì, esatto,
1: sì,
0: OGM, eccetera. Sì.
1: Esatto. Di aver aderito subito senza esitazione, ha messo a disposizione anche le competenze dell'avvocato Scifo. Allora noi personalmente abbiamo inoltrato la denuncia a 5 procure, però molte di più sono state coinvolte successivamente sul nostro anche appello,
0: sì,
1: perché noi l'abbiamo mandata a Roma perché di competenza,
0: sì,
1: poi l'abbiamo mandata a Bergamo perché io già avevo inviato della documentazione inerente all'indagine che la procura di Bergamo ha avviato sul non adeguamento del famoso piano pandemico del 2006, che poi ha trasformato Nanni Guerra da persona ascoltata sui fatti a inquisito perché ha mentito. Questa è la cronaca giudiziaria che ce lo dice, no?
0: Yes.
1: Ha mentito durante l'interrogatorio, ha giustificato il non adeguamento del famoso piano antipandemia
0: del 2006,
1: del 2006, dicendo non c'era bisogno perché a livello mondiale e dopo quell'epoca non è accaduto nulla a livello epidemiologico. Ma è falso, infatti ha fatto bene il magistrato a inquisirlo, perché nel 2009 c'è stata un'altra pandemia ufficiale, anche se la gente non se la ricorda, perché non è stato creato il casino che è stato voluto crearlo oggi. È stata la suina, l'influenza suina, quindi c'è stata una pandemia nel 2009, c'è stata un'altra epidemia di SARS-CoV dopo quella del 2003, che era la SARS-CoV-1, nel 2012, chiamata MERS, sì, invece di SARS-CoV, era SARS-CoV,
0: sì,
1: perché è scoppiato in Medio Oriente. Allora MERS vuol dire insomma infezione respiratoria eccetera grave, MERS vuol dire Middle East, insomma Oriente, d'accordo? Medio Oriente.
0: Okay.
1: Ma quindi due fatti clamorosi ci sono stati a voglia che dovevano aggiornare il piano pandemico. Ma la questione più grave è che non hanno neanche applicato quello che di positivo c'era scritto sul piano pandemico 2006. Questo è più grave secondo me. Ecco perché abbiamo mandato la denuncia alla procura di Bergamo, poi l'abbiamo mandata a Perugia perché io risiedo lì,
0: sì,
1: l'abbiamo mandata a Rieti perché è la sede del presidente dell'Associazione Europea Consumer, e poi l'abbiamo mandata anche a Siracusa perché anche lì comunque c'era un'indagine su un militare di Marina morto dopo vaccino, perché è un capitolo è dedicato anche alla vaccinazione. Ma dopo della nostra denuncia sul sito www.riapriamolitaliainsalute.it abbiamo pubblicato la denuncia invitando i cittadini consapevoli a scaricarla, stamparla, mettere i propri dati indicando la procura della propria provincia e portarla in questura o al comando dei carabinieri. Sapete cosa è avvenuto?
0: Dimmi.
1: Che più di 100 cittadini ci hanno comunicato di averlo fatto. È una bella cosa.
0: Quindi siete partiti già con un buon, diciamo, passo, e quindi già 100 cittadini hanno fatto questo. E quindi il consiglio, sì, che noi possiamo dare ai nostri radioascoltori in questo esatto momento, lunedì 10 maggio 2021, andare nel sito Apriamo l'Italia in Salute, giusto?
1: Sì, www.apriamolitaliainsalute.it.
0: Apriamolitaliainsalute.it. Scaricare le 77 pagine, farne una fotocopia, anche se però va raddoppiata,
1: sì,
0: sì, però se servisse qualche aiuto magari possiamo darlo anche noi qua dentro, magari se qualcuno, sì, dovesse aver bisogno. Però tu dici fallo in doppia copia, sono quasi 150 pagine, giusto?
1: Vabbè, si spenderanno 15 euro di stampa.
0: No, sì, sì, no, ma dico, bisogna farne il doppio di pagine, 77 per 2.
1: Esatto, bisogna fare due copie, perché una la devono ridare al cittadino denunciante,
0: sì,
1: timbrata dal comando dei carabinieri o della questura.
0: Bene, detto questo, quindi poi io vado direttamente o in questura o dai carabinieri là dove vivo o in prossimità, esatto, dove abito, e deposito con carta, vabbè, vado con la ovvio carta d'identità e un documento di riconoscimento, deposito il tutto, lo cosa fanno? Mi firmano e
1: la
0: poi
1: la firma si mette lì, non si deve firmare a casa.
0: Ah, ok, la firma la si mette lì di fronte,
1: sì, davanti ai carabinieri.
0: Davanti ai carabinieri.
1: Perché è una firma autografa, quindi è giusto si deposita, pone mentre si sta lì.
0: Sì, sì, io l'ho letta quasi tutta e ripeto, merita tenerla nel cassetto a casa per il semplice motivo che torna utile alle mille domande che dai vostri parenti, amici e amanti vi fanno sempre sulla questione, perché non avete tralasciato nulla assolutamente all'interno per quello che è maturato nell'arco di questi ultimi 12-15 mesi. Ripeto, www.apriamolitaliainsalute.it.
1: Riapriamo.
0: Allora, riapriamolitaliainsalute.it, dove trovano anche i tuoi interventi, video e quant'altro,
1: sì,
0: oltretutto all'interno, ripeto, Franco Trinca, biologo nutrizionista, tu da 35 anni che sei sul pezzo, Franco, ovvio.
1: Io ormai viaggio,
0: sì, no, ma nel senso l'esperienza ne è maturata tanta, però
1: insomma di tutti i colori.
0: Sì, ma questi sono colori particolari, questi di questa nuova normalità all'interno della quale vogliono conficcarci, cosa mi dici?
1: Che c'è tutto il profilo, lo scenario di un'operazione costruita a tavolino, progettato a livello mondiale, perché questo virus appartiene a una categoria ufficialmente catalogata come arma militare, d'accordo? Questo la gente deve sapere. Quindi il virus cattivello l'hanno messo. Io non sono d'accordo con i colleghi negazionisti che dicono il virus è una buffonata, non hanno capito nulla, secondo me sbaglierò io, lo
0: sì,
1: vedremo, perché le patologie noi le abbiamo viste. Io alcune le ho anche curate, abbiamo sentito i medici di ospedale,
0: sì,
1: quelli che hanno fatto le autopsie. Il virus cattivello lo hanno messo dentro perché lo sperimentano da dopo il 2000, sperimentano questi super virus, se ne occupò anche Leonardo, ma si cura, e se non rompono i cordelli con le vaccinazioni andando a stuzzicare le varianti,
0: sì,
1: perché le generi all'interno col vaccino come l'antibiotico e genera i ceppi resistenti all'antibiotico, Quindi se lasci in pace, come hanno detto i super esperti indipendenti di infettivologia e virologia, l'organismo piano piano lo acquieta il virus, si indebolisce, lo aveva detto anche Palù, poi mo ha cambiato idea, non lo so,
0: sì.
1: E si indebolisce fino al punto di divenire endemico. Se hai un buon sistema immunitario, il virus è debole, non c'è un'altra strada da scegliere.
0: Beh, avere. Il dottor Mariano Amici metteva in pratica quello che tu avevi detto, insomma.
1: Esatto, quindi ma anche Stamezzi, anche Mangiagalli, anche Luigi Cavanna, che finiva l'ambulatorio, il turno ospedaliero,
0: sì,
1: e andava a curare la gente a casa e meritò la copertina del Times di Londra.
0: Uh-uh.
1: E quindi era onorato come un eroe. Adesso non è più un eroe, tutti siamo imbecilli, tutti siamo ciarlatani, e loro potrebbero essere dei criminali, però. D'accordo?
0: Sì.
1: Bene.
0: Difatti,
1: allora,
0: dimmi.
1: Vai.
0: No, volevo leggere. Bandiera e cavallo di battaglia, dici, la denuncia penale per epidemia dolosa, strage e condotta terroristica, adeguatamente argomentata e documentata, deve essere la nostra bandiera e il nostro cavallo di battaglia, tanto nelle piazze quanto nella comunicazione e come base per tutte, in maiuscolo, le rivendicazioni del movimento, lavoro, scuola, libertà individuale, no al pass vaccinale, cure domiciliari, eccetera, eccetera. A tal proposito, accennavi all'inizio appunto del tuo intervento, ok, le manifestazioni in piazza, però da sole non bastano. Ok, come punto di partenza, tu dici però è assolutamente, caro Luca, necessario unire tre forze, quella sociale, quella giuridica e quella scientifica. E allora ti chiedo, Franco, a che punto siamo?
1: Allora, siamo a questo punto. Che da un lato nel coordinamento, com'è che si chiama, il coordinamento del dissenso, se non sbaglio, no? In cui
0: sto collaborando. Sì.
1: Ok, dove ci sono un sacco di movimenti. Io sto proponendo intanto un paio di cose. Allora, a ripetere la denuncia, farla divenire virale in tutta Italia, ma non basta, no? È una buona partenza.
0: Sì.
1: Poi, quando facciamo le manifestazioni, facciamo un esempio, a Bologna io ero 2 settimane fa, anche io a Roma a Montecitorio,
0: sì,
1: ma non eravamo più di 200 persone.
0: Ho capito.
1: Sì, per carità, facciamo scuole poliziotti alla Digos,
0: sì.
1: Galvanizziamo tra di noi, ma non basta. L'altra settimana con il Movimento Imprese Italiane, Maurizio Pinto, eccetera, a Bologna, io gli ho detto, e forse lo accoglieranno, dico, c'erano migliaia di persone a passeggio lì a Bologna, che è tutta bella in pianura, ma se noi facciamo due cose, primo, un volantino intelligente, che io già ce l'ho pronto,
0: sì,
1: poche parole, poche frasi, immagini anche accattivanti come layout, eccetera, e lo andiamo a distribuire, ma come? Vestiti con una casacca che ieri indossavo durante la manifestazione a Roma.
0: Di che casacca si trattava, Franco? Che casacca?
1: Allora, è una casacca in nylon, costa 5 euro, l'ho fatto saltare. Una casacca in nylon bianco, leggerissima,
0: sì,
1: che si mette come fosse un poncio, no, per locali dall'alto, una,
0: sì,
1: casacca avanti e,
0: sì,
1: dietro,
0: sì, sì,
1: dove ci sono delle frasi molto particolari che poi si possono aggiornare. Una, ad esempio, oltre che riapriamo l'Italia in salute, d'accordo?
0: Sì, okay.
1: Cioè, ad esempio, il virus si cura, il Covid si cura, non serve la chiusura. Poi a voce possiamo aggiungere, altrimenti è dittatura, tutto non lo può sostituire.
0: E tutto in rima, sì, tutto in rima, sì, ok.
1: Ma in futuro potremmo fare altre casacche modulari del tipo strage di Stato, punto interrogativo sempre, punto interrogativo.
0: Oppure, sì, esatto, Covid, chi è stato? Sì.
1: Esatto.
0: Sì,
1: ma quindi,
0: sì,
1: allora, tu prova a immaginare, no, se 200-300 persone in una città, no?
0: Sì.
1: Dico Roma, che magari spero in un quartiere di Roma,
0: sì,
1: oppure in una città come Bologna, cominciano alla fine della manifestazione a camminare nelle strade con o senza volantino, perché già il volantino forse devi chiedere un'autorizzazione, comunque si chiede,
0: sì,
1: ma la casacca io non devo chiedere autorizzazione a nessuno, me la indosso come chi mette una maglietta con,
0: sì, esatto,
1: il teschio,
0: sì, sì, sì,
1: io metto una casacca con,
0: sì, sì, sì,
1: altre immagini, altre scritte. Allora poi non puoi immaginare 200-300 persone che camminano anche sparpagliate, camminano nella città, dopo un po' la gente si dice, ma chi sono questi? E poi c'è un sito,
0: sì, sì,
1: www.riapriamolitaliainsalute, dove abbiamo un sacco di informazioni e le miglioreremo sempre di più. Cioè dobbiamo innovare il nostro modo di mobilitarci, se,
0: sì,
1: no ce la raccontiamo fra di noi, che,
0: esatto,
1: fa pure,
0: sì,
1: bene, ma è troppo poco trovarci nelle piazze.
0: Dobbiamo risvegliare più coscienze possibili, sì, questo è ovvio.
1: Perché
0: sì,
1: noi siamo già svegli. Sì, ci fa bene moralmente vederci fra di noi.
0: Ci si tiene allenati, però bisogna allargare il fronte d'azione. Sì,
1: bravo.
0: Sì,
1: allora, sì, la casacca, un volantino e il sito che si perfezionerà sempre di più sono degli ottimi strumenti da abbinare alle denunce. Anche a livello regionale si devono fare iniziative di sensibilizzazione, perché il governo magari è lontano a Roma, ma le regioni sono vicine a tutti i cittadini. Quindi, ecco, la mia proposta è questa: aggiornare i nostri metodi e mezzi di sensibilizzazione, di lotta, di mobilitazione. Ecco, questo è il mio pensiero, e poi alla fine ti do la ciliegina che ho in mente, però te la dico subito, te la dico per chiudere.
0: Andiamo con la ciliegina.
1: Ma ti ha subito la
0: ciliegina. No, aspetta un secondo, allora come dicono, mandateli tutti in galera, grazie per quello che fate, Kate. Poi mi chiedono, Luca chiede al medico in linea appunto, cosa faremo con tutta questa produzione di proteina spike prodotta dai vaccini nei corpi della gente?
1: È tossica, ci sono studi che stiamo approfondendo, ho attivato un gruppo di lavoro di esperti medici biologi per fare uno studio a 360 gradi su tutte le problematiche di questi vaccini. La spike è pericolosissima, quindi produce ipertensione, produce malattia trombotica, trombocitopenia o coagulazione intravascolare disseminata, ma poi sembra che abbia nella sua composizione chimica delle sequenze prioniche. Lo so che è molto difficile spiegare il prione.
0: Ma il prione era quello della mucca, legabile ai tempi della mucca pazza, Franco, no?
1: Bravo. Il prione è una proteina alterata nella sua conformazione, perché le proteine hanno delle forme come un gomitolo di lana, no? Un po' arzigogolate, tridimensionali. Alcune sequenze alterate di aminoacidi che formano la proteina,
0: sì,
1: danno un imprinting di, come posso dire, elettromagnetico a queste anomalie di struttura, tali da influenzare le proteine vicine.
0: Sì.
1: Quindi quello che passa è come un virus informatico, se volessimo capirci, no? Quindi ognuno lo passa all'alto, le proteine lo passano ad altre proteine e si alterano le strutture cerebrali come nella mucca pazza. Ci sono tante problematiche che cercheremo di tirare fuori.
0: Sì.
1: Poi hanno detto degli egregi virologi, infettivologi indipendenti,
0: sì,
1: come il dottor Luigi Caravelli, primario di infettivologia a Novara,
0: sì,
1: ma Van den Bosch, che è un super virologo che lavorava con

0: una certa quantità di carica virale attenuata che il mio sistema immunitario innato tiene a bada, però magari ce l'ho, magari nell'intestino, visto che si sa che questo virus alberga in batteri anche intestinali, è un batteriofago, gli studi del dottor Brogna, ok, e sta in equilibrio, non mi dà nessuna malattia, il mio sistema immunitario lo tiene a bada.
1: Sì.
0: In equilibrio con altri ceppi, perché si formano, come dice la Loretta Bolgan, delle quasi specie, cioè variano talmente tanto questi tipi di virus a singolo filamento di RNA che si formano un sacco di microvarianti interne anche ad una persona, oltre che nella popolazione. Arriva il vaccino, cosa fa? Mi squilibra sotto due profili, a parte la tossicità della spike.
1: Sì.
0: Intanto il ceppo di spike, da cui è stato ricavato, da cui è stata ricavata la spike, è un ceppo vecchio, di più di un anno fa, di Wuhan, giusto?
1: Sì, sì.
0: Quindi mi distrae gli anticorpi.
1: Ah, mi distrae gli anticorpi.
0: E indirizza verso il ceppo vecchio. E quindi squilibra quella difesa immunitaria che nel frattempo si era creata. Ma oltre, e seleziona quindi le varianti. Alcune magari sono innocue, altre sono più pericolose. Inoltre, il braccio della difesa immunitaria innata, perché noi abbiamo due bracci, i Marines, che sono l'immunità innata, non lavora con gli anticorpi.
1: E quella specifica o adattiva, sì.
0: Questa, la prima, è quella aspecifica,
1: sì.
0: I Marines, e poi ci sono le truppe speciali, quella adattativa,
1: sì,
0: che hanno i missili teleguidati, servono tutte e due, per carità.
1: Sì.
0: Ma come funziona fisiologicamente? In prima battuta subentrano i Marines che presidiano i territori, pur non avendo i missili Calib,
1: sì, vabbè, sì,
0: se volete voi, sì, i Cruise, sì, ma
1: SS-20 allora, sì, dai.
0: Esatto.
1: Sì, sì,
0: sì. Allora, hanno viceversa cellule fagocitanti, bombe chimiche, d'accordo? E aggrediscono qualunque variante, questa è la cosa bella, qualunque variante l'aggrediscono. Oltre che aggredirla, ne tagliano un pezzo di molecola, la passano questi fermenti antigenici alle truppe speciali, cioè gli linfociti, che produrranno gli anticorpi. Questa è la fisiologia. Se tu, vaccinandomi in corso di pandemia, quando cioè il virus o ce l'ho già io dentro in modo latente o circola abbondantemente e non ci posso fare nulla, tanto l'hanno detto loro stessi che circolerà per tutti i prossimi anni, che ci dobbiamo vaccinare ogni anno,
1: sì, sì, esatto, sì, sì.
0: Quindi è ufficiale, non è in discussione quello che sto dicendo, no? Allora, in una situazione del genere, io probabilmente domani, dopodomani, oggi faccio il vaccino, domani, dopodomani o oggi stesso incontro il virus, perché sta nell'ambiente,
1: sì,
0: d'accordo? E la mascherina non serve a nulla, eccetera. Cosa accade? Che dopo una vaccinazione, lo diceva già lo studio Signum per i danni e le morti dei militari,
1: sì,
0: vi ricordate, al tempo della Lorenzin uscì fuori,
1: sì,
0: per 2, 3, 4 settimane l'immunizzazione artificiale vaccinale mi deprime il sistema immunitario innato, che oggi è l'unica difesa, perché con tutte le varianti che ci sono l'unica principale difesa è quella del sistema immunitario innato. Ma se me lo deprimi, io in queste settimane l'incontro il virus e non ho più le mie difese innate, perché me le hai depresse col vaccino e io mi ammalo e mi contagio gli altri. E infatti è accaduto in molte RSA, è accaduto nei reparti ospedalieri, in alcune scuole, eccetera eccetera eccetera.
1: Sì.
0: Quindi capite perché Van den Bosch, Luigi Garavelli e tanti altri hanno detto che è un crimine di massa vaccinare in corso di pandemia, al di là dell'opinione che uno ha.
1: Sì, esatto, libertà di scelta o non libertà, sì, esatto, sì.
0: Queste persone che hanno parlato sono in generale favorevoli al concetto dei vaccini, no? Quindi non sono dei no-vax, come potrei essere etichettato io, perché io ho tanti dubbi sull'applicazione storica dei vaccini che veramente non ne sento il bisogno. Però
1: sì,
0: se io fossi il ministro della salute farei una cosa semplice, lo devo dire, così calibriamo bene le nostre posizioni. Io ti dico quello che farei. Poiché una parte della nostra popolazione spaventata dalle malattie, i vaccini li vuole, non so.

0: però per tutto, per i bambini, una parte li vuole, e non è che glieli puoi negare. Se puoi fare un conto obbligo di non vaccinarsi, non sarebbe neanche giusto, sì. E poi si risolverebbero. Quindi tu fai i vaccini, come ha fatto Putin? L'ha fatto, lo esporta pure, ma mica l'ha obbligata la sua popolazione. Se è vaccinato, boh, al massimo il 5-6%. Allora, io li produco, io Stato, con le migliori garanzie, magari lo faccio fare allo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, no? Non metto l'alluminio se parliamo di quello dei bambini, sto attento se parliamo di questi antivirali che non ci siano micobatteri, virus avventizi, d'accordo. Lo produco, dico ai miei cittadini, siete divisi spontaneamente in due campi. Chi si vuol vaccinare, io rispetto la libertà di tutti e due.
1: Esatto, libertà di scelta, sì.
0: Esatto, vi informo correttamente dei possibili benefici e dei possibili rischi. Poi chi si vuol vaccinare si vaccina, dopo un anno, due anni, tre anni di vaccino sorveglianza attiva, uno per uno sotto controllo, avremo il polso della situazione. Se è acqua santa, la voglio anch'io l'acqua santa, no? Ma se è acqua del demonio di Foggia, allora non la voglio. Ecco, il modo semplice per sciogliere la querella, la discussione, la divisione, vaccini sì, vaccini no. Io sono aperto, ma dubito, e dubitando mi do un metodo corretto, quello che ho esposto, e quindi nessuno ci può accusare di essere pregiudizialmente contro. Noi abbiamo i nostri dubbi su tutto quello che di distorto sotto l'influenza delle multinazionali si è fatto nei decenni, falsificazioni, storture, aggiustamenti, ripartiamo da zero, una società etica, un governo etico, riprenderebbe in mano l'intera questione e pacificheremmo la popolazione. Dopo 2, 3, 4 anni esce fuori il vero equilibrio tra beneficio e rischio. Che ne dici?
1: Eh sì, niente male. No, quando mi arriva invece altra roba, ti dico: ciao Luca, grandissimo questo trinca, gli puoi chiedere come possiamo difenderci dai vaccinati? Io ho tanta paura che mi arrivi la loro schifezza Spike solo con il contatto della pelle. Ciao da Gio.
0: Purtroppo è scritto, ce lo stiamo studiando anche
1: sì,
0: noi.
1: Sì, sì, esatto.
0: Sembra, ma è la stessa azienda Pfizer che ha scritto questi pericoli, che ad esempio una donna che partecipa allo studio allo studio sperimentale,
1: sì,
0: basta che sia entrata nei locali anche se non ha ricevuto il vaccino, cioè a rischio di gravidanza, cioè è a rischio se rimane incinta,
1: sì,
0: o un uomo è a rischio di mettere in pericolo la propria compagna, la propria partner femminile. Quindi allora c'è qualcosa, si parla anche di rischio di contatto.
1: Di contatto.
0: Allora qui ce lo dobbiamo studiare bene, perché per averlo scritto loro, non i complottisti.
1: Sì, esatto.
0: E c'è qualcosa.
1: Sì, allora.
0: Come ci difendiamo? Non è che ci abbiamo la ricetta. L'unica, aumentare le difese immunitarie. Io attualmente non ne conosco.
1: Dammi qualche dritta allora, Franco. Vitamina C, vitamina D, cosa buttiamo dentro?
0: Prima di tutto l'alimentazione. Ieri l'ho fatto vedere in video lì, mentre ho piazza a Montecitorio, guardate il video,
1: sì.
0: C'è una bella mela rossa biologica,
1: sì,
0: che non è quella della strega, è quella di Bianchieve. Non è quella della strega biologica, la mangio, quel bel rosso, sono flavonoidi, in particolare quercetina, l'ha studiata il Consiglio Nazionale delle Ricerche
1: nel 2003, caro Franco, nel 2003 questi dicevano che è la quercetina, adesso invece
0: esatto, e adesso l'ho studiata di recente, sì, il CNR, quindi si conosce dal 2003, io l'ho scritta il 30 marzo 2020 al Ministero,
1: esatto, sì, sì.
0: Poi quando mangio, poi sta anche nel radicchio, sta nella cipolla rossa, sta nei sedani, sta nei capperi, sta nei mirtilli, no? Quindi mangiamo crudo, mangiamo frutta biologica, ortaggi biologici,
1: sì,
0: poi quando spremo il limone nel tè biologico, che già ha dei polifenoli e di gallocatechine si chiamano, che combattono i virus, ma spremendo il limone e mangiando una porzione della buccia di limone,
1: sì,
0: con tutta la polpa bianca sottostante,
1: sì,
0: che si chiama albedo,
1: sì,
0: estraiamo un altro flavonoide, si chiama esperidina, e ci ha fatto un lavoro anche il professor Paolo Bellavite. Scrivete, Esperidina, Paolo Bellavita, vedrete che compare sul pavimento.
1: Esperidina.
0: Esperidina,
1: sì. Esperidina,
0: che non c'entra
1: sì.
0: niente con Speranza.
1: Sì, quello.
0: L'Esperidina non ce l'ha.
1: Okay.
0: Ecco, è un'altra Speranza.
1: Tra poco c'è qualche dritta, guarda qua. Scusa Luca, ma sei con Di Pietro? La voce e il modo di parlare sono i suoi. Un abbraccio grande a te da Max. Ti mando un abbraccio, Max. Ti sembri la voce di Di Pietro. Sono in diretta con
0: l'ex politico.
1: Sì, secondo me, secondo me sì. Un po' ci assomigli.
0: Ma io però non ci voglio somigliare tanto.
1: No, ma la voce, purtroppo la voce qua, oppure esce così. Piuttosto l'810 mi dice: salve, ma dopo la consegna ai carabinieri cosa succede? Siamo nelle mani dei magistrati, cosa succede? Ovvio.
0: Aspettate, intanto c'è qualche magistrato volenteroso, l'ho dimostrato, come tutto, come la popolazione, come gli avvocati, come l'avvocatura, come i medici, come i biologi, come tutti, c'è un po' in po'. C'è quello più etico, quello più volitivo, cioè, ok. Noi cerchiamo di stargli dietro.
1: Sì.
0: Allora, quindi già se arrivano non 100, 1000 denunce, 10.000 denunce,
1: sì,
0: diventa un fattore anche mediatico.
1: Non possono far finta di nulla, oltretutto, ovvio. Sì.
0: No. Poi ho un'altra proposta, ecco la ciliegina. L'ora della ciliegina.
1: L'ora della ciliegina, sì.
0: Vai. Allora, dopo la manifestazione del 18 prossimo maggio, no? Che c'è il 17 e il 18, due manifestazioni a Roma per alcuni giorni, soprattutto gli organizzatori. Noi pensavamo, con l'avvocato Fusillo eccetera, anche con European Consumer, di chiedere l'autorizzazione per una manifestazione all'EU. Perché all'EU?
1: Perché all'EU?
0: Davanti al Ministero della Salute.
1: Scusate,
0: qui c'è una denuncia penale di tutto quello che hai letto tu: strage, omicidio,
1: lesioni personali, terrorismo, associazione per delinquere,
0: non è che potete fare gli ignorri,
1: esatto.
0: Cioè i tempi della magistratura si sa sono più lunghi della realtà sociale, no, sanitaria.
1: Sì.
0: Voi ministero dovete risponderci, però se gli andiamo a chiedere in parecchi forse otteniamo almeno un incontro, cioè dobbiamo premere, resistere e contrattaccare. Il mio motto è questo: resistere e contrattaccare. Quindi io dico che probabilmente vi chiameremo al pello tutti, non per una manifestazione generica, una manifestazione di scopo, per far valere la nostra denuncia, perché non si può passare in silenzio. Scriveremo anche ai parlamentari, vediamo, scriveremo al Consiglio Superiore della Magistratura. Dobbiamo
1: perché
0: fare...
1: da oggi questi scendono in campo per la questione del green card, green pass, green quello che vuoi, cioè nel senso che...
0: Noi dobbiamo dimostrare che è correlato al progetto nefasto che abbiamo denunciato. Certo, lo rimettiamo alla magistratura, ma non gli interrogativi, le conclusioni. Gli interrogativi li avanziamo noi, perché ci sono tutte le evidenze di cose scorte. Dalla negazione iniziale che il virus era previsto dall'OMS e dalla comunità scientifica.
1: Scusa Franco, un secondo, a tal proposito ti leggo questo messaggio qua di Angela. Sì. Buongiorno a tutti, vorrei chiedere al dottor Trinca se nel testo utile per la citata denuncia alle forze dell'ordine vengono anche richiamate le cause vere della subitanea diffusione del SARS-CoV-2 in tutto il mondo. Più precisamente mi riferisco agli innumerevoli laboratori sparsi ovunque che hanno fattivamente collaborato alla predetta diffusione. Mi riferisco in particolare all'intervista di Davvero TV in data 29 aprile 2021 al giornalista Franco Fracassi, il quale ha dato un tagliato resoconto sulla preparazione del virus in questione, nonché sull'ubicazione di detti laboratori. Grazie e carissimi saluti da Angela.
0: Ma io ne parlo sempre, ne ho parlato ieri, ho parlato a Bologna, l'ho scritto sulla denuncia, ho citato anche il giornalista Franco Fracassi, che all'inizio ci mise sull'avviso in un'intervista, non del 21, del 2020, con Mazzucco, anche con Bio Bluma, anche con Mazzucco, e di lì io e un carissimo amico che saluto, Francesco, non importa adesso il cognome, abbiamo cominciato ad indagare, siamo andati anche oltre quello che ha descritto Franco Fracassi, e quindi lo troverete sulla denuncia, tutte queste ricerche, insomma questo tipo di virus è stato costruito in laboratorio nel 2015 ufficialmente, più tutte le ricerche non pubblicate che la comunità scientifica sapeva che si conducevano. Ma nel 2015 una ricercatrice di Wuhan, la Zheng Li Shi, con un ricercatore di Fauci, Ralph Barrick, hanno pubblicato la fabbricazione in laboratorio di un virus strettamente analogo a questo. Poi lo stesso, non si può dire, perché anche la Fiat si fa l'appunto, poi nel tempo modifica qualcosa, ma è sempre l'appunto, ha modificato qualcosa, quindi le sequenze che pubblicavano nel 2015
1: sì.
0: non sono identiche a questo, ma erano strettamente correlate, era lo stesso virus, dove hanno preso la SARS-CoV del 2003, l'hanno mescolata, si dice ibridata,
1: ibridata sì, sì, sì.
0: con i virus dei pipistrelli di Guangdong.
1: Ah.
0: Questo è pubblico, è ufficiale, quindi nella denuncia voglia che sì, ci sono interi capitoli dedicati a questo. Allora, è un'arma militare definita così a livello internazionale, catalogato, i coronavirus modificati nel modo che dal 2003 sono comparsi nel mondo, è classificata nelle armi batteriologiche militari, microbiologiche militari, e gli esperimenti di questo tipo
1: sì.
0: vengono classificati con una sigla, due sigle, DURC, che vuol dire Dual Use Research Consent,
1: sì.
0: ricerche a doppio uso di interesse, civile scientifico, militare terroristico.
1: Però,
0: è scritto in documenti ufficiali però, che si temeva il deliberato rilascio
1: militare terroristico
0: di organizzazioni terroristiche che non sono solo l'ISIS,
1: sì, sì,
0: perché
1: sì.
0: dietro ci sono i mandanti dell'ISIS
1: che sono
0: organizzazioni terroristiche che muovono i terroristi, quindi non è l'ISIS in quanto tale.
1: Ho capito.
0: Ma per esempio i mandanti dell'ISIS possono benissimo, fallito il tentativo di tagliagole, anche perché Putin ci ha messo qualche stop, a quel punto potrebbero aver deviato su un attacco alla società di tipo diverso invece che l'invasione dei tagliagole. Potrebbe essere, sta di fatto che verosimilmente questo virus poteva essere costruito in laboratorio, perché virus simili sono stati costruiti in laboratorio.
1: Sì.
0: Quindi
1: dimmi.
0: Quando vi chiameremo all'appello
1: sì.
0: per andare in massa pacificamente, ma in modo forte gandiano,
1: è determinati,
0: forza
1: sì,
0: pacifica
1: sì,
0: esiste
1: sì.
0: il concetto della forza pacifica
1: sì.
0: non violenta
1: gandiana,
0: andiamo tutti al ministero a dire: signori, se qui abbiamo sbagliato diteci dove, come e quando, se vi ritenete calunniati querelateci,
1: bravo,
0: se non avete risposte allora siete nel range dei criminali, domanda che si avvalgono della facoltà di non rispondere a denunce precise, no, non ve lo potete permettere, perché questo viene pagato dalla nostra vita, quindi dobbiamo fare una presenza forte.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
1: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
9: Si pranza al sacco.
3: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
6: Aspettiamo tanti dolci.
4: Dai spose e dai sposi.
7: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
3: Per info e prenotazioni
10: 3
9: 2 9
10: 0 0
9: 3
10: 8
9: 9
1: 8
11: 8.
3: Ciao Mara.
12: T
11: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346-36-144-69.
12: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
13: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

Ed eccoci qua, benvenuti su Radio Gamma 5. Stiamo trasmettendo da Via Antoniana 66 a Campodarsego, in provincia di Padova, nel centro della bellissima terra veneta. Sono le 17:10 del 23 maggio 2026. Potete ascoltarci sui 94 MHz oppure in streaming sul sito della radio oppure su Radio Garden. Io sono Giuseppe e questo è lo spazio del Partito Tre Vie, Verità, Libertà, dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Sintonizzati sulla libertà, sintonizzati sulla libertà. Per comunicazioni potete scrivere a info@movimento3v.it oppure potete inviare anche un SMS o un WhatsApp al 334-7102-672. Oggi continueremo e tratteremo e concluderemo è una parola grande. Comunque porteremo avanti i temi che abbiamo trattato la settimana scorsa, ovvero sia, quali sono le modalità per ammalarsi? Perché sembra che magari uno voglia fare una trasmissione che possa entrare sulla paura oppure sul sensazionalismo, oppure no. No, il fatto è che la trasmissione verte sulla libertà. E l'ultimo baluardo, e l'abbiamo sempre detto in questi anni, della libertà è la salute del corpo. Quindi nel momento in cui noi abbiamo un corpo sano, sappiamo difenderci, nel momento in cui noi abbiamo un corpo malato, abbiamo meno possibilità di difenderci. Mi viene in mente quando hanno intervistato l'attuale, io lo chiamo ministro della sanità negli Stati Uniti, che è Kennedy, Robert Kennedy, il quale non ha potuto dire tutto quello che magari pensava, anche perché in America ci sono talmente tante lobby che è un attimo essere fatti fuori. Beh, lui diciamo che di famiglia ne sa qualcosa di essere fatto fuori. Quindi, che cosa ha detto lui per convincere la commissione che avrebbe potuto fare il ministro, insomma il sottosegretario, quello che è della sanità? Ha detto: noi siamo in Occidente, siamo gli Stati Uniti d'America e i nostri bambini stanno peggio dei bambini degli altri stati. E quando saranno grandi? Noi come società staremo peggio rispetto a quella degli altri stati, quindi bisogna intervenire. Quindi lui l'ha presa alla larga, interveniamo sull'alimentazione e poi sapete insomma che dove si va a parare, perché delle volte succede che tanti bambini hanno problematiche quando una volta queste problematiche non c'erano e allora bisogna vedere che cosa prendono questi bambini. È tutto un giro. E questo è anche un mio giro per arrivare a dire che non è che ci occupiamo solo di alcune cose, cioè l'aria sana, l'acqua pulita, il cibo sano. Ah, ecco, è una sana spiritualità. Naturalmente mi sono arrivate delle altre osservazioni. Queste osservazioni dicevano che oltre all'aria, all'acqua, al cibo sano e alla sana spiritualità, ci vuole un'attività fisica sana, anche una sessualità sana. Non bisogna mica dimenticarci di questo aspetto fondamentale dell'essere umano. Sì, perché una volta che ci hanno lobotomizzati, l'attività sessuale passa in secondo piano, l'attività fisica in generale passa in secondo piano. Una volta che siamo lobotomizzati, le nostre attività normali passano in secondo piano, anzi spariscono, ok? E così succede che anche la nostra libertà, come si può dire anche in dialetto, ma penso che si possa dire anche in italiano, che si capisca, insomma, la nostra libertà va a ramengo e noi non vogliamo che la libertà vada a ramengo. Bene, dopo che ho fatto questo incipit iniziale, mi preme sottolineare il fatto che noi qui di Treví siamo ospiti
fissi a sabato pomeriggio di Radio Gamma 5, e quindi facciamo gli annunci per Radio Gamma 5. 5 per 1000 è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. E quel famoso numerino che è il codice fiscale dell'associazione, della cooperativa, ecco, in questo caso è 01 59 80 90 288. Ecco, in questo caso, visto che siamo in fase di denuncia dei redditi, chi vuole può mettere questo numerino. Grazie a tutti di Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Poi passiamo dall'annuncio 5 per 1000 all'annuncio storico che da sempre ripetiamo ad ogni inizio trasmissione. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC di Credito Cooperativo di Campodarso con il seguente IBAN IT20E 08327 6242 seguito da ben 7 zeri 2235 15, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, ovvero ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. E veniamo anche a un altro modo per sostenere la radio, ma soprattutto per essere consapevoli della storia della radio, perché quest'anno abbiamo fatto il 50° e c'è un libro che può essere ancora acquistato che fa un breve excursus di tutti quelli che attualmente ci sono e di quelli che ci sono stati e che sono cari a questa radio. Il libro è Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, che si può recuperare direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino, gas, conferenze, corsi, eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 a Montegrotto Terme, cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa e l'edicola Sonia e Stefania in via Copanico 9 a Piove di Sacco. E, bene, veniamo alle prossime iniziative e passiamo a venerdì. Questo venerdì 29 maggio Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Quindi il venerdì alle 20.45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5, e il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66 a Campodarsico. Per info 366 18 16496. Ripeto, venerdì 29 maggio alle 20.45. Passiamo poi a martedì 2 giugno, che Radio Gamma 5 organizza in questa data la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Font. Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo Renove puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Renove 30 partenza e fermata al parcheggio in via Font. Poi si sale nel bosco dove alle 10.30 partirà l'escursione. A farsi da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e Fate,
una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi, grazie per il caffè e l'acqua, ci pensa all'organizzazione. Per info e prenotazioni il solito 329 00 38 988. Oh bene, Gas Gamma 5 di Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva. Sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari della Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. Ecco qua un annuncio per questo lunedì alle 20:30, c'è una conferenza stampa in via Villetta 88 a Salzano, che è in provincia di Venezia, sul disegno di legge 978 pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Organizzano Alfredo Belluco della Sacra Casa Sacra Famiglia, ingresso libero, salviamo le nostre case. E quindi per informazioni, scusate, 346 36 14 46, alle 20:30 lunedì 25 maggio in via Villetta 88 a Salzano, provincia di Venezia. Mentre giovedì 28 maggio alle 17:45 presso il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova, organizzato da Alfredo Belluco della Sacra Casa Sacra Famiglia, Milena Zaggia, MRT, Movimento Risparmiatori Traditi, Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara, conferenza stampa ancora sul disegno di legge 978 pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, ingresso libero, salviamo le nostre case. Per informazioni 346 36 14 469. Quindi per chi ha a cuore questo tema, diciamo il tema del risparmio tradito, ma in questo caso qui c'è anche un attacco proprio alla civiltà giuridica, perché se si permette di andare a sgrinfignare tutto quanto senza passare dal tribunale, vabbè. Quindi Alfredo Belluco, il 25 maggio a Salzano in via Villetta 88 alle ore 20:30 e il giovedì alle 17:45 a Padova presso il Centro Civico Culturale 140 via Piovese 140. Ok, poi veniamo a Radio Gamma 5, organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, storia di un amore invincibile, a seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione. Per mini info 329 00 38 988, entrata ad offerta libera. Quindi prendete nota per chi vuole anche divertirsi, sabato 27 giugno, inizio ore 20 in sede radio, quindi tra un mesetto, eh. Allora, Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche e chiede un aiuto. Si può versare al seguente IBAN IT94Y08327 6296, seguito da ben 7 zeri, 801515, è la Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. E l'obiettivo è quello di cercare di aiutare Fabio Romanato. Allora,
Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349-408-8260. L'indirizzo email è parziale, quindi è riccardo.rossi65210@, non si capisce. Ciaobay.org, Radio Gamma 5. Ciaobay è un sito di annuncio, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. E Ciaobay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e il reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Ecco, vi invito a visitare il sito www.ciaobay.org. Adesso la puntata prosegue e volevo mettere una canzone un po' metallica. Vediamo, vediamo un po' questa. Eccola qua. Pronti? Non tanto metallica, comunque insomma. Aerosmith, I don't want to miss a thing.

E dalla colonna sonora di quel meteorite che ci colpirà tutti, ritorniamo sulla Terra e continuiamo a parlare dei nostri argomenti che sono relativi alla libertà. Alla libertà. E perché sono relativi alla libertà? Perché quando noi parliamo di aria, l'aria noi la respiriamo 24 ore su 24. 24 ore su 24. Allora, come impegno avevo quello di andarmi a recuperare la normativa, quella sul referendum che c'è l'iniziativa, non sul referendum, scusate. Il referendum riguarda il finanziamento pubblico ai giornali. L'iniziativa invece di legge popolare, il disegno di legge popolare, riguarda invece l'iniziativa che si chiama Cieli Blu, c'è anche il canale Telegram. Allora io mi sono documentato e ho detto, diciamo che sarebbe anche da firmare, perché questa iniziativa potrebbe comunque scuotere qualche coscienza. Dopodiché uno la guarda bene e vede che proprio il titolo stesso ti dice: divieto di modifica delle condizioni meteorologiche, tra parentesi geoingegneria. Allora, nella realtà, noi che siamo qui a Radio Gamma 5, ma anche quelli che ascoltano Trevida tanto, saremmo considerati anche complottisti, saremmo tutto quello che volete, ma la geoingegneria non è solamente la trasformazione, diciamo, delle condizioni meteorologiche. Ok, se questo serve per muovere un po' le acque, per fare pubblicità, perché c'è tanta gente che è convinta ancora che questi aerei che spruzzano dalla mattina alla sera siano ancora condensa, e quando la condensa si ha a determinate condizioni di temperatura e di altezza, e allora ben venga anche questa iniziativa, per carità, ma diciamo che come tutte le iniziative dei disegni di legge va a finire su un cassetto in Parlamento. Ecco, da quel che mi risulta sono state raccolte parecchie firme e questo mi fa piacere, nel senso che io non sono contrario, sia ben chiaro, che non venga fuori che io sia contro. Ma il fatto è che qua bisogna anche essere realisti, insomma, le firme vanno raccolte, adesso non mi ricordo più se entro novembre, mi pare, e ce ne vogliono almeno 50.000. Allora cosa succede? Succede una cosa molto semplice, come è successa con la vaccinazione aviaria. Più gente si muove e più incominciano a scricchiolare. Perché? Perché come è successo per le vaccinazioni avicole, in cui c'era questo piano che prevedeva la vaccinazione con vaccini a mRNA per tutti i polli, e grazie anche all'intervento, io lo dico testuale, di testuale parole, perché ha fatto il suo corso, è stato copiato a destra e a sinistra, e Leonardo Guerra ha avuto questo seguito, e quindi siamo passati dal dover vaccinare tutti i polli, diciamo, del nord Italia, o comunque l'iniziativa era per il Veneto, poi si sarebbe estesa, ad arrivare ad al massimo 5 allevamenti ben precisi e ben individuati. Ecco, chi vuole può andare nel canale Telegram di Leonardo Guerra e capire che quando le persone si muovono, chi fa parte delle istituzioni potrebbe anche, nel momento in cui le persone sono numerose, avere un po' di strizza. Ok, è inutile che mi offendiate, e anche perché tu che offendi neanche ti iscrivi, e vergognati. Ma io so che tra quelli che fanno la geoingegneria, soprattutto i piloti degli aerei che fanno queste schifezze, ci sono molti che sono aderenti a sette sataniche, e quindi nel momento in cui c'è qualcuno di loro che mi dice, che mi offende in pubblico, a me non interessa proprio niente, perché valete zero.
chi offende vale sempre zero, vale quello che offende, d'accordo? Bene, ci ho già dato anche troppo spazio. E quindi la descrizione dell'iniziativa la trovate sia sul sito, diciamo, istituzionale, che riguarda proprio il, che è quel sito del Ministero della Giustizia, quella parte del sito del Ministero della Giustizia dove vengono raccolte sia le firme per i referendum abrogativi sia le firme per le iniziative di legge popolare, e quindi la descrizione è molto, diciamo, corposa. Perché? Perché uno dovrebbe poi andarsi a leggere tutto quello che riguarda perlomeno la descrizione iniziale, perché parte così: partendo dai trattati internazionali, normative europee e nazionali ed in applicazione del principio di precauzione, e ecco, ricordatevi sempre il principio di precauzione, e richiamandosi alla conversione, sì, scusate, alla Convenzione dell'ONU sulla diversità biologica del 2010, che ha stabilito che la geoingegneria comporta una seria violazione dei diritti umani a causa dei pericoli impliciti nelle tecnologie utilizzate, e alla moratoria delle Nazioni Unite COP10 Nagoya, alla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla protezione dell'atmosfera AIRES 76/112, al Trattato ONU sulla biodiversità CBD 1992, all'accordo sulla conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina nelle aree, eccetera eccetera eccetera. Quindi diciamo che è corposa, c'è da studiare parecchio, e l'avvocata che ha messo in campo questa iniziativa ha avuto, diciamo, un buon seguito. L'avvocata si chiama Frida Chialastri, il disegno di legge si chiama, viene titolato Cieli Blu, e mira a vietare le attività di geoingegneria climatica e la dispersione deliberata di sostanze, ok? E quindi l'invito è quello di andarvi a vedere il sito www.celiblu.it e farvi, insomma, un'idea, e chi vuole firmare può firmare, perché qui bisogna dare l'informazione giusta. E cosa succede? Succede che questo è un inizio, cioè se noi ci proteggiamo l'aria, se noi proteggiamo l'acqua, ecco, per quanto riguarda l'acqua, qui a Radio Gamma 5 è stato anche diciamo sostenuto quel famoso referendum sull'acqua pubblica del 12 e 13 giugno del 2011, ma al di là del fatto che abbia avuto successo il referendum, ma che poi i politici abbiano fatto diversamente, abbiano continuato a privatizzare, e ciò non toglie che noi, se stiamo sempre sul fiato del collo a determinati politici e non demordiamo, perché cosa succede? L'acqua è sempre stata un bene che ognuno si prendeva, parliamo nell'antichità, e ci sono state anche delle guerre per l'acqua tra Vicenza e Padova, tanto per dirne una, il Bacchiglione, insomma, e via discorrendo. Cosa succede? Che circa un secolo fa, poco di più, si sono fatti i primi consorzi acquedottistici, erano i comuni che mettevano insieme le loro finanze per avere l'acqua potabile. L'acqua potabile serviva per pulire l'acqua da microbi, da batteri che potevano causare malattie, e infatti pulendo l'acqua da questi batteri, da questi microbi, l'abbattimento delle malattie nelle persone è stato notevole. Ora cosa succede? Che con il progresso tecnologico e diciamo con il progresso scientifico e anche di conservazione dei beni e di trasformazione dei beni, tante cose hanno cominciato ad essere fatte con materiale derivante da prodotti petrolchimici,
e quindi da qui pian pianino si è avuto uno sversamento sulle falde acquifere di PFAS. Noi siamo in Veneto, qualcosa ne sappiamo, noi sappiamo del fatto della miteni, ma in via generale non c'è cosa che noi utilizziamo che non abbia PFAS, quindi di riffa o di raffa dove va a finire questa sostanza? Va a finire in falda ogni volta che succede qualcosa, eccetera. Ma cosa succede? Che noi dobbiamo anche qua prendere spunto da che cosa? Prendere spunto dalla natura. E se prendiamo spunto dalla natura, osserveremo il fatto che ci sono dei microorganismi che possono aiutare a fare in modo che la plastica si coaguli, e ci sono anche delle cose, delle sostanze naturali di origine indiana, e si chiama estratto di semi di moringa, che rimuove il 98% di microplastiche dall'acqua. Ok, non sarà mai il 100%, ma il 98%. Questa è una notizia che potete trovare sul L'Indipendente, ok, quella rivista libera, quel settimanale, quel giornale libero che si chiama L'Indipendente, ok? L'estratto di semi di moringa rimuove il 98% di microplastiche.

Ed è qui che entra in gioco la Moringa. Uno studio pubblicato ad aprile su ACS Omega ha dimostrato che un estratto salino dei semi di Moringa è in grado di rimuovere oltre il 98% delle microplastiche in PVC dell'acqua. Ma non è il fatto che le rimuove, attenzione, non è che la parola rimuovere è un po', diciamo, da pensare che le tira via, no. E il risultato, compatibile a quello del solfato di alluminio, uno dei coagulanti chimici più usati al mondo, è per quello che prima parlavo di coagulazione, con un vantaggio in più: la Moringa è biodegradabile e non lascia residui tossici, quindi coagula le plastiche e le agruma, quindi quando riesce ad agrumarle possono essere filtrate. E questa è diciamo è una delle soluzioni, dopodiché di soluzioni ce ne possono essere tante. Ecco, il meccanismo è semplice: neutralizza la carica elettrica delle microplastiche e la fa aggregare in particelle più grandi, più facili da filtrare. Ok, la ricerca condotta in Brasile all'UNESP sta già passando ai test su acqua reale. I primi risultati sono promettenti anche fuori dal laboratorio. E diciamo che non è una soluzione miracolosa già pronta, ma è una pista concreta. E diciamo che come abbiamo spesso detto qua in trasmissione, la natura, se noi la conosciamo, ci aiuta sempre, non c'è niente della natura che venga fatto per caso. Mi ricorderò sempre una pianta di un salice che praticamente era morto dalle radici, ma un ramo è riuscito ad arrivare dall'altra parte del terreno e a piantarsi nel terreno, e il salice è risuscitato, rinato, perché la natura quando vuole riesce a fare il suo corso e riesce ad aiutarci. Siamo noi che dobbiamo cercare la natura e quello che ci può dare, diciamo, quello che il buon Dio ci ha dato dobbiamo utilizzarlo, non far finta che non ci sia. E qui appunto interveniamo in questa trasmissione non tanto per parlare di elezioni comunali a Venezia, che va benissimo, e invito tutti i veneziani ad andare a votare soprattutto al primo turno, e sapete benissimo chi, come e quando. Naturalmente non posso fare altri annunci perché siamo in silenzio elettorale, ma chi ha ascoltato le puntate precedenti sa benissimo come si deve comportare. Ecco, noi, come spesso accade negli ultimi anni, Trevino non sarà presente con un proprio simbolo, non vogliamo mettere sempre davanti noi, ma vogliamo che la gente continui ad avere speranza, non tanto di cambiare, ma tanto di mettere i puntini sulle i, di mettere quella granella che ferma un certo tipo di ingranaggio. E quel certo tipo di ingranaggio è quello che ci vorrebbe tutti digitalizzati, senza contanti, cioè senza libertà propria, senza una propria libertà. E come, ecco, per esempio dall'intervista che ha fatto Luca nell'orario precedente, che ha fatto 5 anni fa il professor Trinca, il compianto professor Trinca, e noi quando siamo sotto attacco cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di aumentare le difese immunitarie, e quindi aumentare le difese immunitarie a seconda di come veniamo attaccati, noi abbiamo la possibilità di difenderci. Intanto, per difenderci possiamo utilizzare il cervello che quelli che offendono naturalmente non utilizzano o utilizzano male. Quindi metto un'altra canzone, quella che metto di solito, ma penso che possa piacere a tutti ormai, perché è un invito.

E rieccoci in onda naturalmente. Se non pensiamo, se non utilizziamo il cervello, non è che possiamo andare tanto avanti. Quindi l'invito è quello sempre di utilizzare il cervello. Ecco, se noi, ritornando al discorso di prima, per quanto riguarda la proposta di legge denominata Cieli Blu, io l'ho letta un po' barbosa, diciamo, ma ha, diciamo, tra virgolette, ragione un po' anche l'avvocato Fusillo quando dice: mi sembra più una scopiazzatura tra quello che hanno fatto negli Stati Uniti per evitare la geoingegneria nei propri cieli. E lui era riferito tipo alla normativa della Florida, quella del Tennessee. E io condivido pienamente questa cosa. Noi siamo in Italia, dovremmo fare una normativa che blocchi, che limiti, che sia comprensibile qui da noi, altrimenti. Ma c'è una cosa da dire: bisogna muovere le acque, non c'è niente da fare. Bisogna muovere le acque, e quindi, anche se può essere considerata riduttiva, ma intanto muoviamo le acque. Ecco, per quanto riguarda invece la materia, diciamo, dei vaccini sui polli, il fatto è che il muoversi dei cittadini ha fatto sì che non venisse iniziata, cioè già doveva iniziare in aprile, poi è iniziata a maggio, doveva iniziare in aprile con un certo sistema, è iniziata a maggio guarda, c'è uguale, proprio quello, esattamente quello che dicevo io, l'ha scritto anche Leonardo Guerra, pensa a te, il 21 maggio, cioè 2 giorni fa. L'ultimo baluardo della libertà è la salute del proprio corpo. Nel momento in cui il governo può obbligarti a iniettarti qualunque cosa nel corpo o a mangiare ciò che decide lui a tua insaputa, vivi sotto una tirannia. Se il governo può dirti e costringerti a fare qualcosa contro la tua volontà, come iniettarti una terapia genica sperimentale che non vuoi o iniettarla negli allevamenti fonte di cibo, allora ci troviamo di fronte a una tirannia biosanitaria. Pensate, lo stesso titoletto, l'ho detto io, uguale identico, guarda. L'ultimo baluardo della libertà è la salute del proprio corpo. Beh, quindi sono anche in sintonia con Leonardo Guerra. E Stefano mi dice, mi scrive che sul canale di Stefano Re ci sono le marche italiane che hanno accettato di produrre e distribuire prodotti con animali vaccinati con farmaci sperimentali autoreplicanti a mRNA e regolatevi come credete meglio. Allora, quindi bisogna andare a vedere quello che dice questo foglietto in cui praticamente ci sono i vari marchi, ecco. E anche questo è una cosa che il cittadino può fare. Il cittadino può fare. E ecco, io do retta anche a quelli che mi mandano. Questa persona che scrive: sai quanto costa una boccettina di antiparassitario di 50 grammi? 20-50 euro, fa il conto che 250.000 aerei di linea giornalieri, conservatori pieni di quello che voi pensate. Ecco, già il fatto che voi pensate, io non penso che ci siano antiparassitari o robe del genere, spenderebbero miliardi per gli ebeti che guardano in su, uno è già manicomio, pensa a te, cosa scrive sto qua. Va bene, qua non stiamo mica parlando di antiparassitari, stiamo parlando di altre sostanze. Ma comunque, andiamo avanti. Per quanto riguarda quello che viene sparso nei cieli, ci sono anche delle belle ricerche. Si chiama geoingegneria, la spacciano solamente per il clima, ma non è solo quello. Allora, vediamo un po'. Mi ero tenuto un'altra canzone, e questa la sento per la prima volta. Facciamo finta
che sia l'inizio della trasmissione, però con una voce femminile, anzi è la conclusione della prima parte della puntata e ce la sentiamo.

0: Ecco, questa era sempre la nostra sigla con cover di Benedetta Caretta. E vedo che mi mandate messaggi, tra poco parte la pubblicità in automatico, quindi ci vediamo tra poco. E a quello anonimo, non parlo di boccettine di antiparassitari, ma di altre cose più pericolose ancora. Gli antiparassitari si danno in agricoltura, intanto. Ok, a tra poco.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
1: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
0: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

E rieccoci in onda, me l'avete richiesta, io ve l'ho rimessa. Benvenuti su Radio Gamma 5, stiamo trasmettendo da Via Antoniana 66 a Campo d'Arsego, in provincia di Padova, nel centro della bellissima terra veneta. Sono le 18:10 del 23 maggio 2026, potete ascoltarci sui 94 MHz oppure in streaming sul sito della radio oppure su Radio Garden. Io sono Giuseppe e questo è lo spazio del partito Trevi Verità Libertà, dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Sintonizzati sulla libertà, sintonizzati sulla libertà. Per comunicazioni potete scrivere a info@movimentotrevi.it oppure potete inviare anche un SMS o un WhatsApp al 334 7102 672. Come vi ho detto nella prima parte, all'inizio della prima parte della puntata, diciamo che oggi sarebbe il completamento della trasmissione precedente, anche se alla fine non lo sarà, perché diciamo che la trasmissione di sabato scorso era nata come modalità per non ammalarsi, ok? Modalità per non ammalarsi, cosa bisogna fare, cosa bisogna avere, e bisogna avere un'aria sana, bisogna avere un'acqua pulita, bisogna avere un cibo sano e bisogna avere una sana spiritualità. Poi, a dire la verità, la completezza si ha nel momento in cui noi siamo consapevoli del fatto che l'ultimo baluardo della libertà è la salute del proprio corpo ed è su quello che si va ad incidere. E come dicevo nella prima parte della puntata, quando Robert Kennedy Jr. andò per, diciamo, tra virgolette, passare l'esame per diventare ministro della salute, non è che lui è partito dai vaccini, no, è partito da una semplice constatazione che i bambini americani sono messi peggio degli altri bambini dei paesi occidentali e quindi quando questi bambini saranno più grandi non saremo come Stati Uniti in grado di affrontare determinate situazioni come lo possono essere gli altri. Quindi da lì parte il presupposto. È un presupposto tra virgolette egoistico, ma è da lì che è potuto entrare e fare breccia su un meccanismo in cui bisogna anche dirle le cose come stanno, no? Ci ha perso zio e padre, e voglio dire, ci mette un mettono un attimo a farlo saltare. Quindi bisogna entrare piano piano e con un granellino di polvere cercare di andare avanti. Dopodiché, cosa succede? Che se noi guardiamo il nostro territorio e vediamo cosa c'è in cielo, al di là del fatto che diciamo, arrivano messaggi, no, per gli antiparassitari che costano, eccetera, ma noi qui non stiamo parlando di antiparassitari. Sì, antiparassitari come paragone di costi. Esatto, dimmi, esatto, volgarmente, che cosa irrorano continuamente. Allora io ti dico, caro ascoltatore, fatti un po' di ricerche, vai a vedere l'ARPA che cos'è, oppure la DARPA, e poi forse capirai, forse capirai. Allora, il progetto di legge non è fatto tanto è fatto per coinvolgere le persone. E come dicevo prima, le persone che sono state coinvolte da Leonardo Guerra per la vaccinazione contro i polli hanno dato il loro risultato, perché prima era previsto su tutti quelli che c'erano in Veneto, eccetera, poi ne hanno fatti solo su 5. Prima dovevano iniziare in aprile, poi è iniziato in maggio. Adesso che si è scoperto quali sono i 5 allevamenti e chi riforniscono, sono venute fuori le società con cui questi allevatori collaborano e via discorrendo. Bisogna stare e fare pressione. Poi mi è stato chiesto cosa prevede il disegno di legge. Dov'è che l'avevo appena scaricato? Ah, signore, che fine che ho fatto. Allora, l'avevo appena scaricato per leggervi appunto come funziona. Allora, l'avvocato Fusillo, naturalmente ci è andato, non dico pesante, ha detto la sua, giustamente, perché non si tratta semplicemente di geoingegneria, nel senso,
generale del termine, che ormai perché si dice generale del termine? Perché adesso è stata sdoganata questa parola geoingegneria e viene assimilata solamente al discorso dei cambiamenti climatici, perché se uno guarda le immagini dell'Arabia quando hanno inseminato un po' di sostanze, dopo un po' è venuto il diluvio, la stessa cosa è successa in Iran poco tempo fa. Allora, il titolo che alcuni ascoltatori mi chiedevano si chiama così: la presente legge può essere citata come cieli blu, e al titolo è divieto di modifica delle condizioni meteorologiche, tra parentesi geoingegneria. Perché si parte con questo? Si parte con questo, io mi do una spiegazione, si parte con questo perché se andiamo sul particolare, già alcuni generali, alcuni colonnelli dell'aeronautica, quando parlano di questi argomenti li parlano a porte chiuse e senza microfoni, perché anche loro rischiano. Ok, perché chi è che sparge sostanze nocive? Sono apparecchi che hanno a che fare con i militari, praticamente. E quindi cosa succede? Noi non è che possiamo fare un disegno di legge e sconvolgere quello che c'è già. Si può fare un disegno di legge per cercare di coinvolgere le persone a qualcosa. E se ci sono persone come quelle che mi hanno scritto prima, come quello che mi ha scritto prima, sì, grazie Roby. Allora, Di preciso ti dico subito, Paolo. Allora, eccolo qua. Il progetto di legge ha gli scopi: 1. Per vietare la modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche all'interno dello spazio aereo italiano. E per altri scopi. Ecco, quando si mette per altri scopi si resta giustamente nel vago, perché se si va sul preciso gli scopi sono talmente tanti che si rischia di mancarne uno. Quindi le condizioni meteorologiche ormai è sdoganata e si può scrivere per altri scopi. Benissimo, si è emanata dal Parlamento italiano e il titolo, ve l'ho detto prima, la presente legge può essere citata come cieli blu, divieto di modifica delle condizioni meteorologiche, geoingegneria. Poi c'è una premessa abbastanza lunga, che è quasi più lunga della stessa, diciamo, proposta di legge, e chiunque in una qualsiasi delle circostanze descritte nel comma, tra parentesi B, effettui consapevolmente modifiche meteorologiche nel territorio italiano, compresi i territori e i possedimenti italiani, sarà soggetto alle sanzioni descritte nel comma, e qua si va al C. Quindi sulla legge effettivamente si parla di effettuare consapevolmente modifiche meteorologiche. Allora, l'imputato ai fini della lettera A, la lettera A è in generale, l'imputato che ha viaggiato nel commercio interstatale, è per quello che Fusillo dice che l'hanno scopiazzata dalla Florida e dal Tennessee, adesso ve ne rendete subito conto, perché qua dicono l'imputato che ha viaggiato nel commercio interstatale o estero, o ha viaggiato utilizzando un mezzo, un canale, una struttura, uno strumento di commercio interstatale o estero a sostegno in connessione con la condotta descritta sopra, che è quella della modifica delle condizioni meteorologiche, l'imputato che utilizza un mezzo, un canale, una struttura, uno strumento di commercio o estero a sostegno in connessione con la condotta descritta nel comma, sempre quello precedente, l'imputato eccetera eccetera, la condotta descritta si è verificata all'interno della giurisdizione marittima e territoriale speciale dell'Italia, della giurisdizione speciale territorio italiano, di qualsiasi territorio possesso dello Stato italiano, la condotta descritta nel comma quello sopra, che si parla sempre di cambiamenti climatici, si è altrimenti verificato o ha interessato il commercio interstatale o estero. E da qui si vedono giustamente le critiche che ha posto l'avvocato Fusillo, che sembra esattamente un copia e incolla di quello che è stato fatto in Florida e in Tennessee.
E andiamo nello specifico. Lettera C, sanzioni. Articolo 1, sanzione penale. Chiunque violi individualmente o in associazione con più individui il comma A sarà multato non più di euro 100.000 per ciascuna violazione, incarcerato per non più di 5 anni o entrambe. Qualunque ente o associazione nazionale ed internazionale che violi il comma A sarà multata per euro 100.000 per ciascuna violazione ed i presidenti, amministratori, delegati incarcerati non più di 5 anni o entrambe. Allora, io che mi sono ormai erudito da diversi anni su queste cose qui, quando vedo le sanzioni penali, l'individuo eccetera, a me viene da ridere. Ma perché dico che bisogna comunque andare a firmare? Non per tanto per farsi prendere in giro, ma perché così si dà modo a chi ci governa che dal basso qualcosa si muove. Perché vi dico questo? Perché generalmente questi aerei non sono italiani, i piloti possono anche essere italiani ma hanno spesso il doppio passaporto, e quando rischiano una multa da 100.000 euro vai tu a cercarli quando la società ha sede all'estero, ok? Oppure incarcerato per non più di 5 anni. Sappiamo benissimo che non più di 5 anni in Italia, poi con la riduzione eccetera in galera non ci va nessuno. Ma comunque l'invito è comunque quello di farsi sentire. Poi l'articolo 2 parla della sanzione civile. L'ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile, in coordinamento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, potrà imporre una sanzione civile di non più di 10.000 euro per ciascuna violazione del comma A, che è quello che dicevo prima. Allora, il comma A è questo: chiunque in una qualsiasi delle circostanze descritte negli altri due commi effettui consapevolmente modifiche meteorologiche nel territorio italiano, compresi i territori e i possedimenti italiani. Allora, dopo di che, se uno mi viene a dire: guarda, questa proposta di legge è scarsa, non ci sono tutte le cose che potrebbero, effettivamente è così. Dopodiché uno guarda il titolo e dice: per vietare la modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche all'interno dello spazio aereo italiano e per altri scopi. E allora io dico, l'avvocata che ha posto questa proposta, ok, e diciamo che ci sta provando. Possiamo dire così che ci sta provando? Possiamo dirlo che ci sta provando? Io penso di sì, che si possa dire. E noi possiamo dire: ma no, noi non ci interessa, oppure andare a firmare e far capire e fare capire che noi non siamo d'accordo che degli aerei spruzzino sostanze nocive sui nostri cieli. Questo è, non è che possiamo fare diversamente. Diversamente, se no bisognerebbe che ognuno si armasse, ma non è che si possa pensare a una cosa del genere, ecco. E quindi la sostanza della cosa è questa, che per chi mi ha chiesto la proposta di legge. Poi la proposta di legge si trova direttamente sul sito www.celiblu.it, e lo stesso vale per quanto riguarda il sito dove si va a firmare elettronicamente, che è quello del Ministero della Giustizia, che è dove si raccolgono le firme per i referendum e per le proposte di legge. Dunque, allora, ricorda che stai parlando a chi non vuol sapere. Beh, ma a chi non vuol sapere, nel momento in cui non vuol sapere, se ne farà una ragione. In ogni caso, allora, un ascoltatore mi scrive: chiedi all'ascoltatore scettico da parte mia se ritiene normale che delle scie di semplice vapore permangano nell'atmosfera anche per intere giornate invece di svanire dopo pochi secondi, come era solito vedere almeno 40 anni fa. Allora ti dico, la normativa che è entrata in vigore all'inizio 2002-2003, quindi diciamo 30 anni fa già il cielo era normale, dopo è incominciato, mentre oggi è un fenomeno raro da vedere, proprio perché per l'appunto il cielo non è più blu. Ecco, qui basterebbe anche considerare quelle che sono le condizioni, diciamo, del cielo, che non sono più esattamente come quelle che erano quando eravamo noi bambini. Io da bambino vedevo un cielo con delle belle nuvole, adesso ci sono delle nuvole, delle striature.
Ecco, adesso interrompiamo perché sapete che quando si parla di argomenti ostici bisogna anche stemperare. E adesso stemperiamo con i Bon Jovi. In a minute, mom! Hello? Where are you? You're missing it! Get down here right now! Where are you? We're in the tunnel! You have 5 minutes! Get down here right now! Okay. Hurry!

E rieccoci qua, It's My Life, Bon Jovi. Bene, allora andiamo da Andrea. Avete aggiornamenti sulle moratorie di fideo azioni di Riccardo Zumsky e Leonardo Guerra riguardo agli inoculi ad mRNA su poliallevamenti? Allora, se vai sul canale Telegram di Leonardo Guerra, mi sembra o ieri o questa mattina, perché l'ho guardato prima, perché ho trovato una frase uguale identica a quella che ho detto io. In cui c'è scritto che bisogna fare un'altra iniziativa, scrivendo esattamente delle email al Ministro della Salute, all'assessore regionale alla salute, del Veneto. Ci sono diversi indirizzi a cui mandare email, perché quando le prime email che sono partite hanno fatto un certo effetto, queste seconde che partiranno faranno un altro effetto. E l'effetto è quello, appunto, che quando vedono che le persone si muovono, qualcuno che non è del settore, perché mandano avanti il politico, o che il politico non sa niente, dice sempre sì, ma i tecnici sanno come funzionano i vaccini mRNA, che fanno finta di niente, hanno dei soldi che arrivano tutti sti soldi e poi decidono cosa fare, cosa non fare, tanto alla fine, sulla nostra tavola vanno a finire quei cibi. Dopodiché ci sono video e documenti che spiegano bene perché i TEA sono a tutti gli effetti degli OGM, possono creare intolleranze alimentari, malattie più o meno gravi, infiammazione intestinale e sistemica, eccetera, eccetera. Grazie. Allora, sono tutte cose che vanno studiate, ma finché tutti gli studi sono fatti da coloro che poi le producono, noi siamo qui per la ricerca della verità, non siamo qui per la ricerca del profitto delle aziende. Allora, nel momento in cui questi cibi, per esempio gli OGM, sono stati fatti, dicevano, per sfamare tutto il mondo, ma nei paesi in cui li hanno poi prodotti, hanno poi sfamato tutto il mondo che aveva fame? Ecco. E allora c'è un'inversione di tendenza, molti, molti, pochi, secondo me, siamo sempre pochi, cominciano a andare con l'autoproduzione, con la produzione delle sementi antiche, con produzione di prodotti che praticamente ci sono anche delle piante, insomma, basta cercare un po'. Adesso qui non posso fare un simposio su quello che uno si può autoprodurre, perché ci sono delle persone qui in Radio Gamma 5 che sono molto più competenti di me e hanno fatto anche corsi qui in Radio Gamma 5. E quindi sul fatto di prodursi cibo, di avere un'agricoltura biologica al 100% e di proporre prodotti sani. E dunque, poi mi scrivi ancora: le leggi regolano ciò che si può fare o no legalmente. Dunque, oltre a creare una rete di realtà sane ed autonome, bisogna agire anche a livello legislativo per avere una maggior tranquillità. Adesso, per difendere ambiente cibo sano e non contaminato, esigere etichette con presenza di OMG, OTEA e simili. E allora, ecco, anche qui, mentre noi, tra virgolette, vacciniamo polli, vacciniamo qualsiasi cosa e dal punto di vista agricolo utilizziamo il meno possibile di pesticidi o di altre sostanze con ormoni dentro, ci apriamo allo stesso modo al Mercosur. Quindi cosa succede? Da noi incominciano a fare dei campi di agrivoltaico e quindi a ridurre la produzione di quello che può essere il grano turco e altre cose, e alla fine diventiamo noi che abbiamo bisogno di cibo, e da dove lo importiamo? Dai paesi del Mercosur, che non hanno le stesse garanzie sanitarie, le stesse garanzie sanitarie che abbiamo noi. Ecco, dal punto di vista legislativo, sì, bisogna fare di più, bisogna dare voce sempre di più a quelli che cercano di avere un mondo migliore. E nel mio piccolo, qui con Radio Gamma 5 e Tre Vive, Verità, Libertà, ci impegniamo perché questo possa essere. Chi ascolta questa trasmissione ormai da anni dovrebbe aver capito che qua cerchiamo il modo di avere con verità quello che ci propinano. Perché dico questo? Perché, vedete, c'era un famoso scrittore che
che scriveva che bisogna essere Rodari, mi pare fosse Rodari, che bisogna, non bisogna leggere per diventare dei scienziati, bisogna leggere e imparare, perché così si riesce a comprendere quello che ci viene propinato. Allora, nel periodo 2020 e 2022, quanti hanno letto i bugiardini dei prodotti che venivano venduti come vaccini Covid? Quanti hanno letto l'informativa che hanno firmato? Quanti? Quanti? Pochi. Pochi, quasi nessuno. E quando io mi permettevo di far vedere ad amici che a pagina 66 del bugiardino della Pfizer c'era scritto che c'erano questi effetti avversi, venivo preso in giro. Quindi alla fine uno fa quello che può e cerca di portare avanti tutto quanto quello che può essere. E dunque, piante, frutti, esseri naturali non OGM e non TEA, non essendo brevettabili, fanno guadagnare sui diritti d'autore per ogni prodotto modificato e commercializzato. E non fanno guadagnare, sono gli OGM e i TEA che fanno guadagnare le industrie. Quelli che sono i prodotti e le sementi antiche vanno avanti. Ok, si capisce perché fanno pressione per approvare leggi in favore di OGM o TEA. È quello, perché quando tu finanziarizzi tutto, nel momento in cui metti la finanza e il lucro al primo posto e non metti al primo posto la salute dei cittadini, perché la fai passare come salute dei cittadini, ma nella realtà sono regole che ti imprigionano e non ti lasciano la libertà di scelta. Noi qui siamo per la libertà di scelta. Nel momento in cui la libertà di scelta viene negata, capisci che la gente deve continuare, cominciare, non so più come dirlo, a obiettare, a farsi dei dubbi, perché la scienza ha sempre utilizzato il metodo scientifico, è basato sul dubbio. Quando il metodo scientifico diventa dogma, diventa fede, non è più scienza. E quando la maggior parte delle consultazioni scientifiche è finanziato da chi produce il prodotto, che sia un farmaco e che sia un cibo, allora lì uno si deve comunque fare delle domande. E se quello che si fa delle domande viene considerato complottista, eccetera, vabbè, io me ne faccio una ragione, vado avanti per la mia strada e va bene così. Ecco, e tutto questo perché parlavamo di aria, di acqua pulita, di cibo sano e di sana spiritualità. La sana spiritualità meriterebbe un altro messaggio, Stefano. Sì, giusto, Stefano di Vicenza. Stefano di Vicenza mi fa pensare giustamente questo. È anche per quel motivo che nel 2022 hanno obbligato agli over 50 il vaccino. Testimoni, perché? Perché testimoni viventi di come si vedevano i cieli 3 decenni fa e quelli che meno abboccano alle tecnologie, o meglio diavolerie digitali. Sì, diciamo che noi siamo testimoni di come vedevamo il cielo. Siamo testimoni del fatto che ci hanno fatto quella punturina anche a noi nel braccio, ci abbiamo il segno, perlomeno io ce l'ho, quella sulla punturina sul vaiolo. E dopodiché ho delle fotografie di quando ero bambino che stavo seduto in mezzo alle galline. Ora, non mi sono mica mai ammalato quando ero bambino, eppure adesso queste galline, per carità, parlano degli allevamenti intensivi, allora andiamo a vedere come stanno le galline negli allevamenti intensivi e vedete che sono come degli animali, sono degli animali in gabbia, non certo come le teneva mio nonno, non certo come vengono tenute ancora adesso da qualche agricoltore, però sapete com'è, passa in televisione passa una velina che ti dice che c'è un pericolo e quando inizia ad esserci questo famoso pericolo,
questo famoso pericolo, la gente comincia a prendere paura e dalla paura cambiano tutte le regole e chi non ha paura si guarda intorno e dice: ma in che mondo sono capitato? Perché non ho più gli amici di prima? E vabbè, io per dirti me ne sono fatto degli altri, va benissimo. Quelli che avevo prima ci parlo ancora, ma ci sono parecchie persone che non è possibile modificare il pensiero degli altri. L'unico modo, come diceva Stefano, è che noi siamo testimoni viventi, quindi noi con la nostra testimonianza è l'unica cosa che possiamo fare per far sì che le persone possano capire, possano. Ecco, una cosa che mi era stata chiesta, che andava oltre all'aria, all'acqua pulita, al cibo sano e alla sana spiritualità, era quella dell'attività fisica e anche dell'attività sessuale. Ok? Quindi nel momento in cui fai un'attività fisica, fai un'attività sessuale sana, che è quello che non vogliono farci fare. Perché ora della fine, se tu sei lobotomizzato davanti alla televisione o davanti a un cellulare o comunque ti sei fatto 3-4 dosi quel tempo e non hai tanto le condizioni fisiche e di salute di prima, sei lobotomizzato, non puoi fare attività fisica, non puoi fare attività sessuale e quindi gioco forza tendi ad ammalarti. Ecco, tendi ad ammalarti ed è per questo che a inizio di trasmissione ho detto una frase che poi ho ritrovato fatalità nello stesso canale Telegram di Leonardo Guerra: l'ultimo baluardo della libertà è la salute del proprio corpo. E io direi mens sana in corpore sano, come dicevano i latini, no? E ripeto quello che diceva Trincan in quella registrazione che ha mandato in onda Luca nell'ora precedente la mia. Diceva: quando arrivano determinate cose, determinate malattie eccetera, bisogna vedere che cosa provocano, che cosa fanno e in quel momento e anche prima cercare di fare in modo di aumentare le difese immunitarie. E le difese immunitarie generalmente le trovi sui cibi sani. Una mela biologica sana ha dentro i flavonoidi, la quercetina, ha tutto quello che serve per... E lo stesso mi è sembrato di sentirlo qualche settimana fa dalla dottoressa Balanzoni, che nel momento in cui ti dicono: guardate, sta arrivando quella famosa malattia eccetera, si guarda che cosa provoca e in base a quello che provoca si prendono quelle sostanze che ti aiutano nell'avere appunto una difesa immunitaria decente. Adesso parliamo, andiamo verso, volevo andare verso i Guns N' Roses, perché abbiamo fatto i Bon Jovi e adesso facciamo i Guns N' Roses.

Eccoci qua, un po' di Guns N' Roses. Dunque, Katia, rispondo a te. Allora, se non sono ancora arrivate i moduli per la firma, prova a vedere nel sito Cieli Blu per capire dove sono. In ogni caso, ognuno dovrebbe andare nel proprio comune. Oppure farlo online se uno può. E non ti preoccupare, sei ancora in tempo perché comunque a differenza delle firme per i referendum abrogativi che praticamente scadono a giugno, per l'iniziativa di legge popolare c'è tempo ancora fino a ottobre, novembre, non vorrei dire un mese per un altro perché adesso mi sfugge. E comunque sia c'è tempo, insomma, poi servono 50.000 firme. Allora, ecco qua c'è sul sito, diciamo, del Ministero di Giustizia c'è scritto che al momento quelle online sono 23.000 e quindi diciamo, siamo al 46%, e se aggiungiamo quelle che sono state raccolte, che dovrebbero essere circa altre 10.000, sono state superate le 30.000 firme, insomma, quindi non ti preoccupare, rimane sul pezzo, appena si può vai pure a firmare, ecco. Una cosa che mi premeva prima di dimenticarmi è quella di farvi sentire un breve, ma proprio brevissimo, per quanto riguarda la spiritualità, per quanto riguarda la ricerca di verità che dipende dalla libertà, un contributo del dottor Franco Bertino, che io ho chiamato.

0: dal titolo Dove troveremo la verità? Ok, e che questo fa pandan con la spiritualità e perché da lì si può partire per capire bene, per iniziare a capire dove si va a parare quando si va su determinati argomenti che riguardano appunto la verità. Quindi vedo se riesco a farvelo sentire. Dottor Franco Bertino, Dove troveremo la verità? Lo chiamo io questo intervento. E parla di tra virgolette, di Google. Google.
1: Google ha annunciato che per proteggerci dalle fake news cancellerà tutte quelle cose che riguardano la medicina e la prevenzione che sono in contrasto con quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità e con quello che dicono le società scientifiche. Il problema è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è più indipendente, ma è fondamentalmente nelle mani di privati, dell'industria farmaceutica e anche le società scientifiche sono vincolate dall'industria farmaceutica. Quindi ci cancelleranno anche le informazioni che non piacciono al potere e alla finanza. E allora dove troveremo la verità? Io credo che la verità la troveremo soltanto dentro di noi, che è un antico concetto e delle grandi tradizioni spirituali dell'umanità. Cerchi tanto fuori di te, cerchi la felicità negli oggetti, nelle cose, nella ricchezza, nella fama, nel potere, ma la vera gioia viene dal di dentro, non dal di fuori.
0: Ok. Ecco, questo era anche per rispondere a chi mi ha offeso prima. La vera gioia viene dal di dentro. Se tu cerchi la verità, la trovi, ma bisogna cercarla, bisogna utilizzare il cervello. Dopodiché, come diceva lui, se nel momento in cui su Google non riesci più a trovare quello che cerchi, cosa succede? E si può fare come Stefano da Vicenza, noi siamo ancora testimoni di quello che era un tempo e possiamo sempre testimoniare, non dovremmo mai vergognarci di dire che il nero è nero e che il bianco è bianco, che l'erba è verde, non possiamo dire diversamente da questo e possiamo farlo fino all'ultimo giorno della nostra vita. E quindi questa testimonianza ci può anche costare, vabbè, se per difendere la verità mi tocca la vita, io difendo che il bianco è bianco, il nero è nero e l'erba è verde, ok? E tutto questo perché la libertà è preziosa. La libertà è preziosa, senza libertà non è che valiamo tanto, eh? Non valiamo tanto senza la libertà. Ecco, io ringrazio tutti quanti del contributo che mi hanno dato, anche della persona che mi ha offeso o che ha pensato di offendermi. Comunque, Michele mi scrive: nell'area del Mulino Bianco non passano mai né virus né residui delle scie chimiche. Acqua, aria, clima e soprattutto mulino sempre ok e funzionante. Ah, beh, adesso a dire la verità, se andiamo sul Trevigiano, anche in provincia di Belluno, c'è ancora qualche mulino che funziona, che diciamo va, si vede che va con l'acqua, dopo, per carità, dentro non macina niente, però insomma certe gite bisognerebbe farle fare ai ragazzini, soprattutto quelli che pensano che le uova arrivano dal supermercato. Allora, per l'elisir di sana vita occorrerebbe chiedere ai loro agricoltori, sempre sorridenti, come fanno, ironicamente si intende. Grazie Michele di Venezia, un po' di ironia ci va sempre. E noi siamo testimoni anche del fatto che nel momento in cui ci eliminano Google e ci elimina la ricerca di alcune cose, possiamo avere ancora i libri e quelli non ce li possono dematerializzare. È per quello che invito sempre tutti a pensare. E adesso vi saluto, vi auguro un buon fine settimana a tutti quanti, belli e brutti. Cattivi e buoni, sani e malati. A tutti quanti con Brian Adams. Arrivederci.

0: E tra poco arriva la pubblicità. 2, 1, alla prossima.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
9: Si pranza al sacco.
2: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
6: Aspettiamo tanti dolci.
4: Dai spose e dai sposi.
7: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
2: Per info e prenotazioni
10: 3
9: 2 9
10: 0 0
9: 3
10: 8
9: 9
10: 8 8.
2: Ciao Mara.
11: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

0: Eccoci qua, buonasera, è cominciato il caldo, porca miseria, che razza di caldo,
1: buonasera.
0: Da proprio giornate da mare,
1: che razza di caldo,
0: che razza di caldo, dice caldo,
1: sì.
0: Siamo a giugno o luglio, giugno, maggio, cosa siamo, boh, mi sono perduto io, come va, tutto bene?
1: È maggio,
0: dopo devo fare una cosa,
1: sì.
0: Aspetta qua, allora sono le iniziative, poi,
1: aspetta un attimo,
0: sì. Come va? Tutto bene?
1: Aspetta, speriamo di sì, dai. Fare una cosa, no?
0: Dobbiamo fare una cosa? E che cosa?
1: Aspetta, tieni le mani da là.
0: Che cosa?
1: Tieni le mani da là.
0: E chi si muove?
1: Allora, qua.
0: Qua. Se mi dai carica dopo ti dico
1: dopo.
0: Grazie. Mi devo attrezzare.
1: Guarda che hai i cuscioli aperti.
0: Ma mi devo attrezzare, ne? Ne?
1: No.
0: No, aspetta qua. Aspetta. Tarari.
1: Qua.
0: Sì, è partito il coso.
1: No, non è partito niente.
0: Partivano le viole.
1: Allora.
0: Soli Simone. Prego.
1: E anche stasera.
0: Sì.
1: Purtroppo.
0: Notizie.
1: Dobbiamo. Anche se è già stato fatto dai nostri colleghi.
0: Ma noi lo facciamo. Esatto, sì.
1: Salutare. Un'amica della radio,
0: esatto, che se n'è andata,
1: esatto, ci ha lasciato martedì,
0: E
1: la Mariella Di Noale,
0: porca miseria,
1: non ha sentito la Mariella Di Noale,
0: varatia.
1: E allora noi la vogliamo ricordare con un brano
0: che facciamo
1: dicendole
0: ovunque sei, ovunque sarai,
1: ovunque sei, ovunque sarai,
0: salutaci
1: le stelle e fa buon viaggio,
0: esatto,
1: non
0: vai.
1: Abbiamo altre parole da
0: dire, sì.
1: da dire. E allora aspetta, tira via le mani,
0: sì, ma, scusa.
1: Ciao Mariella,
0: ciao.

0: Ecco, salutaci le stelle, mia carissima
1: Mariella.
0: Mariella.
1: Ciao Mariella, fa buon viaggio. E allora, grazie a Giuseppe,
0: sì,
1: del Movimento 3V, che gentilmente ha dato una mano per scaricare i piastroni di sasso lavato da portare
0: in radio qui. In radio. Okay, bene.
1: Grazie Giuseppe, grazie mille.
0: Prego, l'iniziativa.
1: Aveva anche i guanti, ha portato in mano.
0: Ecco, vedo.
1: Allora, iniziative. E dopo partiamo con la trasmissione.
0: Eh sì. Dove vai che vada fuori?
1: No, più fondo più in là, perché altrimenti.
0: Se si fosse una piscina.
1: Dai, ancora.
0: Basta.
1: 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il nostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8. Grazie a tutti da Radio Gamma 5. 5 per 1000
0: volte. L'hai fatto te?
1: Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5, effettuare un versamento sul conto corrente postale 25386459 tramite bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo trovate su www.radiogamma5.it, portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, i membri del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, potete direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino gas, conferenze, corsi, eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, in via Carducci a 2 a Montegrotto Terme, alla cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo, la libreria La Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, all'edicola Sonia e Stefania in via Coppanico 9 a Piove di Sacco, e prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Allora, Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale venerdì 29 maggio alle ore 20:45 in sede radio. Conducono dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5, e la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo che raccoglie la relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Allora, 29 maggio, 20:45, sede Radio Gamma 5. Per informazioni, 366 1816 496. Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faunt. Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo alle ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Alle 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Faunt. Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fatti, una magica storia. Si pranza il sacco, chi può porti un dolce da condividersi, grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329 00 38 988. GAS Gamma 5 di Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva. Sabato 6 giugno dalle ore 14 alle ore 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari della Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram GAS Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per sempre. Sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20, con lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione. Per mini informazioni 329 0038 988. L'entrata ad offerta libera. Lunedì 25 maggio, ore 20:30, in via Villetta 88 a Salzano, Venezia, conferenza stampa sul decreto legge 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Organizzano Alfredo Bellucco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, l'ingresso è libero, salviamo le nostre case. E allora, l'associazione Nelumbo in via Villetta 88 a Salzano, per informazioni 346 36 1446. Giovedì 28 maggio 2026, sempre ore 17:45, Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Organizzano Alfredo Bellucco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, Milena Zaggia, MRT Movimento Risparmio Traditi, Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara. Conferenza stampa sul decreto di legge 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. Ingresso è libero. Per informazioni 346 36 14469. Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, è affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare, se volete chiamate qui, che vi sarà passato l'IBAN, banca, oppure andate alla Banca di Credito Cooperativo di Roma in filiale a Pionca di Vieconza e fate un versamento a nome Fabio Romanato. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting e selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche in realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi 349 40 88 260 oppure scrivetemi una mail a riccardo.rossi65210@. Eccoci qua. Bene.
0: Terminato.
1: Le iniziative le ho terminate, metto qua.
0: Adesso partiamo.
1: Sì, e un secondino solo, aspetti maestro, gira là. Qua.
0: Facciamo questa canzone prima.
1: Sì.
0: Sì, bellissima canzone, eh. Partiamo alla grande. O no? Sì.
1: Sì.
0: Partiamo alla grande?
1: Sì, dai. È bellissima. Erano anni che non la si ascoltava.
0: Vedi, no? Vedi, la mia testa l'ha trovata. Sono magico,
1: bene, dai,
0: sono magico. Tutta per voi.
1: Esattamente, dedicata ad ognuno di voi.
0: Questo non dire il titolo, sennò
1: da esatto. Parte nostra.
0: Esatto, via.

scusami se puoi.

0: sì, siamo sulla dolcezza. Adesso, altra canzone fantastica.
1: Ah, vai, vai, vai, pronti?
0: Via.
1: Aspetta.
0: Via.
1: Senti.
0: Via.

0: sì, tornerò. Canzone mitica, quanti l'avranno ballata questa canzone? Adesso un'altra canzone bellissima, secondo me, a me piace. Questa è stata a Sanremo, non mi ricordo più l'anno, è arrivata quarta. Però meritava di, sì, meritava un po' di più per conto mio. Meno terza. Beh sì, cantata da Druppi.
1: Importante che è arrivata.
0: Druppi.
1: Allora, aspetta un attimo.
0: Lei si ricorderà di Druppi. Dica sì.
1: Allora.
0: Dica sì. Dica sì.
1: Buona trasmissione, Nicherudi. Buona. In ascolto con le vostre belle canzoni. Grazie, Anna Rosa.
0: Grazie, Anna Rosa. Senti questa.
1: Questa sì, grazie, dice Roberto di Mirano.
0: Sì.
1: Ok, qua. Buonasera, Nick e maestro. E tutti i radioascoltatori. Gentilmente questa sera mi piacerebbe ascoltare una canzone, ma grazie, siete meravigliosi, buon sabato sera Rosa, mandi mandi.
0: Ciao mandi mandi, che
1: ci
0: piacere
1: di questa mandi mandi,
0: te la mettiamo su, dai,
1: te la facciamo sentire, sai?
0: Va bene signori, questa è Druppi,
1: un attimo
0: Druppi, Druppi, Druppi. Sai che lavoro faceva una volta Druppi?
1: Aspetta che te lo dico io, l'idraulico.
0: Brava, sai che ha salvato una persona a Milano?
1: Sì, vabbè, da cosa? Da,
0: da di una casa, è stata dentro. Ha salvato nel coso.
1: Era bella davvero.
0: Pronti? Sanremo.

0: eccoci qua. La canzone è un'altra canzone fantastica che ce l'ha richiesta Mandy Mandy.
1: Ah sì.
0: Piace anche a noi questa qua, Mandy Mandy. Ci saremmo conosciuti in qualche discoteca, Mandy Mandy. Chi lo sa? Chi può dirlo? Può darsi, eh?
1: Eccola qua.
0: Perché conosco bene quello che hai chiesto,
1: Allora.
0: Sì.
1: Cara amica mia.
0: Dei Gens, Mandy, Mandy. Certo,
1: qua.
0: Cara amica mia,
1: me la ricordo.
0: Prego.
1: Ascolto.

0: mandi. Prego, se non leggi il messaggio.
1: No, un attimo, aspetta. Tira via le mani da là. Bravo.
0: Ma dove le mette le mani? Scusa. Dai. Scusi, sa.
1: Aspetta.
0: Ah, quella che ci ha richiesto Mari.
1: Aspetta.
0: Dopo dico una cosa. Mi è venuta così. Quando è pronta mi dica.
1: Aspetta.
0: Guarda, è scritto. Sei a posto?
1: No.
0: Come no?
1: Ma
0: sei quella che vuole Mari?
1: No.
0: Ah no, è ora. Ma te.
1: Vediamo un secondo. Allora, eccoci qua. Allora ragazzi, buona trasmissione. Questa sera devo rinunciare a richiedere un brano perché mio marito vorrebbe. Grazie ad entrambi. Va bene, allora accontentiamo Michele stasera, va bene?
0: Ma adesso per chi è questa canzone?
1: Per Michele, il marito della Mari.
0: Avrà scritto anche lui questa sulla sabbia,
1: sì,
0: no?
1: Dai.
0: Ha scritto tu, diamo sulla sabbia?
1: Non lo si sa.
0: Pronto? Ho scritto tanto.
1: Eccolo qua.

0: Eccoci qua, ha scritto Tamo. Adesso quella che ti ho detto io, mi sembra.
1: Non la ricordo più.
0: Tira
1: via le mani.
0: Sì, un pugno a Nica, sì.
1: Sì, te do un pugno a te.
0: Sì, un pugno di.
1: Eccola qua. Aspetta. TikTok. Wow. Aspetta. Allora, eccoci qua. Buonasera Nica e maestro, sento che ci fate godere già della vostra e nostra meravigliosa musica. Saluto tutti in ascolto e a voi due un abbraccio forte forte, Dunia.
0: Sì, Dunia.
1: Dunia, noi lo ricambiamo.
0: Certo.
1: L'abbraccio, sei sempre una persona speciale.
0: Yes.
1: E la Mari dice: "No, non ho mai scritto sulla sabbia".
0: E va, l'ho scritto sulla sabbia.
1: Non sapeva ancora scrivere.
0: Ah, beh, no. Si scrive, dai. Io sai quante volte l'ho scritto Tamo sulla sabbia? Centinaia di volte.
1: Sì.
0: Sì.
1: Guardi, si vede dove sei.
0: La prossima canzone è
1: adesso stai zitto. Dì a Brombe che il magna distante dal microfono, che si sente solo che lui.
0: Sto impostando la voce. Sta attento, so di impostare la voce. Tu non sai.
1: Allora.
0: Adesso andiamo con questa canzone. No. Come no?
1: Allora, cari Nica e Rudy, dedico a tutta Radio Gamma 5 Farfalla. Miracolo di colori, come una piccola fata, fai all'amore di fiore in fiore. Insegnami ad essere meno distratto dal mondo moderno. Lascia che t'ammiri anche solo un momento. Nel tuo fragile volo mi doni pace senza più tormento. Roby l'Alpin.
0: Bella, Roby.
1: Dedico alla mia dolce Paola. E dopo vedo, sai, se riesco a farla, Roby.
0: Se no te la dedichiamo noi.
1: Allora, Dunia, eccola qua. Tutta canzone, per te, questa.
0: Si ballava in spiaggia questa canzone.
1: Pronti?
0: Via. Quanti di voi? Quanti di noi?

0: Eccoci qua, fra poco passa la pubblicità e non so se se facciamo a tempo di farla sentire questa canzone. Comunque beh, ricordi con io e il Pugni Sabbia, eh? Vabbè, sì, che ricordi, che ricordi. Fantastic.
1: Vediamo.
0: Sì.
1: Sì. Forse ce la facciamo. Via, pronti qua.
0: Per
1: Paola, il grande amore.
0: Da parte di

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
10: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
11: E rieccoci,
12: rieccoci qua. Abbiamo adesso...
11: Ragazzi, sempre ottimi i vostri brani. Saluto Marco da Marghera, Luca da Mandria, Marica Corrado, Anna Maria, e buona trasmissione a voi, Davide D'Alesiano. Ma grazie Davide, l'immancabile nostro Davide D'Alesiano.
12: Yes.
11: Ciao Davide. Rudy, ciao. Budello.
12: Chi sei? Beppi, metti solo da che ope. Adesso facciamo andare una canzone che si andava nei
11: no,
12: tempi...
11: adesso la dico io.
12: Sì, ma si andava ai tempi come iniziava in discoteca.
11: Allora anni fa,
12: sì,
11: quando andavamo in onda anche il giovedì sera,
12: sì,
11: e si rimaneva fino
12: alle 3,
11: all'una e mezza, due e mezza,
12: tre, anche tre,
11: si arrivava a casa alle 3, 3 e mezza,
12: sì, boh. Sì.
11: Molti ascoltatori,
12: sì,
11: ci richiedevano questo brano.
12: Cioè, sigla di discoteca.
11: E a me adesso è ritornato, cioè, a memoria, e ho detto stasera.
12: Manchi tu nell'aria?
11: Madonna santissima, vuoi stare zitto un secondo?
12: Sì, dai, non capisco. No, dai.
11: E la canzone più gettonata di tutti i tempi.
12: Sì, domani.
11: Sì, certo. Informati.
12: No, no.
11: Signor, eccola qua. La canzone più gettonata di tutti i tempi. Vai.

0: Eccoci qua, prima dell'angolo della musica dance, vi faccio ascoltare la, vi facciamo ascoltare la sigla quando io facevo il DJ in radio. Questa è la mia sigla, tutta per voi.
1: Aspetta,
0: questa era sì, era la mia, era anni fa, era la mia sigla. Adesso sentiamo se vi piace questa sigla. Lei che dice? Le piace?
1: Sì.
0: Direi di sì,

0: Eccoci qua, questa era la mia sigla, adesso partiamo
1: niente
0: con...
1: Niente male come sigla però, Davide D'Alesiano.
0: Certo Davide, grazie, adesso partiamo Davide.
1: No, adesso stai zitto.
0: Sì, è stato zitto.
1: E bravo Rudy, quando si ascoltavano i Super Trump.
0: Trump, esatto.
1: Si sentiva bollire tutto dentro.
0: Sì, vero, è vero Mari. Adesso bollite ancora meglio col caldo, ballate questa musica anni 90 2000. Dance. Come facciamo un po', signori, si parte. Dopo ritorniamo, andiamo su Facebook dopo. Con altra bella musica.
1: Con altra bella musica.
0: Yes.
1: No, con altra.
0: Con bella altra musica, ho detto. Vuoi che proviamo a sentire? Andiamo dentro qualcosa?
1: Pronti?
0: Via. Signori, si parte? Vamos!

0: Allora, abbiamo terminato la piccola fase, esatto, di discoteca, adesso torniamo, esatto, tranquilli con musica allegra, bella.
1: Esatto.
0: Sì, stasera sì, avremo con noi virtualmente, sì, Giuliano.
1: Aspetta.
0: Prego.
1: Aspetta un attimo, fin tanto che ci prepariamo per,
0: sì, andare su Facebook.
1: Esatto.
0: Su Facebook.
1: Sentiamo sentire questa.
0: Che cos'è? Dai, non dire il titolo, vediamo se io la indovino, giusto?
1: Ma non lo so.
0: No.
1: Sempre?
0: Sempre?
1: Sempre.
0: Insieme? Sempre insieme?
1: Eccola qua. Pensiamo. Allora, Giuliano dei Notturni.
0: Ah, sempre insieme,
1: qua,
0: sì.
1: In radio.
0: Quanto, un mese fa? Di più.
1: E ritornerà.
0: Sì, è ancora via, è ancora via.
1: No, no, è tornato.
0: È tornato.
1: E intanto noi facciamo sentire il brano che riprende il ballo di Simone.
0: Esatto, ringraziando, sì.
1: Esatto, sempre insieme a Simone.
0: Esatto.
1: Però io intanto adesso vado a leggere un qualcosa che è arrivato dal nostro grande poeta pazzo.
0: Zia, poeta pazzo.
1: Davide, cosa, 625.
0: Cosa dice poeta pazzo?
1: Allora, ciao Nicarambla, Cinarantolo, Dandine Sulendi, a Tenoride in zebraico prevenivano le morse. Ora che i bollati di Salomo nella suercia dell'elettismo baghero si clappano con mani olie del punito antidecoro, c'è chi campa a paluzze, il frattempo va sotto sadici fumi di grazielle, su cappetti a raggi tracchetti come le bici, se le pigi conservate nel gergo pariotale hanno prede che ugliano il suddito, se avete ferito il bene, la perata ve la fate di tempra.
0: Porca miseria,
1: Davide,
0: il poeta, grande, grande.
1: Aspetta,
0: pazzo!
1: Andiamo, Davide.
0: Andiamo con...
1: Aspetta un secondo.
0: È bello, allora, stare insieme a Simone.
1: Sempre insieme
0: a Simone.
1: Giuliano
0: dei Notturni. Ballo di Simone.
1: Pronti?
0: Via! Vai, vai, vai, bella, ecco qua.

0: Eccoci qua.
1: Pronti?
0: Partiamo adesso con...
1: Sì, un attimino solo.
0: Andiamo su Facebook.
1: Allora.
0: Che si colleghi?
1: Un secondo.
0: Si colleghi?
1: Là.
0: Adesso ci vedrete per televisione.
1: E
0: come fosse per televisione, certo.
1: No.
0: Su Facebook ci siamo.
1: Aspetta.
0: Ci vedrete.
1: Qua. Trasmetti in
0: diretta. Però sono un po' così so perché. Perché mi è successa una cosa oggi.
1: Dai.
0: Il barbiere mi ha tagliato. Mi ha assassinato i capelli.
1: No.
0: Sì. È vero.
1: Allora.
0: È vero.
1: Grande Christian di Infinity di Castelfranco Veneto.
0: Ma è veramente un bravo artista.
1: Veramente un artista.
0: E mega frega i capelli. Cioè, mi ha tagliati un po' cortini.
1: Aspetta un attimo. Aspetta che vediamo.
0: No, è bravo comunque.
1: Aspetta che non so se ancora se eravamo in diretta.
0: Ma dillo adesso in diretta. Siamo in diretta, allora. Ciao ragazzi.
1: Allora, il signore qua presente, vieni un po' più vicino.
0: Sì,
1: ha
0: signore
1: detto
0: qua presente.
1: Si è tagliato i capelli.
0: Sì, guarda.
1: E allora, lui non vuole mai tagliarsi i capelli, invece va bene così perché aveva.
0: Un milione, due milioni.
1: Miliardo di capelli. Va bene?
0: Sì.
1: C'è stata una nevicata per terra.
0: Si studio
1: nel
0: la
1: salone, no?
0: Salone, sì.
1: Sì. Infinity. E allora, complimenti, come si chiama il ragazzo?
0: Christian? Di Infinity
1: di Castelfranco Veneto.
0: Sì.
1: Bene. E allora, complimenti, Christian.
0: Mi hai castronato i capelli.
1: Furlanetto di
0: cognome. Sì, yes. Let's go. Yeah,
1: esatto.
0: Yeah.
1: Christian Furlanetto di Infinity di Castelfranco Veneto.
0: Yes.
1: Ok?
0: Sì.
1: E allora per te, Christian, anche se non è il tuo genere.
0: Va bene, dai, apprezzerà.
1: Ti chiamo un brano.
0: È ragazzina, ragazzina?
1: Sì.
0: È un ragazzino.
1: Okay.
0: Anche tu amorosa, ragazzina.

0: Devo aprire qua, apri, sì, apri, ho aperto?
1: Sì,
0: che dice lei?
1: E allora noi grazie ancora.
0: Sì.
1: A?
0: A chi?
1: A Cri?
0: A Cristiano. Cristian? Di Liberty.
1: No, no.
0: Infinity. È una, un salone
1: Cristian,
0: di
1: picchialo.
0: Un salone di bellezza, una conciatura per uomo e donna.
1: Eh sì.
0: Non ha, è bravo comunque, dobbiamo dire quello che di Cesare lo diciamo. È un bravo ragazzo, dai. Sei un bravo ragazzo.
1: E allora il prossimo brano?
0: Che cos'è?
1: Senti.
0: Fammi sentire.
1: Pronti?
0: Via.

0: canzone che cos'è?
1: Senti. Ciao Ettore!
0: Ciao Ettore! Quella è la prossima? Sentimo, dai. Tanto io lo so, dai. Allora, se non parte?
1: Sì.

0: cover. La prossima canzone, sì, che cos'è?
1: Adesso la senti.
0: Tarana. Sarà mica la mia?
1: No. Aspetta.
0: Come no?
1: Aspetta che parte.
2: Apro gli occhi e ti penso.
0: Vedi, c'è una canzone dei
2: Edo in mente.
0: 84. Questa.

0: classico che cos'è?
1: Vai.
0: Sentiamo.
1: Senti.
0: Sei mica contadino,
1: No.
0: No? Cos'è?
1: Ah. Senti.
0: Più felice di me. È bello Simone.
2: Eccolo qua. Con le mani.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Sentiamo la prossima canzone di Giuliano dei Notturni. Tutte rifatte. Se parte.

0: apri,
1: allora,
0: apri,
1: signori,
0: apri.
1: Noi sì, adesso sì, mettiamo l'ultimo brano.
0: E poi ce ne andiamo. Finita la trasmissione. Ciao, ciao. Alla prossima.
1: Fine della trasmissione. Lasciamo i microfoni alla nostra Anna Di Matteo.
0: Lei fa pubblicità. Lui la butto qui.
1: Compagnia. Un bel po' di tempo, ma non era l'ultima. Daniele,
0: guarda che sto facendo una cosa mega, Daniele.
1: Guarda quando che passo per te.
0: Lei mi farà una serata
1: allora,
0: di musica lenta.
1: Allora, eccola qua, l'ultima canzone
0: anni
1: è 70, questa.
0: 80.
1: Vuoi stare zitto un attimo?
0: Ah, sì.
1: Allora, questa è l'ultima canzone. Pronti?
0: Via.
1: Allora, buonanotte a tutti.
0: Ciao, statemi bene.
1: Ci sentiamo sabato prossimo. Arrivederci, buon fine settimana.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

qua, buonasera, buonasera gente. E di consueto sai che abbiamo sempre la trasmissione di Thomas, ma purtroppo stasera non c'è il mio cucciolo, non c'è. Ebbene, sai, per le lezioni lui è tutto preso, è tutto in sé. Quindi io di solito la carissima Nika con Rudy mi hanno lasciato due poltrone calde calde calde calde calde, che io saluto caramente, tranquillamente, beatamente li saluto. Un abbraccione forte forte a Nika, un abbraccione anche a Maestro Cina, e cerco di tenervi su gente. Se avete piacere di farmi compagnia, se avete piacere di dialogare, se avete piacere delle dediche, insomma, continueremo con la musica, continueremo con delle barzellette, delle battute, delle ricette. Vi farò delle domande: che cosa avete mangiato oggi, che cosa avete preparato di buono, insomma, dai, cerchiamo di farci un bel notturno tranquillo, dialogando, cantando, divertendoci, ecco, togliendo tutti i preamboli, tutto quello che c'è. E allora, come di solito, il mio consueto saluto belli, buoni, brutti e cattivi, dalla A alla Z, alla X, la Y, saluto tutti caramente, cordialmente, affettuosamente, saluto tutti, gente, io cerco di dare il meglio della trasmissione, il meglio delle aspettative, il meglio di quello che voi avete intenzione di fare o di dire. E allora, qua che cosa è successo? Abbiamo ecco, ci hanno mandato già il messaggio. Abbiamo Luca di Mandria, come sempre un pensiero grandissimo alla carissima mamma Vallì, che è anche lì una stella luminosa nel cielo. Ciao Anna, Giorgio, Thomas, mia, Davide, Adriano, Marco, mamma Mary, la Bea, la Beatrice Vefora. Ecco, e speriamo che si faccia sentire, così almeno ci divertiamo un po' di più. Poi abbiamo Davide D'Alessiano, guarda che sembra allora un saluto, buona serata e buona trasmissione, Davide D'Alessiano. E sempre in primis Davide, sempre in primis, grazie Davide. Cordialmente, sì, con noi affettuosamente, è sempre il primo a mandare i saluti, come insieme a Luca di Mandria. Quindi io vi saluto caramente, vi saluto affettuosamente, sempre con tutti voi. Poi vediamo chi vorrà intervenire con le telefonate, vediamo chi avrà piacere di stare insieme a noi. Insomma, siamo qua tranquillamente. Volevo ricordarvi che ieri, per quando era Santa Rita da Cascia, cioè ieri si commemorava la Santa Rita da Cascia, che popolarmente era nota come la santa delle cause impossibili. Quindi uno faceva un voto, una devozione a Santa Rita da Cascia, e veniva detta così, ecco, era la santa delle cause impossibili. E nello stesso giorno, ieri parlo, si festeggiava anche Santa Giulia, che era vergine e martire in Corsica. Quindi questo come per dirti, il 22 maggio, ieri
la mia nipotina Desiree ha compiuto 8 anni, quindi proprio il giorno di Santa Rita da Cascia.

parlare di cacchi di telefoni, non puoi parlare per niente, che qua subito parte la mamma mia, la mente artificiale, il computer artificiale, è che non puoi fare nulla. E allora lei, stavo dicendo, aveva partecipato alle gare dei balli, lei fa il latinoamericano e tutti e quattro, fra la samba, il boogie boogie, che era l'altro, i jumpy, insomma li ha superato tutti e quattro. Quindi una ragazzina di 8 anni ha preso le 4 coppe della regione Veneto sui 4 balli, è stata prima su tutti e 4 i balli. Quindi io alla mia nipotina, vabbè che lei metti lì roba di latinoamericano, lei va matta, però per elogiare almeno la sua età, i suoi 8 anni, ecco, gli dedico una canzone dello Zecchino d'Oro, che sarebbe Il caffè della Peppina, e vediamo se riusciamo a dedicarglielo alla carissima Desiree, che poi oggi 23 sabato 23 maggio sarebbe il suo onomastico, perché è San Desiderio, e lì Desiree è in francese Desiree, ma significa desiderata, desiderio, quindi desiderata, oggi è San Desiderio. E allora per te Desiree ti dedico Il caffè della Peppina, tutta per te. Vai!

ecco qua, abbiamo onorato la carissima Desiree. E poi, gente, bene, siamo qua come di solito, di consueto, se siete in ascolto. Ecco, vi chiedo, come è andata la giornata oggi? Che cosa avete preparato di bello? Io non ho fatto altro che i ravioli ripieni di carciofi. Erano ottimi, almeno Giorgio ha mangiato un bel piatto, e li ho conditi col sugo di pomodoro e cuoricino, che di solito vanno saltati in padella col burro, io per non usare il burro, e ho preparato una salsina di pomodoro e li ho conditi con la salsina di pomodoro. Erano veramente buoni, buoni, buoni. I ravioli oggi, mangiato a mezzogiorno, ravioli ripieni di carciofi. Cosa dire, gente? E io ho fatto il ripieno. Il ripieno, ho preso i fondi di carciofi, li ho bolliti e poi frullati con una manciata di formaggio e un po' di pangrattato, prezzemolo, aglio. Insomma, ho fatto un impasto e con la pasta all'uovo, la pasta sfoglia, ecco, l'ho fatta all'uovo, stesa bene con la macchinetta, sai che c'è la macchinetta, ho preparato i ravioli. Sono venuti grandi, grandi, perché per fare presto sono venuti grandi, ma mi sono divertita a farli. Tanto per due persone si cerca ed è quello. Bene, io vediamo se ci sono delle telefonate, se qualcuno si vuol divertire a farsi sentire. E di solito qualche telefonata, almeno dalle commensali, se c'è la Gabriella dell'Olmo, se c'è la Clara della Gazzera, la Ugolina, con Sebastiano, che noi li salutiamo caramente, se sono in ascolto varie persone, l'Agnese, l'Anna di Breganze, come sta Anna di Breganze? Saluto caramente anche Nonno Piero con la Valentina cara, e anche la Brunella e Valerio, non lo so se è in ascolto la Brunella, però li salutiamo caramente tanti, tanti e tutti, come anche Antonio di Ferrara, saluto caramente, l'RDM, Simone, gente, oh, svegliatevi, ciao, la famiglia di Vittorio Veneto, come Marzio e la Lucia, sono qua, sola soletta, avete piacere di parlare? Possiamo parlare. Avete piacere di ascoltare musica? Bene, vi dedico una bella canzone come di solito. Vediamo un po' cosa abbiamo in vista. Ah, Davide, dove sta il mio Daviduccio? Che non... beh, domani sera sicuro, sicuro, quello è l'inviato speciale esterno, spero che sia con noi tranquillamente. Ecco qua. Allora, fin quanto qualche messaggio o qualche... vediamo un po' che cosa ho. Ecco qua, se riusciamo. Opla, da Nico dei Gabbiani ci sentiamo.

0: Quindi volevo gente, io giovedì che ho trasmesso in radio giovedì sera che le linee si sono bloccate, ho scritto sul registro e vedo che nessuno ha guardato, nessuno ha visto e non lo so come hanno fatto la trasmissione senza telefonate, senza niente, non so. Quindi se dovete telefonare gentilmente chiamate il mio numero di cellulare che io vi ascolto, vi metto in diretta, faccio la mia applicazione tranquillamente. Quindi alzare il volume, ok, ecco qua. Bene, gente, se Gabri vuoi provare a chiamare sul mio cellulare che sentiamo, perché vedo che sono arrivati messaggi dove dicono, ecco qua, vediamo un po'. Pronto?
1: Signora, buonasera.
0: Oh, buonasera Gabri!
1: Ciao a
0: Allora
1: voi.
0: ti sentiamo benissimo, vedi?
1: Sì.
0: Proviamo col mio cellulare se qualcuno si vuole divertire a parlare, a telefonare, perché qua i telefoni io ho dato notizia. Sei in linea, Gabri?
1: Io sì, sono in linea,
0: Ecco,
1: amore.
0: io ho dato notizia, ha scritto nel registro che i telefoni non funzionano, ma vedo che non hanno fatto nulla. Nessuno si è lamentato, nessuno si è ribellato. Non so, la mongola è solo Anna. È solo Anna. La mongola è solo Anna.
1: Perché manca Thomas?
0: Ma purtroppo sei fio impegnato. Se uno scrive delle nozioni che c'è un qualcosa che non va, cioè, prendetene nota.
1: Appunto. Ma tutti non sei bravi come ti tesoro.
0: Va bene, ma non è quello. Se uno dice non diceva nulla, è un conto. Ma l'ho scritto sul registro, è solo che chi è venuto il venerdì mattina a trasmettere col cazzo a letto,
1: Mica
0: ecco,
1: lei è
0: parlando
1: pensato,
0: proprio volgarmente,
1: ma
0: ed è
1: esatto,
0: una cosa
1: ma
0: ingiusta, e nessuno scrive nulla, nessuno dice nulla. Hanno fatto tutto venerdì, e più oggi è possibile che da stamattina nessuno se n'è accorto che i telefoni non funzionano.
1: Amara, mi ti dico che mi chiama da Anica, ma non mi ha risposto, cavolo,
0: Ma perché
1: chiama.
0: non ricevono le telefonate? Non lo so che cosa sia successo. E
1: Amore,
0: così
1: dite.
0: è tuttora di adesso.
1: Adesso te l'ho avvisato, sì, perché hai colto il numero del tuo, perché Anica non va su, se non avevo variato anche Anica, mi.
0: Vedi? Va bene. Andranno avanti così. Cosa devo dire? Difatti, anche la Nadia. La carissima Nadia del Lido, diciamo così, che dice: ciao Anna, ho provato a chiamare il 700 700, suona libero ma non risponde nessuno. E
1: Esatto,
0: non
1: sono tutte
0: è Nadia di la Nadia di Cassavio, e sono le linee che non funzionano, perché qua non squilla nulla. Purtroppo le telefonate sono in internet, abbiamo Einstein che qua è logico, non do colpa nemmeno a chi non sa nulla, perché effettivamente
1: Ebbene,
0: non
1: certo,
0: sanno come
1: amore.
0: sistemare.
1: Sì.
0: Cosa devo dire?
1: Niente,
0: Purtroppo.
1: amore, niente. Chi che ha il tuo numero ti chiama a
0: E difatti, vedi? Chissà chi è, ecco, sta chiamando la Nadia del Lido adesso. Ah, boh, passiamo la telefonata alla Nadia, dai. Lo
1: va
0: facciamo
1: bene.
0: tramite sul cellulare.
1: Ok, io
0: Ah,
1: ti
0: boh.
1: saluto te, saluto tutti.
0: Grazie, grazie Gabri. Dopo ti dedico una canzone.
1: Grazie Stella, ti voglio bene, ti aspetto da venire a trovarmi.
0: Certo, quando ho risolto un po' di problemi, che ne ho uno di Drio Mam. Ecco, ok. Pronto?
2: Ma ti sei abbastanza tecnologica però,
0: Vabbè, io cerco di risolverli
2: a modo mio.
0: Io nemmeno la Anika mi ha detto nulla, non se ne sarà accorta, povera Crista, perché
2: ma evidentemente anche a tempo in Drio con Enzo era successa una roba simile.
0: Sì, però se era successo di mercoledì e di giovedì, quando venivamo a trasmettere c'era Thomas, lui faceva funzionare tutto. Fatalità, il fio è un periodo
2: stasera
0: che
2: non desè, praticamente
0: non c'è, sta sistemando le cose sue, cioè non può stare 24 ore su 24, fa il lavoro, roba che ha, povero Cristo. Però
2: intanto ciao Anna.
0: Ciao Nadia, ciao,
2: grazie. No, sorvoliamo le cose che capita.
0: È così, per carità, può succedere, ma santi Dio, voi che venite a trasmettere, possibile che non vedete il registro?
2: No, ma lui si è accorto, diciamo che il telefono non funziona.
0: Se ne accorgono, perché è tutto computerizzato. Una volta che si accendeva la luce e uno sapeva se il telefono andava o non andava. Qua è tutto sul computer, e il computer non funziona.
2: E fa quello che vuole, insomma, dai.
0: E io per stare in contatto con le persone dico: chiamatemi sul mio cellulare sentiamo e vediamo di fare qualcosa.
2: Fatalità, mi sono stata che guardo, dico: no, ma ero sicura di averlo il tuo numero, dunque.
0: Grazie Nadia, grazie di sinamore, grazie.
2: Qua sono diventata Nadia De Cassavio, perché naturalmente cambiando residenza bisogna dire dove che si abita.
0: Beh,
2: adesso,
0: va bene, no? Ma per ricordare chi è, diciamo la Nadia del Lido.
2: Ma se mi chiami Nadia del Lido sono sempre mia, dunque non cambio voce, non cambio fisonomia, non cambio niente,
0: non cambio nulla,
2: sono sempre mia, dai.
0: Cosa hai preparato da mangiare oggi?
2: Ah, niente di particolare, ho fatto tagliatelle con la ragù. Perché mi ogni tanto mi faccio una bella pignatona di ragù, no? E dopo mi faccio le mie porzioni, ho dei ciotoline specifiche che metto in freezer e al momento opportuno tiro fuori e faccio o tagliatelle o subiotti, come che si vuol dire, che insomma qualsiasi altro tipo di pasta, ecco, basta. Stasera invece ho fatto fettelline di zucchine.
0: Io invece
2: quelle fatte con la pastellina, con la pastella così, e dopo frigo e basta. Sei tutto passare a mangiare verdura a mio figlio, perché sennò mangiaria verdura e ora frittelle di zucchine, perché zucchine non le mangio in nessuna maniera,
0: addirittura, ecco. Nemmeno grattugiate?
2: No, le carote grattugiate.
0: Ma le zucchine? Le zucchine io le faccio grattugiate. E li condisco olio e limone e sale, ma sai che buoni sono in insalata, crude.
2: No,
0: tu le grattugi.
2: Ho capito come le carote, insomma, le carote grattugiate, sì, le
0: brava
2: mangio.
0: Le zucchine le condisco sale, olio e limone, buone che sono.
2: Te sa cosa che mangia? Le zucchine se le fa soffritte. Se le fa soffritte o indorare, per esempio, melanzane, ecco, bisogna che le faccia indorare, come fare una cotoletta, insomma.
0: Quelle
2: mangia, quelle che ho postate diverse volte anche in Facebook, mi ho messe praticamente. Che se è particolare se a me fia, non sta a credere. Io sei amante dei primi.
0: Dei primi, ecco. Io pure
2: i
0: io primi, sono mangione dei primi.
2: Fagli pasticcio, fagli risotto, fagli spaghetti, fagli qualsiasi cosa ti amagna di primi, ma quello che mi dà più pensiero sono le verdure, che più di che 5-6 verdure non mangia, insomma, ecco. Se non mangiaria patate, patate fritte, patate al forno, patate in umido, magari se fa sue polpettine, se fa suo spezzatino, le patate in tutte le maniere la magna, ma altrimenti, o se no le insalate miste, così insomma, ecco, e magna. Però io non magna né fagiolini, cosa si insomma, qualsiasi roba, i broccoli, il cavolo, qui non lo mangio, ecco, il magna solo il cavolo cappuccio tagliato sottile,
0: ecco,
2: perché pensa, ha imparato a mangiarlo quando andava all'asilo, è quello che piace, come i tedeschi, no? Crauti, come i tedeschi, i crauti tagliati sottili, ora sì, e ora il magna, sì, carote grattugiate. Ma solo grattugiate le carote, ma neanche a coppie, perché mi tante volte mi faccio parmì e faccio trifolate, no? Trifolate con un po' di aglio e prezzemolo, un po' di olio, pepe e sale, metto a bollire 5 minuti dentro la pressione, quando che si cotte una bella spruzzatina di aceto, evaporare tutto e che mangi qualcosa di buono, perché i carote diventano agrodolci, insomma.
0: Sì,
2: ma altre verdure proprio Zenega. E ne mangiava i piselli, adesso neanche più quei.
0: Addirittura.
2: Non neanche più quei. No, anche i piselli fatti con la pancetta, no? Per cambiare un pochetto, no, basta, adesso c'è un periodo che non li vuol più, è difficile, sa, è peso di un piccinino,
0: addirittura viziato,
2: viziato, mica che varia da col mattareo in testa, mica varia spaccare il cervello, e come faccio? È grande e grosso, è più grande di me.
0: Fa come mio nipote. Io ho 5 nipoti, no? La più piccola la femminuccia, la Desiree. Però gli altri sono 4 maschi. Il più grande, il primogenito, sia il primo che il terzo, perché il secondo più o meno è alto come la mamma, ecco.
2: È la statura normale.
0: Però il primo e il terzo, mamma mia, ma sono gendarmi, quelli sono buoni da fare i corazzieri al papa quando sono alti e larghe di spalle, certi armaroni, un armarone a due ande,
2: no, è un tocco di uomo anche mio figlio, ma no, proprio è 1,75 insomma, è la mia statura.
0: Ah no, quella
2: normale,
0: è 1,90,
2: insomma.
0: Mamma mia.
2: E ora, te puoi dire che chi sei di armaroni?
0: Degli armaroni, grandi, grossi,
2: sì. Modo di dire qua nel Veneto, no, armaroni. No,
0: l'ho detto in veneziano. Terona Venezian.
2: Che poi, ascoltami una roba, ma mi non ho mai capito questo discorso di Terrona o Terrone, cioè da dove che deriva, come, chi che lo ha inventato, come hai capito?
0: Che ne so chi l'ha inventato, però siamo meridionali, i Terroni che sono di giù, che sono dalla terra, come se qua terra, cioè Terroni significa terra, no? Che vengono dalla terra, contadini. Qua, contadini. Come se qua a terra non ce ne fosse, è tutto mare.
2: Perché qua nel Veneto cosa te credi chi sia? Siamo stati contadini fiore di ieri, tutti quanti, contadinotti, mamma mia. Signor, dai, tutto il mondo se paese sana.
0: Certo.
2: E poi, tutte le meraviglie che c'è a sto mondo, mi credo che sia tutte quante concentrate in Italia.
0: Beh, questo è vero, è solo che la stanno, l'hanno già distrutta e stanno continuando a distruggerla,
2: sì, in tutto
0: e per tutto.
2: Ma come civiltà, come bellezze, come che avevamo tante antichità, insomma, che avevamo l'Italia, sì.
0: Ma infatti viene detta il giardino d'Europa e abbiamo ma tutto
2: tutto che avevamo noi altri qua, perché avevamo dal mare ai monti, che avevamo di tutto e di più, le più belle spiagge, dove si tutte quante in Italia. Sì. Va nell'Adriatico, va nel Tirreno, va nel Marionio, va in alto, va in basso, e spiagge più belle, tutte le nostre, insomma. Ecco.
0: Vabbè.
2: Così, insomma, dai.
0: Okay.
2: Va bene, dai. Voi topetta che da un saludino alla
0: nana. Grazie.
2: Perché
0: ho
2: sentito la canzonetta che te ha messo all'inizio qui a. Quella che canta
0: il caffè della Peppina, no?
2: Sì, anche quello mi capiasso, sì, perché no, quella che
0: parole.
2: Canta Aurietta Berti.
0: Mille!
2: Mille, sì.
0: Ok, va che abbiamo un'altra persona in linea.
2: Bene, ti saluto, buona trasmissione, so quello che ti ascolto finché il moroso non mi porta via.
0: Ah, brava.
2: Perché col moroso speciale, okay. che poi mi dico vado via con l'occo.
0: Vabbè, Nadia.
2: Va bene, ciao Anna, ciao a tutti.
0: Pronto.
3: Ciao Anna.
0: Oh, ciao Roby.
3: Prova a mettere su una canzone nel frattempo. Intercetta il Thomas prima che vada a dormire, dopo ti manda l'emengo e senti cosa che si può fare per il telefono.
0: No, da qua deve essere lui, cioè io non metto mano da nessuna parte.
3: No, sentire
0: io
3: sentire,
0: quando sentire. Le persone cioè almeno chi come conduttore, come io appunto dico alle persone, stasera se vogliamo fare la trasmissione chiamatemi sul mio cellulare, quello lo posso mandare in diretta, però i telefoni qua è da giovedì a mezzanotte 10 sono, non lo so che cosa è successo. Fatto sta che i telefoni non funzionano. Ho scritto sul registro che i telefoni non funzionano, nessuno ha preso visione di niente. E domani mattina mi sentiranno. Insomma, che almeno i conduttori che vengono a trasmettere il venerdì o il sabato, cazzo, si rendessero un attimino responsabili. A sto punto, possibile che uno
3: mi ho un brutto presentimento, non so perché. Allora, uno che diceva tanti anni fa: a pensare male si sbaglia, ma spesso si indovina. Guarda caso, dopo che ho telefonato a me, è saltato tutto, come sta, giovedì sera, giusto?
0: Tutto dopo
3: che ho telefonato a me oggi. Go chiamare l'architetto e a un certo punto basta, go tentare di chiamarlo e stessa roba, niente da fare, e dopo si è saltato tutto e anche la trasmissione, roba, non si sentiva più niente. Non sarà che mi tiro fuori certe storie che non si deve sapere.
0: Non penso, perché con la Nica i telefoni lei, o perché va in Facebook, non cioè le telefonate non capiva, o dice va col pensiero, dice non mi chiama nessuno, non capito, ed è quello. Però non mi venire a dire che i telefoni funzionavano con l'architetto, con Massimo Conte.
3: No, con l'architetto oggi non ho sentito nessuno chiamare, strano.
0: Appunto, come anche ieri, venerdì impossibile, perché i telefoni erano bloccati e nessuno se ne è accorto. Nessuno se ne è accorto. Mi sembra assurdo, mi sembra strano.
3: la bomba comunque ormai si cucina che
0: come anche partita, oggi beh. Oggi avrebbe almeno ha trasmesso Luca, nemmeno Luca dei Ripicibili se ne è accorto che i telefoni non funzionavano.
3: Lui non riceve mai telefonate,
0: forse anche per quello, però tanti se la mattina come Massimo Conte
3: Luca
0: come
3: non le riceve.
0: Va bene, dai, ok.
3: Va bene, comunque Anna, se puoi vedi te, metti Demi Russo, non può, aspetta, cos'è?
0: Ah, Demi Russo, sì, dai, l'abbiamo messo già
3: uomini,
0: giovedì.
3: Un mondo di uomini e bambini.
0: Sì, uomini e bambini, l'abbiamo messo giovedì, lo rimettiamo, dai.
3: Va bene,
0: ciao, okay,
3: Anna,
0: grazie.
3: Sentiamo più tardi.
0: Grazie, ciao. Grazie, Roby, grazie. Ecco qua. Ebbene, vediamo poi i messaggi che sono arrivati. Li leggiamo che abbiamo. Grazie mille tesoro, sei un tesoro. Questo è sempre Luca di Mandria che lo sa, l'ho salutato prima. La Maranna si assoda da sola, ma l'aiutenga, avvocata. Dai, che adesso do la lista del cantafritto di domani sagra. E Davide, una raccomandazione: se vuoi mandare la lista, mandimela sul mio cellulare. Se vuoi il numero, io sul mio cellulare in WhatsApp. Mi mandi la lista del cantafritto perché a fare il passaggio non sono tecnologica, io sono una frana, proprio la frana, sai, come quel paese che sta franando in continuazione, io so peggio. Quindi se vuoi io ti do il mio numero, se non ce l'hai può darsi che ce l'hai.
4: Vediamo. Chiamata vocale in arrivo da Gamle da Marchio Ricel.
0: Ecco qua. Pronto?
5: Pronto, pronto.
0: Soleda.
5: Ciao,
0: ciao
5: carissima. Sia, ciao. Ciao. Non ti ho preso l'altro ieri che sei stata qua vicino. No. Sei andata via prima. Sei andata via prima.
0: Sì, perché era successo l'incidente. Dovevo andare, avevo detto a Renzo, ho detto Renzo, io non posso stare fino a mezzogiorno, io alle 11 fa sono andata via mezz'ora prima, devo andare dal carrozziere per vedere la macchina, se domenica mi sono venuti addosso, mi hanno fracassato,
5: ecco,
0: la macchina,
5: pensa.
0: E devo
5: tanto per essere fortunati,
0: ma appunto ti ho detto sta settimana me ne stanno succedendo di tutti i colori.
5: Anche a me
0: e non riusciamo proprio a vabbè, dai. Anna, vestiti di santa pazienza e vai avanti.
5: Ascoltami, sì, brava, guarda, è l'unica roba che proprio signor Benedetto, a volte dico ma quanta pazienza ha Gesù Cristo sta donna. Vabbè, ascoltami Stea, io ho fatto il coniglio alle verdure oggi, visto
0: dai,
5: che parlavi di cibo prima.
0: Alle verdure, come
5: sì, perché invece fare tanto arrosto o cosa che magari anche se ne avanza con le verdure viene più buono il giorno dopo, allora va bene, insomma, ho fatto così per cambiare, ecco, non dai. Sono una brava cuoca, però mi piace, e qualche volta dai qualche ricetta come quella di oggi che hai dato, di stasera che hai dato dei
0: sì,
5: cose
0: di ravioli di carciofi ho fatto,
5: ma già, mi piacerebbe, starei sempre in cucina, io sai che sono maniaca, trascuro il resto, ma la cucina per me mangiare proprio mi piace, la fantasia mi piace, cambiare. E tu dai qualche ricetta delle tue di giù,
0: mai
5: come
0: appunto
5: fate voi.
0: Ho detto oggi avevo
5: certo,
0: fatto
5: ma certo,
0: i
5: ma
0: ravioli
5: certo.
0: ripieni di carciofi, la pasta sfoglia come di solito, non la
5: pasta sfoglia, la pasta normale,
0: pasta sfoglia,
5: quella con l'uovo,
0: la pasta all'uovo.
5: Sì,
0: io,
5: sì.
0: Ecco, poi l'ho stesa con la macchinetta e ho fatto sai, i soliti stampi dei ravioli per fare veloce, li ho fatti, sono venuti grandi, che poi con la pasta all'uovo crescono, però avevo dei fondi di carciofi, li ho lessati, li ho conditi, poi olio, sale, formaggio, pan grattato, prezzemolo, l'aglio, non è che ho messo sto granché, però ho fatto tipo crema, no?
5: Sì, okay. Sì, sì, sì.
0: Quindi
5: sì,
0: li ho frullati tutti e dopo li ho impastati e ho fatto che ho riembito il raviolo. Ecco. Dopo li ho lessati e lessati, ecco. Dopo li ho conditi. Andavano saltati
5: di pomodoro, una grattugiata di formaggio sopra.
0: Di solito. E quei tipi di ravioli vanno fatti saltati col burro, si scioglie il burro con la salvia e si salta il burro con la salvia, hai capito? E poi ci metto il formaggio. Sono buonissimi così.
5: Ascolta, a proposito di questo, quando si fanno che mai prendo di buona qualità, li prendo fatti a volte di buona qualità, ma a me a volte si rompono, è meglio farli nella padella direttamente quando hai un raviolo fresco, è meglio farlo nella padella
0: direttamente in padella, io ci metto il burro,
5: è meglio, vero? È meglio, è lì che sbaglio io, perché quando li metto nell'acqua a volte mi si aprono, capito? Quando li lesso, capito?
0: Perché tu non li chiudi bene. Io lo sai cosa faccio col bianco dell'uovo.
5: Te li fissi.
0: Col pennello li spalmo e poi li copro, che quando tengo il taglia, diciamo, raviolo, no, si attacca quello, quando lo tagli si attacca, hai capito?
5: Ecco,
0: oppure
5: capito.
0: Col pennello lo bagni con l'acqua, cioè, ma con l'acqua non si attacca, col bianco dell'uovo si attacca di più.
5: Ecco così, ecco, perché ho sempre da imparare, sempre, perché sono curiosa di imparare. Va bene, dai, quando parlava la Nadia, che saluto tantissimo, la Nadia di Cassavio, mi piace un sacco quando tira fuori che dice le poesie, che tutte le sue aneddoti eccetera, mi piace, la saluto. A proposito, ben dopo dico della Mariella che ce l'ho nel cuore, va bene.
0: È venuta a mancare.
5: Quando ho parlato di suo figlio che non mangia le verdure, tale quale mio figlio, che è una roba da matti, da piccolo, pensa che lui da piccolo sembrava avesse la scabbia, sai quella che vengono, che mi vergognava perché era sinonimo di sporcizia nel sederino, eccetera. Perché lui non mangiava nessun tipo di verdure. Lui si è trovato senza vitamine, gli è venuto perfino una forma di asma, perché lui era senza frutta, senza verdura, lui non mi mandava giù niente, adesso qualcosa all'imbosco dappertutto, ma ancora fa fatica, né insalata né niente, insomma lui una somiglia, mi sembra sentire la mia storia quando ho sentito il figlio, dice proprio fatti così, ecco, fatti particolari, e bisogna tenersi, sai. Ascolta, salutami tanto la Desiree, che la conosco, che è bellissima quella creatura là.
0: Va bene,
5: ciao bambina, ciao, che chissà che chiamate la tua telefonata, fammi compagnia, certo, va bene,
0: ciao.
5: grazie. Bea, grazie.
0: Ecco la carissima Leda di Chirignago, e la salutiamo caramente. Vediamo che cosa mi dice, eccola, ciao Annina, cara di Corsa, che ti aspetto. Allora vediamo, Roby da Mestre, qualche secolo fa l'Italia era il giardino d'Europa, poi è stata invasa e devastata, e purtroppo abbiamo gli invasori, ma di tutte le specie. Hai ragione Roby, tranquilli. E poi voglio ripetervi, gente, che chi vuol mettersi in contatto con Radio Gamma 5, chiamate il numero del mio cellulare 349 78 36 420. Ripeto, chi vuol mettersi in contatto con Radio Gamma 5, i telefoni purtroppo non funzionano. E per parlare con un conduttore, chiamate il mio numero di cellulare 349 78 36 420. Bene, vediamo un po', anche abbiamo anche l'Ada di Asolo che dice: ciao Anna, Giorgio, Thomas quando arriverà? Un caro saluto a Valentina con nonno Piero, Renata, Anna Maria di Breganze, la Gabriella, Gianna, Marco di Marghera, la Brunella con Valerio, amici tutti. Mi faresti ascoltare L'emozione non ha voce di Adriano Celentano? Grazie Anna. La mia tosse purtroppo persiste, è grassa, adesso però faccio fatica ad espettorare, non so più cosa fare. Se hai un suggerimento, grazie. Buonanotte, Ada di Asolo. Complimenti per la nipotina Desiree. Ciao Nadia, io le verdure le cucino a vapore, poi le passo in padella le carote grattugiate ogni giorno assieme a cappuccio tagliato fine, finocchio tagliato fine, insalata eccetera. Ci spargo un po' di curcuma. Ada di Asolo. Ecco, vedi, ognuno dà una ricetta a sé di cucina e spero dai di provare anche varie tipi di usanze che fanno anche gli altri, ecco. Come dice l'Ada di Asolo, che lei tutte le verdure le cucina a vapore. Io anch'io, ma tante verdure le mangio crude, partendo dalla brasiliana, che me ne mangio una, due al giorno a secondo. Crude in pinsimonio, cioè mi piace prendere la foglia, bagnarla nell'olio, aceto e sale, bagnarle così e mangiarle. Ecco, a me piacciono così. Mentre qua vedo che la Nadia le verdure le cucina a vapore, poi le passa in padella con le carote grattugiate ogni giorno assieme a cappuccio tagliato fine. Ma le carote grattugiate le hai già lasciate oppure sono crude? Visto che le verdure, voglio capire, il cappuccio tagliato fine fine, il finocchio tagliato fino fino, l'insalata eccetera, e ci metti le verdure a vapore dentro? O frullate, cioè facci capire, perché io pure io ai miei nipoti che non mangiavano le verdure frullavo tutto, facevo il minestrone e dopo il minestrone lo frullavo, facevo una crema e loro li mangiavano tranquillamente. Quindi Ada, daccela bene la ricetta che cerchiamo di capire un po' tutti. Poi vediamo un po' il nostro comunque Anna, la lista stavolta si trova anche sulla pagina del Cantagiro 1962, Davide il poeta pazzo, ok, ma dopo vedo sinceramente se tu ne hai trovate tante di più. Io so che erano 30 canzoni, non vorrei sbagliare, almeno in base alle ricerche che ho fatto. E poi dai, domani vedrò come poter agire, poter fare. E allora vediamo un po', visto che ci hanno chiesto delle canzoni, io parto con la prima canzone dedicata alla Gabriella dell'Olmo. Quindi Gabri, questa canzone è tutta per te.

Ecco qua, e questa era per la Gabriella dell'Olmo, quindi spero che sia stata così gradita. Però c'è anche una canzone che mi ha chiesto il nostro RDM, Uomini e Bambini di Demi Rousseau. Quindi, per te, Roby, è tutta, tutta per te, Demi Rousseau. Opla. Il mondo degli uomini va

Ecco qua, e abbiamo fatto anche questa dedica al carissimo al carissimo RDM, al nostro oracolo, alla bufera, al pestifero. Ok, Roby, bene. Ciao Anna e Thomas, non vi menziono a che sto a fa, però Hermes, che non ce lo vuoi menzionare, va benissimo. Sei tutto in privé, vai tranquillo, anche se ti ascoltano 10 milioni di persone. Hermes, allora. Mi chiede una canzone di John Denver, West Virginia. Wow! E come te la metto in country? Oh, grazie, un saluto a tutti. Hermes, ma fammi sentire, chi ha preparato da mangiare? La Lisa o te? Qua vogliamo le ricette, stiamo parlando di cucina, stiamo parlando, anzi, dovrei dare una risposta alla carissima Ada di Asolo, che dice che la tosse non è passata. Ma hai preso o hai fatto la ricetta con i miei 5 ingredienti? Perché è strano che non funzioni. Io a Giorgio ha sempre funzionato, come anche ai miei nipoti, ai miei figli, tanti che hanno provato la ricetta del miele con un cucchiaio di curcuma, cioè 200 grammi di miele, un vasetto, prendi un vasetto di 200 grammi, ci metti un cucchiaio di curcuma, un bel pizzico di pepe nero, mezzo un limone spremuto, il succo di un limone da mettere dentro, e una grattugiata di zenzero fresco, una grattatina di zenzero fresco. Quindi sbatti per bene tutto e prenditi un cucchiaio. Io all'inizio ci vuole un cucchiaino 3-4 volte al giorno, però all'inizio, che era veramente grassa, grassa, grassa.

i polmoni talmente intasati, grassi, i fluimici, il muco litico, ci sono delle fialette dentro, ce ne sono tre dentro, quindi una al giorno, o ci sono anche le bustine, vanno sciolte nell'acqua, oppure lo bevi. Guarda che almeno funziona. Ada, prova. Io ti ho dato la ricetta almeno delle cose naturali. Poi ogni persona è diversa e a sé, quindi non so dirti altro, almeno. Poi ecco qua. Qua dice tutto improvvisato oggi, tosse, tisana di sambuco. Ecco, anche la tisana di sambuco, ma i fiori di sambuco chi li va a raccogliere? Perché anche il difatti c'è la ricetta che facevo che faceva la nonna, la mia mamma. Ecco, come hai detto bene, Hermes, i fiori di sambuco, papà andava a raccogliere i fiori, che questo periodo è ben fiorito, il sambuco li prendeva, papà, e sia i rami con tutti i fiori, li metteva, i fiori di sambuco, metteva il pistacchio dentro, spezzato in due o tre, i fichi secchi, sempre dispari, cioè metteva tre fichi secchi, tre mandorle, che più, e un poco di fiori di camomilla, ma la camomilla, quelli che facevano già loro il loro fusto, il loro, insomma, quelli che raccoglievano, che poi lo facevano come un cucumo, no? Come una pallina verticale girata che manteneva tutti i fiori dentro. Ecco, faceva quel decotto là e ce lo dava a bere cotto, tanti fiori di sambuco dentro, e veramente funzionava anche qui. Queste sono ricette naturali che io ricordo benissimo, perché la nonna, oddio, è venuta a mancare all'età di 97 anni, quindi due nonne, io i nonni non ne ho mai conosciuti perché sono morti giovanissimi. Parlo dei nonni, si poteva dire che ne ho avuti tre, perché la nonna paterna, lei si era sposato col nonno, ha vissuto tre anni di matrimonio, e il nonno è morto che aveva 27 anni, lei era incinta di 6 mesi, quindi la nonna si era sposata, la nonna paterna, e col nonno ha vissuto 3 anni. Lei dopo, nell'arco dei 3 anni, è uscita incinta. Quando è morto suo marito, è morto sotto una frana, stavano facendo l'asfalto, la terra frana, l'unico operaio che si trova sotto la frana era il nonno, e difatti il mio papà è nato e gli ha dato il nome del padre di suo marito, quindi il nonno, il primo nonno. Poi dopo papà aveva 7 anni, la nonna si risposa di nuovo, ha avuto 2 figlie femmine col secondo marito, insomma 4 anni. Lei in 7 anni di matrimonio ha sotterrato 2 mariti, e lei ha detto: vuol dire che io devo stare da sola. Si è cresciuto i suoi 3 figli e ha portato avanti la famiglia e basta, e ha vissuto fino a 97 anni la nonna, mentre la nonna materna, anche lei aveva 94 anni quando è morta, però quella materna, io ero incinta delle mie, cioè ero incinta della prima figlia quando mi sono sposata, dopo sono uscita incinta, dopo 2 anni di matrimonio sono uscita incinta, quando ho partorito

in casa, non in ospedale, in casa. Avevo l'ostetrica mia a disposizione e non avevo la mamma perché la mia mamma era col mio papà, erano da mia sorella, che anche mia sorella era incinta, fatalità, e stavamo tutti e due, che una settimana di differenza fra me e lei, sono nati due, diciamo, il maschietto a lei, la femminuccia a me. E c'era la nonna, io vedere la nonna, quello che ha fatto insieme con l'ostetrica, guarda, non posso dimenticare, è stata una nonna meravigliosa. Poi con la bambina, ma era una cosa stupenda, era una cosa, guarda, indescrivibile. Bello quei ricordi del passato, bello quello che ti succedeva, tutto quello, quando la famiglia è unita, che collabora, quando la famiglia insomma, è vicino. Io adesso, le ragazze di adesso, le ragazze moderne che vogliono vivere da sole, vogliono fare tutte da sole, vogliono. Io pure io mi sono sposata, avevo una casa per conto mio, però il sabato, la domenica, quando mio marito non lavorava, ci mettevamo in macchina e venivamo a trovare i familiari, i genitori, perché io appena sposata sono andata ad abitare ad Ascoli Satriano, un paesino vicino Foggia, ecco, Rocchetta Sant'Antonio, insomma. E perché lavorava là mio marito, e la settimana andavamo al paese, andavamo a Spinazzola. Il bello che io sposata, mia suocera, la mamma di mio marito, mia suocera, l'ho sempre tenuta con me. Andavamo d'accordissimo, era una. Noi le suocere le chiamavamo mamma per rispetto, che era la mamma del marito. Qua li chiamano Rose, Francesca, Giovanni, da noi le suocere si chiamano mamma. Ma era una persona meravigliosa, bravissima. E stava dal primo giorno che mi sono sposata, che sono andata ad Ascoli Satriano, mia suocera è stata sempre con me per 7 anni. Dopo 7 anni mio marito aveva chiesto il trasferimento e siamo ritornati a Spinazzola, al paese nativo. Però quando siamo tornati facevo mamma a mia suocera: se vuoi stare con me, abbiamo trovato una casa grande che poi puoi stare con me. No, faceva al paese, poi che ti era conosciutissima. Dice: cosa devono dire? Che sta col figlio maschio e non con la figlia femmina? Ma a me che mi interessa? Le persone cosa vogliono dire, dicessero. Però lei è voluta tornare a casa sua, che insieme c'era anche sua figlia, ecco, la Maria. E boh, vi ho raccontato qualcosa del mio passato. Vi ho dato delle ricette, delle ricette che normalmente noi facciamo, pure quello che noi riusciamo a impastare, a fare, a dire, sai, ci teniamo sempre, sempre almeno almeno peggio, io per le mie figlie, tante cose che so io, sì, me lo chiedono, glielo preparo, però vedo che non vanno tanto dietro, loro si affidano tanto ai dottori, va bene? Chi è più, insomma, che fanno fatica a prendere le medicine, queste sì, hanno preso da me che per prendere le medicine bisogna fare salti mortali. Va bene, la balera dei Tocchegni, Davide.
E ciò, voglio anche la tua partecipazione, voglio anche la tua collaborazione, e non ti estraniare, va bene? Poi Anna, a mezzogiorno verdure crude, compreso le carote grattugiate, alla sera le faccio cotte a vapore, mantengono le loro vitamine eccetera. Poi magari tipo il cavolfiore gratinato. Anna, per favore, allora aspetta che sto leggendo. Allora, questo è cavolfiore gratinato, lo faccio anch'io e lo faccio anche con la pasta, che noi tanta verdura la facciamo anche con la pasta. Anna, per favore, li avete per favore l'orario di mercoledì 27 del dottore che parlerà dell'acqua? Sai se Hermes si è sposato? No, lui dovrebbe sposarsi, se non sbaglio, il 30, non si è ancora sposato Hermes, però è a giorni, stanno facendo preparativi, tutto il 30 o il 30 o il 31, il 31 maggio lui e la Lisa si sposano. Lui a Ilario chiedeva sempre la canzone che hai appena trasmesso. Ciao Ada. Sì Anna, ho fatto però con il miele di castagno. No, io avevo detto c'è il miele balsamico, non di castagno. Ho preso anche le bustine di Fiumicil, non va bene perché è Fiumicil con l'antibiotico e Fiumicil mucolitico con l'antibiotico, e vedrai che ti pare, ce ne sono solo tre, quindi le bustine non solo, cioè Fiumicil bustine è un conto, quelle invece sono Fluimicil mucolitico antibiotico. Ora sto facendo la Riosol, saluto Hermes e consorte Ada. Anche la tisana con l'echinacea, timo altea e un cucchiaino di miele, Ada. In tutti i modi, Ada, non va bene il miele di castagno, ma ci va il miele balsamico. Si vende in erboristeria, tu prendi 100, quello è un vasetto da 200 grammi, la metà lo metti in un altro vasetto, ci metti un cucchiaio bello abbondante di curcuma, un pizzico di pepe, una grattugiata di zenzero. Ci vuole il miele balsamico, non di castagno, non di il miele balsamico. Certo, se non fai la ricetta giusta, boh. Ok, vediamo un po', vediamo cosa mi dice. Grazie, ciao. Esatto, infatti alla domanda che sto a fare, ecco la risposta. Sto mettendo fettuccine ai libretti. Sto mettendo fettuccine ai libretti. Ai libretti messa. Bene, ma il ragù dove lo metti? Dai. carognone. E poi una settimana giusta, il 30 maggio, sabato alle ore 11. Grazie del saluto e ricambio ad Ada. Siamo rimasti increduli, io e Lisa. Tante persone ci verranno a vedere alla nostra cerimonia. Arriveremmo in chiesa con la carrozza e cavalli bianchi. Bellissimo, bellissimo. È una cosa meravigliosa, Hermes. È una cosa bellissima. Siamo veramente felici e contenti per voi. Ecco qua. Ora, opla. Vediamo un po' che cosa. Ecco, io ora Hermes mi ha chiesto una canzone
mi ha chiesto e la mando in onda tutta per te, Hermes. Vai. Opla. John Denver. Vai.

0: ecco qua, e siamo in dolce compagnia. Come di solito vi ho detto che le linee telefoniche non vanno, chi ha piacere di telefonare, chiamare sul mio cellulare e riesco a mettervi in contatto. Purtroppo se non va non va, cosa devo dire qua? Allora, abbiamo letto il messaggio, qua abbiamo Marco da Tre Baseleghe che dice: andiamo su country stasera. Certo, e se te vuoi qualche canzone vediamo di metterla, no? Se poi vuoi qualche ricetta, se poi hai qualcosa da dire, qua abbiamo una graditissima ospite. Ecco, non sono più sola, ho una carissima ospite stasera e vediamo se la facciamo parlare un po'. Attacca giù.
1: Buonasera ragazzacci, ecco qua la Beatrice.
0: È venuta la Beatrice a trovarmi, ecco, non sono più sola. Quindi bene, gente, cercate di collaborare, almeno non dico telefonicamente, ripeto, chiamatemi sul mio cellulare e possiamo dialogare come volete. Ma
1: sì, magari anche con il mio, chi ha il numero?
0: Va bene, ma tanto per dire. Ma col tuo non lo posso mettere in diretta perché vedi che è attaccato con uno spinotto.
1: Sì, no, ma
0: ce n'è solo uno.
1: No, caviamo uno e mettiamo che altro.
0: Vedi? Va bene.
2: Chiamata
0: pronto.
3: Pronto?
0: Sono qua, Vergine!
3: Anche io sono qua!
1: Ciao Gabri!
3: Ciao Beatrice!
1: Come sento stellinazza!
3: Sono qua piena di dolori, ma si tira avanti!
0: Oh, sti dollari, ti! Portalo, se no si svalutano! Porta l'imposta! Alla banca!
1: Bisogna comprare i BRICS!
3: Non portare l'imposta, ma mica dai, Andrea!
1: Bisogna comprare i BRICS adesso!
3: Anna, voi fate che ti saluti tanto a Desiree, con grosso abbraccio e un bacione.
4: Bravo, anche per me.
0: Chi?
4: A Desiree.
3: E fare tanti auguri e complimenti, che sei brava.
0: Ah, veramente, dopo ti farò vedere i video.
3: Ecco, io vi saluto tutti di nuovo, ciao a tutti e due, un bacione a tutti e due e anche a Giorgio.
1: Ascolta Gabri, ma ti te abiti, perché ti avevo chiesto ancora, ti te abiti a?
0: A Olmo.
3: A Olmo di Martellago.
1: Che sei vicino a?
3: Mestre.
0: Ma R è Olmo.
1: Ah, ho capito, ma ti te conosci.
3: Mestre, amore, mestre.
1: Ah, ho capito, sei provincia a Venezia.
0: Eh sì.
1: Ah, ok. Pensavo, non so perché mi dava provincia di Treviso, così rincoglionimento.
0: Oh.
1: Ho capito. Me.
0: Se non ti porta un'altra parte. Ma com'è? Tu vuoi sapere l'ultima? Sabato che Desiree, la nipotina, ha fatto la gara.
1: Ok.
0: No, mia figlia aveva messo il tondombo per andare.
1: È caduta.
0: Oddio, ha chiuso la Gabriella. Va bene. Mia figlia aveva messo il tondombo per andare a vedere le gare, no? Okay. Della bambina.
1: Certo. Ecco,
2: chiamata vocale in arrivo da Coop Gabriella Olmocel.
0: Pronto?
1: È caduta.
3: Voi lo salutate, ma mi sei cascata la linea.
1: Sui piedi.
0: Hai chiuso
1: sui
0: il telefono.
1: Sei cascata la linea sui piedi.
3: Ecco, va bene, ciao.
1: Ciao Gabri,
0: ciao,
1: un bacione.
0: Gabri.
1: Ciao Gabri.
3: Ciao.
0: Opla. Insomma, dobbiamo. Mia figlia mette il tom-tom tranquillamente. Arriviamo ad Acqua Fredda, era che facevano le gare regionali. Uscite dall'autostrada, si spegne il
1: navigatore.
0: Si spegne, ma porca puttana, adesso cosa facciamo? Finché io e l'altra figlia, perché stavamo
1: figlie,
0: la più grande e la più piccola, e io che stavo col cellulare, io metto il cellulare, il WhatsApp, no, il...
1: Sì, indirizzo.
0: No, ecco, il tonton, e cerco il palazzetto dello sport di Roncade. Lo metto in macchina, come tabagliata, tutta, e mi dà Castelnuovo di in tutti i modi, si mette a parlare il mio tonton. L'altra mia figlia ha detto, qua mi sembra che stiamo sbagliando. No, no, una delle sorelle, io seguo il tonton della mamma, il mio, siamo andati tutto dall'altra parte.
1: Ma no, vabbè, sì, è un disastro a volte, sì, sì.
0: Se non ti fermi e metti per bene, mi ha dato un altro paese, capirai, abbiamo perso tutto, abbiamo dovuto vedere i video, ci siamo trovati alla premiazione, quello sì. Abbiamo visto gli altri gareggiare, però quando
1: di ritardo
0: e ci siamo trovati alla premiazione del, che la figlia ha vinto su tutte e quattro.
1: Te l'ho sentito prima che ti dicevi, spettacolo.
0: Ha vinto.
1: Però vedi, il problema è anche questo, è la geografia, almeno del proprio paese, della propria provincia, potrebbe esserci. Io voglio come regalo una cartina politica grande come una parete del Veneto.
0: Guarda qua la Ada di Asolo. Buonasera simpaticona Beatrice, mi piace. Ciao, tanto Ada. Sentirla al giovedì sera con Giorgione. Ada di Asolo.
1: La rissa.
0: È quella. Sì, difatti io volevo cercare di mettermi in contatto con Giorgio, ma se ricevo le telefonate, se era.
1: Vabbè, se ti ascolta, chiama te, fine.
0: No.
1: Ah, ok, non ci vede, ok. Devi chiamarlo te.
0: Hai capito? Qua abbiamo. Che sta un porco e fora stasera? Oh, RDM l'oracolo.
1: Ciao RDM. Ma sei diventato simpatico, non so perché RDM, ecco, ti dici diventare simpatico.
0: Ma Thomas che fine ha fatto?
1: Se cacatano molosa.
0: Anche
1: coi capelli lunghi.
0: Ciao,
1: coi capelli corti.
0: Insomma, stasera facciamo noi, dai.
1: Perché vedi, mi devo provare a chiamare anche con WhatsApp per vedere se si riusciva.
0: No,
1: non si riesce.
0: No, è una cosa impossibile.
1: Non si riesce.
0: Proprio non ne parlare. Questo è da giovedì.
1: No, però in teoria no. Se una chiamata, se un messaggio arriva, sì, ho capito.
0: Il messaggio arriva in WhatsApp, ma telefonare col WhatsApp qua è impossibile, non
1: esatto,
0: si può.
1: Però eventualmente uno può mandare un messaggio vocale, domanda, provo.
0: A mandare un messaggio, no, ci vuole, perché è tutta una tecnica.
1: Ok, non si fa, ok.
0: Scrivi, vai tranquillo.
1: Dov'è che avevi scritto, scusa? Avevi scritto sul registro ste robe?
0: Sì.
1: Ah, ok. No, perché no, ho capito che non avevi raccontato una bugia.
0: Ho trasmesso,
1: sì.
0: Giovedì che ho trasmesso, è scritto qua: le linee telefoniche non funzionano.
1: Vedi tu qua cos'è il problema?
0: Anna Giorgio.
1: Ma senti qua cos'è il problema, Anna?
0: Ma l'ho lasciato così.
1: Non capisco, ma uno
0: tu
1: quando
0: la mattina quando vieni si vede che è in grande.
1: Scrivere in rosso. In rosso, come
0: anche se lo scrivevi
1: a maestra, come a maestra.
0: Una è venuta, ha girato la pagina, però Sandy, guarda, nessuno
1: certo
0: ha preso visione di che e di come.
1: Ah, esatto, te regala un pennarello,
0: no,
1: che scrivi.
0: Lo scrivo qua in grande tutta la pagina, le linee telefoniche non funzionano, glielo ripeto, da giovedì passato, metto anche la data.
1: Ok. In russo.
0: Cioè, è una cosa proprio.
1: Un pennarello.
0: No, anche se non è male, scrivo con tutta la pagina.
1: No, perché è un peccato, proprio perché una radio che si può parlare, no? Che si può telefonare.
0: È una radio libera, è dedicata per tutti.
1: Può chiamare
0: ma perché?
1: Chiunque.
0: Perché?
1: Sì,
0: cioè, non lo so. Noi di solito quando è presente Thomas lui mette a posto,
1: perché Thomas è un genio, cioè voglio dire, mi sono rimbambita su queste cose qua, no, non capisco niente. Ma sei bravissima, no. Però non capisco niente, cioè voglio dire, per carità, dopo una volta, due volte, tre volte, però è un meccanismo estremamente semplice, ma però bisogna capire un attimo come funziona.
0: Nel mio piccolo devo dire sempre grazie a Thomas,
1: ma certo,
0: è lui che, anzi, non finirò mai di ringraziarlo, tante piccole cose che riesco a fare devo dire grazie a lui. Vorrei che mi lacrima.
1: Sì, ma sì, sì, ma fatti un po' rosso, è perché guardi Giorgio.
0: No,
1: sì, perché che, guardi, guarda, Giorgio, ti vengono le lacrime.
0: Ma che? Lunedì, mi ha portato a Ferrara, che okay, mi sono sentita, sì, persino male. Mi hanno fatto la puntura nell'occhio e mi sono sentita male.
1: Te credo.
0: E sta tutto...
1: Va bianco e sì, spinge.
0: Vabbè, anche questo dobbiamo sopportare. Gente, ma ci siete o ci sapete farci?
1: Perché insomma, sì, dai, metti una canzoncina, che intanto se prepariamo con qualche ricettina per domani, che è festa. Che
0: sì, domani. Questa l'abbiamo festa. Già ascoltata, mi sembra.
1: Sì,
0: sì, almeno vediamo.
1: RDM, che canzone ha avuto che te la mettiamo su?
0: No, l'ho messo.
1: Ma è una bega di bei gusti musicali, dai, che eventualmente è una canzone. Ah, sento anche una dei.
0: Mettiamo quel tormentone. Sai il tormentone di.
1: Sì, che ti piace la musica moderna, potrebbe anche essere.
0: No, i tormentoni che siano bei, allegri, che siano.
1: Sì.
0: Aspetta, come si chiama? Ma vediamo, dai, mettiamo la canzone vincitrice di Sanremo, dai.
1: Ah, sì?
0: Fin quando non troviamo
1: qualche indicazione buona.
0: Qualche indicazione, se qualcuno.
1: Sì, qualche canzone interessante.
0: Ecco qua, vediamo. Ecco qua, vediamo, per ora ci mettiamo che questa la cantano persino i bambini a scuola.
1: Questo
0: ci è andato, sì, per sempre, sì, guarda questa qui, opla, sono andati i bambini dell'asilo a trovare, sono andati al centro diurno, no?
1: Ma questa che ha vinto l'Eurofestival, cos'è?
0: No, ha partecipato all'Eurofestival.
1: Ma non ha vinto?
0: Non lo so, sinceramente. Adesso
1: secondo me sì.
0: Non lo so, vediamo un po'. Ecco qua, vai!

0: ecco
1: ma
0: qua,
1: chi
0: ecco
1: se ne anche di Cermes,
0: sì, dopo Hermes, dai, dopo lo proviamo. Max Gazzè, c'è la canzone che gli piaceva tanto a Giorgio, ed è questo. Quindi lui non ha vinto, ha partecipato all'Eurovision ma non ha vinto, si è classificato al quinto posto. C'era la Finlandia, c'erano altri cantanti che, se vogliamo, li sentiremo. Vediamo un po' cosa dicono i messaggi, ce ne sono tanti, vediamo. Poi abbiamo David 66, Mira Sofia, ciao ciao. Anche questa, sì, dai che poi vediamo un po', così gliela dedichiamo a David 66.
1: Guarda che bella data che hai, Davide. David 66, bello.
0: Ecco qua, vediamo un po'.
1: Hai già fatto gli anni, Davide?
0: Opla. E allora, ciao ciao, ed è vero, sì, e queste sono tutte le canzoni di Sanremo, però, signor, chi è che

0: Cosa cerchi, Anna?
1: È la canzone di... Vediamo. Opla.
0: Ecco qua.
1: Ecco qua. Ecco qua. No, no. No, no. Questa è tutta un'altra cosa.
0: Un'altra roba?
1: Sì. Salva lo Soler. Invece no. Ciao ciao. Quella canzone di Sanremo. Ciao ciao. Niente. È la canzone di Sanremo. Va bene, dai. Vediamo. Niente, niente, c'è sempre Alvaro Soler. Vabbè, dai, ce lo sentiamo.

0: sì, vedi che abbiamo messo anche questa. Ciao. Oh, vediamo Hermes cosa mi dice. Qua purtroppo ci sono, stiamo leggendo un po'. E dopo la mettiamo la canzone.
1: Ah, vedi,
0: ha scritto
1: bravo
0: Sande
1: Davide
0: Smeralda di Leroy Gomez. Va bene, dopo li mettiamo. Dai, visto che è una serata di musica, è arrivata coconata dai salmoni. Questo è per te, Davide, il 625,
1: pazzo,
0: vuoi da
1: pazzo.
0: Dai salmoni corpacciati, la zia Trixia. ti Bea.
1: Però Davide, leggi il messaggio di Davide.
0: L'ho letto quello di Davide.
1: No. No.
0: Come no?
1: No, quando che ho chiesto quando compie gli anni, Davide 66.
0: Ah no, ma si ha risposto, invece ha risposto Davide il 625 poi da pazzo, non ha risposto Davide 66.
1: Come no?
0: Adesso ciao Beatrice, adesso allora, ciao Beatrice, ciao Anna, gli anni li farò a settembre. Io sono quello delle crostate.
1: Sì, sì, avevo capito che eri quello figo delle crostate. Bravo, crostate, bravo.
0: Poi abbiamo
1: a settembre,
0: Antonio
1: Ferrara,
0: che dice: ciao,
1: sono una vecchia io.
0: Anna, sono ricoverato, sono tanto stanco. Ciao come
1: Antonio.
0: Sei ricoverato? Dopo proverò a chiamarlo, ma purtroppo Antonio, se mi stai ascoltando, io sto avendo tanti problemi che non riesco più a voltarmi e girarmi, non so nemmeno come potermi gestire. Buonasera cari speaker, brave Anna e Beatrice, vi ascoltiamo. Giulia.
1: Ciao Giulia.
0: ciao Giulia.
1: Da Vicenza, sei di Vicenza? Vicenza tu o tanto per fare un po' di geografia. Il paesino o frazione o quant'altro, interessante questo. Sei Vicenza, ok, però magari anche la zona Anconetta o quant'altro, insomma, è bello sapere e vari posti tanto
0: se
1: bello.
0: Se sei della zona di là allora è diverso, Bassano, Vicenza, come
1: no detto. Beh, però insomma lo stesso, però comunque siccome che ascolta Titi Sina veneziana, mia Venezia conosco niente, cioè De Mestre non so neanche dove che si arriva, che tu capisco. Però la zona di Vicenza sì.
0: Bene, andiamo ora con no, che cavolo. Ecco, vediamo un po'.
1: Una bella canzone.
0: Vediamo. Ci hanno chiesto ciao.

Ecco qua, e abbiamo messo anche questa canzone. Questa è una canzone di Sanremo 2026. Bene, abbiamo Hermes che mi ha chiesto di Max Gazzè, e questa gliela dedico anche al mio guerriero. La canzone di Max Gazzè, La vita com'è. E vai per te.

0: ecco qua Max Gage Hermes, e non sarti a lamentare adesso, eh?
1: No, no, ti ringrazio anche. Ti ringrazio, vedo.
0: Eh sì, ma gli devo dire, rispondiamo alla carissima Giulia. Ah, sono di Vicenza,
2: Vicentina. Perché qua che sei veneziani, padovani, mi messo fuori a sciapo proprio qua, mi mi sento stranita.
0: Ecco, mentre abbiamo Hermes, grazie, ringrazio, bellissima, mi ci vuole per darmi una carica per finire qua, perché lui il 30
2: Hermes, ma sei sicuro?
0: E ciò?
2: Ma va, certo,
0: pure con i cavalli bianchi e con la carrozza celeste.
2: Mamma mia,
0: ma che sta scherzare Hermes?
2: Ma vabbè, ma che offendere,
0: lui davvero va in carrozza con i cavalli bianchi e il pennacchio in testa. I cavalli devono avere il pennacchio in testa. Però, hai capito?
2: L'amore è una roba meravigliosa, eh.
0: Una cosa bellissima, dai. Poi abbiamo la carina, eccola Lisa, amoruccio mio. Vediamo un po'. Ciao Anna, che so anche a me, ciao. E gli ho detto che lui ha detto che viene con i cavalli bianchi. Questa è la sposa,
2: Ma stai scherzando veramente?
0: È la sposa, la Lisa, è la sposa, il 30 maggio.
2: Proprio, questo è proprio amore, non niente a fare.
0: Ah sì, 30 maggio, ha detto che viene con la carrozza con i cavalli bianchi. Però io i cavalli bianchi li voglio vedere col pennacchio in testa.
2: E dove?
0: Sai che va il pennacchio, sì, bello tutto, proprio alla Sicilia.
2: Di dov'è Marco, Hermes e la Lisa, di dove sono?
0: Non so,
2: veneziani?
0: Di Cittadella,
2: sono. Ah, ok. Ma che sì, Cittadella, mi sembra, insomma.
0: Vabbè, siamo te, dai.
2: No, beh, beh, beh. Vabbè. Vi sposate in centro a
0: in
2: Cittadella?
0: Chiesa?
2: Sì, beh, è chiaro,
0: sono
2: una chiesa in centro.
0: No, non lo
2: che
0: so.
2: Che bello.
0: A quale chiesa andate? Che io voglio venire a vedere.
2: Casoni di Mussolente di Cernes.
0: Ecco, vedi.
2: Che non c'entra niente con questo puro vicentino. Bassanese quasi. Cittadella non c'entra niente. Bene, bene, bene. A Casoni, Madonna, conosco Casoni. Conosco Ciano Sonda dei Casoni. Un vecchietto, sì, una brava persona. Conosco da quanti, sì, dei Casoni. Conoscevo Borto Busnardo, grande presidente dell'Associazione Alpini e Bassano, è stato presidente tantissimi anni, spettacolare, meraviglioso. Grande personaggio. Ti pensa che quando che già era presidente degli Alpini, un signore, bisogna dire la verità, l'uno che piaceva ai donne all'interno dell'ambito, no, non che piaceva nell'ambito. Infatti, quando che si faceva, siccome che l'associazione Alpini ha sedata, non so in che anno, comunque so perfettamente quando è nata, che hanno fondato gli Alpini, l'RDS, che è il reparto donatori di sangue, è stato fondato nel 1962. Subito dopo è nato l'AIDO, sempre all'interno, sotto le ali degli Alpini di Bassano. E dopo, nel 2005, 2006, 2007, abbiamo fondato anche l'ADMO Montegrappa, donatori midollo osseo, che avevo fondato insieme a un grande personaggio che è stato presidente dell'RDS, che era un certo Roberto Donazan di Pove del Grappa, che è morto, che ha fatto fondare il ADMO, donatori midollo osseo, con tanto demarchio. Mi ricordo che abbiamo fatto proprio il logo, siamo andati da Borto Busnardo a vedere se che piaceva il logo, ha detto sì. E dopo, siccome che se tutti sti come campanellismi, no, dove che no, che Admo è Vicenza e basta e quant'altro, l'hanno praticamente smembrato e l'hanno, e non c'è più stata l'associazione a Bassano, guidata da dei personaggi interessanti, è stata proprio smembrata e non si sono fatte più le varie iniziative. Si faceva la vendita delle colombe e si ricavava anche dei bei soldini, che se riusciva a fare anche tante cose, se faceva anche per pubblicizzare l'associazione, per creare tante persone che andassero a donare il sangue soprattutto, e dopo eventualmente chi voleva poteva, con l'esame del sangue, anche mettersi nella banca dati dei potenziali donatori di midollo osseo, che non c'entra niente col midollo spinale. Molto interessante. E abbiamo fatto delle squadre di pallavolo, squadre, abbiamo fatto anche dei tornei, bei tornei di calcio, bei tornei, abbiamo fatto un torneo ciclistico anche. Tutte robe belle che bisogna nel territorio avere dei punti di riferimento, nel senso che se te senti parlare, te ti impegni, cioè te cerchi di capire cosa sono. Se non ci sono, se non c'è la pubblicità, nessuno sa che esiste. Questa è la realtà. E comunque Borto Busnardo, un grande personaggio. Quando sono diventata anche a me presidente un triennio come donatore di midollo osseo, lui mi ha scritto letteralmente una lettera d'amore, cioè gli auguri di e da quella volta quando si andava a sfilare, quando c'erano le varie feste che facevano la Triveneta o sui vari paesi e dove sfilavano gli alpini, sfilava il reparto donatori di sangue con il presidente, il suo alfiere, l'Aido col presidente, col suo alfiere, dei vari gruppi, dei vari paesi, che ogni paese c'è il suo gruppo, e non tutti come Aido, però l'Aido comprende Arosà, per dire in provincia di Vicenza c'è un grosso gruppo pilotato da un bel personaggio, una brava signora che si chiama Daniela, che porta avanti questa bella associazione, molto bella, molto brava. E questo è interessante, perché si sfila, allora si sfilava, la donna poteva sfilare come presidente, però l'alfiere era fondamentale, che portava o il gagliardetto o il labaro, lo portava il maschio, perché il labaro deve, la bandiera deve portarlo un maschio, perché è un lavoro molto difficile, e soprattutto quando si va in chiesa gli alfieri sono sempre in piedi, e fare sfilare le donne con l'albero, con la bandiera, non è bello. No, perché è un discorso maschilista o cosa. No, perché l'alfiere è una figura che deve fare il maschio. Invece, sulle varie, tipo la dunata che abbiamo visto a Genova e quant'altro, nessuno

0: sposate,
1: sì,
0: no?
1: Ah, sì, ok. L'ha scritto prima.
0: Infatti, Hermes dice che uno dei fondatori era mio zio Vittorio Parolin, ecco, Minogo, non suo, probabilmente già era sempre del periodo. Beh, sicuramente del gruppo De Casoni, Vittorio Parolin poi va a essere, però visto che De Casoni è Mussolente, che già era proprio Borto Busnardo, che già era presidente de Bassano, che non c'entrava niente. Tra l'altro, il presidente dell'Associazione Alpini Nazionale è il nipote di Borto Busnardo, si chiama Sebastiano Favero, che è il presidente nazionale, che è di Possagno.
1: Ecco, vedi. Hermes, qua non te la scappi mica, eh. E adesso a tutte e due gli sposini, boh, guarda che canzone videtico.
0: Spettacolo.
1: A tutte e due gli
0: tanti auguri
1: agli sposini.

0: ecco qua, carosone! Ti è piaciuto, ti è piaciuto, ti nati la cara cara! Lisa! Svegna!
1: Non sta a far che cambiare idea, Lisa, poveretta. No, no, no, non cambiare
0: la
1: idea.
0: Lisa a cambiare idea, ah, ma...
1: No. Lisa 85, perciò Lisa ha... 40 anni? 41? 40. Ok. Beh, fai subito due o tre putei, mi raccomando. Uno defila.
0: Fai 3 gemelli, 4 gemelli, 10 gemelli.
1: No, gemelli, uno all'anno, però almeno 2 o 3. Sì, sì, proprio c'hanno sonda l'infermiere, sì, sì. Mio caro amico, che tra l'altro mi dice sempre: ti amici non te ricordi mai.
0: Hai capito.
1: Poverino. È un...
0: va bene, qua...
1: Se ti vedi, saiutami.
0: Io adesso voglio dedicare una canzone al mio carissimo Michele di Venezia, però non si è fatto sentire stasera. Lo so che siamo tutte donne, Michele. Io con Giorgio, lui parlano di politica.
1: Magari
0: di...
1: la cena con una cena con una donzella.
0: Non so, ma Michele di Venezia, no, ma io
1: è un genio, Michele. Viene fuori con delle cose molto.
0: Sì, sì. Perché.

0: si addentra.
1: Però non chiama.
0: No, lui manda solo messaggi.
1: Mi vorrei capire perché no, a parte adesso che non fai telefoni, voglio dire, perché non chiamano, perché è interessante chiamare. Non è vero che ci si vergogna della propria voce. No, perché se non mi vergogno mica con una voce del tubo. È importante.
0: Ecco qua. Non chiamano, a parte che non vanno i telefoni.
1: Il poeta pazzo da dov'è? Del paese di... che...
0: chi?
1: Il poeta pazzo, che paese sei? Dove vive?
0: Davide, che io sono l'inviato speciale, non lo so se è in ascolto. Di dove sei, Davide? Che qua Beatrice vuol sapere di che paese sei.
1: Sì, esatto.
0: Perché lei si vuole fare la cartina giraffa in testa.
1: Esatto, e capire che tipo di raggio che chiamo fare una cartina con raggio, deve vedere quante persone, in che raggio, dove che viene, e dopo fare un disegnetto con tutti i cosi.
0: Lei si vuole addentrare nella cartina giraffa.
1: Sì, esatto. Voglio vedere, voglio mettere a posto i puntini senza comprare.
0: Mentre Michele è proprio di Venezia.
1: È di Venezia.
0: Ecco, Michele, sì, allora perché diciamo Michele di Venezia? Quindi, Michele. Questa è tutta per te, vediamo il grande Reuccio.

0: qua, ecco qua. Come di solito, tutta per te, Michele. L'ho messo, dico, spero che l'hai ascoltato. Spero che sia in ascolto. Non so cosa dire, non so cosa pensare. Io adesso continuo ad andare avanti. E qua abbiamo parlato di ricette. Abbiamo parlato, e c'è uno ha detto che mi vuole portare la gallina cucinata da lei. Io la gallina la cucino anch'io, bella, fatta a pezzi, tranquillamente. E per dargli più sapore, una volta che l'ho fatta in brodo, perché se è ruspante, io la ruspo, la tengo 2 ore, 3 ore a cucinare, però una volta cotta la passo, altrimenti non, cioè la gallina fa buon brodo, però la carne è sempre stopposa, specialmente il petto. Certo. Allora cosa faccio? Prendo i pezzi belli scolati bene bene, il brodo me lo ciavo con la minestrina, con le verdure, la uso dappertutto il brodo di gallina, però io i pezzi di carne li metto in un tegame e ci metto il pomodorino, il pomodoro, l'origano, ci metto sempre il sale, la condisco perché si insaporisce di più, e ci metto anche un bel cucchiaio oltre all'origano, cioè lo faccio come una pizzaiola, però uso a modo mio un bel cucchiaio, un cucchiaino bello cosparso mentre bolle col pomodoro, di il pesto alla genovese, basilico, mamma. Ti prova anche quando fai il ragù. Prendi un cucchiaino di pesto alla genovese e mettilo nel ragù. Senti che sapore che ti dà. Ti dà un gusto del tutto diverso.
1: Allora faccio il pesto anche.
0: Quando fai il ragù, che io quando preparo il ragù, che lo faccio soffriggere per bene con l'olio e poi lo bagno col vino bianco, e ci metto oltre al pomodoro, alla salsa, perché i pomodori freschi li frullo nel robotino, e ci metto il pomodoro fresco con un cucchiaino di pesto alla genovese dentro, l'alloro, il rosmarino. Ci metto l'alloro, il rosmarino, uno spicchio d'aglio intero.
1: Questo quando che ti fai ragù?
0: Quando faccio il ragù. Ci metto queste spezie qua.
1: Che dà un sapore particolare.
0: Che dà un sapore particolare al ragù.
1: È vero? È come fare...
0: E lo lascio cucinare piano piano, proprio che sì, deve ballare.
1: Sobbollire.
0: Sì. E sta tanto a cucinare che proprio ti vedi che fa
1: blu, le bolle
0: blu, blu, blu. Non nero nero, blu blu, blu.
1: Sì, perché è il nero, lo ricordo il ventennio, se no.
0: Sì, la guarda cosa la quanto mi piace Granada, come tutte le canzoni gitane. Anna, mi piacerebbe vedere la carrozza con i cavalli bianchi di Hermes e Lisa, mi potresti inviare per favore la foto?
1: Appena le fanno.
0: Allora, grazie Ada di Asola, auguroni sposini. Guarda, io non sono capace, non sono tecnologica.
1: No, ma questa è una foto trovata da cosa? Quella che ti ha mandato è un...
0: Sì
1: è un
0: però...
1: GIF.
0: Quando
1: si sposano, Lisa, ricordati di mandare all'Anna oppure qua in radio, magari quando ci sono, una foto che dopo la mandiamo all'Ada, ok?
0: Certo.
1: Dopo la stampiamo, vediamo. ti mettiamo qua in come si chiama questo?
0: che
1: in regia, in regia. No, no, no, in regia la foto degli sposi di quel cavolo.
0: Ecco. Ah. No, ma Lisa, se tu li vuoi mandare in WhatsApp sul mio cellulare,
1: se ce l'ha,
0: quelle che hai mandato in radio, io glieli giro all'Ada di Asolo, va bene? Così si rende conto in che carrozza, in che cavallo. Non è un mulo, è un cavallo bianco col pennacchio in testa.
1: Bello.
0: Ma veramente sarebbe veramente bellissimo. Sì, noi stiamo un attimino, insomma, dare un'allegria, dare ma un'emozione, sì, un'enfasi, ma veramente qualcosa di stupendo. Quindi sta zanzara, gli spezzo le gambe e le faccio.
1: Perché ho aperto la porta. Beh, tanto per dare una notizia bella, che domenica è nata la mia nipotina, no?
0: Ah, oh, dai.
1: È nata la mia nipotina che moretta bella, ma probabilmente ha gli occhi già chiari e nessuno dei due hanno gli occhi chiari. È un corno e fa parte di 10% che dice Giorgio.
0: guarda cosa. Ciao Beatose,
1: ve
0: li mando io che sono al matrimonio. Senti, anche Mauro è al matrimonio.
1: Mauro, dai. Ciao Mauro.
0: Ah, siamo cugini con Hermes.
1: E ora te mandi dopo, te mandi una foto a me che ha dato Anna e che ha mandato Ada, tutto un affare,
0: è tutto un imbroglio. Quindi Mauro manda la
1: Mauro l'è distrutto stasera, vero Mauro?
0: Come mai Mauro a quest'ora?
1: Perché lei è entrata.
0: Quale ricotta stai girando? Noi quando c'è qualcosa che va diciamo che andiamo a girare le ricotte. Perché la ricotta, la fascina, Mauro, di ricotta va girata, poi diventa formaggio, no?
1: Eh sì, perché deve se no sotto non respira, non fa la crostina, insomma, sì.
0: E allora noi quando non abbiamo altro da fare andiamo a girare le ricotte.
1: Ma in teoria le ricotte se stagionate ci vuole tempo, si continua a girarle.
0: Quello che è.
1: Sì,
0: ma no, no, quando no, non abbiamo nulla da dire, sì, sì.
1: Sì, cazzo a fare
0: se non si mangia prima.
1: Brava. Però Anna,
0: le ricotte nostre veramente che non arrivano a fare il formaggio perché sono talmente buone. Qua fanno schifo, io ho assaggiato le ricotte che fanno qua,
1: perché la ricotta è
0: sfruttata, è tolta la panna, è tolto il burro,
1: tolto tutto, esatto.
0: Noi invece no, è integro, mamma mia,
1: è residuo della prima cagliata. Ma come si ricaglia per far la ricotta? Questo non lo so io. Allora, cagli che puoi cagliare il latte.
0: Mamma prendeva il latte da noi, insomma, da
1: o latte misto o latte di, insomma.
0: Beh, noi lo facevamo dal latte di capra.
1: Ecco. Appunto, latte caprino.
0: Ma ci vuole quella di mucca.
1: Beh, dipende, se alla ricotta
0: pecora,
1: si fa, certo.
0: Anche di pecora,
1: anche di capra.
0: Noi usavamo noi. E vedevo a mamma come faceva la ricotta. Ci vuole la spremuta di succo di limone.
1: Sì, no, per fare la prima cagliata.
0: E noi con la prima cagliata
1: facciavi,
0: facevamo la ricotta bella, naturale, bene, e tu la mangiavi. Che Giorgio, la prima volta che l'ho portato giù al paese mio a far conoscere i miei genitori, e papà, sai, da noi facevamo assaggiare le cose prelibate.
1: Certo, quelle che insomma.
0: E portò la ricotta. Giorgio faceva, non ne voglio, perché sapeva che faceva schifo, no? Quando sentì il profumo e papà vedeva che prendeva la fascetta da 1,5 kg, 2 kg, e papà col cucchiaio e la metteva nel suo piatto e la mangiava a cucchiai. Dice, assaggia Giorgio, quando l'ha assaggiata. Bea, si era messa davanti al frigo, perché era tanta, no?
1: Okay.
0: E mia mamma l'aveva conservata in frigo, si era messa davanti al frigo. Vuoi che andava ad aprire il frigo perché la ricotta doveva essere solo sua? Talmente che era buona, ma talmente che era buona, che gli è rimasta talmente impresso che a momenti metteva le catene al frigo e ancora qualcuno andava,
1: certo,
0: a mangiarla.
1: Però era
0: la
1: come
0: ricotta.
1: Era come un primo sale, probabilmente.
0: No, era proprio morbidissima, era una crema. Che è primo sale? Non era dura.
1: Ma no, il primo sale non è
0: no,
1: duro.
0: Sì, ma il primo sale...
1: Però ricotta è cotta un'altra volta, hai capito? Quella che fanno qua è ricotta.
0: Ma perché è tanto sfruttata?
1: Certo, e allora ha un altro nome?
0: E io non lo so, che se è primo sale, qua ormai è compatta, non è, ma veramente te la devo far assaggiare la ricotta di giù. Se viene mio fratello, no,
1: buonissima.
0: Se viene mio fratello, è solo che la devi mangiare subito,
1: puoi
0: tenere 4-5
1: certo.
0: giorni, non è più...
1: La ricotta approvata. Davide, smetta. Dammi le coordinate del tuo paese intanto.
0: Vai. La ricchiotta ha provato i vibratori. Ma Caruso, sotto i lessi, Davide il poeta pazzo. Guarda che la ricotta nostra. E poi guarda quella puttana di Zanzara che se viene qua gli spezzo le gambe e la faccio impanata al forno.
1: Ma adesso ti te credi, ma veramente che ha beccata per tutto sta...
0: Ehi, cioè, sei tu che ti apri, io vedi che tengo le redine.
1: Ma
0: beccata per guarda, ma te
1: sembra
0: tu
1: che
0: vedi
1: no.
0: gnocchi.
1: Sì, ma non ti sembra che sovvestia abbastanza?
0: E che ne so io, vuol dire che si infilano da sotto. Che poi quelle che ti beccano sono femmine.
1: Sono maschi?
0: No.
1: Sono femmine?
0: Le femmine pungono.
1: Ma non mi piace.
0: I maschi
1: femmine.
0: No. E manca a me piacciono. Noi siamo per i maschi. Non abbiamo...
1: La Lisa.
0: Cosa dice la Lisa? La mia sposina. Cosa dice la mia sposina?
1: Sì, ma non ti senti Lisa qui al sì? No, ti hai mandato
0: no,
1: un gif?
0: No, ha mandato... Sì. Non è ancora, cioè dai...
1: Mauro, ma dove sei tu stasera te? Dai!
0: Anna, coraggio. Ti ho mandato tutto sul tuo cellulare, ciao, è vero. E dopo vediamo se l'ha mandato... Grazie Lisa, sei stupenda. Sei stupenda. E vediamo un po'. Ecco qua. Così vediamo se la ha di Asolo. Qua l'autocarrozzeria. Ecco. Opra. Ecco. Ecco. Guarda qua. È un Edo. E gliela manda da... qua non ho aperto però. Va bene, aspetta. Apriamo se un po' non esce. Ecco, vedi.
1: Speriamo che sia bel tempo, dai. Mica mia facciamo a piova.
0: A me piacciono tanto. Opla. Vediamo. Allora, un'altra... vediamo. Opla. Sì. Ecco qua. Bene. Guarda quel video, glielo mando subito all'Ada di Asolo. Che mi dice autorizzazione, cosa c'entra? Che signor. No, cancelliamo tutto. Ecco qua. Allora, andiamo qua. Inoltre qua. E andiamo a... Allora, ti sa gallina che mi volevi portare cucinata. Che sei a vedere? Ti devo mandare i video? Ah?
1: No, no, no, no, non stavo rispondendo. Ciao Simone! Manda un messaggino qui in radio, dai, che se divertiamo un attimo.
0: Dai, ciao! Ma... Ah sì, ci sta ascoltando?
1: Sì, sì, Simone, sì. Simone Di Romano.
0: Ah, Di Romano del Zellino, sì. È venuta la piociata.
1: Sì, sì, sì. E beh, ti che te abiti sì, a Casoni, te puoi andare a vedere a Lisa e a Hermes sabato. Che non manco mai te vedi... Te via col carteo davanti, Radiogramma 5, presente!
0: Ciao, va che ti mando i video così.
1: Sì, sì, ragazzi. Domani è domenica, e perciò che pranzetto si può fare domani?
0: Di solito noi la domenica, io faccio di solito, e Giorgio ne va matto, della pasta pasticciata.
1: Ah, fai cucina la pasta, fai con ragù e fai la besciamella.
0: No, metto la besciamella. Io odio la besciamella nella pasta.
1: No, ma infatti pasticciata cosa vuol dire allora?
0: Pasticciata, ma ti spiego, perché almeno come la facciamo noi terroni giù e...
1: Ah, ho che fare con i terroni qua?
0: Io cucino... A modo
1: ma che si fa per dire? Che mosso da imparare, cioè voglio dire.
0: Allora, noi la domenica quando facciamo la pasta, cioè facciamo da noi la domenica il ragù, ecco, assolutamente. Guarda che ti ho mandato i video della... Hola. Noi la domenica è tassativamente ragù. Quindi la pasta con ragù, pennette, rigatoni.
1: Quello che c'è?
0: Ecco, la pasta, pasta grande.
1: Ok.
0: Corta. Oppure una volta si usava la pasta, noi la chiamavamo la regina, che era.
1: Reginelle, quelle larghe così?
0: No, non tipo tagliatelle. Erano sempre dei tubi come.
1: I bucatini
0: però più grossi.
1: Ah, oh, gli zitti.
0: Ma gli zitti erano già rotti.
1: No, ma gli zitti nascono lunghi.
0: Ecco, nascono si rompevano con le mani.
1: Bravo, nascono lunghi però, gli zitti.
0: In tutti i modi, usavamo quella pasta. Adesso che c'è la pasta corta, ti vai a prendere
1: la pasta zitti, corta.
0: Ecco, le pennette, quello che è. La pasta corta, la fai lessa. E la condisci col ragù. Mamma ne cucinava di più pasta che avanzava. Quando avanzava, il giorno dopo
1: la passava in forno.
0: No, in padella.
1: Ah.
0: Padella. Ci metteva, si avanzava una fettina di mortadella, la tagliava, pezzettina, la metteva dentro, un'altra mangiata di formaggio, ci metteva, se avanzavano
1: la pasta ripassata
0: di, sì, ma
1: quello che c'era faceva,
0: quello che c'era, le mozzarelle, ci metteva, okay, la mozzarella, pezzettini, mozzarella, formaggio, una fetta di mortadella e
1: do funghi.
0: Se avanzavano dei funghi li metteva dentro, se no no.
1: Sì.
0: E la mozzarella e le sottilette.
1: Ok, che filavano.
0: Le sottilette che filassero, a parte la mozzarella, le sottilette.
1: Niente basta, sottilette, mettiamo un po' di asiago che vabbè lo stesso. Una battuta.
0: Io ti so dire le sottilette.
1: Sì.
0: Cioè che doveva filare il formaggio oppure le mozzarelle, che tenevamo noi di fior di latte, metteva, cioè l'importante è che doveva filare, si univa tutto tranquillamente, mangiare fuori, e in padella la voltava, la girava fino a che non si scioglieva tutto il formaggio e via discorrendo. Poi prendeva a secondo il quantitativo di pasta, esatto. Io se sono solo io e Giorgio, già un uovo basta, prendeva un uovo.
1: Ah, anche?
0: Sì. Io lo metto intero e poi lo rombo col cucchiaio che si spande dappertutto. Mamma invece
1: lo sbatteva e dopo lo passava in cima.
0: No, lo sbatteva e lo versava poi nel...
1: Sì, sta ripassata, sta bea padea.
0: Nella padella, che si amalgamava per bene. Sai come quando devi fare come si chiama il risotto? No, il risotto, il riso alla cantonese.
1: Ok.
0: Che si mette quella.
1: Ah, sì, tutta la spaccatura dell'uovo, sì.
0: L'uovo,
1: cioè, stracciatella.
0: Si mette crudo e poi si spacca, cioè si fa.
1: Sì, una stracciatella, sì.
0: E noi lo mettiamo a crudo dentro, fino a che non.
1: Una roba leggera, leggerissima, voglio dire.
0: Si coagula, non mette né besciamella, né nessuno, formaggio mozzarella, quelli. E l'uovo
1: e a Giorgio che piace,
0: e quella è la pasta pasticciata.
1: Ah, ho capito. Senza, perché c'è proprio un pasticcio di cose. Ok, ha un senso.
0: E lui ne va matto, non ne potevi cucinare di più perché si è fatto.
1: Ma Giorgio mangia proprio
0: alla terra.
1: No, è come avere un ragazzotto, un scave sotto là.
0: Mamma mia.
1: No, che ad una certa età bisogna mangiare meno. Sto
0: no, picchio. Ma non è un. Se una cosa gli piace, mangia.
1: No, sai che piace, che piace.
0: Però una volta che ha mangiato quel piatto, poi non tocca più nulla.
1: No, chiaro.
0: Non tocca più nulla. Non è che dice che oltre a quello si mangia secondi e contorno del.
1: No,
0: del,
1: no.
0: Non tocca più.
1: Però,
0: nulla.
1: Insomma, buona forchettina.
0: Mangia il primo, io se piace un qualcosa gli faccio un bel piatto e poi stop. Dove va l'asilo, che io dico l'asilo?
1: Beh, chiaro, no, bello dire l'asilo.
0: Gli danno solo la porzione per, e lui non è che chiede i bis.
1: No, ma perché danno anche il secondo, a differenza di noi secondo, che a casa ti mangi una roba solo.
0: Sa che lui il contorno, la verdura cruda, non riesce a masticarla bene, non ha, e allora roba cotta, ecco.
1: Sì, sì,
0: oppure
1: sì.
0: La carne, lui non riesce a masticarla perché non...
1: Sì, fa, è difficile.
0: Polpette, sì, gran polpette.
1: Lui sì, roba che è già spezzata.
0: Roba morbida, roba che lui riesce a mangiare. Se non si mette.
1: Guarda che la sai donna, con un affare, con Giorgio che rompe i cordi tante volte, vara Anna cosa che riesce a fargli. Se non è amore questo, che roba sia?
0: No, poi lui si lava la bocca e dice che viene maltrattato.
1: Povera Italia.
0: Come siamo caduti in basso? Sì, si lava la bocca. Vieni qua giù, c'è quella zanzara.
1: No, no, infatti è andata verso
0: destra. Ma da qua devi passare, vedi come ti schiaccio in due.
1: Esatto, invece va verso destra, invece di andare verso sinistra.
0: Perché sa che da qua le prende.
1: Esatto.
0: Da qua le prende.
1: È tremenda questa zanzara qua.
0: Oh, signor. Vabbè, non è che... Vediamo che cosa... Ah. Adesso io a Michele di Venezia l'ho accontentato, però vediamo, cioè, vediamo

E questa canzone, visto che stasera siamo tutti in enfasi, vediamo, visto che la Beatrice non conosce nessuno, vediamo un po' cosa. Opla! Ecco qua, per Ada Diasolo!

0: carrellata di Michele Rodella. È bellissima, bellissima la canzone. Ecco, io questa però non lo so se l'ha mai, se se la ricorda la Beatrice, questa canzone dei Beans. Vediamo un po'.
1: È super tecnologica questa donna.
0: Ma va, ma va.
1: Mi sono buona a far niente.
0: Bene, io questa gliela dedico alla cara Beatrice. Cara!

ecco qua, ecco qua. E questa però c'ho anche, e questa Thomas me la dedica sempre, perché la canzone che cantava mio fratello, non ce l'ho più perché anch'io ho perso dei fratelli giovani, giovanissimi. In tutti i modi questa me la dedicava sempre mio fratello. E adesso dei Santa Rosa, Souvenir. E vai dei Santa Rosa, vediamo un po'. Opla!

sì, souvenir, questi sono dei ricordi bellissimi che a me colpiscono tanto. Allora, vediamo un po'. Gente, noi stiamo mettendo canzoni, ma poi se c'è una vostra collaborazione, giusto per tenervi un po' sulle vostre, dai, ci ascoltiamo. Voglio amarti così, le piccole ore.

Ecco qua. E adesso, visto che con la Beatrice stavamo parlando del nostro, voi l'avete conosciuto e l'avete anche ascoltato, il grande, grande Ciro. Se c'era Thomas, c'ha tutte le sue registrazioni, la vocalizzazione, la canzone, le poesie. Bene, lui vi dedicava sempre questa canzone. E la cantava lui direttamente, una canzone di Domenico Modugno, Tossina cosa grande. E io con questa canzone vorrei ricordare il nostro grande, carissimo Ciro. Vai, Tossina cosa grande.

0: Ecco qua, ecco questa canzone. Bene, abbiamo ricordato un po' il passato e un po' il carissimo Ciro. E tranquillamente
1: siamo tutti svegli oppure siamo tutti addormentati?
0: Qua, mi sembra che sono partiti.
1: Beh, Alisa, Elisa e la Hermes stanno copulando un po' adesso. Stanno un po' ciccitando.
0: No, sono scappati con l'amante, sai, che faccia Morfeo. Passa Morfeo, no? E allora esatto. Una è con Morfeo, l'altra è con Morfina.
1: Fatti.
0: Tanti.
1: Mauro, hai letto? Esatto.
0: Mauro, non lo so, con Giselle.
1: Il Fornaro. La Fiorella.
0: Ah sì.
1: La Fiorella è proprio sua moglie.
0: Ah, bene.
1: La Fiorella e l'Ada che mi indorme sa cosa la ha trovato la Gabriella Morfeo e se, anche a quella, ma che il Morfeo là lei è un puttaniere,
0: ma è puttaniere riccio.
1: tutto un affare qua,
0: sì
1: pazzesco. D'altronde cosa ho avuto? Dopo che canzonette che metti su Anna, per forza ti dormessi.
0: Ma guarda che ho messo anche un po' di movimento. Cavolo, e adesso mi metto questo movimento. Vediamo.
1: Se si sveglia Giorgio.
0: Se si sveglia Giorgio, ma non riusciamo a telefonare che le linee non vanno. Vai per te!

0: Ecco qua, bene. Per quando abbiamo fatto le dediche, ho visto che la Lisa è ancora sveglia. E staranno le grandi manovre.
1: Devo fare le prove.
0: Adesso fanno le prove del 5, 6, del 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Del cavallo.
0: Del cavallo.
1: Ma non è... Qua carrozza. Scherziamo,
0: Lisa!
1: Scherziamo, scherziamo. Beh, beh, beh.
0: Dai,
1: ah,
0: sì.
1: Roby.
0: Lo sa che scherziamo. Guarda che abbiamo Roby da mestre. Cosa si dice? Sto qua.
1: Lisa.
0: Guarda, sto qua.
1: Le quattro, sto qua le quattro, è certo, è chiaro.
0: Sì, che noi abbiamo detto le gioie.
1: Sì, perché a me che spiega l'Anna, perché a Giorgio ogni tanto Thomas che mette su sta canzone non riuscivo a capire, perché che sappia me Giorgio, per carità, non sa, sta un gigolo, però non che piace agli uomini.
0: Ma assolutamente per niente. È solo no. Che
1: e dopo mi ha spiegato la storia di Ciro, che Ciro quando chi si beccava insieme con Giorgio e che diceva dai e ora beh, sono innamorato di tuo marito, che diceva Lana che non sarà vero, insomma, ecco perché
0: sì, è di Thomas, questa è la canzone.
1: Sinceramente napoletani qui a Toni non l'ho mai visto, ma comunque può essere, i gusti se gusti non si discute, non siamo di ragionare, sono cose che piace a uno, per carità, assolutamente, assolutamente, però voglio dire che ho scoperto per Roby de Mestre.
0: Sì bene gente, noi siamo arrivati alla fine, quindi ne ringraziamo tutti tranquillamente. Vediamo la Lisa che cosa ci dice.
1: L'ultima settimana
0: che noi
1: è da fuoco,
0: stiamo,
1: è di fuoco.
0: Guarda la Giulia, care brave tose, avete la canzone ultima di Biagio Antonacci,
1: io dei me.
0: Ciao Giulia,
1: brava. Beh, Giulia adesso, brava Giulia adesso, brava. Ultima settimana è di fuoco in tutti i sensi, perfetto, brava Lisa. Ma così niente a fare, così a sé. E dopo speriamo che sia di fuoco sempre.
0: Se sono tanti anni, ancora adesso sono ricordati.
1: Sì. Grazie Lisa.
0: E allora dai, vediamo di dedicare questa canzone alla carissima Giulia.
1: Bravo Roby, questi tempi bisogna stare su quella reccia, cioè...
0: Allora di Biagio Antonacci, you and me, vai.

0: ecco qua, e abbiamo accontentato anche la carissima Giulia. Tranquillamente, bene gente, noi siamo arrivati alla fine, quindi sai che noi mettiamo sempre la nostra sigla di Buonanotte Angelo Mio, e noi partiamo con quella sigla a fare i saluti
1: e sarebbe un'altra dedica, Anna.
0: A chi?
1: Vedi,
0: ce l'hai? Ma perché non me lo dite prima, perché io preparo un po',
1: che perché io perché non se, sono, perché non che se, perché a Roby che allora, se mi sto in mente adesso che discorsi sei?
0: Ce l'hai, signore, io sono Iris dei New Trolls.
1: Proviamo.
0: Allora me.
1: Perché che mo attivati, no? Attivai, che mo, sei l'attivatore dei pei dolci.
0: Ah, ecco. Per caso che poi
1: ecco qua, ecco qua, ecco qua, guarda, va, vedi, vieni qua, guarda,
0: ecco, va bene. Roby, è tutto per te, va bene? So qua, signore, io sono Iris. Vai!

0: Ecco qua, signore, siamo arrivati veramente alla fine. Adesso basta. Big Bang dice, ha detto stop. Quindi partiamo con la nostra sigla notturna. Opla. E ecco, questi noi facciamo i nostri saluti notturni. Vai, saluta Bea.
1: Saluto tutti, scusate sempre che il mio disturbo, ma questa sera Lana avevo voglia di stare insieme un po' con Ea, perché visto che Thomas era stanco e Lana era da sola, e come si fa? Giorgio sei in letto che dorme, che avevo paura che a portarsi via gli zingari, sei qua con i gatti e basta. Saluto tutte le ragazze qua che adesso Lana dice, vai.
0: Ecco, io saluto veramente tutti quelli che ci hanno fatto compagnia, sia telefonicamente che con la messaggistica, con tutto. Quindi salutiamo la Gabriella dell'Olmo.

anche la l'Ada di Asolo, la tranquillamente, ci ha mandato i messaggi. Salutiamo la Giulia di Vicenza, il nostro Daviducci, poeta pazzo, poi David del 66, Antonio di Ferrara, che casomai domani mattina proverà a dare un colpo di telefono, il nostro carissimo RDM.

0: Robby da Mestre, la Lisa, i nostri sposini, Hermes, salutiamo Mauro,
1: il Forner.

0: quindi salutiamo
1: Marco da Marghera anche.
0: Ecco, Marco da Marghera non si è fatto sentire.
1: Bravissimo.
0: Per niente.
1: Simone da Romano.
0: Simone da Romano del Zellino. Dai, saluto
1: la Rosanna.
0: Tutti indistintamente.
1: Sì. Anche la Gisella. La Maristella.

0: Insomma, gente, io saluto tutti quanti, dalla A alla Z, alla X, alla Y, saluto belli, buoni, brutti e cattivi, saluto tutti chi ci hanno ascoltato e chi non ci ha ascoltato. Noi vi salutiamo ugualmente. Sì. Quindi buonanotte, gente, vi aspetto a stasera, perché devo dire stasera, col notturno di, come dice, il Cantagiro, la prima edizione del Cantagiro. Buonanotte, gente!
1: Vi saluto, Anna. Anna, ti saluto tanto.
0: Beatrice, grazie.
1: È stato un piacere stare insieme a te. Un bacione da
0: così.
1: Esatto, un bacione a tutti da Radio Gamma 5.
0: Ciao, buonanotte, Thomas. Gente.
1: Ciao.

0: Eccoci, ci siamo, buongiorno, vi do il buongiorno anche oggi, questa mattina, sabato 16 maggio 2026, Radio Gamma 5, 94 MHz, io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Due parole per preannunciarvi appunto che ci sono, così controllo se tutto quanto è in ordine, mi sembra che tutto funzioni molto bene. Quindi direi come di consueto sigla iniziale, un pochettino di musica e così intanto io preparo tutto quanto quello che serve e poi ci risentiamo. Pronti, partenza, aspettate che sono qua, pronti, partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più peccente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa, e loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte, invece no, l'orario è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno, sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico meglio leccare il pavimento o morire, meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce scienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo, lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte, perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: se sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

Ci sono momenti nella vita in cui ti accorgi che la tua mente non è più un luogo sicuro. Ti svegli e senti già un peso sul petto. Ti guardi allo specchio e vedi qualcuno che pensa troppo, che si preoccupa troppo, che immagina scenari negativi anche quando non ce n'è motivo. E magari ti chiedi: perché non riesco a pensare positivo? Perché la mia mente sembra sempre andare nella direzione sbagliata? Gli stoici questa domanda se la ponevano 2000 anni fa e la risposta che davano è sorprendentemente moderna. Non puoi controllare ciò che accade fuori, ma puoi imparare a governare ciò che accade dentro. Marco Aurelio scriveva: «La vita di un uomo è ciò che i suoi pensieri fanno di essa». E oggi le neuroscienze confermano esattamente questo. Il cervello non distingue tra ciò che immagini e ciò che vivi davvero. Ogni pensiero crea una traccia, un circuito, un'abitudine mentale. Più pensi in un certo modo, più quel modo diventa automatico. Il pensiero positivo non è ottimismo ingenuo. Non è andrà tutto bene detto per consolarsi. È un allenamento, è una disciplina, è una forma di igiene mentale. Gli stoici direbbero che la mente è come un giardino. Se non scegli cosa far crescere, crescerà ciò che capita. E ciò che capita spesso è la negatività. Perché il cervello umano ha un bias naturale verso il negativo. È programmato per notare il pericolo, non la bellezza. Per ricordare le ferite, non i successi. Per anticipare i problemi, non le opportunità. Era utile quando vivevamo nelle caverne. Oggi ci distrugge. E allora il pensiero positivo non è un lusso, è una necessità. È un modo per riprendere il controllo della tua mente prima che sia lei a controllare te. Pensa a quando ti capita una piccola cosa storta al mattino. Un messaggio che non arriva, una mail che ti irrita, un commento che ti ferisce. E da lì inizia una catena. Tutto ti sembra più pesante, più difficile, più minaccioso. Non è la realtà che è peggiorata. È la tua mente che ha cambiato filtro. Epitteto diceva: «Non sono le cose a turbarci, ma le opinioni che abbiamo su di esse». E oggi la neuroscienza lo traduce così. Il cervello non reagisce agli eventi, reagisce all'interpretazione degli eventi. Il pensiero positivo non è negare il negativo. È scegliere l'interpretazione che ti rende più forte, non più fragile. È la capacità di fermare la spirale, di dire alla tua mente: non tutto ciò che pensi è vero, non tutto ciò che temi accadrà, non tutto ciò che immagini merita la tua energia. Gli stoici chiamavano questo processo prosoche, l'attenzione vigile. La capacità di osservare i propri pensieri senza esserne trascinati via. E oggi la neuroscienza lo chiama metacognizione. La capacità di vedere il pensiero mentre nasce e scegliere se seguirlo o lasciarlo andare. La maggior parte dei pensieri negativi non ha bisogno di essere combattuta. Ha solo bisogno di non essere nutrita. Quando impari a farlo, la tua mente smette di essere un nemico e diventa un alleato. Il vero segreto del pensiero positivo non è pensare cose belle. È imparare a riconoscere quando la tua mente sta scivolando verso il negativo e riportarla indietro, con gentilezza, ma con fermezza. Gli stoici lo chiamavano disciplina dell'assenso. La capacità di decidere quali pensieri meritano di entrare e quali devono restare fuori. E oggi la neuroscienza lo conferma. Il cervello è plastico. Cambia in base a ciò che gli permetti di ripetere. Quando lasci che un pensiero negativo si ripeta, stai letteralmente rafforzando un circuito. È come tracciare un solco nella terra. Più passi nello stesso punto, più quel solco diventa profondo. E a un certo punto non cammini più tu nel solco. È il solco che ti trascina. Ecco perché a volte ti sembra di non avere controllo. Non è debolezza, è abitudine neurologica. Marco Aurelio scriveva: «La tua mente prende la forma di ciò a cui pensi abitualmente». E se ci pensi, è esattamente ciò che accade quando vivi un periodo difficile.
inizi a vedere tutto attraverso un filtro scuro. Un messaggio non risposto diventa un rifiuto. Un imprevisto diventa una catastrofe. Una critica diventa una conferma dei tuoi dubbi. Non è la realtà che è peggiorata, è il filtro che si è sporcato. Il cervello non è progettato per essere felice, è progettato per proteggerti. E per proteggerti tende a immaginare il peggio. È per questo che quando stai aspettando una risposta importante, la tua mente ti propone sempre lo scenario più negativo. Non perché sia vero, ma perché il cervello crede che prepararti al peggio ti salverà. Solo che questa strategia nel mondo moderno non ti salva, ti logora. Gli stoici direbbero che la mente va educata come un cavallo selvaggio, non con la forza, ma con la direzione. E la direzione la dai ogni volta che scegli consapevolmente cosa pensare. Non puoi impedire al pensiero negativo di nascere, ma puoi impedire che resti. È come quando ti arriva un messaggio che ti irrita. La prima reazione è automatica, ma la seconda è tua. La prima è istinto, la seconda è scelta. Il pensiero positivo non serve a negare ciò che senti. Serve a impedirgli di prendere il controllo. Serve a ricordarti che non sei obbligato a credere a tutto ciò che pensi. Serve a riportarti nel presente, quando la mente vuole trascinarti nel passato o nel futuro. Gli stoici usavano una tecnica semplicissima che oggi la psicologia chiama reframing. Cambiare prospettiva. Non cambiare l'evento, cambiare il significato. Se qualcosa va storto, invece di dire perché proprio a me, puoi chiederti cosa posso imparare da questo. Non è ottimismo ingenuo, è allenamento mentale. È scegliere la versione della realtà che ti rende più forte, non più fragile. Il cervello risponde subito. Quando cambi interpretazione, cambia la chimica. Cambia il modo in cui respiri, cambia il modo in cui ti muovi, cambia il modo in cui affronti la giornata. È come se avessi spostato una lente. La realtà è la stessa, ma tu la vedi meglio. Il pensiero positivo non è ignorare i problemi. È impedirgli di occupare tutto lo spazio. È ricordarti che la tua mente è più grande dei tuoi pensieri. È scegliere di non essere il prodotto delle tue paure, ma il risultato delle tue decisioni. Il pensiero positivo non nasce quando tutto va bene. Nasce quando impari a gestire ciò che accade dentro di te, mentre fuori le cose non vanno come vorresti. Gli stoici lo ripetevano continuamente. La vera forza non è controllare il mondo, ma controllare la propria risposta al mondo. E oggi la neuroscienza conferma che la tua risposta è ciò che determina la qualità della tua esperienza. Quando vivi un momento difficile, il cervello attiva automaticamente il sistema di allerta. È un meccanismo antico, progettato per proteggerti dai pericoli reali. Ma nella vita moderna, quel sistema si attiva anche per un messaggio non risposto, per un commento ambiguo, per un imprevisto banale. E quando si attiva, il cervello inizia a cercare conferme del pericolo ovunque. È per questo che quando sei in ansia, tutto sembra più minaccioso. Non è la realtà che è cambiata, è il tuo sistema nervoso che sta amplificando tutto. Epitteto diceva che non è l'evento a ferirti, ma il giudizio che dai all'evento. E se ci pensi, è esattamente ciò che accade quando qualcuno ti parla in modo brusco. Se interpreti quel tono come un attacco personale, reagisci con rabbia o tristezza. Se lo interpreti come stanchezza dell'altro, resti calmo. La stessa frase, due mondi diversi. Il pensiero positivo nasce proprio qui, nella capacità di scegliere il mondo in cui vuoi vivere. Non quello esterno, ma quello interno. E nella vita reale questo si vede benissimo quando affronti una giornata complicata. Magari ti svegli con poca energia, apri il telefono e trovi un messaggio che ti irrita. Poi esci e il traffico è peggio del solito. Arrivi al lavoro e ti accorgi che hai dimenticato qualcosa di importante. E da lì la mente inizia a raccontarti una storia. Oggi andrà tutto male. Non ce la farò. Non è giornata.
E senza accorgerti inizi a vivere quella storia come se fosse una profezia. Gli stoici direbbero che in quel momento devi fermarti. Non per negare ciò che senti, ma per non lasciare che ciò che senti decida per te. Marco Aurelio scriveva: «La tua mente assume la forma dei tuoi pensieri. E se lasci che un pensiero negativo prenda forma, diventerà la forma della tua giornata». La neuroscienza lo chiama effetto priming. Il primo stimolo della giornata influenza tutto ciò che viene dopo. Ma la buona notizia è che puoi cambiare il priming in qualsiasi momento. Basta un pensiero diverso, un respiro più profondo, una frase che ti riporti al presente. Non serve una grande rivoluzione, serve un piccolo spostamento. Gli stoici usavano spesso una tecnica che oggi chiameremmo interruzione del pattern. Quando la mente iniziava a scivolare nel negativo, si fermavano e si chiedevano se quel pensiero fosse utile, vero, necessario. E se non lo era, lo lasciavano andare. Non lo combattevano, non lo analizzavano, non lo trasformavano in un dramma. Lo lasciavano andare come si lascia andare una foglia portata dal vento. Viviamo in un mondo che alimenta continuamente la negatività. Notifiche, confronti, aspettative, pressioni. E se non impari a gestire ciò che entra nella tua mente diventa un luogo caotico. Il pensiero positivo non è un sorriso forzato, è un filtro consapevole. È scegliere cosa lasci entrare e cosa lasci fuori. E la cosa più sorprendente è che quando inizi a farlo, il cervello si adatta. La neuroplasticità lavora a tuo favore. I circuiti della negatività si indeboliscono, quelli della calma si rafforzano. Ciò che all'inizio sembrava uno sforzo diventa naturale. Non perché la vita diventa più facile, ma perché tu diventi più stabile. Il pensiero positivo non è un trucco mentale. Non è un mantra ripetuto davanti allo specchio. Non è un sorriso forzato quando dentro senti un peso. È un modo di tornare a casa. È la capacità di riportare la mente al presente quando lei vorrebbe trascinarti nel passato o nel futuro. È la scelta di non lasciare che un pensiero diventi una condanna. Gli stoici lo sapevano bene. La mente è un luogo potente, ma può diventare pericoloso se non impari a guidarla. Marco Aurelio scriveva che la nostra vita è fatta dalla qualità dei nostri pensieri. E oggi la neuroscienza lo conferma con una precisione quasi poetica. Ogni pensiero è un impulso elettrico che rafforza o indebolisce un circuito. Ogni volta che scegli un pensiero positivo, stai letteralmente cambiando la struttura del tuo cervello. Non è filosofia astratta, è biologia. E questo diventa evidente soprattutto quando affronti momenti di incertezza. Quando non sai cosa accadrà. Quando ti senti sospeso, quando la mente inizia a riempire i vuoti con scenari negativi. È in quei momenti che il pensiero positivo diventa una forma di protezione, non per illuderti, ma per impedirti di autodistruggerti. Pensa a quando aspetti una risposta importante, un messaggio, un risultato, una decisione. La mente, se non la controlli, inizia a costruire storie. Storie che non esistono, ma che sembrano reali. E più ci pensi, più diventano convincenti. È il cervello che cerca di anticipare il pericolo, ma finisce per crearlo. Gli stoici direbbero che in quei momenti devi tornare a ciò che dipende da te.

0: è solo la più rumorosa. E quasi sempre scopri che la negatività non è la verità, è solo la voce più forte. Il pensiero positivo nasce quando inizi a dare spazio anche alle altre voci, a quella che ti dice che hai già superato momenti difficili, a quella che ti ricorda che sei più forte di quanto credi, a quella che sa che non tutto ciò che temi accadrà, a quella che sa che puoi farcela. Gli stoici direbbero che la mente va nutrita come si nutre il corpo, con ciò che ti fa bene, non con ciò che ti avvelena. E oggi sappiamo che questo è letteralmente vero. I pensieri positivi attivano circuiti di calma, di lucidità, di resilienza. Non ti rendono ingenuo, ti rendono stabile. E la cosa più sorprendente è che quando inizi a praticare questo modo di pensare, non cambia solo la tua mente, cambia il tuo corpo, cambia il modo in cui respiri, il modo in cui ti muovi, il modo in cui affronti le difficoltà, cambia la tua energia, cambia la tua presenza, cambia la tua vita. Gli stoici direbbero che il pensiero positivo è un atto di coraggio. Perché è facile lasciarsi trascinare dal negativo, è facile credere ai pensieri più bui, è facile arrendersi alla paura. Ma scegliere la luce, quando la mente vuole mostrarti solo ombre, quella è forza. E allora il vero segreto per pensare positivo non è eliminare il negativo, è non lasciargli il comando. È ricordarti che la tua mente è uno strumento, non un padrone. È scegliere ogni giorno quale pensiero merita di diventare la tua realtà. E quando inizi a farlo, anche solo un po', anche solo per qualche minuto al giorno, succede qualcosa di straordinario. La tua vita non cambia all'improvviso, sei tu che cambi. E quando cambi tu, tutto il resto inizia ad allinearsi. Gli stoici direbbero che questo è il vero potere, non controllare il mondo, ma controllare il modo in cui lo attraversi. E quando impari a farlo, il pensiero positivo non è più un esercizio. Diventa una forma di libertà. Diventa una forma di pace. Diventa una forma di forza.
1: E se questo...
2: Mamma mia, oh, potente anche oggi, che dite? Non sono le cose a turbarsi, ma le opinioni che abbiamo su di esse. La tua mente prende la forma di ciò a cui pensi abitualmente. Wow, respiro a fondo e proviamo ad andare avanti, che dite? Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 16 maggio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina fino alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniano 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, Il discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quella che sentite un po' di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis Regeneration, e anche oggi questo lungo audio che ha come titolo Non è magia, il pensiero positivo cambia davvero la tua vita. Non è magia, il pensiero positivo cambia davvero la tua vita. Poi come di consueto metto tutto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Eccoci qua, 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672, qui il telefono, gli sms e whatsapp in diretta, qui radio, 049-700-700, 049-700-838 per le telefonate. Ma mi sembra di aver capito, mi diceva Giovanni, che ci sono i telefoni che non funzionerebbero, poi magari vediamo e mi fate sapere. 334-7102-672 sms, whatsapp in diretta, 049-700-700, 049-700-838 invece per le telefonate, se a Dio, volendo, com'è che si dice, a voler di Dio, qualcosa del genere. Allora, come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Eccolo qua, 26 gradi in questo momento, oggi dà per soleggiato, così come domani.

Domani, anzi addirittura oggi la temperatura dovrebbe arrivare ai 29 gradi, domani 32, 33 massima, 34 anche alla volta di mercoledì. Wow, bene dai, ci lanciamo, che dite, verso l'estate tutti quanti belli carichi. Quindi aspettate dai, andiamo per ordine. Quindi oggi bella giornata, così come domani, domenica, lunedì, martedì, forse mercoledì parzialmente soleggiato, così come giovedì, venerdì un po' che qualche nuvoletta, così anche per sabato, però insomma niente di come dire di preoccupante, se vogliamo così dire. Temperature non dovrebbero scendere sotto i 18 gradi per tutta la settimana e addirittura arrivare a punte sui 32, 33, 34 gradi verso metà settimana, verso mercoledì. Poi vento, aspettate precipitazioni, quindi vi dicevo assolutamente zero, vento 3, 5, 6 km orari. E sì dai, una leggera brezzolina che forse probabilmente male non fa. Comunque che dire, così è, vero? Manco a dirlo. Diamo un'occhiata alle iniziative della radio, sempre tante tante belle cose, e qua onore al merito alle persone che si danno un grande affare qui per portare avanti tante iniziative, tante cose. Allora andiamo per ordine. Ok, per acquistare il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre un responsabile del CDA, mercatino, gas, conferenze, corsi, eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Carducci 2, Montegrotto Terme, carte libreria Susi, piazza Mercato 6, Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza, questo era per 22 maggio, quindi mi sa che siamo a posto, vero? Quindi questo qua via, ok. Radio Gamma 5 organizza le relazioni con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale venerdì 29 maggio, quindi venerdì settimana prossima, alle ore 20:45. Conducono dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice delle relazioni uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5. Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttori di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova. Per info 366 16 18 16 496, ripeto 366 18 16 496. Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano nel cuore con Mara tra le magie del bosco del Faonto, di Faonto. Ritorniamo nel regno di folletti gnomi fatte in Duane, ritrova alle ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. A 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Font, poi si sale nel bosco dove alle 10:30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco di Marco Scapin, a metà percorso sosta al Casarin di Maria Rinfresco e mini esibizione di Leo e Cigni del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso, a seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memoria è del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividere, grazie, per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione, per info e prenotazioni 329-0038-988. Gas Gamma 5 Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva. Sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo.
Radio Gamma 5 organizza sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre. Sabato 27 giugno in sede radio, inizia alle ore 20 con lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione, per mini info 329-0038-988, entrata ad offerta libera, questo appunto per, dicevo, 27 giugno alle 20.30, che è un sabato. Lunedì 25 maggio, conferenza stampa alle 20.30 a via Villetta 88 a Salzano, Venezia, conferenza stampa. E sul DDL 978, pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Organizzano Alfredo Belluco, Sacra Casa e Sacra Famiglia, ingresso libero, salviamo le nostre case. Questo dove? Aspettate, nell'Umbo Associazione, via Villetta 88, Salzano, Venezia. C'è un numero di telefono per informazioni: 346 361 4469, 346 361 4469. Poi ancora giovedì 28 maggio alle 17.45, Centro Culturale Civico 140, via Piovese 140, organizzano Alfredo Belluco, Sacra Casa e Sacra Famiglia, Milena Zaggia, Movimento Risparmio Traditi, Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara. Conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. Ingresso libero, salviamo le nostre case. Per informazioni 346 3614 469, 346 3614 469. Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso che era tinizzante la mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare nell'IBAN IT94Y 0832 76296, 00000000801515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Forse era meglio avere che ci fosse stato un numero di telefono nell'eventualità. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici dell'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attento alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove posso mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per i ruoli di recruiting e selezione del personale, marketing, comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche in realtà in ambito olistico, benessere, tecnologico e innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalle mentalità aperte, contattatemi 349 408 8260. C'è anche l'indirizzo mail riccardo.rossi, il numero scritto 65210, chiocciola, però manca il resto, quindi mi sembra che sia inutile. Ciaobei.org, www.ciaobei.org, questa interessante, bellissima iniziativa, date un'occhiata sul sito www.ciaobei.org. È un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Poi andrete a vedere tante cose sul sito.
e sosteniamo 5 per 1000. È possibile quest'anno versare da parte nostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme.